Un amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda, alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: blu.
1: Dalla sua cella lui vedeva solo mare.

Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

4 e mezzo corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, sottoscrizione popolare per salvare il centro Ronchi. A Origio, strade più pulite, meno parcheggi. Sempre in città, 60 km di pedalata non competitiva. E infine Cislago, i ragazzi diventano attori.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. Una sottoscrizione popolare per acquistare il centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi, contando anche contemporaneamente sull'impegno da parte del Comune. A lanciare la proposta è Renzo Azzi. Il centro sportivo Ugo Ronchi è stato edificato grazie al contributo dei saronnesi, che sul finire degli anni 70 risposero generosamente all'appello del prevosto Ugo Ronchi. Non è perciò solo una struttura sportiva, ma un luogo dove si sono forgiate generazioni di giovani saronnesi. Per questo dovrebbe restare un bene della città. La cosa più semplice è che venga acquisito dal Comune, gestito tramite la Saronno Servizi. In una logica sussidiaria si potrebbe valutare di coinvolgere nella proprietà società private, enti del terzo settore e associazioni del territorio. Ad aprire il dibattito sul futuro del palazzetto è stato quest'estate il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni, in una lettera aperta alla cittadinanza. Era il 1980 quando, non essendo sufficienti gli spazi degli oratori, grazie soprattutto alla generosità di tanti fedeli, è stato costruito un centro sportivo dedicato in seguito a Monsignor Ugo Ronchi, parroco ai tempi della sua realizzazione, aveva spiegato nella lunga missiva Monsignor Marinoni. Oggi gli spazi sono gestiti dalle associazioni sportive Robur Basket, Robur Calcio e Tennis Ceriano Saronno. Per le loro attività durante tutto l'anno, con l'ospitalità dei nostri ragazzi durante l'oratorio estivo. Negli ultimi anni le esigenze pastorali delle parrocchie si sono trasformate, la partecipazione dei fedeli è diminuita e questo ha comportato anche una crescente difficoltà nel sostenere i costi per la gestione e la manutenzione degli immobili, dalla tassa annuale all'aumento delle spese vive. Spesso alla parrocchia è stato chiesto di anticipare importi significativi e quindi a breve termine si renderanno anche necessari gli interventi di adeguamento. C'è interesse da parte del Comune ad acquistare il palazzetto, ma si tratta di una prospettiva ancora in divenire, fanno sapere il vice sindaco Cattaneo e l'assessore allo sport Latuada. Sono infatti in corso una serie di valutazioni riguardo ai diversi aspetti economici.
2: Origio, cambiano le regole per la sosta. Nuovo stop ai parcheggi nei giorni della pulizia stradale. Chi lascia abitualmente l'auto in alcune aree di via Marconi e via Visconti dovrà fare attenzione al calendario. Il Comune ha infatti introdotto una nuova limitazione alla sosta per permettere agli addetti di effettuare in modo più agevole gli interventi periodici di spazzamento e manutenzione delle strade. Una buona notizia per chi vuole le vie più pulite, pessima per chi vuole parcheggiare sotto casa. Il provvedimento richiesto dall'assessorato all'ambiente e finalizzato a garantire interventi più rapidi ed efficaci in condizioni di sicurezza riguarda due aree particolarmente frequentate del paese. In via Marconi, negli stalli all'incrocio con via Ottolini, il divieto di sosta sarà in vigore il primo sabato di ogni mese dalle 8 alle 10. In via Visconti il parcheggio dovranno essere lasciati liberi il secondo e il quarto mercoledì del mese dalle 9.30 alle 11. L'amministrazione comunale ha incaricato l'ufficio tecnico di predisporre la necessaria segnaletica stradale per informare adeguatamente gli automobilisti delle modifiche alla circolazione.
1: Saronno e dintorni. Appuntamento domenica 11 ottobre con la prima edizione della Ride Olona. pedalata non competitiva di 60 km organizzata da Helios e da Pedale Saronnese, con il supporto di Varese Do You Bike e il patrocinio del Comune di Saronno. Il Raid Olona porterà a pedalare tra boschi, sterrati, ciclabili per quasi tutto il suo percorso, garantendo una piena sicurezza, ed è pensata soprattutto per biciclette gravel e mountain bike, ma può essere percorsa anche con le bici di altro tipo, purché dotate di pneumatici adatti a questo tipo di terreno. È praticamente tutto in piano, per cui non serve un particolare allenamento. La partenza è prevista alle 8:30 e poi dall'area dell'ex Isotta Fraschini di Saronno. I partecipanti potranno decidere di prendere il via quando lo riterranno, seguendo la traccia messa a disposizione dagli organizzatori. Si parte da Saronno per andare verso il Parco degli Aironi di Gerenzano. Si continuerà fino alla zona di Cairate, dove scenderà in Valle Olona. Si proseguirà poi sempre lungo la ciclabile fino a Castellanza, per il Castello di Legnano, dal quale poi ci si ricollegherà all'Olona fino al canale Villoresi, tornando a Carono Pertusella e Saronno attraverso i percorsi del Parco Lura.
2: Cislago. Il Granello vince con il docufilm Una squadra per il futuro. Il Festival del Cinema Sguardi Fuori Campo di Bergamo, la cooperativa di avviamento al lavoro per persone con disabilità Don Luigi Monza, premiata al Teatro Donizetti, ha conquistato il primo posto della sezione del cortometraggio documentaristici. La giuria ha apprezzato il progetto, che va oltre il calcio, creato uno spazio in cui i ragazzi possano sentirsi atleti, compagni di squadra e persone senza essere definiti dalla disabilità. Tutto nasce dal sodalizio nato tra Able, il TG Inclusion. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Professionale Promos di Cassano Magnago, quando è iniziato il festival Sguardi Fuori dal Campo, la cooperativa si è chiesta se avesse qualcosa da raccontare. TG Inclusion era appena partito e non si aveva ancora molta esperienza nella realizzazione di un'opera per un concorso cinematografico. Così si è deciso di coinvolgere gli studenti dell'ultimo anno, che diretti dal professore hanno realizzato il docufilm. È stato bello vedere come due esperienze nate con obiettivi diversi potessero incontrarsi per dare vita a qualcosa di nuovo, afferma il coordinatore dei servizi educativi della sede Il Granello di Fagnano Olona. Forse è proprio questo uno sguardo fuori campo, non andare necessariamente lontano per trovare una storia, ma fermarsi a guardare meglio ciò che abbiamo intorno.
1: Notizie di Radio Orizzonti News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Mara Biamonte e Milena Reina, con Matteo Serenelli alla regia, vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La giornata di venerdì 9 ottobre comincia alle 9.30 e 17.05 con Agostino e Gianni, che intervisteranno Sabrina Banfi di Saronno Civica, e a seguire alle 10.05 e 17.40 ci sarà Salute e Benessere con Rosangela Busnelli. Alle 10.30 e 19.10 Marco Biscelle ospita la BCC Cantù. Nel programma In Buone Mani poi alle 11.05 e 19.40 Agostino Masini ospita Don Cristiano Castelli per il 130° dell'Arcivescovile Castelli in doppio sguardo.
2: La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio 11.30 e 18.25 Vangelo e Vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di Igea Mazzucchelli. Per finire alle 21.30 con l'intrattenimento musica di Part Time insieme a Gianluca e Paolo. A seguire riflessi, leggende metropolitane dal dire a fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ai gente
2: di ieri,
1: di incu
2: e di domani,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
2: Cicciaremmo un Cicinin con Anna e Anna.
3: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
5: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Fare radio per fare rete con Gabriella Girola.
1: Buongiorno cari amici radioascoltatori e bentrovati nel nostro spazio Fare Radio per Fare Rete. Oggi con me c'è Gianni.
2: Buongiorno a tutti.
1: Dino alla regia. Abbiamo il piacere di presentare un'associazione che è già venuta però un po' di tempo fa e oggi invece viene e si ripresenta e è molto importante per la città di Saronno, è il Circolo Culturale Saronnese Il Tramvai. Con noi Gianni abbiamo il signor Giuseppe Di Stefano, che è il segretario dell'associazione stessa, il presidente Giordano Barbieri, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Gianni Rocchio, che è il vicepresidente.
4: Buongiorno.
1: Ecco, bene, io non so chi vuole per primo rispondere, però iniziamo Gianni
3: certo.
1: Innanzitutto dicendo chi siete e un po' dopo parliamo della vostra storia.
3: Ci siamo, praticamente è un'associazione nata nel 2002, quindi quasi 25 anni, un'associazione che è stata fondata il 24 marzo del 2002. A quei tempi avevamo recuperato anche un vecchio circolo numismatico che si era sciolto nel 93. Poi, vabbè, niente, l'associazione si era prefissata di fare delle mostre, seguire il collezionismo del monete, francobolli e molte altre collezioni, cartoline, tutto quello che si poteva collezionare. Eravamo in tanti soci, io sono entrato in un secondo momento, quando sono entrato eravamo in 74, quindi eravamo in tanti. La sede si apriva il lunedì, il mercoledì e il giovedì sera, però la sede era sempre piena perché c'era un casino di gente che veniva lì o a chiedere informazione, perché nel nostro interno ci sono anche degli esperti che potevano valutare, dare dei giudici sulla
1: moneta, ad esempio, sul valore di una moneta e tutto.
3: Sì, oggi purtroppo la situazione è cambiata, come un po' tutte le associazioni.
1: Un po' tutte, sì. Ci sono meno volontari,
3: esatto,
1: ci sono
3: esatto.
1: meno persone che possono accedere per gli orari.
3: Ricordo
1: anche
3: il pomeriggio quando si andava lì, sembrava un'osteria, un bar,
1: sì,
3: dove c'era tanta gente, quindi gente che veniva là, trovava le monete, chiedeva, c'era un tanto movimento. Oggi purtroppo siamo in due, in tre, in quattro.
4: Dal Covid praticamente...
1: Esatto.
4: La cosa è andata...
3: Abbiamo perso anche tanti soci.
4: Tanti soci, sì.
1: Ecco, questo è un peccato, però rimane sempre questo spirito, diciamo, che ha animato sempre in questi anni il vostro circolo.
3: Sì, sì.
5: Entrano dei soci nuovi o no?
1: Pochi,
4: no, ultimamente
1: dicendo.
4: No.
5: Non si trovano...
3: Purtroppo, come tutte le associazioni,
1: sì.
3: Dar la colpa allo smartphone, dar la colpa a quello o quell'altro, la situazione purtroppo è cambiata, la gente non si impegna più, non riesce più a comunicare, ognuno per sé, ognuno ha i suoi problemi.
5: Certo,
1: esatto,
5: certo,
1: sì, anche quella è una questione di tempo.
3: La speranza è sempre l'ultima a morire, come si suol dire, noi speriamo sempre che arriva qualche giovane.
1: Beh, magari adesso, sentendo questa trasmissione, ma sentendo anche di che cosa si tratta, insomma, poi parleremo proprio nel vivo delle mostre e di tutto, magari qualcuno può avvicinarsi.
3: Ok.
1: Ecco, io volevo un attimino sapere siccome avete una specializzazione in fotografie, avete un archivio fotografico secondo me grandissimo, come le sono catalogate tutte queste foto, tutte, perché poi dopo parleremo delle varie mostre che fate, mm-hmm, e che riuscite a coprire, no, tutto qualsiasi tipo di dimostra,
3: diciamo che
5: il vostro archivio, ecco, okay, come è composto.
3: Noi abbiamo un piccolo archivio, però è limitato. La maggior parte delle mostre è tutto materiale dei soci.
1: Ah, ecco.
3: Quindi ogni volta che nasceva un'idea, quando si era in tanti, sì, si faceva un attimo a creare la mostra, perché
1: uno porta questo.
3: Esatto, esatto. Però gran parte delle mostre, specialmente quelle d'inizio, è tutto materiale di proprietà dei soci. Abbiamo un piccolo archivio anche noi, però è poca roba, ecco.
1: Sì, perché sennò è immenso, perché quindi, ogni mostra create veramente un evento, ecco.
4: Abbiamo parecchio archivio sulle foto di Saronno.
1: Sì.
4: Della Saronno vecchia, così. Ne abbiamo un po', diciamo, non esageratamente, però ci sono.
1: Io volevo anche, scusa Gianni, ne abbiamo parlato un po' nel fuori onda, ma è un aneddoto simpatico, mi sarebbe piaciuto che ne parlasse qualcuno, diciamo. Come è nata questa, quando è nata questa società culturale, questo... No, volevo sapere cosa avete trovato. Mi spiegavate che c'era nel locale, diciamo, un grande disordine, diciamo.
4: Direi
1: così.
4: Proprio di sì, parecchio disordine, che praticamente ci ha portato via parecchi giorni di lavoro. praticamente l'abbiamo rimesso, si può dire, a nuovo quasi.
1: Perché era insonorizzato anche, mi diceva.
4: Sì. C'erano tutti i cartoni delle uova appiccicate al muro dappertutto e praticamente non andava bene per noi.
5: Certo.
1: Quindi avete dovuto
4: raschiare via tutto.
1: Smantellare tutto. Voleva dire che c'era una grande volontà da parte dei soci.
3: Sì, ma all'inizio tutte le società erano così, con un nulla si davano da fare e si impegnavano per fare delle cose. Oggi è difficile che uno si impegna così tanto.
4: Anche perché gli anni sono passati, certo. E i dolori arrivano, purtroppo. Gente che purtroppo è mancata col Covid, la gente che è mancata col Covid era praticamente la forza del nostro circolo.
5: Tutti gli anni facevate il calendario?
4: Sempre.
5: O fate il calendario? Ecco, com'è che si organizza? Racconta un po' il calendario, come funziona.
4: Ma il calendario funziona che lo faccio io direttamente.
5: Con le fotografie?
4: Le fotografie le scegliamo assieme, decidiamo cosa mettere. Sì. E cosa non mettere sul calendario, e praticamente ogni anno magari si metteva su la mostra che abbiamo fatto, tutte le fotografie della mostra.
3: Di solito era sempre legato a una mostra precedente,
4: normalmente,
3: o all'attuale.
1: L'argomento della mostra lo decidevate insieme o era qualche cosa che proponeva un socio, che propone un socio? Ad esempio, io qui leggo che è una mostra che mi sarebbe piaciuta poter vedere, mostra di Saronno in cartolina. Ecco, chi ha l'idea del titolo e dell'argomento della mostra?
4: Questa qui è quella del sangue, no? Sì. Niente, praticamente c'è un socio che ha tutte le cartoline, tutte
1: numerose
4: cartoline di Saronno, e ce le ha date lui, e noi abbiamo allestito la mostra praticamente con queste cartoline.
1: E invece poi vedo quell'altra, che anche questa mia, Saronno com'era?
3: Esatto.
1: Cioè ha ragione di dire che sono legate, perché cartoline, Saronno in cartolina, Saronno com'era e tutto è sempre molto collegato.
4: Sì, così sono i vari diciamo angoli di Saronno fotografati.
1: Sì, sì.
4: Fotografati e visti.
5: Certo.
4: E messi praticamente in mostra.
3: Ecco, la parte si può vedere molto bene se si guarda il sito. No? Attraverso il sito abbiamo anche le immagini della mostra, quindi si riesce a vedere anche le cartoline, tutto quello che si è esposto in qualsiasi mostra. Quindi chi poi vuole andare a vedere tutta la storia del circolo culturale, il sito è www.iltramvai.net
1: e lì si vede un po' tutto il
3: sì, sì, perché
1: il vostro sviluppo.
3: Ad ogni mostra che si entra si vede, io faccio un esempio, prendo una a caso, si parte sempre dal calendario, sì. E poi ci sono tutte le mostre e alla fine si finisce con la cena di fine anno.
5: Certo.
3: Quindi più o meno c'è questa scaletta che,
1: sì,
3: che facciamo più o meno tutti gli anni.
5: Le mamme nel mondo che cosa, come la rappresentate? Ecco,
3: mamme
5: come
3: del
5: è stata rappresentata?
3: Sì, le mamme del mondo praticamente sono delle immagini delle donne, ognuno con la propria cultura, dei propri, sì, paesi, di tutti i continenti, quindi dall'Africa, l'Australia, l'America, l'Italia, l'Europa.
1: L'Europa.
5: Quindi fate delle ricerche per trovare.
1: C'è anche un bel,
3: sì,
1: lavoro.
3: Certe volte ci appoggiamo anche attraverso un collega del presidente che ha un'associazione praticamente
4: San Giorgio
3: su Legnano,
4: che è un socio del circolo.
3: È un socio del nostro.
5: E quindi anche vi fornisce
3: anche
5: materiale.
3: Lui ci ha fornito del materiale.
4: Da notare che i primi anni quasi tutte le mostre hanno un annullo delle poste.
1: Quindi c'è anche collegato proprio l'annullo del francobollo, quindi è molto bello, sì.
3: E poi facevamo anche delle medaglie sia di bronzo che d'argento. Oggi si fa fatica a farle.
4: Anche perché...
1: Ecco, adesso ci interrompiamo un attimo con un breve stacco musicale.
3: Ok.

0: Rieccoci Gianni in diretta con il presidente Giordano Barbieri, Gianni Rocchio vicepresidente, Giuseppe Di Stefano segretario del Circolo Culturale Saronnese Il Tramvai. Volevo sapere come mai si chiama, cioè c'è questo nome, come mai Il Tramvai?
1: Niente, praticamente è una cosa storica di Saronno, perché io non so in quali anni, però forse i primi del Novecento, arrivava il tram fino in piazza.
2: Beh, ci sono delle fotografie, anche io le ho viste.
1: Sì, ci sono anche delle fotografie, abbiamo forse qualcosa anche in archivio, qualcosa abbiamo, sì. E quindi abbiamo tratto il nome da lì. Da lì, sì.
0: Ecco, un'altra cosa invece Gianni che stavo dimenticando è che, ricordiamolo, voi avete preso anche il premio della Ciocchina.
1: Sì.
0: Diciamo cos'è il premio della Ciocchina e che dà un premio alle associazioni, alle persone più meritevoli di Saronno.
1: Sì, ecco. L'abbiamo preso, non ricordo più quando, bisognerebbe guardare.
3: Per anni fa forse.
1: Sì, sì.
0: Sì, io penso nel 2024.
1: Sì, l'abbiamo scritto sul sito.
0: Sì, 2024, perché qui parla proprio del premio della Ciocchina.
2: Benemerenza.
1: Ok.
2: Benemerenza.
1: Ah, benemerenza.
0: Nel 2024.
1: Sì. Nel 2024 sì, abbiamo preso il...
0: È stata una bella soddisfazione, sì, sì, perché è un premio che davvero, diciamo, premia un po' le eccellenze, sia come persone che come associazioni, che come... Ecco, cioè, c'è molto soddisfatto il presidente Giordano Barbieri, vero? Lei c'è dall'inizio comunque, vero? Come, quindi ha visto tutta la storia del tramvai. E anche il vicepresidente, mi sembra.
3: L'Angelo Volpi.
0: Ecco, infatti, mi sta ricordando il vicepresidente che... in questo premio della Ciocchina dobbiamo ricordare uno dei soci del tramvai, che è anche stato un nostro collaboratore, Angelo Volpi.
2: Che è stato poi il promotore dell'iniziativa, no?
1: Sì, quella sì, è vero.
0: Sì, che ha fatto farle raccogliere le firme, sì, perché sì, ci vuole un gruppo di appoggio, no?
1: Certo,
0: per
1: certo,
0: poterlo chiedere come cosa. Ecco, abbiamo parlato della mostra delle donne,
2: le mamme nel mondo.
0: Io parlerei anche di quella che c'è adesso ancora in
1: all'ufficio postale,
0: in atto all'ufficio postale, e poi mi piacerebbe sapere il collegamento con le poste, per questo, visto che diceva anche che c'era l'annullo e tutto, così ci racconta un po' tutto.
1: Sì, allora il discorso dell'annullo, vabbè, lo facevamo più o meno nei primi 15 anni.
0: Sì.
1: No, però l'abbiamo fatta anche l'ultima nel 23 con Giuseppe Verdi. Sì, praticamente siamo in buoni rapporti con la signora Loredana delle Poste, che praticamente in qualsiasi momento ci organizza sia l'annullo e l'organizzare da portare praticamente nella mostra l'annullo postale.
0: La cosa bella, diciamo, che tutti i vostri tabelloni con queste foto vengono messi nello spazio delle poste in via Varese,
1: sì,
0: e chiunque, anche nell'attesa di fare un'operazione, sappiamo che in posta a volte ci vuole parecchio tempo, ha questa possibilità.
1: Sì, in effetti lo scopo è proprio quello.
0: Ed è intelligente.
1: Praticamente
0: come...
1: un valore aggiunto, sì, ai servizi postali, praticamente uno che attende il proprio turno, guarda, vede la mostra,
0: E vede proprio la storia un po' passargli davanti, perché anche l'ultima che adesso avete organizzato, sull'Alfa Romeo. È bellissimo perché si vedono le prime Alfa Romeo, i cartelloni pubblicitari che usavano un tempo, sì, dei piloti anche che stanno vicino alla loro macchina, cioè anche un passaggio storico, no, degli sviluppi di aziende anche che sono state molto,
1: esatto,
0: importanti per la nostra cultura, la nostra civiltà. giusto Gianni?
2: Certo, ci sono state però anche delle mostre più leggere, Pinocchio, Paperino. Come avete fatto a recuperare?
1: Questo l'abbiamo fatto
2: materiale
1: con le scuole.
3: Ignoto milite.
1: Poi siamo andati avanti 3-4 anni a fare per i ragazzi nelle scuole.
2: La storia di Pinocchio, cos'è?
1: Tutti si andava a cercare materiale in giro.
0: Materiale.
1: E quindi andavamo anche col presidente nei mercatini a cercare i libri.
0: Certo.
1: Ma qualsiasi tema, se si faceva la mostra sui dischi si andava a cercare i dischi.
0: Ma quindi c'era anche un lavoro di ricerca,
1: oltre che i soci che portavano.
0: Dovevate anche voi muovermi, proprio darvi da fare a
1: trovare
0: le cose.
1: Come dicevo, è più difficile. Una volta eravamo in tanti, bastava dare il là che arrivava un casino di materiali.
0: Si muovevano tutti
1: ed era più semplice.
0: Quindi sarebbe bello che anche i giovani si avvicinassero a questa. Perché la storia veramente aiuta, cioè la storia, anche visto quelle di Saronno, aiuta a capire anche tante cose del presente.
1: Certo.
0: Quindi invitiamoli i giovani. Che è proprio qualcosa di culturale, no? Molto interessante.
3: Ma non rispondono i giovani, purtroppo.
0: Ma speriamo che qualcuno magari anche un po' invogliato da tutte dalle mostre anche che fate, perché sono interessanti. Gigi, Gianni,
2: mostra poi. Donne e motori, ecco, donne e motori.
0: Gioie,
2: ecco,
0: e dolori.
1: Ecco, questa ad esempio praticamente usa la nostra struttura lì alle poste.
0: Sì.
1: È una che è molto conosciuta comunque, è un museo che c'è a Legnano, adesso mi sfugge il nome, comunque lei è molto in contatto con donne importanti sui motori, quelle cose lì, è molto fotografo, è un museo pieno di roba, no? Macchine, e quindi va in giro per tutta l'Italia a portare questi cartelloni, sì. E l'aveva portati anche qua a Saronno, ci aveva chiesto se potevamo, benissimo,
2: sì.
1: È sempre un qualcosa in più, quindi faceva questo tipo di...
0: Sì.
2: E rappresentava?
1: Rappresentava praticamente...
2: fotografie di macchine con le ragazze, con le donne.
1: Esatto.
2: Ho capito.
1: Quindi voleva sfatare il vecchio discorso donne per un pericolo, non ricordo più il slogan.
0: Pericolo costante.
1: Esatto, sì, ecco.
0: Donne al volante, pericolo costante.
1: Esatto, si voleva sfatare questo, il suo scopo è quello, che va in giro per tutta l'Italia portare queste immagini.
0: Ecco, un'altra cosa, avete già, non so se potete dirlo, in mente qualche altra mostra cioè vi è già balenata l'idea di qualche, della prossima, diciamo?
1: Diciamo che se non ce l'abbiamo il gatto nel sacco,
0: però avete già delle idee per il futuro?
2: State pensando.
1: Stiamo pensando.
0: State organizzando.
1: Sì.
0: Ecco, io volevo sapere l'ultima cosa e poi facciamo uno stacco e ci salutiamo. È possibile solo su appuntamento visitare la vostra sede o avete un giorno in cui vi radunate magari per poter magari anche questi giovani magari avvicinarsi, no? Intanto
2: ricordiamo anche l'indirizzo allora della sede.
0: Sì, tutto, sì.
1: Certo. L'indirizzo è lì dove
3: Regina Margherita, via San Giuseppe 36.
0: Ah, dove ci sono tutte le associazioni?
1: Esatto.
3: La vostra sede l'Uni3.
0: Sì.
1: Siamo lì al secondo piano.
2: Sì.
0: E siete sempre presenti o avete dei giorni stabiliti?
1: Di solito siamo lì al mercoledì dalle 14:30 alle 16:30.
0: Ecco, quindi se qualcuno vuole qualche delucidazione magari proprio direttamente dai nostri ospiti mercoledì,
1: okay,
0: così almeno è in via San Giuseppe dove c'è la scuola Regina Paci,
3: Regina Margherita.
0: Scusate lapsus. Ecco, ci interrompiamo un attimo, poi ci risentiamo per dare anche i saluti e per poter invitare ancora a venire a trovarvi.
1: Ok.

0: Rieccoci con i nostri graditissimi ospiti del Circolo Culturale Saronnesi Tramvai. Abbiamo anche ancora da dire una cosa molto particolare, l'assegnazione di targhe, insomma, ha un altro argomento da trattare.
1: Sì, niente, al decimo anno praticamente abbiamo fatto un libro con Giuseppe Radice,
0: Il poeta di Saronno.
1: Sì, l'abbiamo fatto assieme, quindi... poi abbiamo messo l'orologio in via Primo Maggio, poi abbiamo messo anche le targhe in
2: sul Ponte della Vittoria.
1: Ponte della Vittoria,
2: sì. Che è quella che dalla via Rimembranza va alla stazione.
0: Che
2: no?
0: Va alla stazione.
2: Abbiamo messo due targhe lì così.
3: Targhe che ricordano. La posa,
1: esatto.
3: Il tramvai, eccetera.
1: Sì, esatto.
3: Sì, insomma, tante cose, tante iniziative avete fatto positive per la città.
0: No, sì, bene, sì, no, bene. Ma poi sono, io ripeto, forse l'ho già anche detto, ma è molto bello perché loro sono, riguardano proprio la memoria storica anche proprio della città di Saronno. Cioè hanno tanto, tanto materiale. Con ogni tema, diciamo, però
3: certo.
0: È qualche cosa che ci fa vedere. Io mi sono commossa a quella delle cartoline, vedendo proprio, anche quando ero piccola io abitavo in centro e ho visto proprio quello che
1: ne sono
0: che
1: tante
0: vivevo.
1: Ad esempio un'altra che mi viene in mente è quella del copertine di Città di Saronno. Noi abbiamo tutti i numeri in sede.
0: Ah sì?
1: Sì, adesso sembrerebbe che venga rifatto il giornale. E quindi è interessante perché su quello c'è dentro tanta roba. Quando uno vuol sapere un qualcosa, poi non lo sa nessuno. Se invece si hanno i numeri si può andare a guardare.
0: Bello, interessante.
1: Ad esempio abbiamo fatto l'inaugurazione dei 37 anni delle poste. Nessuno sapeva... quando è stata inaugurata. E attraverso i numeri della città di Saronno noi siamo
0: siete risaliti,
1: esatto, e abbiamo costruito la mostra sull'inaugurazione. Addirittura c'era l'ex sindaco,
2: c'è Monsignor Centemeri.
0: Che anche lui,
3: anche le industrie era. Anche l'industria Saronno tra l'Ottocento e il Novecento, anche questa sarà stata,
1: sì,
3: visto
1: sì.
3: Che abbiamo anche un museo, no? Che raccoglie.
2: Lì, se non vado errato, è stato fatto anche il libro su quella mostra lì.
0: Un'altra che anche questa molto interessante per soprattutto i giovani, il 60° anniversario della liberazione della Seconda Guerra Mondiale e il 90° della Prima Guerra Mondiale, e questi sono documenti che nessuno può avere così facilmente, no?
2: Per nel sito le foto sono dentro.
1: Poi dopo abbiamo collaborato anche con il comune. Abbiamo fatto diverse mostre, abbiamo fatto anche dei libri.
0: Comunque, con tutte le mostre che avete fatto, avremmo ancora bisogno di un'altra trasmissione. Quando avrete delle novità, poi riprenderemo queste e anche la novità. Ringraziamo tantissimo Gianni e tutti i componenti del Circolo Culturale Saronnesi
3: Giuseppe,
0: Tramvai.
3: Giordano e Gianni, grazie a tutti i nostri radioascoltatori,
1: grazie
3: una buona giornata a tutti.
0: Grazie per quello
1: giornata.
0: Che fate.
1: Grazie.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti TV. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
3: In Blu 2000, news.
4: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono. La riforma elettorale legge alla Camera il centrodestra fa il pieno con 227 sì e supera la prova del voto segreto, soglia al 42% per il premio di maggioranza, al di sotto è proporzionale puro, questo è il nuovo sistema che prevede anche l'indicazione del premier, capilista bloccate, poi preferenze. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni con i cartelli dove definiscono il sistema elettorale legge truffa e parlano i ricorsi alla Corte Costituzionale. Poi c'è l'incognita data del voto, Fazzolari indica giugno, ma Tajani dice che Forza Italia vuole arrivare a fine legislatura, così anche Meloni che ricorda la scadenza naturale è tra un anno. Dopo 90 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che il 3 dicembre la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Azan, sarà pubblica. Perché dice la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Raid russo ieri a Kramatorsk nella regione di Donetsk, ha colpiti due minibus, il bilancio è di almeno 33 morti e 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, dice Zelensky. Intanto arriva l'allarme del segretario di Stato americano Rubio, siamo in stallo diplomaticamente, dice, il conflitto può intensificarsi e forse alla in modo da coinvolgere altri paesi. Negoziatori di Kiev a Miami per vedere Witkoff e Kushner sulle nuove idee degli Stati Uniti, sono invitati anche Gran Bretagna, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Intanto il Pentagono starebbe elaborando un nuovo piano di attacco contro l'Iran, nonostante le rassicurazioni del presidente Trump sul fatto che gli Stati Uniti non attaccheranno prima del voto di midterm. La notizia è riportata questa mattina dal New York Times, che cita fonte funzionari anonimi dell'amministrazione americana. Ci sarebbero gli hacker filorussi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato da false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi hanno retto. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici. Esamineremo più a fondo le richieste di Italia e Grecia, questo è quanto ha detto il commissario Dombrovskis al termine ieri dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Siamo fiduciosi che le buone ragioni tecniche potranno trovare la corretta interpretazione, dice Giorgetti. È la poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura. E questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, Lorenzo Sada in regia. Subito ovviamente partiamo dai nostri quotidiani. Guardate, tutti i quotidiani o quasi questa mattina come apertura hanno poi con tagli e commenti assolutamente diversi, ma hanno la nuova legge elettorale che ieri ha registrato il via libera definitivo dalla Camera, e quindi questo sarà il nuovo sistema di voto con cui si andrà a votare, a meno che non intervenga la Consulta, quindi la Corte Costituzionale, a cui hanno già annunciato esponenti dell'opposizione si appelleranno. Quindi staremo a vedere. Non è la prima volta nel caso in cui dovesse intervenire la Consulta in modo totale o parziale, insomma non è la prima volta che si va a votare con un sistema, come dire, modificato dalla Corte Costituzionale senza che ci sia spazio e tempo per il Parlamento di intervenire nuovamente. Quindi si potrebbe intervenire con un testo elaborato dalla maggioranza, rivisitato dalla Consulta. Torno a dire, non è la prima volta. Ma andiamo subito sui nostri quotidiani. Faccio proprio una carrellata dei titoli, casomai con la lettura di qualche commento oppure dell'occhiello, il sommario, giusto per darvi anche il tono di come viene trattata la notizia, e poi andiamo a recuperare anche altre notizie che troviamo sui quotidiani e altri commenti. Corriere della Sera: sì alla nuova legge elettorale. Meloni, una risposta a chi ci voleva divisi. Questo si spiega col fatto che c'è stato il voto segreto e c'è stato un voto all'unanimità, 227 sì della maggioranza, quindi come dire la maggioranza ha tenuto. Quindi Meloni dice: una risposta a chi ci voleva dividere, l'opposizione protesta, è una legge truffa. Repubblica: la legge del potere, che già ovviamente il titolo è di per sé un commento. Cercano di manomettere la Costituzione, dicono le opposizioni, e poi c'è tutta

le mani della destra. La riforma elettorale è legge, questo invece è il titolo del Messaggero, accompagnato dal commento editoriale di Paolo Pombeni, ieri ai nostri microfoni, alla ricerca della vera stabilità. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino, passa la legge elettorale ma c'è l'incognita Consulta, premio di maggioranza al 42%, indicazioni del Premier. E poi Palazzo Chigi, ipotesi voto in giugno. È evidente che c'è un dibattito intorno alla maggioranza, perché a parlare di giugno è stato proprio Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, uomo vicinissimo a Meloni, che dice giugno. Qualche giorno fa Malan diceva maggio, election day, perché sarebbe la data dell'elezione dei sindaci delle grandi città, e Tajani ha detto no, arriviamo alla fine. Il voto torna agli italiani, questo è il titolo del giornale, anche qua un editoriale estremamente esplicito nel titolo di Tommaso Cerno, perché parla, sapete che viene definita questa legge elettorale stabilicum, nella volontà di creare un sistema che possa assicurare stabilità al governo chi che sia a livello di colore politico, oppure Melonellum perché voluto da Meloni, e il gioco di parole di Tommaso Cerno che corona a titolo il suo editoriale è il rosicellum, cioè che l'opposizione sta rosicando. Il Foglio, lo stabilicum c'è, ma non vota alle elezioni. Per capire meglio questo titolo che sembra un po' involuto, dobbiamo soffermarci su un passaggio delle parole dell'articolo a firma del direttore Cerasa, che dice: la stabilità nasce da altro, quindi non dal meccanismo previsto dallo stabilicum su cui siamo stati in questi giorni, ci torneremo anche questa mattina. Dice: la stabilità nasce da altro, nasce dalla volontà, sui temi cruciali, di uscire fuori dalla stagione delle ambiguità. E per quanto possano esserci premi di maggioranze invitanti, non ci sarà alcuna coalizione che potrà essere stabile se non avrà la forza di risolvere, e non di aggirare, le ambiguità più importanti. Europa, Ucraina, debito, immigrazione, sicurezza, crescita. Sicuramente dei pilastri della politica interna e internazionale di un governo, soprattutto in questo momento storico che sappiamo rappresenta più di una frizione all'interno dei due principali schieramenti, sia di centrodestra che di centrosinistra. Il Fatto Quotidiano: Mattarella può bocciare l'ultima porcata. E anche qua direi che ogni commento è di più. La domanda che si pone Il Fatto è: posto che Mattarella può, lo farà? Vedremo. Sole 24 ore. Per il Sole 24 ore non è l'apertura, però la notizia c'è, sia la legge elettorale, premio di coalizione col 42% dei consensi, via libera definitivo allo stabilicum. È proprio col Sole, però approfittiamo per cambiare anche tema e sguardo, e quindi ci concentriamo sull'apertura del Quotidiano Economico. Manovra: dal dossier banche il governo cerca nuovi fondi fino a 3 miliardi. Energia e difesa, intanto ok della Commissione Europea più spese, e mentre l'Unione si dimostra fredda su altra flessibilità. Quindi questo, il primo punto, era assolutamente scontato, ovvero che sarebbe stata riconosciuta al nostro paese da parte della Commissione Europea una maggiore flessibilità riguardo esclusivamente alle spese, capitoli energia e difesa, ma una flessibilità cure, quindi uno scostamento di bilancio che possa rientrare nelle eccezioni di flessibilità, diventa più complicata, anche se Giorgetti, al termine della riunione che si è tenuta ieri, sapete, no, c'è stato l'Ecofin e poi l'Eurogruppo, si è detto comunque convinto che la razionalità e concretezza delle motivazioni troverà accoglienza. Dombrovskis è stato un commissario, è stato molto più interlocutorio, ma staremo a vedere quando settimana prossima ci sarà anche il Consiglio Europeo. Gazzetta dello Sport: il Milan ne vuole due, vietato fallire la Champions, a gennaio arriveranno i rinforzi, c'è il difensore Consalao, Ignacio nel mirino oltre a Hendrik, e staremo a vedere. Allora riprendiamo i nostri giornali per le altre notizie tante che troviamo sui quotidiani questa mattina, e vi
riporto direttamente su Repubblica, dove ritroviamo questa notizia. Primo sì dell'Unione Europea alla flessibilità italiana su energia e difesa, accompagnata però da un richiamo in prima pagina dei dati Istat pubblicati.

0: Ieri un terzo delle famiglie ha cominciato a risparmiare sul cibo, e quando arrivi a risparmiare sul cibo vuol dire veramente che sul resto la cintura l'hai già stretta. Avvenire, ora i centri per la famiglia da rete diventano struttura. L'annuncio è arrivato dalla Conferenza Nazionale della Famiglia, ha parlato Bordignon, il referente del forum delle famiglie, che dice servono fondi per la vera svolta, fondi che in un momento di questo tipo è difficile trovare, quindi è proprio una questione di politica, nel senso di scelta politica, come destinare quei fondi risicati che ci sono. Sulla Stampa, perché c'è un taglio centrale estremamente messo in estrema evidenza, ma la notizia, con tanto di fotonotizia, viene ripresa da quasi tutti i quotidiani, un'immagine che arriva dall'Ucraina, da Kramatorsk, Ucraina, la strage dei civili, bombe russe su due autobus a Kramatorsk, oltre 30 i morti sul luogo dove due autobus carichi di civili sono stati colpiti dai russi, si vede proprio le macerie. Poi qua questa fotografia viene sfumata, viene opacizzata in alcune parti, perché sono proprio i corpi a terra carbonizzati dei civili che erano a bordo dell'autobus. È impressionante. E sappiate che alcuni non sono stati ancora neppure identificati, proprio perché il corpo richiede, quello che resta del corpo richiede l'esame del DNA. Siamo sul Messaggero, per tornare nel fondo pagina alla banda della minicar, i ragazzini, perché pare appunto siano dei minori, anche perché solitamente le minicar sono guidate da minori, e oltre ad aver ferito in modo molto grave l'attore Jacopini, le sue condizioni purtroppo, nonostante un'operazione d'emergenza, pare si siano criticizzate, pare che questi ragazzi poco prima avessero buttato in terra una donna che era in bicicletta, forse fortunatamente senza conseguenze così gravi. In tutto sarebbero 5 le aggressioni, e gli inquirenti credono che ci sia una sorta di gara tra ragazzini a bordo delle minicar di avvicinarsi a biciclette, scooter, motorini, oppure, come appunto nel caso dell'attore Jacopini, di tirare, avvicinarsi, aprire la portiera oppure attraverso il finestrino con un calcio colpire appunto la persona. Quindi vi rendete conto, insomma, monopattini come quello di Jacopini, oppure biciclette oppure scooter, è ovvio che immediatamente, anche solo per lo spavento, poco perdi il controllo del mezzo. Siamo su QN, La Nazione, per stare sul taglio centrale, una foto molto curiosa di Anne Carson, che da ieri conosciamo tutti, io ignorantemente lo ammetto, non conoscevo le opere di questa poetessa canadese, 76 anni, che ieri ha vinto il premio Nobel per la letteratura. La bontà dei premi Nobel, quando premiano autori poco conosciuti, è proprio, diciamo così, l'invito, la curiosità, lo stimolo a conoscerli, a leggere qualcosa di quello che hanno scritto e hanno prodotto. La Nobel che ascolta il vento. Perché? Perché quando la signora Anne Carson ha ricevuto la notizia di aver vinto, che le fosse stato attribuito il Nobel, non era a Toronto ma era sul ciglio di un vulcano in Islanda ad ascoltare il vento, e ha detto due cose. Ha detto una: ma voi siete matti a dare a me il premio Nobel, quindi non ci pensava assolutamente, e l'altra questione è che forse, cosa sono, 12 milioni di corone il premio Nobel monetizzato, che corrisponde a circa 1 milione di euro, insomma pare che abbia deciso di darlo di devolverlo in beneficenza. Ma qualcosa in più di Anne Carson e della sua produzione letteraria e poetica ce lo racconta e ce lo spiega Elena Seno.
1: La sorpresa è stata grande per Anne Carson, poetessa canadese insignita oggi del premio Nobel per la letteratura. A darle la notizia al telefono la segretaria permanente dell'Accademia di Svezia, Ingrid Kalberg, che in conferenza stampa ha riferito l'emozione manifestata da Anne Carson. È riuscita quasi solo a dire di trovarsi in Islanda, intenta ad ascoltare il vento. Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Kherson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo, grazie a un insegnante di latino. Radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri, tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua, data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Kherson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura.
0: E quindi tanti complimenti ad Anne Kherson. Allora, il giornale questa mattina torna, per la verità soltanto con un richiamo di prima pagina, su quello che ieri è stata invece la sua notizia d'apertura, su cui sono intervenuti anche altri quotidiani, quindi la stampa ieri ha abbastanza attenzionato questa notizia. Di cosa stiamo parlando? Della Camera Arbitrale Islamica, che da 6 mesi sarebbe attiva, no, è attiva a Padova, quindi un'associazione, l'abbiamo detto, che nelle intenzioni, nello suo statuto, si propone di dirimere questioni riguardo il diritto civile conformemente, coerentemente alla legge islamica, alla Sharia, ovviamente, perlomeno così è stato spiegato, senza andare a impattare o in qualche modo a negare o superare il codice civile italiano, quindi per in qualche modo conformarlo. Esperienze simili in realtà ci sono state anche a Londra, in realtà anche negli Stati Uniti, in questo caso però per quanto riguarda la legge ebraica, quindi non è un qualcosa di assolutamente nuovo. Però soprattutto l'opacità dell'operazione, il fatto che non fosse stata in qualche modo concordata o comunicata con le istituzioni, la richiesta di chiarimenti quantomeno li ha fatte scaturire, tant'è che è arrivata la notizia che la Procura di Padova ha annunciato accertamenti sulla Camera Arbitrale Islamica, mentre addirittura l'UCOI, che è l'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, ha preso le distanze. Addirittura gli stessi promotori in qualche modo hanno voluto allentare e gettare acqua sul fuoco delle polemiche, specificando di non essere un tribunale. Al telefono con noi, lo ringrazio veramente tanto, c'è Keit Abdelhafid, che è vicepresidente nazionale dell'UCOI, mamma di Catania, presidente del centro, Emir Abdelkader, sempre impegnato in primo piano per la ricerca, gli studi e il dialogo mediterraneo. Buongiorno Abdelhafid.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, voi avete preso come UCOI le distanze della serie, quindi che neppure voi sapevate che da 6 mesi era stata attivata questa camera arbitrale?
2: Sì, come UCOI veramente noi già abbiamo preso le distanze da questa iniziativa. Un'iniziativa perché per un semplice motivo noi prendiamo sempre distanze da iniziative fai da te. Tentativi privati di alcuni soggetti che si autoproclamano come organi diciamo presenti, come persone presenti all'interno della nostra comunità. La nostra posizione parte da un semplice punto di partenza, che purtroppo in Italia, nel mondo dove c'è una minoranza islamica, tutti si permettono di invadere il campo dell'Islam, anche colui che ha letto, non lo so, ha letto un mezzo libro, sì, sull'Islam o sulla lingua araba, si vanta come esperto del mondo musulmano, esperto dell'Islam, e si vede anche come rappresentante, perché in realtà penso che chiunque fa una cosa del genere, una camera arbitrale islamica, mette islamica, deve avere un titolo titolo dell'Islam, ma che è un studioso non lo permette di fare una cosa del genere. È un mufti e un mufti, e questo è un altro discorso. E questa e noi in realtà, io di persona prendo sempre le distanze, e noi stiamo anche soffrendo di questi tipi di iniziative che in realtà fanno un danno alla nostra comunità, fanno un danno, sì. Perché vengono speculate, vengono anche si fanno delle polemiche inutili all'interno di una comunità che cerca, almeno perché noi abbiamo problemi seri degli imam che non sono preparati, di una comunità che sta cercando a tutti i modi di organizzarsi, di ottenere anche un'intesa con lo Stato, certo, italiano, certo. E torno a dire sempre che per noi in Italia la giustizia è una sola, è quella dello Stato italiano, dell'ordinamento giuridico italiano, e chiunque si permette di fare una cosa del genere deve prima di tutto rivolgersi ai responsabili della comunità, perché non siamo in una va bene, c'è la libertà di espressione, la libertà di associarismo, però quando chiama in causa la religione la religione islamica, merita tutto il rispetto delle sue regole e delle sue anche fedeli.
0: Quindi queste iniziative che sono assolutamente, come dire, estemporanee, rappresentano due problemi, cioè da una parte ovviamente non aiuta e non facilita la comprensione e anche l'integrazione, no? Che invece sicuramente è un obiettivo primario vostro, ma crea anche frizioni e cortocircuiti all'interno della vostra comunità. Quindi è un doppio fronte di rischio.
2: Ma perché è importante prima di tutto capire il contesto di una comunità, vivi con la comunità, certo. E capire. Noi già abbiamo una comunità varia, cioè, diciamo, anche quando si parla dell'arbitrato, di queste arbitrato esisteva nella storia dell'Islam. Non lo so, quelli che l'hanno. Forse l'hanno letta in qualche libro e iniziano a parlare di questo. Io sono nato in una moschea, sono nato nel mondo musulmano in Algeria, mm-hmm. Sono cresciuto in una moschea, ho frequentato grandi scienziati del mondo musulmano, ma mi sono mai permesso di invadere anche un campo che non è il mio, questo è il nostro problema. Come voi sapete, che prima abbiamo avuto anche il problema della croce nelle classi, che ha fatto delle polemiche che noi le stiamo pagando le conseguense fino ad oggi, per difendersi di una cosa che noi non abbiamo mai chiesto,
0: certo, sì, non l'avete sollevato certo voi la questione del crocifisso in classe, sì. Assolutamente vero, avete sempre avuto molto rispetto, quindi non...
2: Sì.
0: È complicato così, però, cioè è veramente complicato, ma a livello italiano non c'è una sorta, cioè c'è l'UCOI, c'è la CORIS, ma non c'è veramente un organismo unico di riferimento di tutti i musulmani.
2: Ecco, in questo
0: Italia.
2: Il problema che di tante comunità che noi anche poi da quando già me l'avete chiamato, si è parlato, sì, della comunità ebraica, anche la comunità ebraica, però sono organizzati e loro non riconoscono queste chiunque, perché sono tante comunità che si vantano che rappresentano la religione ebraica, subito c'è l'intervento della CEI a impedire, a dire che no, queste non fanno parte del,
0: sì, purtroppo, assolutamente.
2: Purtroppo noi questo è un problema di fondo che è risolvibile o meno, perché siamo una comunità varia,
0: certo,
2: tante che viene, noi stiamo parlando di una comunità composta da vari etnie, varie
0: nazionalità, no? Di provenienza, quindi ci sono tradizioni
2: certo, diverse certo. Di tutto, e noi stiamo cercando di mettere tutti insieme, già il fatto già mettere tutte queste diversità insieme a dialogare, a pregare, a dialogare, già è un per noi è un è un successo.
0: Direi proprio di sì, anche se poi il percorso è ancora lungo, però sicuramente già arrivare a questo risultato è un successo, e come, non c'è dubbio. Io la ringrazio tantissimo, spero di tornare presto a sentirla. Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Buona giornata, Kaid Abdelhafid.
2: Buongiorno.
0: È vicepresidente nazionale del LUCOI, le comunità islamiche d'Italia, è mamma di Catania, è presidente anche del LUCOI Sicilia e del centro Emir Abdelkader per la ricerca, gli studi e il dialogo mediterraneo. Tra pochissimo, sempre a questi microfoni, troveremo, e è una gioia ritrovare, io sono molto contenta questa prima settimana di nuova stagione, perché ritroviamo persone ormai che sono storicamente delle voci che arrivano e si animano in questa trasmissione, nel Buongiorno in Blu. Quindi tra pochissimo torna con noi Benedetto Ippolito e guarderemo alla legge elettorale, lo stabilicum, croce e delizia in questo momento del dibattito politico. We'll be right back.

0: questo è sempre il Buongiorno in Blu ed è un piacere ritrovare anche in questa nuova stagione Benedetto Ippolito, insegna storia della filosofia all'Università di Roma 3 e insegna anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. Buongiorno, bentornato Ippolito.
1: Buongiorno, buongiorno e buon inizio stagione.
0: Grazie, ci teniamo ad avere le voci amiche in questi primi giorni d'avvio, portano bene come si dice in Toscana, quindi.
1: Bene.
0: Allora, professore, legge elettorale passata e non avevamo dubbi su questo, però sicuramente c'è un motivo di soddisfazione in più per la maggioranza, perché come dire, no, hanno retto rispetto al voto segreto con queste 227 sì, e sappiamo che i franchi tiratori, insomma, sono sempre un rischio che si può palesare. Quindi a questo punto abbiamo la nuova legge elettorale che non piace all'opposizione, addirittura individua elementi di costituzionalità da sottoporre alla Corte Costituzionale e quindi andremo a vedere. Il nuovo sistema è un proporzionale con soglia ovviamente per poter accedere al Parlamento e poi un premio di maggioranza, di stabilità addirittura per chi raggiunge il 42%, che è sicuramente un premio molto molto importante. Qualcuno dice anche troppo e un po' che potrebbe rischiare di squilibrare, altrimenti se nessuna delle coalizioni raggiunge il 42%, allora saremo di fronte a un proporzionale puro con soglia di sbarramento. È il sistema elettorale, secondo lei, di cui questo paese aveva bisogno?
1: Questa è una domanda veramente dalle mille pistole, come si dice, perché intanto bisogna dire con un pizzico di ironia che abbiamo fatto in Italia negli ultimi 30 anni praticamente una specie di officina sperimentale delle leggi elettorali, perché ne abbiamo provate di tutte. E non so se sempre poi avere un'esperienza quantitativa così variegata produca effetti ottimali, al di là insomma della battuta di spirito. Dobbiamo dire che diciamo c'è un'esigenza fondamentale che la maggioranza ha cercato di portare avanti, che è quella della stabilità. Ora, la stabilità è sempre un concetto un po' un crinale dal punto di vista democratico, perché sappiamo che soprattutto il nostro sistema, che è parlamentare e quindi è pluralista per definizione, implicherebbe che viceversa stabilità fosse assolutamente consolidata, no? Da un consenso comunque delle parti e quindi anche da una non umiliazione delle dinamiche parlamentari. Però c'è da dire anche un fatto importante, che stiamo vivendo un'epoca storica veramente molto complessa, anche molto pericolosa e sotto tanti punti di vista, per le guerre che ci sono nel mondo, tragica, e quindi veramente la stabilità politica comporta un'esigenza maggiore rispetto a momenti diversi che abbiamo vissuto. La linea che è stata tenuta dalla maggioranza è stata soprattutto lavorare in questo senso, ovviamente non senza anche degli interessi di parte che chiaramente hanno ispirato anche questo tipo di legge elettorale che è stata selezionata. Diciamo che il sistema proporzionale è quello più l'anima un po' di questa legge elettorale, ha proprio come obiettivo fondamentale rispetto per esempio al sistema maggioritario quello di essere rappresentativo, una sorta di fotografia della pluralità delle forze politiche. Come lei diceva giustamente, il problema vero è questo premio di maggioranza, che è l'unico elemento poi di stabilità effettiva che è introdotto in questa legge elettorale, un premio di maggioranza che chiaramente distorce quella che è la fotografia democratica del paese, però è esattamente quello che serve per avere stabilità. Quindi io non mi lancerei, diciamo così, né in sperticati elogi né in critiche disfattive. La legge elettorale resta sempre uno strumento, quello che è molto importante e che è nelle mani nostre, dei cittadini, elettori, è che il voto che in primavera, credo ipoteticamente ma con una certa plausibilità, ci chiamerà le urne, sia fatto anche con il senso di economia e di utilità, perché chiaramente il fatto che ci sia la possibilità di una pluralità di voci è assolutamente fondamentale in una democrazia parlamentare, ma c'è anche l'esigenza che i cittadini votino in modo intelligente, sapendo che appunto la dispersione del voto è sempre qualche cosa che poi genera una instabilità. In fondo c'è dietro questa legge elettorale anche l'incubo della precedente legislatura. Sappiamo che questa è stata molto stabile, il governo più lungo della Repubblica, ma quella precedente è stata veramente una specie di vilipendio alla stabilità, perché abbiamo avuto governi di qua e di là.
0: Abbiamo fatto tutti i colori dell'arcobaleno prima di arrivare al governo tecnico, no?
1: E pensiamo che in un clima come quello attuale, con una crisi economica così forte, con l'energia che è diventata veramente irraggiungibile, stiamo guardando in Spagna e in Francia quello che sta avvenendo, avere anche quel tipo di arlecchino parlamentare sarebbe veramente un incubo. È chiaro però, e ultima considerazione, che il premio di maggioranza richiede un 42%, cioè che non è proprio una maggioranza piccola piccola, e dunque il rischio è che ci troviamo poi, come si suol dire, un po' anche in una situazione non risolta dopo le elezioni, perché se non dovesse raggiungere nessuno questa maggioranza, allora avremo una situazione nella quale tutto questo lungo cammino complesso di realizzazione della riforma elettorale sarebbe vanificato completamente.
0: Infatti è proprio questo, cioè c'è una sorta di salto logico, forse perché da quando questa legge è stata pensata, poi insomma quando è entrata nel vivo del percorso, qualcosa è successo, perché in realtà, come diceva lei, questo è stato un governo stabile, quindi con la precedente, con l'attuale sistema elettorale, Meloni ha addirittura raggiunto l'obiettivo di essere il governo tra i governi più longevi, no? E vedremo poi se si arriverà veramente a fine legislatura, come ha detto ieri, oppure come per un paio di calcoli che si possono facilmente fare, si andrà a votare a primavera, come stava dicendo e come molti sono convinti. Quindi abbiamo capito che è sì una questione di sistema elettorale, di legge elettorale, di regole del gioco, però c'è qualcosa che evidentemente poi nelle volontà dei partiti, capacità dei partiti di stare insieme e quindi di mantenere una maggioranza coesa, conta di più, perché appunto con la stessa legge elettorale abbiamo avuto una legislatura arlecchino, oppure una legislatura lunga, coesa, record.
1: È chiaro che la stabilità politica non la dà la legge elettorale, ma la dà la stabilità del sistema e anche l'offerta politica che si è, quando io ho usato questo principio di economia, cioè volendo dire che se ci sono 2000 forze politiche o 2000 partiti, è naturale che non può esserci stabilità. Se invece questo è chiaro, però la valutazione, ecco qui possiamo dare anche un po' un contributo a chi ci ascolta di comprensione, cioè la valutazione della maggioranza è stata che con la legge elettorale precedente la vittoria e la stabilità di Meloni è stato un fatto contingente, cioè è accaduto perché in quel momento esatto, si potrebbe dire, o comunque non in ragione della legge elettorale. Invece qui si è voluto blindare questo principio, almeno questo è l'intento, naturalmente bisogna vedere se effettivamente sarà così. Si è voluto blindare questa raggiunta conquista della stabilità facendo una legge elettorale che la renda quasi necessaria, però sappiamo che è quasi necessaria, perché io non trascurerei anche la consulta che lei citava poco fa, nel senso che non solo l'opposizione, che non è d'accordo legittimamente, naturalmente ha sollevato i rilievi di incostituzionalità, ma chiaramente, come tutte le leggi, a maggior ragione una legge così delicata come la legge elettorale, deve passare al vaglio della Corte Costituzionale, che potrebbe fare molte cose, cioè addirittura cassarla completamente, oppure cassarla parzialmente, o magari chiedere di rivedere alcuni aspetti, come ad esempio quella della quota necessaria per avere lo scatto della maggioranza qualificata.
0: Perché in effetti il 42% è un tetto molto, una soglia molto alta assolutamente, però è vero che anche il premio di maggioranza, di governabilità, come l'hanno chiamato, è veramente importante, quindi bisognerà capire.
1: Sì, noi come cittadini dobbiamo aspettarci o sperare che la consulta sia stata consultata per l'appunto prima.
0: È il dubbio che serpeggia. Vedremo. vedremo.
1: Sì, sappiamo che, no, anche perché insomma sarebbe un po' drammatico che già questo lungo itinerario della legge elettorale con tanti sgambetti, diciamo, no, interni alla maggioranza, ci ricordiamo tutti luglio che cosa è accaduto, ci ritroviamo punto e da capo, perché poi ci sono appunto questi rilievi di incostituzionalità che renderebbero, farebbero un reset, potrebbero anche fare un reset. Cioè
0: è la prima volta che andiamo a votare con un testo che risulta della consulta senza che poi abbia avuto un nuovo giro di definizione in Parlamento.
1: Sì, sì, no, quindi, no, è verissimo. È
0: abbiamo sperimentato
1: anche
0: tutto noi.
1: Sì, noi veramente in questo abbiamo un'esperienza proprio lunga, articolata,
0: molto,
1: e che ne ha provate di tutte.
0: Sì, sì.
1: Speriamo, ecco, anche perché questo è un appuntamento elettorale, quello che comunque sarà nel 2027, a novembre o a marzo, insomma, prima o dopo l'estate o anche durante, chissà, insomma, ecco, sia una gara elettorale dura, senz'altro, però anche chiara, e che ci sia un po' di serenità, almeno che noi cittadini possiamo arrivare a votare non con l'incubo che non è chiara, non sono chiare le regole con cui si esprimerà la nostra sovranità popolare. Ecco, questo mi pare molto importante.
0: Ma non è un po' rischioso per la maggioranza Meloni aver messo nel nuovo sistema elettorale questa soglia appunto del 42%, quando, se dobbiamo guardare i sondaggi, in realtà c'è un elemento che pese come rispetto ai calcoli nel centrodestra, cioè l'elemento Vannacci, perché ad oggi senza Vannacci il 42% non lo raggiungi. In realtà, mettendo insieme tutti i partiti dell'opposizione, posto che poi veramente arriveranno alle urne tutti insieme, lo raggiungono loro il 42%, quindi sembra quasi già si dice sempre che chi fa la legge elettorale può perdere le elezioni, proprio, però con calcoli alla mano dei sondaggi, il nodo Vannacci c'è, come soprattutto nel momento in cui i principali esponenti di Fratelli d'Italia e anche di Forza Italia dicono: noi non abbiamo niente a che fare con Vannacci.
1: Sì, è giusto. Allora, ci sono due tipi di ragionamenti, anche che abbiamo potuto tutti leggere sui giornali, no? Che sono stati poi già manifestati nelle analisi più accurate. Beh, la prima è che quando è partito l'iter della legge elettorale, Vannacci non era salito così tanto nei consensi. Quindi
0: è quello che dico, è successo qualcosa dal momento in cui la legge è stata idealmente elaborata al percorso vero e proprio parlamentare.
1: Quindi questo è naturalmente un'ipotesi, potremmo dire, di spiegazione causale dell'opportunità scelta per questa legge. Poi c'è un secondo fattore: noi non sappiamo se poi il centrodestra farà una qualche alleanza, magari anche un'alleanza, potremmo dire anche un po' di laboratorio, cioè fare una specie di federazione del centrodestra. Sarà molto difficile, perché i partiti centristi, Forza Italia e Noi Moderati, non credo che siano assolutamente concordi in un'ipotesi di questo tipo, e anche Meloni mi sembra che stia molto guardando anche a dare un profilo moderato alla propria maggioranza, quindi non c'è insomma un flirt tra Vannacci e il centrodestra, Vannacci e Vannacciani, che votano sempre contro, quindi questo mi pare un dato di fatto insomma ineludibile. E questo è sicuramente un primo problema. Il secondo però è che nell'elettorato comunque moderato italiano, quindi non solo di centrodestra, ma diciamo quello che è un po' più che osserva e medita quando vota, l'idea dell'instabilità è qualche cosa che veramente è un incubo, perché in fondo alla politica politicata, anche un po' a noi che facciamo le analisi eccetera, ci muoviamo con delle alchimie mentali, anche con con delle tavole valoriali che sono diverse rispetto al cittadino comune che magari appunto non si occupa di politica e è costretto a seguirla quando deve votare, e l'instabilità è un fattore molto impopolare. Quindi in fondo nell'elettore, che chiamiamolo così, moderato, anche diciamo centrista, c'è anche una doppia, potremmo dire un doppio binario. Da un lato quello di dire, beh, meglio che vinca l'altra parte in modo chiaro, piuttosto che stiamo nella instabilità poi determina l'arrivo magari appunto di salassi fiscali o di gestioni tecniche di questo tipo. D'altronde però ci sono anche molti elettori di partiti piccoli che invece pensano o ritengono che una posizione meno potremmo dire scolpita sulla pietra come quella dei partiti più estremi possa venire fuori da un dibattito parlamentare post elettorale. Quindi c'è un po' anche questo tipo di discussione che è trasversale. Io penso, ecco, come analisi mia personale, che non si deve garantire il pluralismo senza ombra di dubbio, le prerogative del Quirinale e anche come funziona il nostro sistema, che è un sistema che non prevede che si decida tutto prima, ma che debba avvenire anche la scelta della maggioranza. Però ecco, senza cadere poi in una instabilità ingovernabile. Ci ricordiamo tutti Mattarella, che al quinto giorno di consultazioni era estenuato perché non riusciva a metterli d'accordo. Allora questo anche, insomma, mi pare. Quindi ecco, è un po' su questa bilancia tra diverse anche interessi, opinioni, anche diverse finalità, che si è misurato un po' tutta questa discussione parlamentare e anche poi quei franchi tiratori che a luglio hanno poi azzoppato provvisoriamente la maggioranza.
0: Vedremo i prossimi sviluppi e torneremo a commentarli insieme. Grazie Benedetto Ippolito.
1: Grazie,
0: buona giornata
1: a voi e buon lavoro.
0: Grazie. Benedetto Ippolito, storia della filosofia all'Università di Roma Tre, ma anche alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma. E adesso vorrei allungare lo sguardo e arrivare fino addirittura in India, perché io non so se avete visto in questi giorni le manifestazioni che ci sono state, manifestazioni importanti che stanno andando avanti da una settimana circa per protestare contro la revisione delle liste elettorali. Che cosa è successo? È stata questa revisione definita come necessaria per poter fare anche pulizia rispetto a persone che erano ancora iscritte in lista ma decedute, e sono stati fatti fuori 130 milioni di nomi. Solo che queste persone, la maggioranza di loro, non era assolutamente deceduta. E allora i sospetti che ci fosse la volontà, come dire, di scremare le opposizioni in vista di un nuovo voto nel momento in cui i movimenti in India stanno prendendo piede chiedo alla regia se riproviamo in questo momento, mi raccomando, su WhatsApp, e stanno prendendo piede soprattutto il movimento degli scarafaggi, no? Dei giovani, giovanissimi, la generazione Z scesa in piazza per chiedere le dimissioni dell'attuale governo, chiedere un passo indietro e soprattutto chiedere delle riforme che possano in qualche modo migliorare anche le loro condizioni di studio e poi di prospettive di vita. Allora, stiamo cercando di contattare Giuseppe Agliastro, corrispondente dell'ANSA da Nuova Delhi. A me risulta, no, a voi non risulta. Allora facciamo così: pochi minuti, un disco, un po' di musica, così che se abbiamo qualcosa di musica indiana, no, forse no. E allora vabbè, ci accontentiamo di quello che c'è. A tra poco. Eppure era

0: Ed ecco, ci siamo in collegamento con il corrispondente ANSA da Nuova Delhi, Giuseppe Agliastro. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno.
0: Allora Giuseppe, ci aiuti a capire quello che sta succedendo in India? Noi ci eravamo lasciati quest'estate con le manifestazioni importanti degli scarafaggi della generazione Z indiana e ci ritroviamo adesso con manifestazioni per protestare contro la revisione delle liste elettorali, che in pratica ha depennato 130 milioni di elettori. Ora, per carità, in India sono oltre 900, però 900 milioni. E cosa sta succedendo?
1: E allora, secondo alcuni, diciamo, non è fatto dire che sono stati depennati 130 milioni di elettori, ma 130 milioni di nomi dalle liste elettorali.
0: Okay.
1: Quindi seguo un pochettino meglio la situazione.
0: Sì.
1: In pratica, l'anno scorso si era varata una riforma che ufficialmente punta a togliere dalle liste elettorali delle persone che non avrebbero diritto al voto, cioè aggiornare le liste elettorali togliendo i nomi delle persone decedute, non aventi diritto o iscritte per sbaglio in diversi distretti elettorali. Però diciamo che questo processo è stato oggetto di aspre critiche, perché secondo l'opposizione e anche secondo questo movimento delle Blatt, nato 5 mesi fa in India, un partito popolare delle Blatt che, come ormai sappiamo, è un movimento satirico politico, quindi non un vero partito. Secondo questi oppositori, secondo l'opposizione indiana, in pratica ci sarebbero state delle irregolarità nel modo in cui questa riforma è stata implementata. E in particolare l'accusa che l'opposizione rivolge al governo indiano è quella di cercare un vantaggio elettorale, secondo loro, a discapito anche delle minoranze che i cui membri normalmente spesso non votano per il partito del premier Narendra Modi, che è un partito diciamo su posizioni nazionaliste indù. Questa è la critica, l'accusa rivolta dall'opposizione al governo, il quale respinge le accuse e sostiene che questa riforma punti soltanto, questa è la posizione delle autorità, a, diciamo, tra virgolette, ripulire queste liste elettorali da errori. Ora però diciamo che diversi osservatori riportano però che sarebbero stati depennate anche persone con diritto al voto alle quali stanno facendo ricorso, questo secondo quanto riportano diversi media. Quindi è una situazione abbastanza complessa, con due narrazioni contrapposte, e fatto sta che l'opposizione è tornata in piazza, quindi il governo di Modi si trova ad affrontare una nuova sfida politica da questo punto di vista. Come ci ricordiamo, a luglio, quindi appena 2 mesi fa, ci sono state proteste di massa contro delle presunte irregolarità negli esami per l'accesso alla facoltà di medicina. E si tratta di un esame che viene svolto a livello nazionale, con moltissime persone che si preparano per lungo tempo per cercare di accedere a questa facoltà di medicina, appunto avere anche un, accedere a un lavoro, a un mestiere che possa anche assicurare
0: un futuro, stabile,
1: certo, esattamente. Cioè, e questo è stato colpo di stato di massa. A luglio hanno portato alle dimissioni dell'allora ministro dell'istruzione. Quindi queste proteste furono organizzate appunto dal Partito delle Blatt, che è un movimento satirico politico nato su internet inizialmente a maggio, e che si rivolge soprattutto ai giovani della generazione Z, quindi diciamo venendo incontro anche a quelli che sono i loro timori. Questo movimento sta tornando in piazza. Il 2 ottobre c'è stata appunto una protesta contro queste presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, con migliaia di persone secondo i media locali, e ieri ci sono state altre proteste a Bangalore. Nel frattempo anche i parlamentari dell'opposizione sono scesi in piazza in questi giorni, e per il terzo giorno di fila sono scesi in piazza
0: abbiamo visto poi insomma le manifestazioni importanti che ci sono state. Guarda, questo campanello vuol dire che tu devi rispondere al telefono, ma anche che noi dobbiamo dare la linea al GR. Grazie Giuseppe Agliastro, torniamo d'accordo presto a sentirci. Grazie, e a scusaci per i problemi di linea telefonica, abbiamo ritardato un po' noi col collegamento. Giuseppe Agliastro è corrispondente ANSA da Nuova Delhi, altra voce amica di questa trasmissione, dalla Russia all'India, noi lo seguiamo ovunque. Tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo che ci porteranno direttamente in Ucraina.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi. Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: Con Borghi d'Italia, Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie del nostro paese.
2: Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese, con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani.
3: Borghi d'Italia è un appuntamento da non perdere.
2: TV 2000, autentici per vocazione.
4: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
5: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: In Blu 2000, news.
0: La riforma elettorale legge, alla Camera il centrodestra ha ottenuto 227 sì, superando così anche la prova del voto segreto. Dunque, nuova legge elettorale prevede sistema proporzionale con soglia di sbarramento e premio di maggioranza per lo schieramento che raggiungerà il 42%. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Meloni, protestano le opposizioni, parlano di legge truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Dopo 90 40 anni negli Stati Uniti torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che il 3 dicembre la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, l'ex maggiore dell'esercito americano Nidal Hassan, sarà pubblica, perché la gente, dice Hexet, deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Andiamo in Ucraina. Raid russo ieri a Kramatorsk, nel Donetsk, ha colpiti due minibus di linea. I morti sono almeno 33, 18 feriti. Questo attacco non rimarrà senza risposta, dice Zelensky, annunciando che ieri e oggi ci sono stati importanti colloqui con i partner e che i negoziatori di Kiev sono a Miami per vedere Witkoff e Kushner per un nuovo punto, e saranno anche presenti Regno Unito, Francia, Germania, NATO e Unione Europea. Iran, secondo il New York Times, il Pentagono sta studiando nuovi piani per attacchi, contrariamente a quanto detto da Trump, che non ci sarebbero state riprese dell'ostilità prima delle elezioni di mid-term. L'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa, ma resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Il dossier sulla clausola passa ora alla Consiglio europeo, che avrà un mese di tempo per dare l'ok definitivo. È la poetessa, saggista e grecista canadese Anne Carson, a 76 anni, a vincere il premio Nobel per la letteratura 2026, autrice di opere sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Ci sono gli hacker russi no name dietro l'attacco cyber che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato ieri inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco, nel giorno in cui da Mosca la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova ha definito malsane e irrispettose nei confronti degli italiani le dichiarazioni del Ministro degli Esteri italiani rispetto a possibili interferenze russe sul voto in Italia. Questa era l'ultima notizia.
6: Buongiorno in Blu 2000.

0: Dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu, l'attenzione punta sull'Ucraina, poi allargheremo lo sguardo. Abbiamo visto ieri questo terribile raid a Kramatorsk, sono molto almeno 33 morti nei due bus esplosi.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Il santo del giorno, San Dionigi e compagni. Il Vangelo in Francia, primo vescovo di Parigi, il seme del Vangelo nella futura capitale di Francia fu portato nel III secolo da San Dionigi, che divenne il primo vescovo di Parigi, città che allora portava il nome di Lutezia. A lungo il suo nome fu confuso con quello di San Dionigi l'Areopagita, convertito da San Paolo ad Atene, ricordato il 3 ottobre. Secondo la tradizione, Dionigi venne inviato oltre Alpe attorno al 250 d.C. e diede forma alla prima comunità cristiana, ma morì martire attorno al 270. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, Saint-Denis, appunto, e voluta da Santa Genoveffa alla fine del V secolo. Il martirologio lo ricorda assieme a due compagni, anch'essi martiri.

0: onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: La giornata di venerdì 9 ottobre comincia alle 9.30 e 17.05 con Agostino e Gianni, che intervisteranno Sabrina Banfi di Saronno Civica, e a seguire alle 10.05 e 17.40 ci sarà Salute e Benessere con Rosangela Busnelli. Alle 10.30 e 19.10 Marco Biscelle ospita la BCC Cantù, nel programma In Buone Mani. Poi alle 11.05 e 19.40 Agostino Masini ospita Don Cristiano Castelli per il 130° dell'arcivescovile Castelli in doppio sguardo.
2: La fascia della tarda mattinata e del tardo pomeriggio 11.30 e 18.25, Vangelo e vita con Don Andrea Rabassini e Popoli a cura di Igea Mazzucchelli. Per finire alle 21.30 con l'intrattenimento musica di Part Time insieme a Gianluca e Paolo. A seguire riflessi, leggende metropolitane, dal dire a fare, bianalisi in buone mani e parliamo di soldi e soldoni. Resta dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, sottoscrizione popolare per salvare il centro Ronchi. A Origio, strade più pulite, meno parcheggi. Sempre in città, 60 km di pedalata non competitiva. E infine a Cislago, i ragazzi diventano attori.
2: Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale. Milena Reina, Mara Biamonte, alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo.
1: Saronno. Una sottoscrizione popolare per acquistare il centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi, contando anche contemporaneamente sull'impegno da parte del Comune. A lanciare la proposta è Renzo Azzi. Il centro sportivo Ugo Ronchi è stato edificato grazie al contributo dei saronnesi, che sul finire degli anni 70 risposero generosamente all'appello del prevosto Ugo Ronchi. Non è perciò solo una struttura sportiva, ma un luogo dove si sono forgiate generazioni di giovani saronnesi. Per questo dovrebbe restare un bene della città. La cosa più semplice è che venga acquisito dal Comune, gestito tramite la Saronno Servizi. In una logica sussidiaria si potrebbe valutare di coinvolgere nella proprietà società private, enti del terzo settore e associazioni del territorio. Ad aprire il dibattito sul futuro del palazzetto è stato quest'estate il prevosto Monsignor Giuseppe Marinoni, in una lettera aperta alla cittadinanza. Era il 1980 quando, non essendo sufficienti gli spazi degli oratori, grazie soprattutto alla generosità di tanti fedeli, è stato costruito un centro sportivo dedicato in seguito a Monsignor Ugo Ronchi, parroco ai tempi della sua realizzazione, aveva spiegato nella lunga missiva Monsignor Marinoni. Oggi gli spazi sono gestiti dalle associazioni sportive Robur Basket, Robur Calcio e Tennis Celiano Saronno. Per le loro attività durante tutto l'anno, con l'ospitalità dei nostri ragazzi durante l'oratorio estivo. Negli ultimi anni le esigenze pastorali delle parrocchie si sono trasformate, la partecipazione dei fedeli è diminuita e questo ha comportato anche una crescente difficoltà nel sostenere i costi per la gestione e la manutenzione degli immobili, dalla tassa annuale all'aumento delle spese vive. Spesso alla parrocchia è stato chiesto di anticipare importi significativi e quindi a breve termine si renderanno anche necessari gli interventi di adeguamento. C'è interesse da parte del Comune ad acquistare il palazzetto, ma si tratta di una prospettiva ancora in divenire, fanno sapere il vice sindaco Cattaneo e l'assessore allo sport Latuada. Sono infatti in corso una serie di valutazioni riguardo ai diversi aspetti economici.
2: Origio, cambiano le regole per la sosta. Nuovo stop ai parcheggi nei giorni della pulizia stradale. Chi lascia abitualmente l'auto in alcune aree di via Marconi e via Visconti dovrà fare attenzione al calendario. Il Comune ha infatti introdotto una nuova limitazione alla sosta per permettere agli addetti di effettuare in modo più agevole gli interventi periodici di spazzamento e manutenzione delle strade. Una buona notizia per chi vuole le vie più pulite, pessima per chi vuole parcheggiare sotto casa. Il provvedimento richiesto dall'assessorato all'ambiente e finalizzato a garantire interventi più rapidi ed efficaci in condizioni di sicurezza riguarda due aree particolarmente frequentate del paese. In via Marconi, negli stalli all'incrocio con via Ottolini, il divieto di sosta sarà in vigore il primo sabato di ogni mese dalle 8 alle 10. In via Visconti il parcheggio dovranno essere lasciati liberi il secondo e il quarto mercoledì del mese dalle 9.30 alle 11. L'amministrazione comunale ha incaricato l'ufficio tecnico di predisporre la necessaria segnaletica stradale per informare adeguatamente gli automobilisti delle modifiche alla circolazione.
1: Saronno e dintorni. Appuntamento domenica 11 ottobre con la prima edizione della Ride Olona, pedalata non competitiva di 60 km organizzata da Helios e da Pedale Saronnese, con il supporto di Varese Do You Bike e il patrocinio del Comune di Saronno. Il Raid Olona porterà a pedalare tra boschi, sterrati, ciclabili per quasi tutto il suo percorso, garantendo una piena sicurezza, ed è pensata soprattutto per biciclette gravel e mountain bike, ma può essere percorsa anche con le bici di altro tipo, purché dotate di pneumatici adatti a questo tipo di terreno. È praticamente tutto in piano, per cui non serve un particolare allenamento. La partenza è prevista alle 8:30 e poi dall'area dell'ex Isotta Fraschini di Saronno. I partecipanti potranno decidere di prendere il via quando lo riterranno, seguendo la traccia messa a disposizione dagli organizzatori. Si parte da Saronno per andare verso il Parco degli Aironi di Gerenzano. Si continuerà fino alla zona di Cairate, dove scenderà in Valle Olona. Si proseguirà poi sempre lungo la ciclabile fino a Castellanza, per il Castello di Legnano, dal quale poi ci si ricollegherà all'Olona fino al canale Villoresi, tornando a Carono Pertusella e Saronno attraverso i percorsi del Parco Lura.
2: Cislago. Il Granello vince con il docufilm Una squadra per il futuro. Il Festival del Cinema Sguardi Fuori Campo di Bergamo, la cooperativa di avviamento al lavoro per persone con disabilità Don Luigi Monza, premiata al Teatro Donizetti, ha conquistato il primo posto della sezione del cortometraggio documentaristici. La giuria ha apprezzato il progetto, che va oltre il calcio, creato uno spazio in cui i ragazzi possano sentirsi atleti, compagni di squadra e persone senza essere definiti dalla disabilità. Tutto nasce dal sodalizio nato tra Able, il TG Inclusion. Grazie alla collaborazione con l'Istituto Professionale Promos di Cassano Magnago, quando è iniziato il festival Sguardi Fuori dal Campo, la cooperativa si è chiesta se avesse qualcosa da raccontare. TG Inclusion era appena partito e non si aveva ancora molta esperienza nella realizzazione di un'opera per un concorso cinematografico. Così si è deciso di coinvolgere gli studenti dell'ultimo anno, che diretti dal professore hanno realizzato il docufilm. È stato bello vedere come due esperienze nate con obiettivi diversi potessero incontrarsi per dare vita a qualcosa di nuovo, afferma il coordinatore dei servizi educativi della sede Il Granello di Fagnano Olona. Forse è proprio questo uno sguardo fuori campo, non andare necessariamente lontano per trovare una storia, ma fermarsi a guardare meglio ciò che abbiamo intorno.
1: Notizie di Radio Orizzonti News, che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina. Milena Mara Biamonte e Milena Reina, con Matteo Serenelli alla regia, vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
3: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Anche oggi l'Apostolo Paolo parla del dono di una forza per annunziare il Vangelo. Siamo nel mese di ottobre, preghiamo per l'evangelizzazione dei popoli, vuol dire per le missioni, e non dimenticando che anche Saronno è terra di missione dove annunziare il Vangelo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Si dischiuse la bocca a Zaccaria
1: e profetò dicendo: benedetto il Dio di Israele.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
1: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo,
0: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,
1: salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Si dischiuse la bocca a Zaccaria
1: e profetò
0: dicendo: benedetto il Dio di Israele. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio di infinito amore, che vuoi salvare tutti gli uomini e condurli alla conoscenza della verità, guarda quanto è grande la tua messe e manda benevolo i tuoi operai, perché sia annunziato il Vangelo ad ogni creatura e il tuo popolo, radunato da tutte le genti, proceda nella via della salvezza. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Per il tuo nome, Signore,
1: abbandonarci. I miei occhi grondano lacrime notte e giorno, senza cessare. Da grande calamità è stata colpita la figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco i trafitti di spada. Se percorro la città, ecco gli orrori della fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per il paese e non sanno che cosa fare. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpito e non c'è rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene. L'ora della salvezza ed ecco il terrore. Riconosciamo la nostra iniquità, Signore. l'iniquità dei nostri padri. Contro di te abbiamo peccato. Ma per il tuo nome non abbandonarci, non render spregevole il trono della tua gloria. Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il tuo nome, Signore, non abbandonarci. Acclamate al Signore, voi tutti della terra.
1: Servite il Signore nella gioia.
0: Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il Suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con issopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dei miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo Santo Spirito, rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso, insegnerò agli erranti le tue vie, e i peccatori a te ritorneranno. Librami dal sangue, Dio, Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme, allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: al Figlio di Dio che ci ha riconciliati col Padre e ci ha dato la vita nuova, salga la nostra preghiera.
1: Gesù, che sei morto e sei risorto per essere il Signore dei vivi e dei morti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, che riversi su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, roccia spirituale che hai dissetato i nostri padri, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, Signore di tutti, ricco verso quelli che ti invocano, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, nostro giudice, che svelerai le intenzioni dei cuori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, nostra speranza per questa vita e per la vita eterna, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Carissimo, cerca di venire presto da me, perché Dema mi ha abbandonato, avendo preferito le cose di questo mondo, ed è partito per Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi con te Marco e portalo, perché mi sarà utile per il ministero. Ho inviato Tichico a Efeso. Venendo, portami il mantello che ho lasciato a Troade in casa di Carpo e i libri, soprattutto le pergamene. Alessandro il fabbro mi ha procurato molti danni. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Anche tu guardati da lui, perché si è accanito contro la nostra predicazione. Nella mia prima difesa in tribunale, nessuno mi ha assistito. Tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo regno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. A te, Signore, sono rivolti i miei occhi.
2: A te, Signore, sono rivolti i miei occhi.
1: Signore, a te grido, accorri il mio aiuto. Porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco. La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera.
2: A te, Signore, sono rivolti i miei occhi.
1: Poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Sorveglia la porta delle mie labbra. Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi.
2: A te, Signore, sono rivolti i miei occhi.
1: A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi. In te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. Proteggimi dal laccio che mi tendono dalle trappole dei malfattori.
2: A te, Signore, sono rivolti i miei occhi.

Le folle erano stupite del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse: state attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso, come un laccio, infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva, pernottava all'aperto sul monte detto degli Ulivi, e tutto il popolo di buon mattino andava da lui nel tempio per ascoltarlo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: E siamo anche noi questa folla che di buon mattino, sì, ci hanno già battuti quelli del santuario e di San Francesco, ma anche noi al mattino siamo qui per ascoltarlo. Quale parola ci ha detto questa mattina il Signore? Una parola che è ritornata due volte, nell'Apostolo e nel Vangelo. L'Apostolo Paolo, che descrive un contesto di persecuzione nei suoi confronti, dice ad un certo punto: il Signore, tutti mi hanno abbandonato, ma il Signore mi è stato vicino e mi ha dato forza. Ecco la parola, mi ha dato forza perché io potessi annunziare il Vangelo. E anche Gesù nel Vangelo ci esorta a stare attenti, fare in modo che i nostri cuori non si appesantiscano, e poi dice: vegliate pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere. Quale forza? Forse la forza muscolare, che si vede che genera violenza, guerre? È un'altra forza, carissimi. Quella forza che noi non ci accorgiamo, ma che ogni mattina, venendo qui su quell'altare, è la forza che trasforma quel pane e quel vino realmente nel corpo e nel sangue di Cristo. È quella forza, sentiremo domenica nel Vangelo, che è dato a quel piccolissimo seme che, pensate, anche tra i rovi, anche tra i sassi, ha la forza di crescere e di iniziare a germogliare, e che nel terreno buono dà frutto, e che volendo anche sulla strada, secondo la logica di questo seminatore, potrebbe dare frutto, tanto è vero che il diavolo viene a portarlo via. È la forza dell'amore. È la forza che in questo momento aiuta magari qualcuno che ci sta ascoltando via radio e che ogni giorno si prende cura di una persona ammalata, bisognosa di tutto, e che è lì. È quella forza che potrebbe dare anche a una mamma che veglia sul suo bambino di giorno e di notte, e addirittura sente anche quando il bimbo inizia a svegliarsi e a piangere, ad avere bisogno di cure. E quella forza, potremmo dire, anche dell'amore, che ci unisce, unisce un uomo e una donna, li unisce per tutta la vita, è una forza che dura nel tempo. È quella forza che anche per noi pastori si chiama carità pastorale, che ci sostiene nel nostro ministero. È quella forza che ha dato ai martiri il coraggio di resistere e di affrontare anche la morte per amore di Cristo. Questa forza noi dobbiamo sentirla, carissimi. Noi dobbiamo portarla fuori da questa chiesa, questa forza. Ma deve vedersi che noi abbiamo un'energia diversa, che non è mai contro nessuno, ma è come Lui ci ha insegnato. È quella forza che si è manifestata in quel sepolcro quando è risorto dai morti. È quella forza che lo ha spinto a stendere le braccia sulla croce. Non è la forza di quell'amore che le canzonette cantano, è la forza di un amore vero che ci viene donato. San Paolo dice: il Signore mi è stato vicino, ma gli ha dato Lui la forza per. E Gesù nel Vangelo dice: vegliate e pregate per avere la forza. Ecco, siamo qui a chiederla questa forza. È dono, è grazia, ma non possiamo viverne senza. Chiediamola oggi con fiducia al Signore.

0: Dopo il Vangelo. Voi un tempo eravate non popolo, ora siete il popolo di Dio. Un tempo esclusi dalla misericordia, ora invece l'avete conseguita.
1: E anche una forza che ci unisce, eravamo non popolo, ora siamo il popolo santo di Dio. È la forza della preghiera con la quale ora ci affidiamo al Padre.
2: Donaci, Padre, la luce della fede.
0: Donaci, Padre, la luce della fede.
2: Per tutti noi, perché rimaniamo disponibili a cercarti in un colloquio quotidiano, malgrado le fatiche del lavoro e le distrazioni del mondo, ti preghiamo.
0: Donaci, Padre, la luce della fede.
2: Per chi non crede nella vita eterna, con la tua grazia possa riconoscere la vanità di ciò a cui attacchiamo il cuore e si apra il desiderio del dono grande della fede, ti preghiamo.
0: Donaci, Padre, la luce della fede.
2: Per chi sta attraversando un tempo di prova, perché non si allontani dalla tua presenza e trovi nella tua vicinanza la forza per affrontare la vita con fiducia, ti preghiamo.
0: Donaci, Padre, la luce della fede.
2: Per tutti i defunti e in particolare per Michele Marzorati, che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Donaci, Padre, la luce della fede.
1: O Padre, che hai donato al mondo il tuo Figlio, vera luce di tutti gli uomini, manda lo Spirito da te promesso a portare nei cuori la tua verità e a disporli all'obbedienza della fede, perché tutti i tuoi figli, generati nel battesimo alla vita eterna, formino l'unico popolo della nuova alleanza. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Ci alziamo. O Dio clemente, per i meriti del tuo Figlio, che ha dato se stesso per salvare il genere umano, fa che dall'Oriente all'Occidente, per mezzo suo, sia glorificato il tuo nome tra i popoli, e in ogni parte del mondo si offra alla tua maestà l'unico e perfetto sacrificio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie. È bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio, vivo e vero. Prima del tempo in eterno tu sei, nel tuo regno di luce inaccessibile. Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai dato origine all'universo per effondere le tue benedizioni su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti. Contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro, anche noi, fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo.

Noi ti lodiamo, Padre, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e con amore. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse la sua signoria su tutte le creature. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non lo hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi nella pienezza dei tempi il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, consegnò se stesso alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non vivessimo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, oh Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre Santo, venga il tuo Santo Spirito a santificare questi doni perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo nella celebrazione di questo grande mistero che Egli ci ha lasciato come alleanza eterna. Egli, venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine e mentre cenava con loro, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi. Proclamiamo la sua risurrezione e ascensione al cielo, ove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo intero. Guarda con amore, o Dio, il sacrificio che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa e a tutti coloro che parteciperanno a quest'unico pane e a quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo a lode della tua gloria. Ora, Padre Santo, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Leone, del nostro Vescovo Mario, dell'Ordine Episcopale, dei presbiteri, dei diaconi, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, di quanti sono qui riuniti, dell'intero tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche di coloro che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di ottenere con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi, dell'eredità eterna del tuo regno, ove con tutte le creature liberate dalla corruzione, del peccato e della morte, canteremo la tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, siete collocati come pietre vive a formare il Tempio del Signore. Siete un sacerdozio santo, chiamato a offrire sacrifici spirituali che Gesù Cristo rende a Dio graditi.
0: È la forza del suo amore che ci cementa insieme, che rende delle pietre che sono morte vive, che ci rende pietre non disperse ma unite attorno a Cristo, la pietra viva. Da Lui si sprigiona questa forza d'amore e noi al Padre la chiediamo con fiducia. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro

mondo fosse creato, il Padre ci ha scelto in Cristo perché al suo cospetto fossimo santi e senza macchia nella carità.

0: Preghiamo. O Dio, Padre di tutti, per il pane santo e il calice di salvezza che ci hai donato in questo sacramento, fa che si estenda la vera fede sino agli ultimi confini della terra. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Fino agli estremi confini della terra. Beh, noi non andremo in Transilvania, in Papua Nuova Guinea, nelle Amazzoni, non lo so. Noi siamo qui a Saronno quest'oggi. Questa benedizione è la forza del suo amore che ci accompagna per portare lì dove oggi siamo, questo dono d'amore, questa forza del suo amore. Per questo siamo stati benedetti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti cari radioascoltatori e buon venerdì 9 ottobre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me la regia Franco Pacini. Vi ricordo da subito le frequenze dove potete ascoltarci. FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. Vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste, sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche o porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. Vediamo insieme i programmi della nostra radio di venerdì 9 ottobre. Subito dopo di noi alle ore 9.30 e 17.05 Agostino e Gianni intervistano Sabina Banfi di Saronno Civica. Alle 10.05 e 17.40 Salute e Benessere con Rosangela Busnelli. Alle 10.30 e 19.10 In Buone Mani Marco Biscella ospita la BCC Cantù. Alle 11.05 e 19.40 Doppio Sguardo. Agostino Masini ospita Don Cristiano Castelli per il 130° dell'Arcivescovile Castelli. Alle 11.30 e 18.25 Evangelio e Vita con Don Andrea Rabassini e a seguire Popoli con Igea Mazzucchelli. E per finire alle ore 21.30 Party Time con Gianluca e Paolo.

0: Il santo del giorno, San Dionigi e compagni. Il Vangelo in Francia, primo vescovo di Parigi, il seme del Vangelo nella futura capitale di Francia fu portato nel III secolo da San Dionigi, che divenne il primo vescovo di Parigi, città che allora portava il nome di Lutetia. A lungo il suo nome fu confuso con quello di San Dionigi l'Areopagita, convertito da San Paolo ad Atene, ricordato il 3 ottobre. Secondo la tradizione, Dionigi venne inviato oltre Alpe attorno al 250 d.C. e diede forma alla prima comunità cristiana, ma morì martire attorno al 270. Le sue reliquie sono custodite nella basilica a lui dedicata, Saint-Denis, appunto, e voluta da Santa Genoveffa alla fine del V secolo. Il martirologio lo ricorda assieme a due compagni, anch'essi martiri, Rustico, un prete, e Deleuterio, un diacono, dei quali però mancano dati biografici certi. Ciò che è certo è che ancora oggi la Francia nutre un debito spirituale e culturale nei confronti di questo suo coraggioso primo vescovo di Parigi. Altri santi sono Sant'Abramo patriarca e San Giovanni Leonardi sacerdote.
1: E vediamo il meteo per oggi: in parte soleggiato con residua nuvolosità irregolare, più estesa al mattino, non esclusa qualche pioggia isolata. Attenuazione del vento da nord sulle prealpi, massime al rialzo tra 17 e 20 gradi. Domani abbastanza soleggiato con qualche banco di nubi basse o nebbia di primo mattino. In giornata passaggio di nubi medio-alti, asciutto. Lungo le Alpi di confine deboli nevicate portate da nord oltre 2500 metri. A Saronno oggi avremo una temperatura minima di 15 gradi e una massima di 21 gradi. Stavo in fila con i disillusi. La farmacia di turno oggi a Gerenzano, farmacia comunale in via Primo Maggio 8. Risponde al numero 02 964 81 016. Al cinema Silvio Pellico stasera alle ore 21 potrete vedere L'Estranea, un genere dramma. E sempre invece al cinema Prealpi andrà in onda L'Albero di Molto Lontano, un genere avventura, oggi pomeriggio alle ore 17:45. E invece sempre al cinema Prealpi stasera alle ore 21 ci sarà Santiago, un cammino per ricominciare, un genere dramma.

0: Parole e immagini.
1: Tolleranza e rispetto. Dice Goethe, la tolleranza dovrebbe essere una fase transitoria, deve portare al rispetto. Tolleranza è offendere. Le massime e le riflessioni di questo grande poeta tedesco sono una fonte ricca di ispirazione. Ci attingiamo ancora una volta. Da un lato c'è tolleranza, un atteggiamento caro agli illuministi, famoso è l'elogio che Voltaire ne fa. Certo, davanti al razzismo, alla xenofobia, alla reazione ostile nei confronti di tutto ciò che è diverso, ben venga la tolleranza, che è indulgenza, accettazione. Ma la ragione, il celebre autore del Faust, quando esprime una riserva sulla tolleranza pura e semplice, invitando a passare un'altra attitudine, quella del rispetto. Deve esserci sempre un confine da osservare, definito dalle leggi dello Stato e da una morale di base condivisa. In questo perimetro è positivo passare dalla sopportazione al comprendere, al paziente dialogo con l'altro, al rispetto. Usi e costumi, visioni del mondo, esperienze culturali e religiose possono essere simili a uno spettro colorato. Ognuno di noi deve tenere ben ferma la barra sulla concezione che ha scelto coscientemente, deve praticarla e testimoniarla con coerenza, ma al tempo stesso è necessario che conosca e rispetti le prospettive che non fanno saltare l'arcobaleno, ma che sanno coesistere ed esprimersi accanto alle altre.
2: E vediamo ora qualche appuntamento di Saron del Circondario. Saronno, venerdì 9 ottobre alle ore 18:30 presso Villa Gianetti in via Roma 20, incontro con l'autore Andrea Vitali, che presenta il suo libro Il piede nella fossa. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, venerdì 9, sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 ottobre, alle ore 17:25 esposizione della reliquia, alle ore 18 Santa Messa. Saronno presso la Casa di Marta, sabato 10 ottobre, dalle ore 9 alle ore 11, raccolta generi alimentari come pasta, tonno, passata, latte, brioche e succhi. Saronno venerdì 9 ottobre alle ore 21 presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, angolo dell'avventura, presenta Hawaii, un viaggio nell'Eden. Una proiezione a cura di Alessa Lazzaretti e Giulio Seva. Ingresso libero e gratuito. E allora siamo arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri al nostro collaboratore radio, al nostro regista, che è sempre disponibile, quindi facciamo gli auguri ad Angelo Sivelli. Augurissimi da parte di tutti noi della radio. E con questa canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!
3: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro, quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi, tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la

0: che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore.
1: In Blu 2000 News.
2: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi al microfono. La riforma della legge elettorale è legge, è passata alla Camera con 227 sì, vediamo le novità.
3: Il provvedimento introduce un sistema proporzionale corretto, caratterizzato da un premio di maggioranza. Il cuore della nuova legge è proprio il premio di maggioranza, pensato per garantire la stabilità, ma vincolato a una regola ferrea, il 42% dei voti, che concederà 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato per la lista o la coalizione vincente. I capilista restano scelti dai partiti e non soggetti al voto di preferenza, con l'elettore che potrà però esprimere fino a 3 voti a partire dal secondo candidato della lista, che sarà composta da soli 6 nomi in totale. Inoltre, tra le altre 9 le liste si articoleranno su vari collegi plurinominali. Federico Plotti, linea allo studio.
2: E l'Italia incassa dall'Unione Europea il primo via libera alla clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Resta per ora il no della Commissione alla richiesta di maggiore flessibilità sui conti pubblici per fronteggiare l'aumento dell'inflazione. Non possiamo continuare a introdurre nuove forme di flessibilità fiscale, così il commissario Dombrovskis. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4, tra cui un bambino, in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. L'esercito russo ha attaccato Zaporizhia uccidendo una persona. 33 le vittime civili ieri per un raid su 2 autobus a Kramatorsk. Stati Uniti, dopo 20 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Pete Hegseth ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nigel Azzan, sarà pubblica, secondo un funzionario del Pentagono, sarà trasmessa anche in diretta streaming. Il plotone d'esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Sciopero in tutte le sedi ex Ilva lunedì prossimo, lo annunciano i sindacati dopo l'incontro a Palazzo Chigi con il governo. Acciaierie d'Italia ha annunciato uno stop agli impianti di Taranto, Genova e Novi Ligure. Da oggi sono sospese tutte le attività produttive degli impianti dell'area caldo dello stabilimento di Taranto. E infine, con una messa nella Basilica di San Pietro, il Papa ieri sera ha inaugurato l'anno accademico dell'Università Pontificia. Ha incoraggiato a non studiare solo per se stessi, ma per gli altri, come servizio alla fede e alla verità. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
4: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
5: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
6: all'ora del tè,
5: Elena e
6: Elena Maria
5: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
6: Vi aspettiamo.
7: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Poi abbiamo Franco alla regia e oggi i nostri ospiti sono qui in rappresentanza dell'associazione Saronno Civica, che è stata fondata da poco, e abbiamo Sabina Banfi, presidente, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E Andrea Preti, vicepresidente.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Tanto informiamo che se qualche nostro ascoltatore volesse telefonare per avere in diretta la risposta da le persone che sono con noi, può telefonare al nostro numero 02 960 27 28.
1: Bene, iniziamo la nostra chiacchierata. Allora, a quel punto qua è giusto che chi ci ascolta sappia cos'è Associazione Civica Saronno Politico Culturale. La termine giusto che ho letto è politico culturale. Perché è nata questa associazione e qual è lo scopo?
2: Intanto grazie di questa disponibilità, di questo spazio che ci consente di cominciare a raccontarci alla città. Noi siamo nati solo nel mese di maggio, ci siamo costituiti come associazione. Innanzitutto abbiamo pensato che la forma dell'associazione fosse il modo per mettere, come dire, a fattor comune le nostre esperienze, le nostre sensibilità e anche la nostra disponibilità nei confronti di questa città. Ci chiamiamo Saronno Civica, legati a Saronno, e forse la spiegazione del perché nasce l'associazione è proprio questo payoff, cioè questo legati a Saronno, che è la cifra della nostra relazione con la città. Siamo molti di noi saronnesi da generazioni, molti di noi arrivati a Saronno hanno scelto di abitare a Saronno e quindi sentiamo fortemente il legame con questa città, che ha poi tutta una serie di caratteristiche anche particolari a nostro parere, ma nello stesso tempo è un po' come esortativo questo legati a Saronno, cioè è quasi legati a Saronno, cioè vuole essere un invito. La nostra associazione si pone come uno spazio di riflessione, come un luogo dove affrontare i problemi di Saronno, però in una chiave, in una visione più allargata, cercando di portare qua esperienze, testimonianze, progetti che sono funzionati da altre parti. Nasce sicuramente da una forte esperienza anche amministrativa che abbiamo fatto in città e che ha lasciato a noi una conoscenza di questo contesto, ma anche tanta energia, tanta voglia comunque di continuare ad esserci, perché appunto siamo legati a Saronno.
3: Sì, se posso aggiungere anch'io qualcosa, intanto buongiorno a tutti quanti voi che ci ascoltate. Legati a Saronno, sì certo, ottimo per tutte quelle che sono le esperienze di che ciascuno porta dietro, in alcuni casi, come ha detto Sabina poco fa, da generazioni saronnesi, e poi ci sono quelli che sono arrivati invece più recentemente. È anche il mio caso. Oramai sono a Saronno dal 1998, non sono quindi pochi anni, però comunque non sono una di quelle persone che è nato a Saronno, cresciuto a Saronno, formato a Saronno e via dicendo in questo senso, e quindi mi sento di poter essere effettivamente uno di quei portatori di esperienze diverse che fanno poi bene, perché quando si tratta di mettere poi sul piatto competenze, conoscenze e quant'altro, tutto ciò che è di diverso, di nuovo, di particolare torna poi utile sul piatto. Sabina, un attimo fa, presidente dell'Associazione Saronno Civica, giustamente faceva riferimento al fatto che si tratta di invitare, cercare di coinvolgere la città su quello che possono essere effettivamente i suoi sviluppi futuri. Fondamentale perché questa città ha delle caratteristiche sue proprie, e non parliamo soltanto di area geografica piuttosto che territoriale e quant'altro, ma per esempio questa città è un fulcro, un centro per tanti comuni del circondario. 10 comuni confinano direttamente col territorio comunale di Saronno e tutto questo mondo si rivolge a Saronno e per alcune attività particolari. Per esempio quelle della formazione. Saronno è un centro importantissimo da questo punto di vista. Tutte le scuole pubbliche e private esistono e tanti sono coloro che le frequentano, e quindi anche le famiglie che sono coinvolte in questo tipo di attività.
1: Una domanda che si pone la città, specialmente nell'ambito politico, si dice: ma che senso ha far nascere Saronno, Associazione Saronno Civica, quando porta avanti tutti elementi legittimi e più che apprezzabili, che c'è già una forza politica che è Saronno Civica, che porta avanti le stesse cose, non è un doppione.
3: Direi proprio di no, perché,
1: anche perché dalla,
3: la lista,
1: da quello che ha detto prima la signora, sono tutti obiettivi puramente politici.
3: La lista
1: si conosce.
3: La lista è chiaramente di impronta politica. L'associazione vuole essere qualcosa di più ampio in grado di portare i contributi alla città e di richiedere contributi alla città.
1: Qual è lo spazio che volete andare a occupare oltre quello che fa già il partito?
3: Beh, dal punto di vista politico è quello del centro-sinistra, sicuramente un centro-sinistra particolare, attento, moderato, dove effettivamente le sensibilità possano incontrarsi, discutersi e confrontarsi per una crescita complessiva. Noi abbiamo bisogno di questo. Saranno bisogno di recuperare degli ambiti di spazi, diciamo, di culturali di interlocuzione. E allora una lista Saranno Civica è l'ambito prettamente politico. L'associazione ha degli svolti invece anche di carattere culturale, che sono quelli su cui si punta per cercare di ampliare il discorso su Saronno.
1: Cioè, da arricchire il panorama che è già molto ampio di Saronno, di associazioni culturali.
3: Ce ne sono tantissime, sono un'infinità. Noi ci siamo iscritti per esempio al registro comunale delle associazioni, abbiamo rilevato che sono circa 180 quelle che sono iscritte. Certo. Poi quelle che sono attive magari è un altro paio di maniche, però comunque spazio per attività di questo genere ovviamente ce n'è, anche perché poi se lo tratta di mettere sul piatto sensibilità diverse.
2: Ma è un tema, quello che lei sta toccando è importante, però secondo me dobbiamo cercare anche di essere, come dire, un po' puntuali e un po' più precisi rispetto anche agli aggettivi che utilizziamo, perché un conto è essere una forza presente nell'amministrazione, prima al governo, poi diciamo di minoranza, perché poi a noi non abbiamo mai parlato di opposizione, ma ci siamo sempre definiti forza di minoranza. Quindi un conto è stare in quell'ambito lì, che è un ambito amministrativo. Un conto invece è definirsi un'associazione civica, certo politica nel senso più alto del termine, cioè nel senso di polis. Beh, nel senso di...
1: Mi perdoni, le istanze sono uguali, le istanze che portano avanti la lista civica.
2: Beh, probabilmente diciamo che il nostro obiettivo, uno dei nostri obiettivi è attraverso l'associazione di riempire di linfa, di pensiero, di contenuti, anche in senso critico, anche osservando i fenomeni e cercando di portare una discussione sui temi. È chiaro che chi di noi, non tutti, per esempio io no, però chi di noi ha fatto l'esperienza amministrativa porta dentro nell'associazione una competenza, no? Però per esempio ci sono tanti di noi che hanno fatto invece delle esperienze di partecipazione dal basso e quindi possiedono più strumenti che sono più legati all'aggregazione su temi che certo che se vai a stringere tutti i temi hanno una dimensione politica, nel senso che poi traspare quella che è la nostra visione del mondo e delle cose, però è anche vero che ci sono delle tematiche che sono estremamente trasversali. Andrea prima stava già introducendo quello che sarà il nostro evento di lancio dell'associazione, che ruota tutto intorno al tema del rapporto tra scuola e territorio in una città, la nostra, che ha fatto della formazione una delle sue leve, una delle sue cifre distintive, ma questo non recentemente, cioè stiamo parlando dagli anni 60 in poi, no? Quindi a noi interessa in questo momento provare a riflettere su che cosa significa investire in senso attivo. Oggi abbiamo la nuova scuola Rodari, ma quello è l'involucro importantissimo. è il contenitore. Se non ci fosse stato un investimento da parte dell'amministrazione su quell'involucro, su quel contenitore, non si potrebbe nemmeno immaginare delle modalità di didattica più innovative, diverse, più inclusive. Questo poi, tra l'altro, permettetemi, è un tema di grandissima attualità, no? Ecco, a noi interessa discutere con l'aiuto anche di esperienze terze, quindi allargare i confini della città e del pensiero in città.
1: Associazione, voi avete detto, sottolineato che si interessa di tanti argomenti, tra la cultura, il sociale e altre cose. Sulla cultura, qual è l'iniziativa che intendete attuare da presto, da subito?
2: Allora, il nostro
1: aspetto culturale.
2: Il nostro evento di lancio dell'associazione è giovedì prossimo, il 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium Aldo Moro, con questa iniziativa L'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Questo è un tema culturale,
1: certo.
2: Questo è un tema culturale nel senso più ampio del termine, che poi ovviamente tocca tanti aspetti, perché tocca la socialità, lo stare insieme, tocca l'aspetto dell'inclusione scolastica, tocca l'aspetto della partecipazione del territorio alla vita della scuola, tocca l'apertura della scuola. Una scuola tanto più è aperta. C'è una bellissima frase che dice: per educare un bambino ci vuole, che è un proverbio africano, ci vuole un villaggio intero. Questo perché, la formazione non è solo formazione in classe, ma è anche la formazione che
3: di
2: tu
3: comunità,
2: respiri vita, nella comunità.
3: Cioè, di comunità.
2: Ecco.
1: Sono tanti che sono già iscritti a questa associazione.
2: Siamo un buon gruppo, una trentina di persone
1: Il vostro obiettivo qual è?
2: Ma noi non abbiamo un obiettivo di numero,
1: no.
2: Abbiamo, cioè nel senso che non c'è un requisito minimo di numero. Secondo me c'è più che altro un requisito di prospettiva, di durata. Cioè, a noi quello che interessa è fare un percorso a piccoli passi, ma un percorso serio. Ecco, un percorso di persone che continuano ad essere legate alla loro città e che hanno voglia di continuare ad impegnarsi nelle forme che è consentito portare avanti.
1: La
2: voglio, ecco,
1: provocare però.
2: Masini, no. Non la conoscessimo.
1: Allora, sono, ci sono tante associazioni che hanno gli stessi obiettivi, gli stessi ideali. Qual è la differenza tra la vostra associazione e le attuali associazioni? Entrambi lavorano sul sociale, sulla cultura, sulla formazione. Qual è il distinguo tra voi e le altre?
2: Ma allora, le potrei rispondere che la differenza la fanno sempre le persone. E il portato delle persone, il linguaggio che si usa, i palinsesti che si propongono, i temi che si vogliono affrontare, le persone che si invitano a parlare. Però io direi anche una cosa, e questo è un tema su cui noi come associazione abbiamo molto riflettuto: noi non siamo in concorrenza, noi siamo in sussidiarietà eventualmente, noi cerchiamo di... Il nostro obiettivo è cercare di fare rete anche con le altre associazioni. Cioè non ci interessa,
3: un discorso di competizione.
2: Ecco, non è questo, tutt'altro. Anzi, noi siamo molto interessati a conoscere gli interessi degli altri e andare a eventualmente completare, se c'è da completare, confrontarci se c'è da confrontarci. Cioè, questo secondo me darebbe anche vitalità alla vita della città.
0: In quest'ottica, così, che è un po', come dire, articolata, complessa, dell'associazione Saronno, ci sono degli spazi nuovi in cui inserirsi per fare quello che vi proponete di fare?
2: Ma allora adesso poi lascio anche Andrea, perché sennò finisce che monopolizzo io e non siamo una organizzazione verticistica, no, o anzi so tutt'altro. Secondo me ci sono dei temi che tutti sentono, perché per esempio un altro spoilero, diciamo, noi adesso ovviamente ci
0: lavorando,
2: esatto,
0: certo.
2: Noi adesso ci presenteremo con questo primo obiettivo del 15, no?
0: Okay.
2: stiamo ovviamente già lavorando per un palinsesto annuale, poi capite bene che siamo tutti volontari, tutti che lavorano, tutti che hanno i loro impegni familiari, eccetera. Però uno dei temi che è venuto fuori nelle nostre discussioni e che ha molto a che vedere con, non direi col futuro, con l'oggi della nostra città, è quello del tema dei giovani, ma in particolare di quei giovani che non hanno accesso a tante opportunità o che comunque esprimono in qualche modo
3: le frizioni,
2: un disagio piuttosto che... Allora, questo tema fa molto rima, diciamo, fitta, come si dice, col tema della sicurezza in città e col tema della convivenza in città, perché poi sono diverse le istanze, lo leggiamo tutti i giorni, non appena l'amministrazione organizza un evento qualcuno dice ah però in centro faccio fatica a dormire alla sera, cioè ci sono tante istanze, no, che si devono comporre. Ecco, allora noi per esempio abbiamo pensato che ci piacerebbe portare qua delle esperienze che hanno funzionato, anche delle esperienze molto forti presenti in altre città. Forse questo è un modo un pochino diverso.
3: Un modo diverso per ampliare l'orizzonte, per aprire. Nel momento in cui ti confronti effettivamente con quelle che sono state esperienze diverse, altrove sviluppate, altrove conosciute che hanno funzionato, allora puoi prendere spunto eventualmente per poter introdurre nella tua città qualcosa che effettivamente possa essere valido. Proprio questo perché Saronno non può essere una città chiusa in se stessa, non può esserlo. Non a caso, per ipotesi, siamo all'incrocio tra quattro province. Questo incrocio tra quattro province deve dare il là, deve dare il segnale all'apertura verso l'esterno, a conoscere quelle che sono le esperienze sviluppate da altri per cercare di mutuare quanto più possibile il meglio da poter replicare con le opportune modifiche, integrazioni, rilievi all'esperienza saronnese. Quello della outdoor education, il tema dell'educazione anche al di fuori delle aule scolastiche, è uno, e portiamo per questo a Saronno un professore universitario, il professor Roberto Farnè, che è un docente di pedagogia, pedagogia generale, pedagogia dello sport, esperto appunto di educazione all'aperto. Prima esperienza forte, utile, su cui potersi confrontare. Negli altri temi che andremo a sviluppare come associazione, tra cui appunto a cui accennava per esempio poco fa Sabina Banfi, appunto quello della integrazione di questi giovani che non riusciamo poi a capire effettivamente quanto apportano a Saronno, quanto sono critici nei confronti della città e via dicendo, avremo la possibilità di portare altri esperti che ci raccontano delle loro esperienze per poter noi capire cosa recepire, cosa portare in città. Ecco perché questo diventa un discorso di associazione che integra, vuole integrare, fare l'integrazione di competenze diverse, perché questo è ciò di cui ha bisogno la città, e non soltanto quello di guardare in un'unica direzione, con un unico schema, con un'unica metodologia. Se noi ampliamo questo discorso, arricchiamo la città.
1: Senta, un problema che hanno tutte le associazioni, non lo auguro anche la vostra, è quello di coinvolgere le persone, perché tutte le associazioni, le iniziative ne fanno tante, però purtroppo l'adesione del pubblico a molte volte è molto lacunosa. Ecco, voi come pensate di sopprire questo gap per invogliare le persone a un ruolo attivo anche nelle associazioni e nella partecipazione?
2: Ma allora, intanto diciamo questo...
1: Soprattutto mi rivolgo ai giovani, che
2: sì,
1: sono la cosa più importante.
2: Sì, sì, sì, certo.
1: E tutti parlano ai giovani, sì, ma sì, i giovani vi rispondono.
2: No, noi non abbiamo comunque, come dire, l'ardire di parlare ai giovani, al limite di ascoltare. Ma, no, ma nel senso che non gli parli sopra, non gli parli addosso, non in questo magari anche delle esperienze professionali di alcuni di noi possono secondo me essere utili a orientare le modalità con cui ci poniamo un po' anche in ascolto della città, cioè questo è fondamentale. Ci sono tanti modi per partecipare, perché io potrei dire allora il nostro indirizzo mail è saronnocivica@gmail.com, approfitto per dirlo, scriveteci, fateci domande, fateci proposte, venite ai nostri incontri. Noi ci incontriamo mediamente una volta ogni 15 giorni, di solito al giovedì sera. Iscrivetevi alla nostra associazione. Dopodiché, come dire, credo che sia anche giusto che ognuno scelga un po' il suo modo. Mi viene qua anche da, come dire, citare un'antropologa americana che diceva, Margaret Mead, diceva che solo un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e convinti può cambiare il mondo. È l'unico modo per farlo, cioè i numeri. Certo che sarebbe bello essere capaci di aggregare tante persone, però è anche vero che sono piccoli passi che si fanno insieme per raggiungere degli obiettivi, e per noi oggi l'obiettivo è quello comunque di essere una delle voci della città, non l'unica, non l'unica, di essere una voce competente, una voce disponibile,
3: attenta.
2: Questo, noi partiamo in modo molto, come dire, vorrei dire basico, cioè non...
0: Una sede ce l'avete già.
1: Avete toccato tanti argomenti, ma a vostro parere, quali sono le lacune che ha la città di Saronno? Visto che l'associazione ha questo scopo anche di andare a occupare e sanare queste lacune, se ci sono.
2: Ma allora... Io rifarei cioè mi viene da reagire facendo leva invece sulle opportunità, sulle risorse. Certamente una risorsa importante di Saronno è la varietà del tessuto associativo, la numerosità delle associazioni. Quindi secondo me è una leva importante. Queste associazioni nella mia testa sono quelli che in qualche modo poi orientano le politiche in senso ampio. Quindi il meccanismo non dovrebbe essere dai partiti, dalle liste alle associazioni, ma l'inverso. Quindi io personalmente sono più portata a pensare che abbiamo delle opportunità.
1: Sai, cioè, qual è comunque... il rischio dell'associazione? Che chi partecipa si parla addosso.
2: Dice.
1: Sì, questo è uno dei rischi grossi, perché non riescono a portare fuori dall'associazione le proprie idee e far coinvolgere le persone. Vediamo una cosa che è banale, no? Lei va a un consiglio comunale, c'è nessuno. Siamo una città di 40.000 abitanti, l'organo più importante è il consiglio comunale, va là, siamo là in quattro gatti a vedere. Ecco, il coinvolgere le persone non è una cosa facile e semplice da fare. Cioè, ben vengono queste associazioni che hanno lo scopo proprio di coinvolgere le persone a essere soggetti attivi e non soltanto subire quello che decidono gli altri.
3: Sì, beh, sulla frequenza alle riunioni del Consiglio Comunale si possono dire tante cose. C'è da dire anche che non è più necessaria soltanto la presenza fisica a riunione del Consiglio Comunale. Voi alla radio, il servizio che voi stessi fornite come Radio Orizzonti, è possibile seguire le riunioni del Consiglio Comunale. YouTube, piuttosto che un canale del Comune di Saronno, Saronno Civica, Civicam e via dicendo. Quindi le possibilità sono tante e sono diverse. Quello che conta poi effettivamente è quello di riuscire a vedersi nell'ottica di dire: nessuno nasce imparato a questo mondo. Allora, per imparare a fare coesione si può sperimentarlo sul campo. Noi ci siamo passati con l'amministrazione negli anni del quadriennio della giunta Airoldi. Quello che è l'associazione rispetto a quel tempo è un gruppo che si è integrato con obiettivi comuni, quelli di cercare di arricchire la città, arricchire di esperienze, di contributi, di conoscenze, proprio perché noi non siamo alternativi. Non siamo alternativi a un'amministrazione in carica. Ci proponiamo come strumento di integrazione.
1: Ci sono i partiti per far quello.
3: Ci sono i partiti per far quello. Beh, il compito loro, poi la pappa, la ciccia è quella lì, certo, no? Insomma, certo. Dire. Per cui l'aspetto fondamentale è proprio quello di cercare effettivamente la coesione e la convergenza su dei temi fondamentali. Abbiamo parlato di educazione e lo svilupperemo con questo incontro del 15 di ottobre. Parleremo di integrazione, di inclusione sociale e quant'altro in un altro momento. E poi gli altri temi che andremo poi a sviluppare come associazione saranno quelli che cercheranno appunto di coinvolgere la città per tutte quelle che sono le problematiche oggi presenti, che noi cercheremo di affrontare anche, come abbiamo detto, con il contributo di esperti anche dall'esterno.
1: Ecco, quest'anno avete focalizzato con questo evento.
3: Esatto.
1: State già pensando al 2027?
2: Sì, stiamo già pensando al 2027, anche se per noi il 15 ottobre ovviamente anche perché sarà un po', come dire, la cartina di tornasole anche per capire come abbiamo lavorato, se gli strumenti che abbiamo messo in campo sono stati efficaci, se abbiamo in qualche modo intercettato un interesse, no?
0: Se quindi, c'è un ritorno, certo.
2: E quindi per quanto noi sul 2027 sicuramente diciamo la nostra previsione è dopo le festività natalizie, quindi diciamo tra la metà di gennaio e la fine di gennaio, quello di tornare con un altro appuntamento diciamo focalizzato sul tema dei giovani, ma soprattutto della lettura di quei fenomeni che sono presenti nei nostri territori, non solo a Milano.
1: Non dimenticate che la società moderna oggi la terza età ha un ruolo importante, si vive di più e nessuno ci guarda a quel gruppo lì di persone.
2: Siamo anche i più numerosi.
1: Fatelo come associazione.
2: No, guardi che...
1: Guardate anche la terza età, che aumenta le persone anziane.
2: Assolutamente. Quindi diciamo, in palinsesto abbiamo il prossimo appuntamento su cui stiamo lavorando per la metà di gennaio. Poi, insomma... dovremo ovviamente valutare. In questo momento ci viene da dire che la città e la scuola, cioè ci sembra uno snodo ricchissimo questo, ricchissimo da tantissimi punti di vista. Da tantissimi punti di vista.
1: È fondamentale.
2: Ovviamente, lo si diceva prima, ci sono 12.000 studenti di ogni ordine e grado a Saronno, tanti che vengono da fuori.
3: 7.000 che vanno per mattina in treno.
2: Però c'è un'articolazione scolastica anche di scuole primarie e secondarie di primo grado che mi viene da dire va preservata. Una città senza dei presidi scolastici perde il suo essere città.
1: Per Saronno è un patrimonio della scuola.
2: Sì.
0: Bene, allora ricordiamo l'evento che si terrà appunto il 15 ottobre presso l'Istituto Aldo Moro Viale Santuario, presente il professor Roberto Farnè da Bologna, ordinario di pedagogia all'Università degli Studi di Bologna.
2: Mi faccia dire solo una cosa sull'orario.
0: Prego.
2: Ecco, è alle 17. Ovviamente questa cosa qua è un orario particolare, però noi abbiamo voluto agevolare molto la partecipazione anche della comunità scolastica intesa anche come del corpo docente, perché poi quando parliamo di nuove modalità di apprendimento, di una didattica innovativa,
3: chi sono i protagonisti?
2: I protagonisti sono innanzitutto gli insegnanti.
0: I docenti. Avete una sede?
2: Sì, allora certo. Sì, noi abbiamo una sede legale, che è quella di Via Leopardi 3,
0: sì.
2: E poi abbiamo una sede dove ci incontriamo, che ovviamente è la sede della cooperativa popolare saronnese. Sì.
0: Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Sabina Banfi, presidente dell'associazione Saronno Civica, Andrea Preti, vicepresidente, grazie a entrambi.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
0: Ai nostri radioascoltatori, buona giornata.
2: Grazie, crepi, grazie.
3: Una volta si diceva crepi, adesso si dice che qualcun altro, va bene uguale.
0: Viva il lupo, va bene uguale.
3: Viva il lupo.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e sempre con Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti. Che nome dai d'un

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Caro carburanti, l'ENI taglia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, quindi il listino scende a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. La riforma elettorale è legge, alla Camera 227 sì. Una risposta a chi ci voleva divisi, ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, così la Premier Meloni. Protestano le opposizioni contro la legge definita truffa e preparano ricorsi alla Corte Costituzionale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Exet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hassan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. 33 le vittime civili ieri per un raid russo su 2 autobus a Kramatorsk. A Miami i negoziatori ucraini incontrano Witkoff e Kushner per discutere su nuove idee proposte per la fine del conflitto. Gli Stati Uniti hanno invitato anche i consiglieri alla sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. A Torino da questa mattina la polizia esegue 14 perquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 31 gennaio contro lo sgombero del centro sociale di Torino di Askatasuna. Nobel della letteratura a Dan Carson, scrittrice canadese, oggi a Oslo si conferisce il premio Nobel per la pace.
2: Il prestigioso premio le è stato conferito per l'opera audace e creativa che in un dialogo giocoso con la tradizione classica ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Nata a Toronto nel 1950, Carson ha scoperto il mondo e la lingua dell'antica Grecia ai tempi del liceo grazie a un insegnante di latino, radici che ha reinventato mescolando nei suoi testi anche diversi generi insieme: la poesia, il saggio, la prosa, la critica, la traduzione. Tra i suoi libri tradotti in italiano, Autobiografia del Rosso e Antropologia dell'Acqua. Data tra le favorite alla vigilia dell'assegnazione del premio, Anne Carson è la 19ª donna a vincere il Nobel per la letteratura. Elena Seno, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Orizzonti Magazine, salute e benessere con Rosangela.
1: Ciao ciao a tutti gli ascoltatori, sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Diamo il via a questa seconda parte di benessere psicofisico con due ragazze, Serena e Serena, che operano nell'asilo che si chiama Code Serene di Cermenate. Allora, ciao ragazze, ben trovate e grazie soprattutto di essere qui con noi, perché senz'altro ci darete delle cose bellissime sul progetto di questo vostro asilo e di tutto quello che fate ogni giorno per rendere, diciamo così, felici i nostri amici a quattro zampe, che sappiamo benissimo che portano benessere proprio a ciascuno di noi, cioè perlomeno ai proprietari dei cani. Io lo dico con giusta ragione perché mia figlia ha una cagnolina di media grandezza che si chiama Eira, e diciamo che soprattutto parte della giornata, insomma, è con me, e che chiaramente adoro come avevo adorato anche altri cani che ho avuto in precedenza. Ebbene, vi do subito la parola e vi chiedo un attimino di raccontarci, presentatevi ai nostri ascoltatori e di raccontare appunto del vostro asilo.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito, e noi, come già detto, appunto siamo Serena e Serena. È molto facile ricordarselo, molto facile confonderlo.
3: Poco margine di errore,
2: esatto.
3: Facile.
2: Abbiamo dato vita qualche mese fa, in realtà è una nuovissima realtà, la nostra, a questo progetto in ambito cinofilo, appunto, che si chiama Code Serene. Noi siamo amiche da molto tempo, siamo due educatrici cinofile,

0: individualmente. Quindi ovviamente nel nostro asilo si è inseriti in un contesto di gruppo, tutti i cani sono liberi, vengono gestiti da noi gruppi in base al carattere, la taglia, le dimensioni e le compatibilità, ma loro tendenzialmente stanno tutti liberi tutto il giorno, giocano e socializzano.
1: Il che non è facile.
0: Esattamente, infatti diciamo che il punto più importante per poi dare benessere ai cani stessi e anche a noi poi in secondo luogo, certo, e ai proprietari a casa, è proprio quello di creare il giusto match tra i caratteri, e quindi per questo noi facciamo un inserimento. L'inserimento è obbligatorio, viene fatto in assenza del proprietario, proprio per capire il carattere del cane, come si comporta all'allontanamento del suo punto di riferimento, e cerchiamo in quel momento di capire un po' a grandi linee, perché poi come noi nella prima presentazione non ci conosciamo mai fino in fondo,
1: sì, ci vuole un attimino,
0: ci vuole tempo, esatto,
1: e tanta pazienza,
0: molta pazienza. E quindi cerchiamo, diciamo, di fare il match più idoneo in quel momento. Vengono creati questi gruppi e dopodiché i gruppi appunto si alternano, si possono mischiare se non ci sono grandi disagi fra i cani. Questo inserimento viene fatto principalmente però per garantire appunto benessere, proprio perché noi vogliamo che per il cane sia un percorso esperienziale, quindi che si possa godere in tutte le sue fasi, quindi dal momento dell'entrata al momento dell'inserimento al momento poi dell'arrivo ogni mattina in questo luogo, che per lui deve essere un luogo di divertimento, deve, certo, associarlo in maniera positiva. E quindi per questo appunto cerchiamo di far sì che ogni tipologia di disagio sia minimizzata.
1: Mm-hmm. E per quanto tempo deve rimanere il cane? Cioè, può rimanere tutto il giorno, solo qualche ora?
2: Allora, i nostri ospiti vengono accolti dalle 9 alle 19, quindi dipende anche dalle necessità del proprietario, dalle, certo, necessità del cane. L'ingresso, come diceva lei, appunto è ammesso solo previa previo inserimento conoscitivo, della durata di 2 ore, e nulla, quindi il proprietario può decidere quanto fa soggiornare,
1: sì, poi
2: il cane
1: anche
2: nella struttura.
1: Dipende un po' anche dal cane, no? Cioè,
2: esatto,
1: se questo si inserisce facilmente è un discorso, se,
2: esatto,
1: invece ha delle difficoltà per il carattere o quant'altro,
2: cerchiamo di fare un percorso
1: di,
2: personalizzato per il cane, per far sì che si adatti con calma l'ambiente,
1: certo,
2: alle persone nuove, ai cani nuovi, a tutto.
1: Quindi non è una pensione il vostro asilo, ma che differenza c'è in poche parole tra pensione per un cane ovviamente e un asilo per cane?
0: Allora no, noi non siamo pensione, appunto siamo solo asilo diurno. La grande differenza fra pensione e asilo è proprio il soggiorno notturno.
1: Ah, ho capito.
0: Quindi questa è la macro differenza. Poi ci sono anche altre piccole differenze, nel senso che la pensione nasce proprio come una necessità del proprietario di trovare un soggiorno al cane in un momento in cui lui non può e deve andare da,
1: sì,
0: qualche parte,
1: in ferie,
0: quindi in vacanza, piuttosto che un viaggio,
1: malattia,
0: di lavoro, esattamente,
1: cose,
0: per tanti impegni di varia tipologia,
1: sì,
0: e lì ha anche lo stazionamento notturno. Nella pensione solitamente ogni cane non è inserito in un gruppo, quindi ha il suo box singolo, e non vengono previste attività né individuali,
1: sì, è una
0: né
1: cosa
0: di
1: triste
0: gruppo.
1: Diciamo, secondo me la pensione
2: è una cosa diversa,
1: cioè vabbè, se il proprietario ha delle necessità più che valide, d'accordo, perché non può lasciarlo così allo sbaraglio,
0: certamente,
1: però è vero,
0: assolutamente. Io non nulla togliere alle pensioni,
1: sì,
0: ripeto,
1: no,
0: che fanno un lavoro utilissimo,
1: anche
0: assolutamente,
1: lì, sì,
0: e ovviamente come in tutto ci dividiamo in chi lo gestisce più o meno bene, ma di base sono gestite anche nel miglior modo,
1: certo,
0: però assolutamente è vera questa,
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: infatti sinceramente la nostra scelta è ricaduta sull'asilo diurno proprio anche per questo punto di vista, perché noi per la nostra etica non ce la faremmo, diciamo, a vedere i cani sballottati, se così si può dire, in questa maniera, perché comunque è un cane casalingo che è abituato a stare nel suo divano piuttosto che nella sua cuccia, nel suo ambiente domestico, e viene d'improvviso,
1: sì, sì, no,
0: buttato in una gabbia,
1: anche perché i cani sono abitudinari
2: molto,
1: e poi ne soffrono, poi vabbè, c'è, cioè, cane, sì, cane, voglio dire, c'è, cioè, quello più,
0: certo,
1: sensibile, che poi può portare anche dei malesseri,
0: certo,
1: fisici, non solo a livello comportamentale, emotivo, eccetera,
0: certo, assolutamente, è diverso,
1: quindi,
0: proprio,
1: insomma,
0: se così si può dire, il mindset con cui il cane entra in quei luoghi, nel senso che la pensione, cioè, non viene fatto neanche un percorso di avvicinamento.

0: per il cane alla pensione, quindi è proprio un cambio netto, repentino, come se a noi ci buttassero in un hotel al buio così ci costringessero a rimanere lì. Poi ripeto, poi ci sono pensioni che sono realtà bellissime, con spazi bellissimi,
1: che vengono trattati anche bene, comunque, per carità,
0: esatto,
1: però
0: un cambio repentino.
1: Diciamo che la pensione è sempre un piccolo trauma,
0: esatto,
1: per il cane,
0: esatto, può essere un piccolo trauma,
2: esatto,
0: ecco,
2: non dipende sempre da come è gestito,
1: no, come anche gestito, perché i traumi, cioè i cani non li superano facilmente. Per esempio, io so di alcuni cani che sono stati presi, non so, magari in certi luoghi dell'Italia meridionale, quindi fanno, diciamo, un viaggio, chiamiamolo così, della speranza. Come sono stati trattati prima di entrare, diciamo, nella quotidianità con qualche proprietario, magari anche molto sensibile, affettuoso, eccetera. Però ecco, il trauma, cioè difficilmente riescono ad annullarlo, per cui insomma
0: è vero,
1: no, questo per dire che bisogna tenere presente anche queste cose se uno veramente ama il proprio
0: animale. Okay. È verissimo, è proprio per questo appunto che abbiamo iniziato il discorso dicendo, parlando del laboratorio di emozioni, proprio perché a volte ci dimentichiamo quasi che anche loro provano emozioni, hanno i loro sentimenti, le loro scelte, le loro passioni, ed è proprio vera questa cosa, come noi ogni esperienza della vita ci dà qualcosa o ci toglie qualcosa.
1: Indubbiamente
0: è ugualissimo per il cane, quindi il suo percorso, il suo passato, ciò che ha vissuto, i contesti in cui è stato abituato a fare determinate cose sono fondamentali, e a volte si lavora proprio in recupero comportamentale, come si lavora con noi, con gli psicologi, con i riabilitatori, uguale succede proprio in ambito cinofilo. Oggigiorno stanno nascendo sempre di più queste figure, perché è sempre più importante appunto il benessere anche dei nostri amici a quattro zampe, e è fondamentale questa cosa. Noi in asilo stiamo proprio attenti anche a questo.
1: Bravissime.
0: Proprio perché vogliamo che il cane stia bene e lo leghi a un luogo di felicità, e quindi vogliamo che torni a casa stanco, appagato, e che il giorno dopo non veda l'ora di ritornare col suo codone scodinzolante da noi. È proprio per questo che cerchiamo di fare il percorso graduale. Quindi ci sono capitati cani un po' paurosi, che hanno alcune fobie, che hanno alcuni problemi. In quel caso si ricalibra un po' il percorso, si fa personalizzato, si cerca di star dietro ai loro tempi, non si forza nulla, si danno delle indicazioni, diciamo degli aiuti che possono migliorare il suo inserimento, ma vengono rispettati i tempi di ognuno, i limiti e il proprio passato, ecco.
1: Ottimo, veramente.
0: Noi ci occupiamo anche appunto per questo di educazione cinofila, quindi contestualmente all'asilo, noi sia in asilo con le attività individuali che facciamo con i nostri cani, perché noi facciamo sia attività di gruppo che attività individuali, in base alle loro motivazioni, alla razza, alle esigenze, ai caratteri.
1: Un sacco di cose, bravissime.
0: Sì.
1: Ci proviamo.
0: E proprio per questo affianchiamo a volte anche dei percorsi educativi, quindi a volte non sempre il cane è pronto per entrare in asilo, perché magari, ripeto, ha delle cosine da sistemare prima, e quindi magari ci si abbina un percorso educativo che può poi far risultare più semplice l'ingresso, e in quel modo sì che se lo può godere nel migliore dei modi, divertendosi.
1: Va bene, ascoltiamo una musichetta e poi continuiamo. Allora, adesso vi chiedo, quali sono i benefici per il proprietario?
2: Allora, in realtà molteplici. Innanzitutto, proprio perché lasciando il cane in struttura da noi è tranquillo, perché sa che il suo cane si diverte in un ambiente sicuro e controllato. Sta al lavoro senza il pensiero di dover ristrutturare casa nel momento in cui torna a casa, o comunque di dover controllare ogni 3x2 le telecamere di casa per vedere cosa sta combinando il cane. Non ha il senso di colpa anche di vederlo annoiato tutto il giorno in casa, perché comunque da noi sa che fa cose divertenti, sta facendo esperienza, esatto.
1: Va bene.
2: E poi anche comunque beneficia anche di tutti gli aspetti educativi che possono andare a migliorare anche la convivenza in casa, perché anche nel momento in cui sono lì in struttura da noi, noi ci facciamo anche dei lavori proprio perché valutiamo la singolarità di ogni singolo individuo e cerchiamo di concentrarci sulle problematiche che si vengono evidenziate dal cane,
1: certo,
2: e vediamo se con un po' di lavoro riusciamo a dare del beneficio anche lì. Quindi sicuramente anche sotto quell'aspetto il proprietario poi va a beneficiarne. E basta.
1: Sì, quindi poi in poche parole il proprietario è tranquillo, esatto, è contento.
2: Esatto.
1: E quanto costa lasciare il cane da voi? Ad esempio, non so, una mattinata, quanto verrebbe?
2: Allora, dipende se fa la mezza giornata o la giornata intera. Giornata intera viene 35 euro, mentre la mezza giornata 25. Però ovviamente ci sono anche tutte le varie formule, tutti gli abbonamenti, i vari pacchetti.
0: Certo, quindi, sì. Abbiamo creato di tutto,
2: esatto,
0: diciamo.
2: Sì. Qualunque cosa.
1: Esatto.
2: Cioè,
1: è una cosa completa, ecco,
0: esatto,
1: diciamo così.
0: Sì, più che altro perché ci sono necessità diverse, quindi si sono creati abbonamenti mensili, settimanali, esatto, carne, qualsiasi cosa per la necessità del proprietario. Ecco.
1: Certo, certo. Quindi se rimane tutto il giorno, ovviamente mangia, sì, anche. E se, sì, ad esempio un cane, non so, magari un po' depresso, soprattutto le prime volte, non riesce a mangiare, come fate a...
0: In quel caso
1: non
0: chiediamo...
1: potete imboccarlo.
0: No. Chiediamo al proprietario il libretto di istruzioni, perché non ce le ha date.
2: Funziona.
0: E questo cane non funziona.
2: Prego.
0: No, in quel caso, appunto, come detto precedentemente, si cerca sempre la motivazione che c'è dietro al disagio. Quindi cerchiamo di capire perché il cane non mangia, perché magari è irrequieto, perché abbaia molto. Cerchiamo di arrivare a capire il perché non sta in quel momento a suo agio in quel contesto.
1: Okay.
0: Capita questa motivazione, non è sempre facile, a volte ci vuole un giorno, a volte una settimana, a volte un mese.
1: Magari iniziate con un biscottino, una
0: cosina
1: piccola,
0: esatto,
1: golosa,
0: bravissima, si
1: carne.
0: Cerca come un po' con i bimbi, no?
1: Sì,
0: quando
1: sì,
0: non
1: sì,
0: mangiano
1: sì,
0: la minestra, si cerca di
1: sì,
0: dire,
1: certo,
0: vabbè, lo vuoi un pezzettino di prosciuttino, e si cerca di arruffianarseli in questo modo.
1: Okay.
0: Poi sotto potrebbero esserci delle motivazioni più grandi, quindi un vero e proprio disagio. A quel punto, ripeto, si riesce dal contesto asilo e si cerca di capire che sì, problema sì, ha il cane, come si può lavorare su quel contesto.
1: Magari chiedete,
0: ecco,
1: anche al proprietario.
0: Assolutamente,
1: deve essere anche in casa.
0: Bravissima, deve essere sempre un confronto col proprietario, perché comunque il proprietario vive il proprio cane e lo conosce,
1: certo,
0: dal momento in cui è entrato nella sua casa a un momento in cui lo affida a noi, quindi sicuramente lui conoscerà di più le sue abitudini, le sue passioni e il suo passato anche, che
1: certo,
0: a volte è
1: certo,
0: super importante,
1: certo,
0: come dicevamo prima, dei traumi. E quindi si cerca sempre questo colloquio col proprietario per cercare di capire più cose, cioè più elementi,
1: okay,
0: per creare, diciamo, una diagnosi, ecco.
1: Benissimo. Un altro abbiamo poco tempo, una cosa.
0: Vai.
2: Un altro fattore di comodità che non ho detto prima per il proprietario è che stiamo cercando di creare all'interno della nostra struttura proprio un centro a tutto tondo, dove non ci sarà solo l'asilo diurno, ma col tempo stiamo creando anche una toilettatura, una sala che conterrà i professionisti nel settore, quindi magari il nutrizionista, l'ortopedico, il fisioterapista.
1: E splendido, veramente. Una cosa veramente allargata così diventa veramente un centro super,
2: esatto, e sì, poi una sala dove ci piacerebbe organizzare corsi, seminari in ambito sempre cinofilo o anche,
1: okay,
2: perché no, delle feste di compleanno per i cani,
1: esatto. Va bene, ragazze, vi ringrazio, siete state,
0: grazie,
1: veramente esaurienti. I nostri ascoltatori saranno felicissimi, come la sottoscritta, e quindi vi saluto cordialmente e a prestissimo.
0: Grazie,
1: ciao,
0: a voi,
1: ciao.
0: Ringraziamo voi,
1: salutiamo il regista Franco e Rosangela. Ora a tutti una buona giornata. Ciao, ciao.
0: Grazie, buona giornata.
2: Buona giornata.

0: buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Eccoci qua sulle frequenze di Radio Orizzonti con il nostro appuntamento mensile di educazione finanziaria. Siamo al quarto anno, ma più pimpanti che mai. Sono come sempre in compagnia di Simone Saltarella.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Che saluto ovviamente e ringrazio, ve lo ricordo, è il consulente finanziario della BCC Cantù che ci accompagna in questo viaggio. È il quarto anno, ma io ripartirei comunque, perché è ripetita iuvant, lo dicevano già i latini, perché parliamo di educazione finanziaria, semplice, bastano poche cifre. L'Italia è quasi ultima in Europa per educazione finanziaria, solo il 16,6% della popolazione raggiunge un livello di competenza sufficiente. Il punteggio medio rispetto alla media OCSE, cioè dei paesi più sviluppati, che è 63 punti su 100, l'Italia è 10 punti sotto, 53 su 100. Se ne potrebbero citare altri di numeri, ma mi fermerei qui perché la domanda è ovvia, no? Quanto e perché abbiamo bisogno di educazione finanziaria?
1: Quanto e perché? Partiamo da questa cosa. Dipende da qual è l'obiettivo che ci poniamo dell'educazione finanziaria. C'è chi vede l'educazione finanziaria come, diciamo, un qualcosa che ci permetta di approntare meglio il mondo degli investimenti. Se parliamo invece di educazione finanziaria vera e propria, come ci piace parlare di educazione finanziaria, è avere quegli strumenti, quelle conoscenze che ci permettano di prendere le scelte, il campo finanziario, e dietro poi una scelta finanziaria. Ci sono gli obiettivi di vita nel fare le scelte corrette. Per fare che cosa? Quindi non per diventare dei trader, per investire e guadagnare dai soldi, guadagnare altri soldi, ma per magari rivalutare correttamente il proprio patrimonio, per assumere degli impegni finanziari, ad esempio dei debiti, nel modo corretto, evitare di ricorrere, di incappare nel sovraindebitamento, o di fare scelte nel breve periodo che sembrano buone nel breve periodo, ma che poi nel lungo periodo si tramutano in scelte che vediamo sbagliate.
0: Guarda, hai già un po' anticipato quella che era la mia seconda domanda, perché proviamo a immaginare una famiglia, papà, mamma e due figli. Hanno accumulato ovviamente una certa somma sul conto, perché comunque gli italiani continuano a risparmiare anche in tempi di incertezza, gli ultimi dati lo confermano, e appunto questa famiglia, diciamo i genitori quantomeno, si chiedono che cosa ne facciamo di questo gruzzolo che siamo riusciti a mettere da parte. Allora, noi ovviamente in questo programma non parliamo di investimenti e non diamo consigli diretti, compra questo titolo, investi in questa azione, non è il nostro obiettivo. Ma quali informazioni dovrebbe conoscere una famiglia sulla propria situazione economica? Cioè basta solo sapere quanto ho da parte, no?
1: No, assolutamente, Marco, proprio questo è un esempio chiave, un esempio che capita spesso, perché la famiglia si presenta tante volte da noi consulente e ci chiede proprio questo gruzzoletto, questo risparmio, come lo investo. Ecco, se parliamo di educazione finanziaria non dobbiamo partire dal come lo investo. Potrei avere tutte le informazioni, anche questa educazione finanziaria, sapere come investire il proprio denaro in base ai propri obiettivi, ma se dobbiamo ragionare nel vero modo cos'è l'educazione finanziaria, è ok, non partiamo dagli investimenti. Partiamo da una situazione reale della famiglia, quindi da ricostruire un po' il bilancio familiare. Quindi sì, ho quel risparmio, ma vediamo quali sono gli obiettivi che metto dietro questo risparmio, e quindi poi partiamo dal vero bilancio familiare, che è quanto entra ogni mese, quali sono le entrate, quali sono le uscite, a quanto ammonta quindi il mio risparmio, o magari il deficit che ho a livello mensile, e solo in quel momento riesco a capire con quel patrimonio che ho a disposizione il risparmio già effettuato come poterlo investire. Se salto il primo pezzo, dicevo prima, rischio di fare le scelte sbagliate.
0: Facendo educazione finanziaria, proviamo un attimino a spiegare brevemente, anche se uno probabilmente ne ha una certa contezza, alcune parole chiave. Reddito.
1: Reddito, le entrate regolari di una famiglia, che possono essere lo stipendio, la pensione, il reddito da utili di impresa per chi ha l'attività in proprio, perché ha l'impresa, il reddito da libera professione per chi esercita appunto la libera professione, il lavoratore autonomi. Quindi andiamo a definire quelle che sono le entrate costanti e ripetute nel tempo, la componente ordinaria.
0: Perfetto,
1: diciamo così.
0: Visto che parlavi tu di budget familiare, è importante conoscerlo. Le spese, cosa bisogna tenere conto nella voce spese?
1: A spese qui le dividerei, attenzione, alle spese ordinarie, quelle delle mensilità ricorrenti e fare lo sforzo di fare la distinzione tra le spese ordinarie e le spese straordinarie, cercando in sede di elaborazione, quando uno mette giù il budget familiare, di andare un pochino in là con il tempo e prevedere se ci siano anche delle spese straordinarie che già sono prevedibili. Oltre le spese, vediamo, ci sono anche le spese per imprevisti, quindi dedicare sempre un qualcosa del proprio patrimonio, del proprio reddito, per coprire quindi le spese ordinarie, le spese straordinarie, quelle e poi le spese impreviste.
0: Ha introdotto la parola patrimonio. Per una famiglia cosa si intende per patrimonio? Uno pensa a Paperon de Paperoni, ma il patrimonio, come dire, è qualcosa che attiene a moltissime famiglie.
1: Assolutamente, dietro patrimonio abbiamo sempre degli obiettivi, quindi abbiamo sicuramente il patrimonio immobiliare, che quindi sono la casa, le seconde case dove potremmo avere, sicuramente il denaro presente sul conto corrente che rappresenta il patrimonio, gli investimenti, e poi non dimentichiamoci quello che è invece il patrimonio, andando proprio a fare il bilancio familiare, diciamo anche ok, ma quale parte degli investimenti, delle entrate vuoi andare a soddisfare, per esempio per il patrimonio culturale, per il patrimonio di formazione, ad esempio, altrimenti rischiamo di non considerare che, detta banalmente, i soldi mi servono per vivere e non si vive per i soldi. Quindi nel patrimonio devono entrare poi anche tutte quelle voci, quindi il patrimonio, le entrate, i risparmi vengono destinati anche alla creazione di quel patrimonio culturale, personale, anche poi, non so, penso a chi piace viaggiare, per potersi permettere o costruire poi anche una capacità di risparmio per affrontare anche le spese, per sostenere quel patrimonio.
0: Un'altra voce importante è ovviamente quella dei debiti. Quindi in questa voce cosa rientrano o cosa deve pensare di far rientrare una famiglia?
1: Ah, sicuramente siamo consapevoli che la voce principale del debito è rappresentato dal debito per l'acquisto della prima casa. Nel debito poi rientrano anche tutte quelle forme di finanziamento più che si chiamano il credito al consumo per il sostentamento dei consumi nel breve periodo, per l'acquisto della macchina, per l'acquisto di un telefono cellulare, per l'acquisto di un computer per i figli che vanno a scuola, per l'acquisto dei libri.
0: Sì, molti lo usano anche per andare in vacanza, no? Il credito al consumo.
1: Esatto, qua un ruolo di educazione finanziaria, cosa vuole? Cosa andiamo a finanziare? Andiamo a finanziare qualcosa, cioè finanziare, meglio uso la parola giusta, per cosa contraiamo i debiti? Li contraiamo per un qualcosa, per un obiettivo che mi permetta di produrre ulteriore reddito, che sono in quel modo ho poi quella capacità di rimborso generato dall'ulteriore reddito per cui faccio il debito, eccezione fatta per la casa.
0: Alziamo un po' il livello, perché introduciamo un concetto che probabilmente non è molto frequente nel budget familiare, che cos'è la riserva di emergenza?
1: E invece Marco ti dirò che magari non è molto frequente, ma inconsciamente insomma in Italia è troppo frequente, perché il budget di emergenza cos'è? Un paracadute di liquidità che mi permette di sostenere gli imprevisti, che mi permette di sostenere magari quelle spese straordinarie che però non ho preventivato prima, e quindi rischio di tenere troppo alto quel budget di liquidità. In generale si dice guarda, tieni un budget di liquidità che ti permette di affrontare 3-6 mesi qualche imprevisto. In Italia diciamo tante volte questo budget è troppo elevato, si tende a tenere troppa liquidità e quindi poi abbiamo il problema opposto, che quella liquidità che abbiamo rende poco, che non è un male, non è che la liquidità debba rendere, però non dimentichiamoci dell'altro nemico del patrimonio, dei soldi che abbiamo lì fermi, che è l'inflazione.
0: Ah certo, poi su quello, sull'inflazione, poi ci torniamo. Invece adesso facciamo un altro esempio concreto, facciamo un passo indietro, torniamo alla famiglia, immaginiamo che abbiano messo da parte 10.000 euro e proviamo a vedere cosa succede con un'inflazione ipotetica del 2%, oggi è più alta, ma stiamo sul 2% tanto per capire, 2% anno. Dopo 10 anni il potere d'acquisto non è più uguale ovviamente a 10.000, ma diciamo diventa 8.200 euro. Questo piccolo esempio potrebbe spiegare che cos'è la questione del rendimento reale, quindi come si calcola il rendimento
1: assolutamente
0: reale?
1: Guarda, riparto da due esempi molto semplici che uso con i ragazzi quando vado nelle scuole a fare educazione finanziaria. Quanto costava una macchina 10 anni fa? Prendiamo la Fiat Panda. 8-9 mila euro? Quindi ho messo da parte gli 8-9 mila euro, decido, siamo nel 2011, di non comprare la macchina, tenere da parte gli 8-9 mila euro, 10 mila euro per comprarmi la Panda e di comprarla nel 2026. Quanto costa la Panda nel 2026? Ne costa 15 o 16. Questa è l'inflazione. Altro esempio che dico sempre ai ragazzi, quando ero piccolino io mi mandavano a prendere pane. Pane quanto costava al chilo? era 1,50 euro, 1 euro a chilo, quanto costa oggi? Se va bene costa 4 euro a chilo.
0: Okay. Sì, sì, quindi l'inflazione è qualcosa che erode.
1: Erode, poche volte ed è nascosto in economia. Cos'è il rendimento reale? Investo dei soldi, okay, ma qual è il rendimento reale? Quindi quanto mi resta attaccato al netto dell'inflazione? Se l'inflazione è il 2% e compro un titolo di Stato che rende il 3%, dopo un anno il rendimento reale sarà l'1%, perché il 3% ha reso il titolo di Stato, ma i soldi si sono svalutati del 2%.
0: Perché nel nostro esempio abbiamo detto l'inflazione del 2%. Esatto. Se l'inflazione fosse del 4% e il rendimento
1: del 3%, vado addirittura in negativo, perdo valore.
0: In negativo. Sì. Quindi è importante sempre tenere conto l'inflazione, soprattutto in questo periodo che l'inflazione sta...
1: Ecco, soprattutto con quello che dicevo prima, quel cuscinetto di emergenza di liquidità che teniamo. Attenzione, va valutato bene, perché tenere un cuscinetto di emergenza e liquidità che ha un tasso di rendimento molto basso, sicuramente inferiore all'inflazione, vuol dire che su quei soldi, se non facciamo bene i calcoli, ma se poi li facciamo bene ci accorgiamo, stiamo perdendo.
0: Ecco, a proposito di rischio di perderli, molti pensano che tenerli parcheggiati i soldi, come dire, salvino il loro potere. E invece se noi introduciamo la questione dell'interesse composto, capiamo che il fattore tempo conta tantissimo. Non è, come dire, ininfluente o neutro, giusto?
1: Assolutamente, qui utilizzo anche un esempio molto semplice.
0: Esempio, esatto.
1: Esatto, pensiamo alla palla di neve. La mettiamo in discesa, una palla piccolina, con la quale ci giochiamo con i nostri figli e la iniziamo a farla rotolare. Dopo un giro avrà una dimensione. Avrà accumulato sopra la neve precedente tot neve. Essendo più grossa, al secondo giro avrà accumulato ancora più neve. E ogni giro che passa, diventando sempre più grossa, la neve che accumula nuova è sempre più alta. La stessa cosa è per l'interesse composto. Quindi 100 euro al tasso dell'1% di interesse semplice, cosa rendono? Quindi l'1% ogni anno è 1 euro per ogni anno. Se lo calcoliamo, l'interesse composto cambia. Perché il primo anno sarà l'1% è 1 euro. Il secondo anno l'interesse dell'1% non lo calcolo più sui 100 euro, ma lo calcolo sui 101, quindi sarà 1,01. Ho immaginato su cifre più grosse, oppure con l'effetto del tempo, che è l'altra variabile che introduciamo nell'educazione finanziaria e nell'approcciare il mondo degli investimenti.
0: Facciamo un altro esempio prima della pausa musicale, perché è sempre un argomento molto, come dire, in Italia è molto dibattuto e frequente. Esempio concreto, ho 45 anni, 25.000 euro sul conto e un mutuo. Da dove comincio? Quale deve essere il processo decisionale, diciamo così? Perché noi più che dare indicazioni concrete cerchiamo sempre di mostrare cosa devo tenere conto per arrivare a una buona decisione.
1: Esatto, qua partirei, dico, le informazioni che ho da questa frase sono tre: 45 anni, 25.000 euro che è risparmio e ho un mutuo. Non ho ancora tutte le informazioni per poter decidere cosa fare, né sui 25.000 euro se fare eventuale investimento, né con il mutuo, che nella frase sembra passare un po' perché non mettiamo neanche l'importo. Quindi cosa farei? Innanzitutto andrei a analizzare il mutuo, che immagino che a 45 anni, ora una volta 45 anni il mutuo si era finito di pagarlo. Ora probabilmente si inizia a farlo, perché sono cambiate,
0: esatto,
1: si arriva un pochino più tardi,
0: esatto,
1: i mutui non durano più, una volta la durata media era sui 10 anni, 15, adesso si arriva a mutui a 30 anni, la durata media è un po' più bassa, però si arriva lì. Quindi inizierei ad esaminare a partire dal qual è l'elemento più impattante sul bilancio familiare a livello patrimoniale, il mutuo. Quindi andrei a analizzare il mutuo, qual è il tasso del mutuo, per quale finalità è stato richiesto appunto il mutuo. Poi andrei a definire qual è, diciamo così, quel cuscinetto di emergenza che dicevamo prima. Quindi di 25.000 euro il cuscinetto di emergenza reale da tenere qual è? Sono 8.000, 6.000, 10.000, analizzando un po' i consumi della famiglia. Poi andrei ad analizzare le entrate e le spese per vedere se la famiglia ha capacità di risparmio oppure no, per vedere se aumentare quel cuscinetto di emergenza oppure no. Prima di passare all'investimento in surplus o agire sul mutuo, farei una pianificazione della protezione, che è l'altro tassello importante per ragionare bene sul cuscinetto d'emergenza. Perché, dicevo prima, in Italia siamo abituati ad avere un cuscinetto d'emergenza talmente alto, destinato agli imprevisti, destinato a qualcosa che può accadere che non è sotto il mio controllo. La maggior parte delle volte quegli imprevisti non li posso eliminare, ma a livello economico li posso, chiamiamo così, l'impatto economico lo posso spostare a una compagnia di assicurazione. E mi libera poi spazio nel cuscinetto d'emergenza per investire meglio quella somma.

solo che non abbiamo vita regolare, che non ci sei più.

0: Insomma, abbiamo mandato in onda Siamo solo noi di Vasco Rossi, perché possiamo dirlo, è una battuta, ma neanche tanto una battuta, siamo solo noi che parliamo bene e con chiarezza di educazione finanziaria. Sei d'accordo?
1: D'accordo, Marco.
0: Perfetto, allora adesso riprendiamo il nostro percorso, andiamo un po' a vedere, diciamo, diamo un occhio ai mercati. Insomma, nelle edizioni precedenti avevamo domande, diciamo così, molto legate anche all'attualità, ma l'attualità corre sempre più veloce, quindi non sempre le risposte, diciamo, tengono il ritmo degli avvenimenti. Sembra una cosa strana, ma gli scenari cambiano in continuazione. Allora, io ti dico un'affermazione e tu mi dai una risposta, perché secondo me in tanti sono convinti che quello che sto dicendo è vero. Quando sentiamo dire che la borsa è salita o è scesa, intanto che cosa significa davvero? E due, esempio, se l'indice di Piazza Affari, il FTSE MIB, perde il 2%, significa che gli italiani hanno perso il 2% dei loro soldi?
1: Ah, partiamo con un no, un secco no, perché non è così.
0: Il che non tranquillizza, ma diciamo almeno crea meno ansia.
1: Esatto. Poi, significa che gli italiani perdono i loro soldi? No. Quelli che hanno investito nelle aziende appartenenti al FTSE MIB, ricordiamo ad esempio in questo caso sono le 40 aziende maggiormente rappresentative, coloro che hanno investito i loro soldi lì perdono il 2% del loro valore. Ok? L'altro discorso è più a logica, vediamo a livello macroeconomico, ma quindi abbiamo le aziende che valgono il 2% in meno? Sì. Perché abbiamo le aziende che valgono il 2% in meno? Quindi chi ha investito perde il 2%, ma le stesse aziende valgono meno. Quelle aziende che valgono meno, se dovesse succedere un brusco calo, possono essere acquisite da altri, perché il nostro tessuto imprenditoriale vale meno. Ma se il nostro tessuto imprenditoriale crea valore, perché le nostre aziende valgono meno? O non stiamo più creando valore? Iniziamo a capire da cosa dipende l'andamento della borsa. Quindi tanti mi chiedono, però quelli sono comunque soldi che perdiamo. Attenzione, se qualcuno compra, qualcun altro vende.
0: Sì.
1: Ho investito in quell'azione, i miei soldi sono andati a chi l'ha vendute. Quindi i soldi rimangono, il denaro contante, cioè comunque questa è la ricchezza che non può essere prontamente spesa, gli investimenti che abbiamo, ma che ci permette di venderla in futuro per acquisire i soldi. Non facciamo l'errore di dire, questo è più difficile farlo sui guadagni. Vi faccio un esempio dove tante volte mi sconti, si discute con i clienti, guarda che ho comprato quell'azienda, devo disinvestire 10.000 euro, Marco. Vengono da te e ti chiedono, ho comprato 10 anni fa l'azienda A e 10 anni fa l'azienda B, con la prima sto guadagnando, con la seconda perdo. Quale vendo? Guarda, non voglio vendere l'azienda B, perché lì sto perdendo, se vendo nel momento in cui perdo. No, non importa più nulla. I 10.000 euro sono sempre 10.000 euro. Da quale azienda li togliamo? Da quella che ha meno prospettive di crescita in futuro. Non perché sto perdendo sull'investimento, non liquido l'investimento perché su quello sto perdendo, vendo quello sto guadagnando. Ma quale potrebbe guadagnare di più in futuro?
0: Questa è una cosa anche interessante. Infatti ti faccio questa domanda. Se nessuno sa con certezza se domani la borsa salirà o scenderà, perché investire nei mercati finanziari?
1: Ecco, questa è una bella domanda. Chissà se domani la borsa salirà o scenderà, non lo sa nessuno. Altrimenti avremmo, ma neanche noi consulenti, questo è da chiarire. Il consulente non sa, non possiamo andare dal consulente e pensare che lui sappia come andranno i mercati. Cosa sappiamo però? Che non dobbiamo guardare l'orologio, i secondi, ma guardare le ore. Dobbiamo guardare il calendario, guardare i giorni, guardare i mesi, perché nel breve periodo nessuno sa come andranno i mercati. Perché? Perché i mercati, il valore dei mercati dipende dall'andamento dell'economia di un paese. Ora, un'economia sana può vedere le borse scendere e salire, dicevamo prima, il termometro delle borse è veloce, cambia la notizia, cambia, salgono, scendono, ma guardiamolo nel lungo periodo. È quello che dobbiamo guardare, è il lungo periodo. In base ai nostri obiettivi di investimento, in base all'entità del nostro patrimonio, in base al nostro cuscinetto di ricchezza, in base al risparmio che ho. È quello che dobbiamo guardare. So se domani la borsa salirà? No, non lo so. So se tra un anno la borsa sarà positiva? Già difficile, ho una percentuale, potrei buttarla lì. So se fra 20 anni la borsa sarà più alta di oggi? Mi viene da dire al 99% sì, rimane comunque l'1, ma al 99% sì.
0: Ecco, ti faccio una domanda interessante, perché non mi ricordo più chi l'ha detto, ma nel lungo periodo saremo tutti morti, no? Diceva questo aforisma. Cosa intendiamo dal punto di vista degli investimenti per lungo periodo? Perché uno lungo periodo si immagina, beh, devo aspettare 30-40 anni, no? È un arco di tempo che non è misurato in giorni, settimane, mesi o anche singolo anno, ma diciamo 3-5 anni è già un buon arco di tempo, 5-10 è già un buon arco.
1: Esatto, io sul breve, quando parlo di breve periodo intendo l'orizzonte temporale fino a un anno.
0: Okay.
1: Medio periodo andiamo a fine 3-4 anni, dai 5 anni iniziamo a entrare nel lungo periodo, poi bisogna fare adeguate distinzioni, perché un investimento azionario dipende poi dallo stile di investimento azionario, se è sul aziende di valore capitalizzata, aziende più improntate alla crescita, anche lì si hanno diverse sensibilità sull'andare a stimare l'orizzonte di investimento consigliato per determinare l'investimento, si vanno quindi dai 5 ai 10 ai 15 ai 20 anni e poi via.
0: E perché quando arrivano cattive notizie i mercati dovrebbero scendere e invece qualche volta salgono, e quando arrivano buone notizie anziché salire?
1: Questa è una bella domanda, perché tante volte dicono è inutile investire perché tanto fa sempre il contrario, non si capisce niente, vedi, ci sono cattive notizie e i mercati salgono. I mercati anticipano sempre, i mercati anticipano sempre. Quindi se partiamo da una situazione, i mercati, se sono in una determinata situazione e arrivano cattive notizie, i mercati probabilmente sapevano già che c'è la cattiva situazione, ma è che sono i mercati, è il sentiment degli economisti, è il sentiment degli investitori, delle banche d'affari che si muovono, che vanno a investire. Quando la cattiva notizia inizia a circolare, i mercati già sono scesi. Quando poi è conclamata, c'è bisogno di intervenire, vuol dire bisogna, quindi cattive notizie cosa vuol dire? Probabilmente la banca centrale andrà a prendere quelle misure per far ripartire l'economia. Quindi perché salgono i mercati? Sì, c'è cattiva notizia, ma arriveranno misure di stimolo monetario o fiscale da parte dei governi per far ripartire l'economia. Quindi il mercato ragiona sempre avanti. Quindi il mercato inizia a salire. Cosa contraria? Siamo ai massimi di mercati, allora compro, le cose vanno bene. Le cose vanno bene, attenzione, l'economia si sta surriscaldando. Quali sono i termometri dell'economia? Quali indicatori vado a guardare? Quindi guardo quelli, perché poi i mercati me li anticipano. Perché se sale l'inflazione e sta salendo, si scalda, le banche centrali dovranno alzare i tassi di interesse e quindi l'economia, con una ricorsa inferiore al debito per acquisto delle case, per i finanziamenti produttivi, tende a rallentare e i mercati scenderanno.
0: E questo è molto importante, perché molti commettono l'errore di acquistare le azioni quando hanno raggiunto il top, il massimo, sono cresciute tantissimo. Volevo introdurre da quest'anno una piccola rubrichetta che chiamerei vero o falso, non è molto originale però può essere interessante. Partiamo da una affermazione, poi magari nelle puntate successive ne faremo anche più di una. Tenere i soldi sul conto significa non rischiare, vero o falso?
1: Ma significa rischiare in partenza, siamo certi di rischiare. Anzi, siamo certi di perdere, che tenere i soldi sul conto vuol dire svalutarli pari al valore dell'inflazione. Quindi il primo rischio che sostengo è di perdita, se li tengo fermi sul conto sto perdendo, per quello che devo logicamente tenere d'occhio il tasso di interesse che mi viene riconosciuto sul conto, che non potrà essere elevato, e andare a tarare l'investimento tenuto sul conto in base al vero cuscinetto di emergenza.
0: Introdurrei anche qui un'altra piccola novità, cioè la parola del mese, perché in effetti ci sono magari dei momenti in cui alcuni termini economici finanziari tornano a galla. Spread mi sembra il momento giusto, perché per un certo periodo siamo riusciti a mantenere lo spread, diciamo, siamo riusciti a tenerlo imbrigliato, però ultimamente è cresciuto, ha superato la soglia psicologica dei 100 punti, adesso viaggia intorno ai 115-120, diciamo più o meno. Ricordiamo che lo spread è il differenziale tra il BTP, i buoni del tesoro italiani, e i bund, i titoli di Stato tedeschi. Che cos'è in pratica lo spread, cosa misura e perché è importante anche per le nostre tasche?
1: Oh, sorridevo perché, se mi sentite sorridere, non per lo spread, perché implica un aumento, sicuramente un aumento dei costi per lo Stato. Perché torniamo al 2010, lì nasce, quando c'è la crisi del debito sovrano, si inizia a parlare di spread, cosa che i mercati hanno sempre monitorato ma non si è data mai importanza, da lì è esploso. Poi sempre nello stesso periodo ridevo perché il nostro collega ha chiamato il cane spread, perché ormai girava solo spread e quindi spread era il cane del mio collega.
0: Era arrivato a 700
1: euro. Esatto, spread a 100 euro, cosa vuol dire? Sul debito che lo Stato italiano deve contrarre per sostenere le proprie finanze, perché ricordiamoci abbiamo siamo in deficit, quindi abbiamo bisogno soprattutto di finanziare anche il debito vecchio, paghiamo un tasso ad oggi sui 10 anni del 4,60%. Quindi l'Italia, il governo italiano prende a prestito i soldi dagli italiani, dai cittadini esteri, dalle banche d'affari, deve pagare il 4,60 di interessi. Quanto deve pagare la Germania per richiedere lo stesso debito? Il 3,60. Quindi quello è lo spread, l'1% di differenza, i 100 basis point. Spendiamo l'1% in più in interessi rispetto alla Germania. Quell'1% che la Germania risparmia rispetto a noi può dedicarlo per misure per migliorare le infrastrutture, per intervenire in sostegno alle famiglie. Questo è quello che, quando si va a monitorare lo spread, cosa causa? Perché è più alto? Perché probabilmente siamo un paese con un debito più alto e più rischioso, quindi per riuscire a collocare il nostro debito ci chiedono interessi più alti.
0: Adesso ti chiedo una risposta sintetica e chiuderemo sempre la puntata con il consiglio dell'esperto BCC.
1: Oh mamma!
0: Diciamo, no, ma è importante, in maniera molto sintetica, qual è la cosa, diciamo, importante da ricordare, diciamo, dopo tutto quello che abbiamo detto, quindi come consiglio che ti senti di dare?
1: Oh, sulla pianificazione finanziaria vado veloce, paga prima te stesso, sembra egoistico, ma vuol dire non pagare per qualcosa di inutile, pensa prima. Quindi quando ragioni sulle spese, pensa prima a mettere da parte qualcosa per risparmiare per il tuo futuro e a non spenderli. Il secondo, dai tempo al tempo. Quindi i risultati non arrivano subito, come in ogni ambito della vita. Anche nel mondo investimenti e educazione finanziaria dobbiamo dare il tempo. Terza, affidati a un consulente di relazione. Quindi consulente finanziario, ma che sia di relazione, che mi chiede, mi fa le domande, mi fa capire e mi aiuta a scegliere. È un consulente, mi consiglia, non sceglie per me.
0: E su questo consiglio di Simone, che ringrazio ancora.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo questa puntata, vi diamo appuntamento alla puntata di novembre. In buone mani, parliamo di soldi in soldoni.
2: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarona in Piazza dei Gasperi, vi ha presentato In buone mani, parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine. In Blu 2000, news.
2: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Una notizia dell'ultima ora: una doppia tromba marina si è verificata nella zona del porto di Marsala. Spostandosi ha provocato diversi danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita la scuola De Gasperi, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone, due persone sono ferite e sono state trasportate in ospedale. Tra poco l'annuncio del premio Nobel per la pace, vediamo se riusciamo a darvelo in diretta. Intanto proseguiamo con il radiogiornale. Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario della difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre. La guerra in Ucraina, due persone sono rimaste uccise, altre quattro per un bombardamento nella regione russa di Belgorod, 33 le vittime civili per un raid su due autobus a Kramatorsk. Ieri a Miami si incontrano i negoziatori ucraini con quelli americani, Witkoff e Kushner, per discutere sulla fine del conflitto. Gli Stati Uniti ne hanno invitato anche i consiglieri della sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia, Germania e funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Caro carburanti, è in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende dunque a 2,19 euro al litro. La riforma elettorale è legge, una risposta che ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la Premier Meloni. Protestano le opposizioni. Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 novembre. È l'inizio del Grand Tour La Vita Adesso. L'album è stato il più venduto della musica leggera in Italia.
3: Un po' tutti gli album sono stati, almeno per quello che mi riguarda, dei passaggi, quindi come se fossero dei tornelli attraverso i quali far confluire, insomma, poi le esperienze di prima, le voglie per il dopo. La vita adesso lo è perché è un album, e forse è l'ultimo album davvero plurale che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
2: L'ultima ora, il premio Nobel per la pace è stato dato da Oslo a Naive Pillay, attivista e magistrata sudafricana. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
6: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
7: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. seguiteci.
4: In Blu, la radio più vicina a te.
5: Orizzonti Magazine. Doppio sguardo. Attualità e opinioni.
8: Benvenuti a Doppio Sguardo a tutti i radioascoltatori sintonizzati su Radio Orizzonti. Sono Marco in compagnia di Antonella.
9: Buongiorno
8: e di
9: a tutti.
8: Agostino.
10: Buongiorno a tutti.
8: E oggi abbiamo una puntata, diciamo così, celebrativa, perché è giusto anche parlare delle cose belle, importanti, che hanno una grande tradizione. Perché proprio in questi giorni si stanno festeggiando i 130 anni del nostro collegio arcivescovile. Ci sono tutta una serie di iniziative che poi culmineranno tra due giorni con il concerto offerto alla città. Ma per parlare di questo evento abbiamo oggi in studio Don Cristiano Mario Castelli, che è il rettore dell'arcivescovile. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito.
11: Buongiorno a tutti voi.
10: Buongiorno a tutti.
8: Allora, io comincerei subito facendo una domanda, diciamo, secca. 130 anni, che cosa hanno lasciato in eredità alla città di Saronno?
11: Beh, tanto. Direi che la città di Saronno non sarebbe la stessa se non ci fosse stato il collegio. Innanzitutto, il collegio nasce dalla volontà del beato Cardinal Ferrari, che era un arcivescovo estremamente attento al mondo giovanile, e alle famiglie di Saronno, che fanno delle sottoscrizioni per poter aprire questo collegio. E se dico tre nomi di tre miei predecessori, De Giorgi, Monsignor De Giorgi, che è il primo rettore del collegio arcivescovile, pensate, se non ci fosse stato Monsignor De Giorgi e la sua famiglia, a Saronno non sarebbero mai arrivate le suore del Sacro Cuore di Gesù di Brentana, perché dove vivono in via Cavour e dove c'è l'oratorio femminile, come si veniva chiamato una volta, era proprietà della famiglia De Giorgi.
9: Ecco.
11: E il De Giorgi torna a Saronno proprio per aprire il collegio, perché era un professore. Oppure, se pensiamo al mio omonimo Monsignor Castelli, che dà il nome anche al collegio, pensate a quanto bene fanno e hanno fatto le Orsoline in città. Le Orsoline, certo, in città ci sono perché sono state chiamate da Monsignor Castelli, perché sapete, una volta le scuole erano maschili e femminili e quindi c'era bisogno di aprire una succursale, diciamo così, del collegio arcivescovile, che per le ragazze, no? E quindi è nato tutto quel bene che c'è nelle scuole delle Orsoline. Oppure, altro mio predecessore, pensate cosa vuol dire Monsignor Pedretti per tutto il rione del Matteotti. Cosa è una persona, una figura fondativa di un'identità, di una comunità parlamentare.

0: interessati, forse questo è un calcolo più complicato.
1: Questo è un calcolo più complicato, certo. Perché capite, iniziarono in una settantina e poi ci sono stati picchi con 800, 900 alunni, adesso noi veleggiamo intorno agli 800. E poi sapete cosa vuol dire fare scuola durante la seconda guerra mondiale, sfollare i ragazzi.
2: Quindi esattamente, i periodi della storia hanno anche creato problemi che però sono stati sempre risolti in modo
1: assolutamente. Nella seconda guerra mondiale il collegio diventa un porto sicuro per tanti studenti di Milano, che chiaramente in Milano non c'è più una condizione di sicurezza per poter andare a scuola. Il collegio riesce a mantenere, un po' con appunto i movimenti degli sfollati, c'erano le case in montagna del collegio con la casa della Madonnina, e si riusciva anche a mangiare, che non era male.
3: Don Cristiano, cosa ha dato il collegio a Saronno, e Saronno cosa ha dato al collegio?
1: Beh, Saronno ha dato al collegio la vita. Senza i saronnesi il collegio non esisterebbe. È il motivo per cui abbiamo scelto di regalare alla città il 15 ottobre al Teatro Giuditta Pasta un concerto di musica classica con due pianoforti a coda, accessibile anche ai bambini, che verrà effettuato dagli orchestrali del Conservatorio di Milano, e sarà un evento totalmente gratuito che noi regaliamo alla città, come dire grazie. No, grazie, perché il collegio vive nella città, è della città. E che cosa dà alla città? Beh, dà un sacco di persone che si sono formate. Noi in 130 anni abbiamo da banchieri, pensiamo a Caloia, pensiamo a deputati, scrittori, cantautori,
2: professionisti, ecco, di vario genere.
1: Il sindaco attuale è un ex alunna del collegio, e tante persone che hanno conosciuto in collegio un posto che è casa, dove io ho letto tanti diari scritti che ci sono negli archivi, la nota rimane sempre un po' quella, una grande serenità unita però alla severità del dire sei qui perché devi lavorare, no? Le due cose possono viaggiare evidentemente insieme.
3: E in questi tempi moderni qual è la tradizione che si porta dietro il collegio?
1: La tradizione del collegio, beh, è la pedagogia cattolica e ambrosiana, la fattispecie ambrosiana, che vede nel ragazzo un'occasione di sviluppo. Come dico sempre, i ragazzi non sono zaini da riempire di nozioni, ma sono promesse da far fiorire. Simile est grano sinapis è il motto del collegio, simile al granello di senape, la parabola evangelica, è il seme più piccolo, fa l'albero dove gli uccelli si possono posare, no? E la nostra gioia è vedere i ragazzi che escono dal collegio forti e liberi per affrontare le sfide della vita. Questa è la gioia, al di là poi delle votazioni che sono anche buone, ma non è questo. È vederli così, affrontare la vita sapendo chi sono e sapendo cosa desiderano.
2: Ecco, una scuola che ha radici lontane, come abbiamo visto adesso, come ci ha spiegato, ma che guarda al futuro. Una scuola che è dinamica, e questo dinamismo si nota, si percepisce dal vostro nuovo programma scolastico.
1: Sì, che dipende esattamente da quello che ho appena detto, il ragazzo al centro. Direi che il sistema fordiano, quello su cui si basa un po' tutta l'istruzione in Italia, anche se formalmente se ne prende un po' le distanze, cioè di essere educati un po' a batteria. Io sono una generazione, ho 47 anni, io avevo il mio sussidiario alle elementari che ce l'avevano tutti i ragazzi d'Italia, lo stesso libro di testo. No? Ecco, come nella medicina abbiamo scoperto che le cure mediche, se fatte a persone, hanno una certa valenza, che invece fatta ad ampio spettro, perché ogni corpo risponde in maniera diversa, così anche nel campo educativo. Quindi noi abbiamo pensato di costruire, e questo già iniziamo un po' con le elementari, le medie, per esempio sia le elementari che le medie abbiamo due percorsi, per esempio noi siamo famosi per l'offerta dell'inglese che spaventa anche un po', ne abbiamo due, uno molto forte e l'altro invece graduale. No? Proprio tu scegli, oppure alle medie abbiamo anche la curvatura musicale fatta con il conservatorio, questo grande accordo, proprio perché se il ragazzo ha delle passioni, perché le deve abbandonare?
2: Certo.
1: E alle superiori la scelta diventa ancora più grande, no? Quindi sistema college ha 5 indirizzi di diploma. Quindi
3: parte già da quest'anno?
1: Parte dal 2027, dal settembre 2027 abbiamo già diverse iscrizioni che stanno macinando, perché è una novità sul territorio nazionale. Non è avere più indirizzi, no, non esiste più.

0: il sistema classe.
1: Ecco, è strutturata in un altro modo.
0: Esattamente, esattamente. Ogni è molto simile al sistema anglosassone, delle high school americane, cioè io ho il mio orario, ho le lezioni per cui devo per cui posso conseguire quel titolo di studio e non vado in giro a caso, vado nelle aule che mi sono indicate, perché non ci sono più aule anonime, ma sono aule immersive. Ne abbiamo già costruite 4. Abbiamo costruito l'aula di musica, l'aula di fisica, abbiamo il nuovissimo laboratorio di biologia. Ho detto ai miei professori: abbiamo il laboratorio più nuovo della provincia di Varese, non per niente, perché l'abbiamo appena finito.
1: Nuovissimo proprio.
0: E quindi abbiamo l'aula di inglese, la language room, e l'aula della letteratura, perché studiare, per esempio, i classici, con i libri del 600, del 700 che il collegio ha, è un'altra cosa. Ecco. E il ragazzo entra lì dentro, oltretutto il cambio di aula camminando lo aiuta a riossigenarsi e a riaffacciarsi meglio alla lezione. Questo aiuta un po' anche alla contaminazione di saperi, perché non è detto che io debba fare italiano con sempre le persone che, non so, fanno, che ne so, scienze umane con me. Magari ho di fianco uno che ha scelto poi di diplomarsi al liceo scientifico, no? E le sensibilità diverse ci si aiuta.
1: Certo, poi sviluppa l'autonomia.
0: Esattamente, anche i programmi vengono declinati in una chiara forma ministeriale. Per esempio, matematica, è evidente che il percorso di matematica di uno scientifico sia diverso da uno di scienze umane, però è evidente che la base è identica, quindi corso matematica, corso base sarà identico per tutti, e io mi posso trovare insieme appunto a uno che fa lo scientifico, io che faccio scienze umane, magari mi aiuta pure perché ne capisce più di me,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: lui farà anche il corso superiore,
1: certo.
0: Io mi fermo a quello.
1: Cambia anche proprio il rapporto classe, cioè sono classi, chiamiamole elastiche, dove tutti si conoscono e dove tutti partecipano al progetto educativo.
0: Che succede anche un po' con l'alberghiero, che è partito però quest'anno, con l'alberghiero quadriennale che fornisce una maturità, perché è la nuova riforma ministeriale che prevede la maturità al quarto anno, quindi uno volendo può anche andare all'università. Noi per esempio lì non abbiamo fatto una riforma come il college, ma al pomeriggio abbiamo una serie di mini master a un numero molto elevato che porta il ragazzo a costruirsi il percorso e specializzarsi dove ha passione, perché è lì il problema. Uno impara dove ha passione, dove
1: passione,
0: il cuore
1: talento,
0: si
1: proprio, sì sì, veramente.
2: Ma Cristiano, la provo adesso, la voglio un po' provocare. Chi ci sta ascoltando sono anche genitori che hanno dei figli che oggi fanno seconda media, che saranno pronti il prossimo anno, dopo aver ascoltato la sua relazione, la sua introduzione di questo nuovo esperimento scolastico, si pongono la domanda: ma qual è il valore aggiunto che mi porta questa scuola in rapporto al liceo tradizionale? Perché devo scegliere questa scuola che mi costa anche economicamente? Qual è il valore aggiunto che mi porta?
0: Ma la prima risposta che mi verrebbe da dare è molto evangelica: vieni e vedi. Il 21 novembre abbiamo un open day, il 21 novembre
2: è troppo stringata come risposta.
0: Vabbè,
2: però,
0: certo. L'idea è proprio questa, è che il ragazzo, c'è una cura del singolo ragazzo. Sempre più noi vediamo, e non solo noi ma anche l'Università Cattolica con cui noi collaboriamo, perché il college avrà tutto un percorso che si chiama Early College Program, cioè i ragazzi del quarto anno del college potranno già andare all'Università Cattolica, frequentarla, vedere gli ambienti, seguire delle lezioni universitarie proprio per capire com'è il mondo universitario, ed eventualmente, se lo desiderano, seguire piccoli corsi e fare dei piccoli esami che, una volta iscritti in Università Cattolica, varranno come credito universitario, no? Questo è un di più che non c'è normalmente, direi, ma non è tanto un di più perché vogliamo fare qualcosa di speciale, è perché a noi sta a cuore il singolo ragazzo. È qui il centro, è il ragazzo, è l'umanesimo cristiano. Non sono i numeri di una pagella che dicono chi sei. Tanto è vero che noi abbiamo anche individuato e istituzionalizzato la figura di un tutor, che non è uno che segue gli studi, ma che segue la persona, che non guarda se hai preso 4 o 5, certamente, anche evidentemente, ma che ti dice: è 3 giorni che non ridi, come mai? Cos'è successo?
2: Perché è una scuola a tempo pieno questa?
0: No, è una scuola che, bella domanda anche questa, perché come dico sempre io agli open day, no, faccio un po', gioco un po', la gente è lì seduta, io dico: se siete venuti per vedere una scuola avete sbagliato posto, mi dispiace, questa non è una scuola, è un collegio. È semanticamente qualcosa di diverso. Noi offriamo un'esperienza di vita che c'è dentro l'istruzione, ma c'è anche molto altro. c'è la parte chiaramente scolastica, con anche tutte le curvature che noi abbiamo, che rientrano nel percorso scolastico. Per esempio nel primo triennio c'è la curvatura nel college sportiva, c'è la curvatura Cambridge, c'è la curvatura musicale sempre con il conservatorio. Nel secondo biennio c'è una curvatura di stampo biomedicale, per cui per chi si vorrà interessare della psicologia, della medicina, l'altra che è più sulle relazioni internazionali e l'economia, e l'altra che è tutto l'ambito che io chiamo dell'ingegneria, del politecnico, no? E poi al pomeriggio, volendo, tu puoi sempre star lì, perché il collegio è casa. Nell'aula studio ci sono chiaramente dei banchi dove studiare, ma ci sono anche delle poltrone dove rilassarsi.
1: Ecco, questo concetto di casa, di appartenenza, è molto bello, perché segna l'appartenenza a un luogo, non solo a una piccola ristretta classe, ma a un ambiente, a un modo di studiare, a un modo di vivere, a un modo di crescere, perché l'insegnante chiaramente è sempre un educatore. Su questo io, da insegnante, lo dico sempre: un insegnante è un educatore, quindi deve stare coi ragazzi, capirli, seguirli, e come appunto appena detto Don Castelli, è l'ambiente che conta e che forma.
3: Sì, io volevo un attimo legare ancora questo sguardo al futuro con le radici, perché ho sentito parole importanti, appunto cambia l'offerta, diciamo così, si aggiorna rispetto ai tempi, ma ho sentito attenzione alla persona, umanesimo cristiano, e quindi la mia domanda è: in questi 130 anni ci sarà stato un filo rosso che ha guidato, diciamo così, la proposta educativa del collegio arcivescovile, che è passato attraverso anni in cui il cattolicesimo era maggioranza, era tradizione, era vissuto da tutti? Oggi viviamo in una società più complessa, è inutile girarci intorno. Ecco, che cosa lega, come viene rinnovata questa tradizione, diciamo così, della proposta educativa del collegio?
0: La passione per l'uomo. L'uomo e la donna, evidentemente, è sempre una promessa, non è mai una minaccia. È sempre qualcuno da aiutare a far fiorire. Per esempio, noi, i primi giorni di scuola, terzo e quarto anno delle superiori, siamo andati, invece che in classe, sul pullman, siamo andati in un posto dove non prendeva il cellulare, abbiamo fatto 3 giorni e 2 notti, dove abbiamo riflettuto, abbiamo camminato, abbiamo fatto anche scuola, abbiamo cucinato insieme, abbiamo lavato i piatti insieme. Ecco, questo ci aiuta a conoscerci sempre di più e a strutturarsi, a farsi delle domande di senso che abilitano alla vita. Quando io dico che il collegio fa sì che i ragazzi escano forti e liberi, è questo. Poi uno può anche enumerare i traguardi, non so, il 95% di C1 di inglese alla fine del percorso liceale, il fatto che secondo Eduscopio l'alberghiero è il migliore di Lombardia, che le nostre medie, le prove invalsi, sono ampiamente superiori alla media lombarda, va bene, ma il cuore è veder fiorire il ragazzo. Questo è il leitmotiv che c'è sempre stato in 130 anni.
2: Nella scuola il bisticcio che è eterno è tra formare e istruire. In questa nuova ottica prevale la formazione o la istruzione?
0: Io credo che non esista questa dicotomia.
2: Ma esiste però, esiste, nella scuola i dibattiti sono ancora aperti tutto il giorno.
0: Ma io non penso
2: formare
0: proprio.
2: O istruire? Quali sono i compiti della scuola?
0: Il compito della scuola, innanzitutto, il collegio non è una scuola, è un collegio. E quindi lì non c'è questa dicotomia.
2: Fa scuola però.
0: Sì, certo, ma formare vuol dire esattamente aprire la mente all'incontro con una verità e quindi con il sapere. Ecco perché non c'è dicotomia. Le dicotomie non aiutano mai a quella comprensione.
1: Benissimo. Grazie per tutto.
3: No, io avevo ancora una piccola domanda. Come è stata accolta dal corpo docente questa proposta,
1: questa innovazione?
3: Una risposta un po', diciamo,
0: sì,
3: sintetica.
0: Ma io direi 2 minuti già. Io mi aspettavo di trovare molta più resistenza, invece devo dire che ho trovato una grandissima collaborazione, un grande entusiasmo, perché è una scommessa grande. Alcuni mi dicevano: insomma, è bello andare a lavorare in un posto che ha un sogno e ha qualcosa di bello da costruire e da dare. Ecco, questo è quello che ci stiamo facendo. Io ringrazio tutti i nostri collaboratori, perché se questo progetto ha preso realtà, perché ormai è una realtà, è perché la gente non ha guardato l'orario di lavoro.
1: Bello, bene.
3: Noi ringraziamo invece Don Cristiano per la sua presenza e per quello che ci ha raccontato. Diamo appuntamento ovviamente alla cittadinanza di Saronno al concerto del 15 ottobre.
0: Il 6 ottobre c'è stata la messa con l'arcivescovo, proprio nella chiesa di Santi Pietro Paolo, proprio per ricordare che il capo di tutto il collegio non è il Don Cristiano, ma è l'arcivescovo di Milano.
3: Certo. Io ringrazio anche Antonella e Agostino che hanno co-condotto con me questo doppio sguardo. Vi auguro buona giornata. Ringrazio tutti e seguiteci sempre su Radio Orizzonti.
2: Buona giornata a tutti.
1: Un saluto a tutti.
0: Molto bene. Salve a tutti.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Angela Ferrioli e Delia Duce. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: In occasione del centenario degli Amici di Brera di Milano c'è una bella mostra curata da Alessandro Morcandotti, Lorenzo Colombo e Valentina Ferrari e presenta una selezione di una quindicina di opere comperate dall'associazione e conservate nei depositi. E si tratta di pezzi eccellenti donati o comprati, appunto. La mostra è 100 anni per Brera, 1926-2026, alla Pinacoteca di Brera, dall'orario 8:30-18, e compresa una visita all'intera Grande Brera.
1: Tra caverne e dinosauri, l'avventura comica di Dudu nella preistoria. Prosegue il cammino di terra e laghi festival che farà tappa nel comune di Sesto Calende sabato 10 ottobre alle ore 11 presso la Sala Consigliare Teatro Blu di Varese con uno spettacolo divertente dedicato ai bambini, Dudu nella preistoria, spettacolo di Mimo Clown sulla preistoria. Lo spettacolo propone una divertente rivisitazione delle tappe evolutive dell'uomo, dal Big Bang alla nascita della vita sulla Terra, sino ad arrivare all'uomo della preistoria, con le sue scoperte viste dalla prospettiva paradossale, fanciullesca e comica del clown. Una bellissima storia ricca di densi significati e di valori profondi che Teatro Blu ha messo in scena utilizzando le tecniche legate alla comicità del teatro e al virtuosismo del mimo clown.
2: Da 22 anni l'autunno milanese si colora di fiori e piante grazie alla rassegna Flora e Decora. Per 3 giorni Piazza Sant'Ambrogio sarà animata da un centinaio di stand di piante, artigianato e creatività. Le piante saranno le grandi protagoniste, dagli alberi da frutto ai bonsai, dai bulbi alle piante grasse curiose, come le code di scimmia. Nelle 3 giornate sarà possibile partecipare a masterclass botanici e a momenti esperienziali, tra cui alcune degustazioni. Ricordate dunque Flora e Decora in Piazza Sant'Ambrogio, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11, dalle 10 alle 19.
1: Strawoman torna al Parco di Monza, la corsa in rosa arriva nel cuore della città. Strawoman torna al Parco di Monza in Viale Cavriga. Domenica 11 ottobre ospiterà una nuova tappa del tour dedicato allo sport e al benessere. La manifestazione prevede una corsa camminata non competitiva. Alle 8 aprirà il village con la consegna dei pacchi gara. Alle 9 inizierà il warm up, mentre alle 10 partirà la corsa camminata da 5 e 10 km. Alle 11 è previsto il cool down, seguito dalle premiazioni alle ore 12 e la chiusura dell'evento è fissata alle 12:30. Il village sarà inoltre animato da spazi di intrattenimento e attività dedicate al benessere prima e dopo le manifestazioni. Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito ufficiale Strawoman. Il pacco gara potrà essere ritirato direttamente al village Strawoman Humanitas Medical Care in Viale Cavriga, con ingresso da Porta Monza in Viale Brianza. La distribuzione sarà attiva sabato 10 ottobre dalle 11 alle 16 e domenica 11 ottobre dalle 8 alle 9:30.
2: Cari ascoltatori, fuori porta in chiusura. Troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare in quello che vi abbiamo presentato. Alla prossima!

Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. Come sempre ci troviamo in questo quarto d'ora per dare uno sguardo insieme alla parola di Dio che ci accoglierà domenica nella celebrazione. E in questo nostro incontro per oggi mi sono lasciato così guidare da una frase che incontreremo nel Vangelo. Il Vangelo proposto è quello di Matteo, il brano è quello della parabola del seminatore, e a un certo punto Matteo sottolinea: gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Mi ha incuriosito, perché effettivamente, cioè davvero, perché Gesù spesso e volentieri usa il linguaggio delle parabole e non dice le cose apertamente? Bel discorso, chiaro, tondo, così se uno vuole capire capisce, se uno non vuole capire peggio per lui. Questo sarebbe forse un po' il nostro modo di impostare la cosa. Discorso bello, chiaro, preciso, una volta per tutte. E invece Gesù ragiona in un altro modo. Lui sì, vuole arrivare a proporre a tutti la sua parola, vuole offrire a tutti la possibilità di conoscere, di comprendere, di fare proprio il suo modo di guardare la realtà, il suo modo di leggerla, quel modo che è capace di cogliere e di rivelare la presenza di Dio in ogni situazione. Solo che gli piace farlo senza imporsi, gli piace farlo senza imporre nulla a nessuno, rispettando fino in fondo la libertà dell'interlocutore. E arriva ad accettare anche il rifiuto, e lo sappiamo bene, no? fin dei conti la croce è il massimo rifiuto che è stato opposto a Gesù e alla sua parola. E quindi Gesù sceglie la parabola. Ma che cos'è una parabola? Come funzionano le parabole? Proviamo a dire qualcosa, senza la pretesa, come sempre, di esaurire tutto il discorso. E così, per descrivere la parabola, possiamo usare l'immagine di un pacco regalo, un pacco ben confezionato. Tu regali a qualcuno questo pacco e il destinatario, anche se non è curioso, presto o tardi aprirà questo pacco. Ecco, Gesù sceglie di consegnare l'annuncio del regno di Dio, sceglie di consegnare la verità di Dio così, come con un pacco regalo. Un discorso chiaro, un discorso aperto della serie: adesso mettetevi lì che vi spiego io chi è Dio e che cosa vuole da voi. Forse rischia di creare nell'interlocutore una chiusura preventiva. Non mi interessa, non ho voglia di ascoltare queste cose, non c'ho tempo. È un po' come accade a Paolo quando ad Atene comincia a parlare di Gesù e butta lì anche la questione della risurrezione, e si sente rispondere dagli ateniesi: su questo ti ascolteremo un'altra volta. E questo è il risultato che porta a casa. Invece una bella storia, una storia raccontata bene, non la butti via subito perché non capisci o perché non hai voglia di ascoltare certi discorsi. Una bella storia rimane lì, appunto come un bel pacco regalo, un bel pacco confezionato bene che qualcuno ti ha lasciato, sperando che anche solo per curiosità tu prima o poi quel pacco lo vai ad aprire, lo vai a guardare. Ecco, se dobbiamo dire cos'è una parabola, è un modo per dire la verità senza offendere nessuno, un modo per dire la verità rispettando la libertà, rispettando i tempi di tutti, rispettando i tempi dell'interlocutore, senza però rinunciare al fatto di lasciare intendere che vale proprio la pena aprire quel pacco, vale proprio la pena guardare dentro, vale la pena che quel pacco sia prima o poi aperto. E la cosa di per sé funziona, perché in fin dei conti l'uomo è così, è un'anima curiosa che cerca di vedere, che cerca di capire. Se c'è qualcosa che non capisce, cerca di approfondire. Allora questo è il modo di agire di Dio. La parabola è quel modo rispettoso, quel modo discreto proprio di Dio di dire la verità.
la verità su di lui e la verità su di noi, che poi in fin dei conti sono la stessa cosa. E allora accade che se uno ha occhi per vedere, vede, e se uno non ha occhi per vedere, Dio non glieli apre con la forza. Continua a rivelarsi, continua a manifestarsi, continua ad attendere che l'altro abbia la voglia, la possibilità, il modo di leggere. Rimette alla tua libertà tutto questo. E qui allora si pone un altro problema interessante, un altro tema: quali sono le condizioni per leggere le parabole? Non so, mi veniva in aiuto proprio la frase iniziale, quando Matteo dice che si avvicinano a Gesù i discepoli e gli dicono. Da questa semplice immagine, secondo me, viene fuori quelle che sono le condizioni per capire la parabola. In primo luogo ci parla di discepoli. Chi è il discepolo? Il discepolo è uno che è lì per imparare, no? È uno che vuole imparare, uno che non ha le sue sicurezze da difendere, e quindi è uno che è disposto ad accettare qualcosa di nuovo, si tiene aperto, ha la mente e il cuore aperti. E questa è la prima condizione, non pensare di non avere più niente da imparare, non pensare di aver capito tutto, non pensare di conoscere ormai tutto, quindi direi anche un po' forse di umiltà. E Matteo dice poi che questi discepoli si avvicinano a Gesù, quindi banalmente i discepoli hanno dei piedi per andare vicino a Gesù. Però è bella questa immagine. Matteo ci dice che la parabola la capiamo anzitutto con i piedi. Il discernimento è fatto di piedi, cioè non deve essere fatto coi piedi, quella è un'altra cosa. E fa che, provate a pensarci, se guardiamo la direzione dei nostri piedi, generalmente è la stessa verso cui è orientato tutto il nostro corpo. Quindi se guardiamo nella direzione in cui vanno i piedi, vediamo qualcosa. Dietro, la direzione opposta, non la possiamo vedere. E quindi il discepolo è così, è uno che ha trovato nel Signore Gesù la direzione della sua vita, è orientato verso quella direzione e di conseguenza può vedere qualcosa. E chiaro, deve esserci anche la disponibilità a muoversi, la disponibilità a fare qualche passo, la disponibilità a camminare, perché non basta essere orientati verso il punto giusto, occorre anche muoversi, fare qualche passo. Allora, mente a

0: aperta a conoscere, piedi per camminare. Però Matteo ci dice anche che questi discepoli parlano, quindi hanno anche una bocca che parla, una bocca che interroga, una bocca che fa domande, e le domande le fanno dopo aver ascoltato la parabola, quindi hanno anche orecchi che ascoltano. Mente, cuore, piedi, bocca, orecchie, sono solo queste le condizioni per conoscere il mistero di Dio, sono le cose normali dell'uomo, sono le cose normali che abbiamo: orecchi che ascoltano, piedi che camminano, una bocca che parla, un cuore che vuole intendere. È tutto qui, di per sé abbiamo tutto a disposizione, eppure ci riesce così difficile. Sembra che si adatti proprio bene a noi quello che dice il profeta Isaia, citato da Gesù in questo brano: perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore. Il risultato qual è? Non si convertono e Dio non può guarirli. Allora forse da questa pagina, ecco, ci viene l'invito. È l'invito a custodire il nostro cuore, a mantenerlo aperto, a tenere aperto il cuore e la mente, questo desiderio di crescere, di conoscere, di approfondire, di non sentirsi arrivati, porre domande, ascoltare e, per quanto c'è possibile, fare qualche passo nella direzione che il Signore ci indica, anzi non solo ci indica, fare qualche passo nella direzione in cui il Signore ci precede. Questo è quello che Gesù ci consegna come strumento, come possibilità per arrivare a conoscere e a vivere la sua verità. Come sempre a tutti, grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori, sono Igea di Radio Orizzonti su FM 88 e di Popoli. Andiamo nello Sri Lanka.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori, sono Igea di Radio Orizzonti su FM88 e di Popoli. Andiamo nello Sri Lanka, un terzo delle scuole a rischio chiusura o fusione. Colombo, la capitale. Secondo alti funzionari del Ministero dell'Istruzione, un terzo delle scuole pubbliche in Sri Lanka rischia la chiusura o la fusione. Il Ministero ha avviato un programma di riorganizzazione scolastica con un progetto pilota in corso in due stretti per verificarne la fattibilità. Le statistiche indicano che vi sono 3.144 scuole con meno di 100 studenti, ovvero un terzo di tutte le scuole pubbliche. Le decisioni definitive relative alle fusioni saranno attuate dai comitati di coordinamento distrettuali competenti. Inizialmente 170 scuole selezionate subiranno una ristrutturazione, mentre alcune saranno accorpate. Ciò rientra in un ampio sforzo con l'obiettivo di migliorare il sistema educativo e creare un ambiente di apprendimento più a misura di persone. Tutte le strutture delle scuole selezionate saranno ammodernate nell'ambito di questo piano. Le dichiarazioni dei funzionari. Alti funzionari del Ministero hanno riferito ad Asia News che attualmente circa 11.100 scuole sono gestite dal governo centrale e dai consigli provinciali. Di queste oltre 5.000 hanno meno di 200 studenti. La riorganizzazione mira a utilizzare meglio le risorse e a migliorare le condizioni di apprendimento per gli scolari in tutta l'isola. Il progetto valuterà il numero di studenti nelle scuole, il corpo docente e le infrastrutture, comprese le carenze strutturali, aggiungono. Durante la seconda fase saranno valutate tutte le 10.000 scuole del paese, il che comporterà anche la chiusura di alcune di esse. Verrà valutata la popolazione scolastica di queste scuole e laddove il numero di studenti sia esiguo, alcuni alunni provenienti da scuole piccole saranno trasferiti in quelle rimanenti. Inoltre alcune scuole saranno potenziate per accogliere classi di livello superiore con insegnanti e altre strutture fornite su base equa. Il governo aveva annunciato l'intenzione di accorpare in un'unica scuola gli istituti con meno di 100 studenti, situati entro un raggio di 3 chilometri. Secondo le statistiche, nel 2023 c'erano 98 scuole che non accettavano nuove iscrizioni, 115 scuole contavano meno di 10 studenti, 406 meno di 20 e 752 meno di 30. Vi erano inoltre 1.141 scuole con meno di 40 studenti e 1.506 con meno di 50. Circa il 15% dell'intero sistema scolastico rientra in queste categorie. Gli accademici, dibattito pubblico insufficiente. Secondo gli accademici, le riforme dell'istruzione devono mirare a una revisione della struttura socio-economica, poiché è un fatto ampiamente riconosciuto che il sistema educativo dello Sri Lanka debba essere trasformato sia nella struttura che nei contenuti. Sempre gli accademici. Il problema principale del sistema educativo dello Sri Lanka sarebbe l'enorme divario nella distribuzione delle risorse tra le scuole urbane e quelle rurali. Ad esempio, l'approvvigionamento idrico nelle scuole dello Sri Lanka varia il 76% ad accesso all'acqua potabile, spesso proveniente da pozzi e da condutture. Circa 500 scuole in tutto il paese non hanno accesso all'acqua potabile. Il divario relativo alle strutture igienico-sanitarie nelle scuole rappresenterebbe un problema ancora più ampio, che ha impedito ad alcune decine di migliaia di studenti di frequentare la scuola. In alcune zone gli studenti devono percorrere a piedi diversi chilometri per raggiungere la scuola a causa della mancanza di mezzi di trasporto, il che ha portato la maggior parte di loro ad abbandonare gli studi. Thank you.

missionaria in Corea del Nord. Alla fine è tutto una questione di sguardi. Se riesci a vedere i nordcoreani non come robot sottoposti al lavaggio del cervello, ma come individui unici, ciascuno con le proprie speranze, i propri sogni e le proprie paure, allora puoi amarli e perfino spendere per loro 30 anni della tua vita. Parola di Katharina Zellweger, la donna occidentale che al mondo meglio conosce il regno eremita. Lo documenta in Miscati, un libro scritto con Mike Crinoi, pubblicato in lingua inglese, che restituisce in 384 fitte pagine l'unicità dell'esperienza di questa laica luterana nata nel 1952 nel villaggio di Teufen in Svizzera. Racconta lei stessa: tra il 1995 e il 2019 ho compiuto 75 viaggi in Corea del Nord e ho vissuto a Pyongyang per 5 anni, dal 2006 al 2011, lavorando dapprima per la Caritas, poi per la direzione dello sviluppo e della cooperazione del governo svizzero e in seguito alla guida della mia organizzazione non governativa Cor Aid. Per quanto ne so, nessun altro vanta una storia così lunga e ininterrotta di impegno umanitario in Corea del Nord. Ha scritto un giornalista di Los Angeles Times: sembrava improbabile che una europea potesse diventare una persona così ben informata dall'interno. Eppure Katy è riuscita a conquistarsi la fiducia della gente, tant'è che il libro mette in luce l'umanità e persino l'umorismo della vita all'interno della Corea del Nord. Il fatto, sottolinea Zellweger, che la maggior parte dei nordcoreani sono persone comuni che lottano per sopravvivere. Tra loro ci sono i più vulnerabili, donne e bambini, i più poveri, gli affamati e i disabili, le persone al centro del mio lavoro. Uno slogan di Caritas: un mondo in cui una persona soffre meno è un mondo migliore. E ciò che ha affascinato la giovane Katy e l'ha spinta a lasciare la fattoria paterna dove faceva il fieno d'estate e il sidro in autunno. La svolta decisiva data nel 1978 dopo aver lavorato per alcuni anni come assistente sociale. Katy vede su un giornale un annuncio per un posto di lavoro dall'altra parte del mondo e nell'anno dei tre papi si trasferisce a Hong Kong, dove diverrà un'infaticabile collaboratrice del coordinatore della Caritas locale, padre Francesco Lerda del PIME. Nel 1995 la Corea del Nord, devastata dalla carestia, abbandona la dottrina dell'autosufficienza e chiede aiuti alla comunità internazionale. Katy coordina l'invio di 1.400 tonnellate di riso per conto di Caritas. Nonostante l'attuale clima cupo a dispetto di un sistema politico incredibilmente rigido e profondamente diffidente nei confronti degli estranei, Zellweger continua a nutrire speranza. Le decine di migliaia di nordcoreani che sono sopravvissuti alla carestia grazie agli aiuti internazionali e le 30.000 persone che hanno riacquistato la vista grazie all'aiuto di Cor Aid dimostrano che è possibile ottenere risultati, aiutare chi ne ha più bisogno, anche nelle circostanze più difficili. Proprio per il suo impegno inesauribile e coraggioso, nel 2006 ha ricevuto, lei di fede protestante, l'onorificenza pontificia dell'Ordine di San Gregorio Magno, la più alta attribuita a un laico. Carissimi ascoltatori, con Silvana e con Giancarlo alla regia vi salutiamo. Le nostre notizie sono tratte da Asia News e da Avvenire.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Il premio Nobel per la pace è stato assegnato a Nevi Pillay, 81enne, giurista sudafricana di origine indiana. Il comitato di Oslo scrive per i suoi sforzi per promuovere pace e diritto internazionale e ne sottolinea l'eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Stati Uniti, dopo 90 anni torna una esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet ha reso noto che la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Hasan, sarà pubblica. Secondo un funzionario del Pentagono, l'esecuzione sarà trasmessa in diretta streaming. Il plotone di esecuzione sarà schierato il 3 dicembre prossimo. Guerra in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, altre 4 per un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. In un attacco russo invece su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Intanto a Miami i negoziatori ucraini incontrano gli americani Witkoff e Kushner per discutere di nuove idee proposte per la fine del conflitto. Il Parlamento è il luogo vivo di prassi, procedure e responsabilità nel quale si misura quotidianamente la qualità della democrazia. Così in una nota il Presidente Mattarella in occasione della giornata di studio sulla Costituzione nel ricordo di Silvano Tosi a 100 anni dalla nascita. Il Parlamento, scrive ancora il Capo dello Stato, è fulcro del dialogo democratico attraverso cui si attua il mandato rappresentativo affidato ai cittadini. Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala provocando danni ad edifici, automobili e coltivazioni. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in un burrone. 2 persone sono state portate in ospedale. Caro carburanti, è in Italia il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre. Vertice in Procura Roma per fare il punto sulle indagini relative alla banda della minicar e in particolare sull'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Bastardi senza gloria.
4: Bastardi senza gloria. Storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A tutta musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Ferrovie Nord, nuovi investimenti. Ancora Saronno, un nuovo sportello per le famiglie fragili. Rimanendo a Saronno, fine dei turni, da lunedì lezioni regolari. E a Saronno nasce l'associazione Saronno Civica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Saronno entra nel nuovo piano di investimenti destinato alla rete di Ferrovie Nord. La Giunta regionale lombarda ha approvato l'aggiornamento del contratto di programma, lo strumento che definisce gli interventi di potenziamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete ferroviaria regionale in concessione. Per Saronno è previsto in particolare l'ammodernamento della sottostazione elettrica ferroviaria, intervento inserito nel più ampio programma di adeguamento degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche. Analoghi lavori sono previsti anche sulle sottostazioni di Gemonio e Gagliate. Il piano regionale mette a disposizione complessivamente 81,9 milioni di euro per diversi interventi sulla rete. Tra le voci previste figurano 40 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria nel periodo 2028-2032 e altri 4 milioni per l'adeguamento delle gallerie e la protezione della sede ferroviaria dei sistemi idrologici. Tra gli interventi previsti figurano il potenziamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso, l'emissione di 3 passaggi a livello e i lavori sulle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Sono inoltre state incrementate le risorse per il collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea del Sempione.
1: Saronno. Un nuovo servizio a sostegno delle famiglie che affrontano situazioni di fragilità entra nella rete del Centro per la Famiglia di via San Giuseppe 6. È stato inaugurato lo sportello di Hauser Volontariato Saronno, che sarà a disposizione dei cittadini per offrire ascolto, informazione e orientamento. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e nasce con l'obiettivo di aiutare le famiglie a individuare le risorse e i servizi sociosanitari presenti sul territorio. Lo sportello rappresenta

0: annunciato la fine dell'emergenza per la mancanza di aule dovute al maxi cantiere di riqualificazione avviato a settembre dalla provincia di Varese. Dopo un mese di lezioni a turno con classi che restavano a casa per un giorno alla settimana, sono state trovate aule per la didattica al liceo scientifico G.B. Grassi e all'istituto professionale Antonio Palma. Gli studenti potranno svolgere regolarmente le lezioni senza più stare a casa un giorno alla settimana.
1: Saronno. È stata costituita l'associazione Saronno Civica, che si presenterà giovedì 15 ottobre con un convegno allestito dalle 17 all'auditorium della Scuola Media Aldo Moro in Viale Santuario sul tema della scuola e del suo rapporto con il territorio a partire dalla nuova primaria Rodari. Saronno Civica è un'associazione politico-culturale che nasce per promuovere la partecipazione e il confronto sul futuro di Saronno. L'idea nasce dall'esperienza amministrativa che ha visto impegnate alcune persone e che ha poi permesso di conoscere la città attraverso la complessità delle decisioni quotidiane, delle risorse da utilizzare e delle scelte da compiere, partendo da quella che riteniamo rappresenti una grande opportunità: l'apertura di una scuola innovativa come risposta concreta ai bisogni educativi del territorio. Il titolo del convegno sarà l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Interverrà il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che aiuterà a ragionare sulle potenzialità di una didattica all'aperto rivolta al territorio.
0: Saronno, Lab, laboratori teatrali del Teatro Giuditta Pasta, riprenderanno il via il prossimo 12 ottobre, per i quali sono ancora disponibili alcuni posti. Ci sarà la possibilità di fare esperienza direttamente sul palco del Teatro Giuditta Pasta, guidati da professionisti che lavorano quotidianamente nel mondo della scena, della formazione e della produzione teatrale. Il TG Lab propongono percorsi differenziati per bambini, ragazzi, giovani e adulti da ottobre a maggio, con costi accessibili e la possibilità per gli iscritti di usufruire di agevolazioni per gli spettacoli della stagione Radici 2026-2027 e di Oltre il Sipario.
1: Uboldo. Esce di casa al mattino e trova un fucile da caccia a terra nel suo giardino. È davvero singolare quello che è capitato a un uboldese che vive alla Cascina Malpaga. Qualcuno nel corso della notte ha voluto disfarsi dell'arma, gettandola nella proprietà privata. Il mattino dopo, quando ha visto la doppietta calibro 16 di fabbricazione artigianale, sprovvista di matricola identificativa, il padrone di casa ha subito chiamato la caserma dei carabinieri denunciando il ritrovamento dell'arma, che è stata prontamente recuperata e ritirata dai militari del locale comando. Come previsto dalla normativa, il fucile da caccia è stato depositato nell'armeria in attesa degli accertamenti necessari e delle procedure previste dal codice civile in materia di ritrovamento di beni. L'avviso di ritrovamento è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per consentire le verifiche sulla proprietà del fucile e completare l'iter amministrativo per l'eventuale riconsegna. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Gerenzano, la farmacia comunale, via Primo Maggio 8, telefono 02 964 81016. Il cinema Saronno, al cinema Silvio Pellico, L'Estranea, alle ore 21. Al cinema Prealpi, L'Albero di Molto Lontano, alle 17.45. E Santiago, Un Cammino per Ricominciare, alle ore 21.
2: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, il 9, il 10, l'11 e 12 ottobre, alle ore 17.25, esposizione della reliquia, e alle 18 Santa Messa.
1: Saronno, 49esima mostra micologica presso la Sala Nevera di Casa Morandi, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione. Gli orari della mostra sono dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30, domenica 11 ottobre dalle 9 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.
2: Presso la Casa di Marta Saronno, sabato 10 ottobre dalle 9 alle 11, raccolta alimenti, pasta, tonno, passata, latte, brioche e succhi.
1: Saronno, domenica 11 ottobre, presso l'area ex Isotta Fraschini in via Milano 7, dalle 8 alle 9, partenza Ride Olona, pedalata che porterà a percorrere le strade verso la Valle Olona e ritorno. Alle ore 9.30 Saronno City Ride, pedalata per le famiglie sulle ciclabili saronnesi a libera partecipazione. E dalle 9.30 alle 18 anteprima mostra 120 foglie morte.
2: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, domenica 11 ottobre alle ore 16 incontro San Francesco nell'Arte con Luca Frigerio presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, Saronno.
1: Solaro, sabato 10 ottobre alle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo.
2: Sabato 10 ottobre in Piazza Libertà a Saronno, primo appuntamento di 120 foglie morte, tutti in piazza, a vedere il Giro Lombardia con il team Emirates. Possibilità di visitare il motorhome ufficiale della team e ammirare alcune biciclette delle maglie utilizzate dalla squadra.
1: Uboldo, domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre dalle ore 10 alle ore 16 presso Piazza degli Alpini, il mercatino del riuso.
2: Santuario della Beata Vergine dei Miracoli Saronno, martedì 13 ottobre, memoria dell'ultima apparizione a Fatima, alle 8.45 esposizione della statua della Madonna di Fatima, seguirà poi alle 9 Santa Messa e alle 9.30 Rosario.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sabato 10 ottobre si parte dalle 9.30 con Gigi Volpi, che farà un commento su Saranno Famosi. A seguire alle ore 10.05 e 17.40 Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. Poi Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino alle 10.30 e 19.10 con l'ospite Emanuela Baccichetti dei Fotoamatori Agorà. Alle 11.05 e 19.40 Agostino e Gianni intervengono in Il Punto con ospite Iole Struzziero e Andrea Lava di Futuro Nazionale, seguiti alle ore 11.30 e 18.25 da Massimo Tallarini con Il Blu Dipinto di Blu. Nel tardo pomeriggio viene trasmessa la Santa Messa delle 18 in diretta dal Santuario. In serata chiude il palinsesto settimanale Blue Night alle 21 con Joe Anastasi.

dell'amore viene e fa. I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

un secondo, ho perso il tempo dietro a tante cose, che se le conto non finisco più. Ho perso il tempo per delle persone che neanche vedo più.

0: sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade dagli occhi. Io sento il mare che cade dagli occhi stanotte. Io sento il mare che cade.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
2: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

0: In Blu 2000 News.
1: Stati Uniti, dopo 90 anni torna un'esecuzione pubblica. Il segretario alla difesa Hexet annuncia la fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood, Nidal Azan, sarà pubblica e in streaming. L'ONU la definisce una forma di tortura. Premio per la pace a Nevi Pillai, 81 anni, giurista sudafricana di origine indiana. Il riconoscimento del suo impegno nella difesa dei principi universali del diritto, nella tutela dei diritti umani e nella lotta contro le discriminazioni. Ucraina, in un attacco russo su Zaporizhia, una persona è rimasta uccisa ieri. 33 le vittime civili a Kramatorsk, 2 le vittime in un bombardamento ucraino nella regione russa di Belgorod. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Come avete sentito, parliamo dell'esecuzione mediante fucilazione di Nidal Azan, psichiatra militare, autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas. Nel 2009 sarà trasmessa in diretta streaming. Lucia Scione.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Christa Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming, perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Azan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile ucciso, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Azan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, linea allo studio.
1: E a questo proposito abbiamo chiesto un commento ad Antonio Di Bella, giornalista, esperto di storia degli Stati Uniti.
3: La richiesta di trasmettere pubblicamente, via internet, una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump. È una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista che responsabile dell'attentato a Oklahoma City. Quindi la dirigenza americana forse sottovaluta il proprio popolo. Lo capiremo nel voto di metà termine a novembre.
1: Ed ora parliamo della guerra in Ucraina. Continuano gli scambi reciproci di raid. In un attacco russo su Zaporizhia una persona è rimasta uccisa. Ieri sono state ben 33 le vittime civili a Kramatorsk in Ucraina, 2 morti invece per un raid ucraino nella regione russa di Belgorod. Marco Burini.
4: Dopo Priluki Kramatorsk, dopo Kramatorsk Zaporizhia e prima, durante e dopo Kiev, di giorno e di notte, in Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato 2 autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani, lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali ma obiettivi intenzionali. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il presidente americano Trump ha smentito un attacco imminente all'Iran e ha ribadito di aspettare le elezioni di medio termine del 3 novembre. Da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di medio termine il prossimo 3 novembre. Stiamo avendo colloqui proficui con Teheran. Così ieri sera Donald Trump ha smentito una serie di notizie di stampa che riferiscono di un possibile attacco congiunto americano-israeliano nell'arco di 3 settimane. Difficile prevedere le reali intenzioni del volubile Donald Trump. Certo è che ancora non si vede una via di uscita dalla guerra che sta minando il consenso elettorale del presidente americano, anche per le ricadute economiche della crisi energetica senza precedenti. Lo stretto di Hormuz continua a rimanere un imbuto e il regime iraniano non è intenzionato neppure ad abbandonare l'arricchimento dell'uranio e starebbe anche riparando alcuni impianti bombardati negli attacchi del marzo scorso. Altra arma usata da Teheran sono i proxy yemeniti, le milizie degli Houthi che sono avanzate verso l'altro decisivo stretto per il passaggio delle petroliere sul Mar Rosso, fronteggiano le forze militari del governo appoggiato all'Arabia Saudita e continuano a lanciare missili contro Riyadh. Ieri l'attacco più letale contro l'aeroporto internazionale saudita con 3 vittime e diversi feriti. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Linea allo studio.
1: Ed ora la pagina politica. Sentiamo il punto in diretta di Augusto Cantelmi il giorno dopo il via libera della Camera alla riforma della legge elettorale. Buongiorno Augusto.
6: Buongiorno Franco. Nel Parlamento si misura la qualità della democrazia, le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione di un seminario dedicato al giurista e giornalista Silvano Tosi, arrivano all'indomani della grande partita che si è svolta nell'aula della Camera sulla legge elettorale. Una maggioranza compatta che ha superato lo scoglio dei franchi tiratori e ha approvato una riforma, un sospiro di sollievo per la coalizione di governo, mentre si apre ora il capitolo sul quando si torna a votare a primavera o in autunno, quando finisce la legislatura. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale. Resta dunque ancora uno scoglio da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi tra qualche mese. La riforma prevede il premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42%, l'indicazione del candidato premier, ma non sulle schede, preferenze con capilista bloccati e raccolta di 6.000 firme per partiti che non sono già in Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, Linea allo studio.
1: Caro carburanti, l'Eni taglia ancora il prezzo del gasolio, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro ed è allo stesso livello del primo price cap comunicato il 25 settembre scorso. La cronaca è una maxi operazione della polizia per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana. Caterina Dall'Olio.
7: 7 persone arrestate, altre 7 denunciate, oltre 100.000 file sequestrati tra immagini e video di pornografia minorile. Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della polizia postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Olio, Linea allo studio.
1: Doppia tromba marina nel Trapanese ha investito la zona del porto di Marsala, provocando danni a edifici, automobili e coltivazioni nel territorio. A Marsala è stata investita una scuola e alcune persone sono rimaste ferite. 2 persone sono rimaste ferite anche a Petrosino. Dopo una lunga pausa, Claudio Baglioni torna sul palco a Piazza di Siena a Roma dal 24 ottobre al 1 di novembre.

0: canzone che io ho scritto e composto, perché parla delle persone, parla del mondo, insomma, quindi forse esclude me, io sono solamente un osservatore, una sorta di testimone di quello che vedo, insomma, che posso trasferire nel mio mestiere, che è quello appunto di catturare suggestioni, notizie, domande, di metterle in musica.
1: Abbiamo concluso, potrete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, buona giornata.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.
3: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi e non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sia per sempre. Ora semmai viviamo oggi nel presente, voi

gira dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Tensioni belliche nel Golfo Persico e in tutta la regione. Attacchi aerei si sarebbero verificati a Sana'a, capitale dello Yemen. Lo riportano organi di stampa affiliati al gruppo Houthi Ansar Allah. Le notizie giungono nel contesto della recente escalation dei combattimenti tra gli Houthi, sostenuti dall'Iran, e la coalizione a guida saudita che appoggia il governo dello Yemen. Caro carburanti, Eni taglia di nuovo il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Il listino scende da un costo di 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo price cap comunicato dalla compagnia di Stato il 25 settembre scorso. Il tetto ufficiale al prezzo del diesel, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro. Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. Intanto, oggi a Miami, i negoziatori nominati da Trump incontrano Zelensky e la delegazione diplomatica di Kiev.
2: In Ucraina gli uomini di Putin continuano a prendere di mira i centri abitati e le stragi di civili si moltiplicano. Ieri a Kramatorsk, regione di Donetsk, una bomba planante ha centrato due autobus. È stato un macello, corpi sparsi sulla strada, rottami umani, lo stesso orrore di Bucha 4 anni fa, all'inizio di questa maledetta guerra, che Putin vuole vincere a tutti i costi. Secondo comunicazioni intercettate, ha ordinato ai suoi di rendere impossibile la vita ai civili ucraini, considerati non danni collaterali, ma obiettivi intensi. Invece il negoziato è sempre rinviato a data da destinarsi. Oggi Witkoff e Kushner, l'inviato tuttofare di Trump e suo genero, incontrano a Miami gli uomini di Zelensky, il cui intento è sempre lo stesso: dividere Trump da Putin e bloccare l'economia russa con le sanzioni. Marco Burini, linea allo studio.
1: Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navatem Nevi Pillai, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale, alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata la prima donna non bianca presso l'alta corte del Sudafrica, nonché magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Non sono da solo neanche in questo pomeriggio, con me in regia c'è Daniele Caruso, insieme a tutti voi che ci scrivete i vostri messaggi anche su come sta andando questo pomeriggio di venerdì 9 ottobre. Vi aspettiamo via mail a diretta@radiumblu.it anche per dirci quali sono le vostre canzoni preferite del momento, sia italiane che internazionali, che vanno a confluire tutte in quella che è la classifica ufficiale del venerdì, quella i cui dati vengono aggiornati proprio oggi, anzi questa mattina sono stati belli che aggiornati alle 6 del mattino, quella di R1, l'Airplay radiofonico nazionale con i brani più ascoltati in radio negli ultimi 7 giorni. Tra poco inizieremo questa classifica, naturalmente vi ricordo poi l'appuntamento del weekend, tutti i sabati e le domeniche, con le classifiche del weekend, un'ora bella piena in cui ripercorreremo tutte le emozioni musicali di questa settimana, e vi ricordo che durante la settimana ci sono anche i dati aggiornati su libri e cinema che così saltuariamente da un giorno all'altro possiamo comunicarvi, ovviamente con tutti i dati aggiornati della settimana.

0: la musica.
1: Ed eccola qui la nuova classifica di R1 di questa settimana, che vede alla numero 20 inserita The Bausa con il ritmo di Lose Myself. Numero 19 è stabile rispetto a 7 giorni fa, è uscito anche Mustang, questo nuovo album, insieme a tante collaborazioni, tra queste c'è anche la canzone con Saif. Parliamo di Biagio Antonacci e Saif insieme, numero 19, stabile, questa è Spiritual.

0: che bella vita.
1: Perdono quota nella chart di Air One rispetto a 7 giorni fa. Ariete e Angelina Mango con Che bella vita, appena ascoltata qui su Milu 2000, al numero 18, appunto in discesa. E vi ricordo che ci sono anche delle nuove entrate, come ogni settimana, a volte di più, a volte meno. In questo caso ce ne sono due nella top 20. Le ascolteremo tutte e due in questo pomeriggio di venerdì nella chart dell'Airplay Radiofonico Nazionale. Numero 17, in leggera discesa questa settimana, una canzone che, giusto per fare i confronti giusti con le altre classifiche all'interno della settimana di Blue 2000, occupava la prima posizione 7 giorni fa nella classifica ufficiale di Blue 2000, per l'appunto. Parliamo di Baby Steps di Olivia Dean, che continua a conquistare l'Italia ma anche gli Stati Uniti d'America con la sua voce. Questa è alla numero 17.

Baby Steps, la posizione numero 17 della classifica di Year One, in discesa Olivia Dean. Alla 16 scendono anche Hugel e Ultranate con Moving to the Sun. Numero 15 scende anche Saif, che abbiamo ascoltato prima con Biagio Antonacci, in questo caso il singolo in solitaria e Parlar d'amore. E alla 14 abbiamo la prima delle due new entry di oggi. Parliamo di un personaggio della musica italiana che in questo periodo è, insomma, sulla bocca di tutti, anche degli appassionati di serie TV, perché sta per ritornare, diciamo, la storia degli 883 in streaming, con Nord, Sud, Ovest, Est, e quindi Max Pezzali, che ha festeggiato recentemente anche il figlio, il 18° compleanno di Hilo, si chiama così, con la moglie, che ha scritto anche delle parole molto tenere su Instagram. Deborah ha scritto: ti guardo oggi, vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che sei diventato, bello e intelligente, con una sensibilità rara e un'anima delicata che rende più bella la vita di chi ti sta accanto. Bellissime parole per i festeggiamenti del 18° compleanno, cantando tra l'altro Gli anni, ovviamente una delle canzoni storiche di 883 Max Pezzali. Deborah Palamatti, la moglie di Pezzali, ha condiviso alcuni frammenti della serata sul suo profilo Instagram per questa festa speciale del figlio di Max Pezzali, per l'appunto per i suoi 18 anni. Max Pezzali festeggia tutto questo anche con un nuovo singolo che è appena uscito, dal titolo Leali, nuova entrata alla 14.

Bella romantica questa nuova di Max Pezzali, che si conferma alla 14 come new entry della classifica di Air One questa settimana dal titolo Le Ali. Numero 13 che alzai in discesa con Animal, alla numero 12 abbiamo la più alta nuova entrata. E parliamo del ritorno di Giorgia, che ha chiuso 2 anni di tour in maniera trionfale con oltre 40 date in tutta Italia, 290.000 biglietti venduti, con un sold out all'Unipol Dome di Milano. In queste 2 ore e mezzo di concerto, lei, che è una delle voci più amate del nostro paese, ha interpretato i successi più recenti, grandi hit che hanno segnato i suoi oltre 30 anni di carriera. Sul palco insieme a lei anche ospiti come Annalisa, Emma e Irama. Viaggio Live, che ha ispirato anche i brani contenuti in G+1, che è una nuova versione dell'album G, con praticamente quella giornata, con l'aggiunta di alcuni inediti e versioni live, che uscirà uscirà il 16 ottobre. Adesso non so se sia effettivamente un venerdì, andiamo a verificare. Sì, esatto, vedi, è venerdì. Allora, ad accompagnare Giorgia sul palco ovviamente il suo team storico, G+1 invece presenta questi inediti contenuti anche il singolo che andiamo ad ascoltare, che è New Entry, ovvero Parafulmini, e poi contiene tra gli altri La Cura per Me, certificato doppio platino, che ha superato i 180 milioni di stream globali, diventando il secondo singolo più venduto del 2025, e un'altra canzone niente male, che è Golpe, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Airplay Radio Generale Italiana e Airplay TV. Questa invece è quella nuova dal titolo Parafulmini, Giorgia, New Entry, alla numero 12. No.

0: con te.
1: Altro grande pezzo di Giorgia entra in classifica direttamente alla 12, New Entry Parafulmini. Numero 11 in discesa Sombre con My Body's in Ready. Nella chart di Erwan alla 10 scendono Peggy Gou e Aira Star con Woman. Alla 9 Marrakesh e Gue scendono con Casini, mentre al numero 8 scende anche Miley Cyrus con Bass Persuade. Saliamo alla numero 7, dove perde qualche posizione rispetto a 7 giorni fa questa canzone di Elisa, che conosciamo benissimo e che è stata anche il nostro disco in blu 2000 della settimana. Si intitola Kintsugi.

E a volte le ferite, anche quelle sentimentali, fanno male. Per riaggiustarle non basterebbe l'oro, e Elisa purtroppo ne sa qualcosa in questo periodo. La canzone Kintsugi in discesa alla numero 7 questa settimana nella chart di Air One. Saliamo di un gradino e continuano a salire loro, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, canzone che insomma si è avvicinata spesso alla vetta di questa classifica, con un testo molto forte che si ispira anche a fatti di cronaca attuale e non, e molti si sono chiesti anche il significato di questa canzone Goya. L'idea, hanno detto loro, era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca. Nello stesso pezzo volevano anche fare un paragone con il mondo della musica, di come gli artisti vengono fatti fuori spesso da questo mercato musicale sempre più spietato, e non solo diciamo nel mercato musicale. Ha raccontato Fabri Fibra sul brano, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari ha definito un onore scrivere con Fibra questo nuovo capitolo del loro percorso artistico. Questa è Goya alla numero 6 in salita.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Le classifiche qui su In Blu 2000, abbiamo ascoltato prima Fabri Fibra con Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya in salita alla numero 6. Scende rispetto a settimana scorsa e perde la vetta Ernia con Dedica alla numero 5. Saliamo alla numero 4, dove sono in salita Annalisa con Madame Amica nella chart di Air One. Entriamo nella top 3 ufficialmente. Al numero 3 stabile Madonna con Danceteria. Mentre al numero 2 sale questa settimana il singolo che lancia effettivamente poi tutto il progetto musicale nuovo di Cesare Cremonini, ovvero Paparazzi. Al centro di tutto c'è Amateur, questo decimo album di inediti che uscirà il prossimo 23 ottobre, anticipato da questa canzone e arricchito anche da una collaborazione destinata a far discutere. In queste ore se ne discute tanto, cioè quella con Salmo, cioè praticamente una delle accoppiate più spiazzanti della stagione per la title track del nuovo disco. Infatti la canzone insieme si intitola appunto Amateur. Cremonini ha scelto di unire le sue forze con Salmo, abbattendo questo confine di genere tra la melodia pop rock e l'intensità anche della scena rap. Quindi sodalizio nato spontaneamente a Londra, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, in questo storico studio 13 dove il cantautore bolognese cercava nuovi stimoli, e in quell'avventura britannica Salmo si è rivelato molto più di un semplice ospite in studio, perché Cremonini l'ha definito come una sorta di angelo custode, è diventato il mio Virgilio, ha detto: ogni selva oscura ha bisogno del suo spirito guida, io ho trovato un amico in Salmo. Queste le belle parole di Cesare Cremonini che ritroviamo nella classifica di Air One in salita alla 2 con Paparazzi.

0: Non parla più, basta, è finita così. Cesare Cremonini con Paparazzi, direttamente da Amateur, lo diciamo prima, in arrivo questo nuovo album in cui c'è la collaborazione anche con Salmo. Canzone in questo caso numero 2 in salita, come sale questa settimana la nuova numero 1? Allora, lo dicevamo prima, settimana scorsa c'era Ernia con Dedica, che è scivolato al 5° posto, l'abbiamo ascoltato prima all'interno della classifica di oggi, e questa è la nuova numero 1 della settimana, Julie e Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Album ricco di collaborazioni per il produttore musicale giovanissimo Giuli, insieme a tanti collaboratori, tra cui anche Bresh, questo featuring dal titolo Serenamente, che conquista la vetta della chart di Air One questa settimana. Andrea Emanuele Brasi, in arte Bresh, ha debuttato anche nella narrativa, ve lo avevamo forse anticipato, con questo libro dal titolo Nessuno ci insegna a cadere, un romanzo Rizzoli nato da un'idea rimasta nel cassetto di Bresh, che parla di giovani, di società, domande e crescita. Un bel libro, insomma, da scoprire in questo periodo in cui Bresh sta facendo anche il firmacopie in giro per l'Italia.

adesso parliamo di musica, lo facciamo anche all'interno delle parole di Blu 2000. Tra poco ritorneremo insieme e parlando di Laura Pausini e il tutto esaurito anche della nuova parte europea del suo tour mondiale. Lei ha detto nella mia, nel mio show: al centro c'è soltanto la musica e l'uguaglianza per tutti, soprattutto nei testi delle mie canzoni. In questo caso una cover da Io Canto volume 2, ispirata da Raff, quando siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Non siete da soli, sono finite le classifiche che ritroveremo domani, ci ritroveremo nel weekend appunto con le classifiche del weekend sabato e domenica, ma tra poco ritorneremo insieme, come detto, per l'ultimo appuntamento della settimana e anche per quanto mi riguarda per questo inizio di stagione con le parole di Blu 2000 dalle 15 alle 16:30. Vi lascio per il momento prima delle news con questo classico di Eric Clapton.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Conflitto in Ucraina, l'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff e il genero di Donald Trump Jared Kushner hanno incontrato ieri il presidente americano in vista dell'incontro odierno a Miami con i negoziatori ucraini guidati dal presidente Zelensky. Lo scrive Axios. Durante l'incontro, ha spiegato la fonte di Axios, Witkoff e Kushner avrebbero presentato a Trump la proposta statunitense per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina, raccogliendo i suoi pareri in vista dei colloqui di Miami che dovrebbero appunto durare 2 giorni, oggi e domani. E proprio nel giorno che precede la giornata internazionale contro la pena di morte, che si celebra domani, dagli Stati Uniti arriva la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009.
2: Non solo una nuova esecuzione dopo quella fallita a Crystal Pike, sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ma una fucilazione in più trasmessa in diretta streaming perché la gente sappia cosa può accadere anche dopo 17 anni. È sconcerto per l'annuncio del Pentagono. Il detenuto in questione, l'ex maggiore Nidal Hassan, psichiatra, l'uomo che il 5 novembre 2009, al grido di Allah Akbar, fece fuoco nella base militare di Fort Hood in Texas. 12 militari, un civile uccisi, 32 persone ferite. Colpito a sua volta, rimase parzialmente disabile. In mancanza di ricorsi, ha dichiarato il segretario della difesa USA, il 3 dicembre Hassan affronterà il plotone composto da soldati. Ad approvare il tutto Donald Trump. Intanto la Santa Sede all'ONU torna a chiedere una moratoria sulle esecuzioni per abolire la pena di morte. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: I carabinieri hanno arrestato e condotto ai domiciliari, su ordine del giudice del Tribunale di Napoli Nord, un 37enne di Caivano, nel napoletano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, l'operaio edile morto il 3 ottobre scorso all'ospedale di Giuliano in Campania dopo una caduta da un capannone a Caivano, dove stava effettuando lavori con altri 2 operai. L'imprenditore deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Insieme a lui è indagato anche il committente dei lavori, proprietario del capannone. Sia la vittima sia dell'incidente sul lavoro che gli altri 2 operai, ha accertato la procura, lavoravano in nero. E i tassisti scenderanno in piazza per dire basta all'impennata del costo del carburante. Il prossimo 26 ottobre dalle 10 alle 13 si terrà un presidio statico e pacifico a Roma in via 20 settembre sotto il Ministero dell'Economia e della Finanza. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Sono le parole di In Blu 2000 anche per questo venerdì 9 ottobre. Ritrovo in regia Daniele Caruso, ben ritrovati a tutti voi, naturalmente anche attraverso i vostri messaggi, un racconto di questo pomeriggio insieme a diretta e radioinblu.it, con tante cose da commentare anche relative alla musica, ai concerti live anche dell'imminente weekend, e poi tante novità sul fronte italiano e internazionale per quanto riguarda le produzioni discografiche. Restate con noi anche perché parleremo di un evento e di più eventi che si terranno a Torino e dintorni, con un'orchestra molto particolare, orchestra che riprende, diciamo, la sua nuova stagione concertistica 2026-2027. Siamo già quasi nel 2027, insomma, è incredibile, ma vero. Ci siamo anche con le novità di questa settimana, il nuovo singolo di Aiello dal titolo Te l'ho mai detto. C'è qualcosa che mi

classicone con cui apriamo il pomeriggio di oggi, Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You del 1984. Pronti anche a scoprire cosa ci riserva quasi il weekend in queste giornate, anche domani. Ovviamente sarà sabato, quindi attenzione, 9 e 10 ottobre per i concerti di questo weekend, di questa settimana. Oggi Vinicio Capostella vi aspetta a Parma al Teatro 2, Anastasia sarà al Teatro Verdi di Firenze, mentre invece Bruno Risassa a Milano al Teatro degli Arcimboldi. Kid Yugi ad Assago, Milano, Unipol Forum, invece Sal Da Vinci è a Roma all'Auditorium Conciliazione. Anche Andrea Mirò a Cosenza, Teatro Rendano, mentre De Niro, non Bob De Niro l'attore, De Niro il gruppo, saranno a Roma in Villa di Massenzio. Andiamo avanti con la giornata di domani, Ligabue a Casalecchio di Reno Bologna, Unipol Arena, 10 ottobre per i Pooh, i grandissimi Pooh a Torino con l'appuntamento all'Inalpi Arena, e Fiorella Mannoia sarà ad Ancona al Teatro delle Muse. A partire dalle 21 a Parma al Teatro 2 ancora Vinicio Capostella, e domani sera vi attende anche a Spoleto in provincia di Perugia al Teatro Nuovo Max Gazzè. Appuntamento anche al Fabric di Milano con J-Ax, la grinta di Anastasia sarà a Brescia al Teatro Clerici, mentre i Modena City Ramblers nella giornata di sabato vi aspettano al Vibra di Modena. Levante sarà protagonista domani sera a partire dalle ore 18, quindi in realtà tardo pomeriggio, a Torino all'Hiroshima Mon Amour. Bruno Risassa sarà a Milano al Teatro degli Arcimboldi, e poi, giusto per curiosare anche nella giornata domenicale, noi non ci sentiremo quindi vi avvisiamo già prima, i Pooh saranno a Torino all'Inalpi Arena, Fiorella Mannoia ad Assisi Perugia al Teatro Lyric, e poi Noemi vi aspetta al Forlì, a Forlì, Forlì Cesena, al Formì Shopping and Food. Questi sono i live di questo weekend in arrivo e anche di questa giornata di venerdì, fatene tesoro e naturalmente aspettiamo anche le vostre segnalazioni.

0: Oggi abbiamo un Daniele Caruso in regia, versione maestrino, che fa, vabbè. Riprende i suoi alunni, giustamente. Remy Wolf con Twiggy, tra poco parleremo di nuove canzoni in arrivo anche per Rihanna, restate con noi.
1: Le ragazze ci sorridono.

cioè grande Ennio Morricone, si intitola proprio così questa di Dermot Harry qui su In Blue 2000, novità musicali che si fanno attendere anche per quanto riguarda i fan di Rihanna, che veramente fa sognare a questo punto tutti i suoi fan con dei possibili inediti. I fan stanno contando i giorni dal 2016, anno dell'uscita di Anti, l'ultimo album, ne è passato di tempo veramente tanto, di Rihanna, rimasto per oltre un decennio nelle classifiche, più di 10 anni di attesa, non hanno spento la speranza di sentire nuova musica. Anche una recente diretta su TikTok ha riacceso l'entusiasmo. Parliamo di una live che è stata fatta per il suo brand di cosmetici. Rihanna ha risposto a un fan curioso di sapere quanti brani inediti si nascondano nel suo archivio personale. Utilizzando, diciamo, un'equazione tutta sua, la pop star ha spiegato: se ci sono 10 prodotti in un cavò, ha detto, allora io almeno 17 cavò. Facendo un rapido calcolo, quindi ha ben 170 canzoni pronte nel cassetto. Secondo me sono un po' troppe, però insomma lei ha lasciato intendere così. Non significa che il nuovo album sia imminente, Rihanna non ha ancora annunciato nulla, né data né tracklist o titolo ufficiale. A confermare che la passione per la musica è ancora viva ci ha pensato anche il compagno Esp Rocky. In un'intervista ha confessato che la cantante è tornata attivamente in studio e sta cucinando, niente scherzi, se lo dice lui insomma noi ci crediamo, visto che ha stretto contatto con Rihanna dalla mattina alla sera anche in cucina, starà cucinando anche buona musica e noi l'attendiamo al varco. Intanto recuperiamo questa dei Train.

0: Disco Blu 2000 della settimana di James Blunt Circle. Noi parliamo di musica, lo facciamo con una nuova stagione, quella dell'Orchestra Filarmonica di Torino, che riparte alla grande con un tema che ha a che fare con il sorriso, ma ne parliamo subito con il direttore artistico Michele Mo, che è con noi. Michele, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
0: Allora, un nuovo corso dell'orchestra al termine degli oltre 25 anni di guida alla direzione tua. Tu sei passato invece alla direzione artistica adesso dell'orchestra.
1: Sì, prima ero anche presidente, adesso spazio ai giovani, quindi c'è un collaboratore che da anni lavorava con l'OST, è diventato lui presidente, io mi occupo della parte creativa finalmente.
0: E di creatività
1: più di quella.
0: È vero, è vero, ma è molto importante, la creatività è importantissima, perché quest'anno c'è One Way Smile, che è il tema, il filo conduttore principale, ed è un sorriso che guarda il futuro. Come mai avete scelto questo tema per la stagione nuova?
1: Ma perché intanto credo che in questo momento ci sia proprio bisogno di un po' un sorriso, ecco. E quindi per guardare anche al futuro, per guardare al futuro con un po' di ottimismo, ecco, perché noi siamo intrisi di ottimismo e quindi il sorriso ci piace quest'anno.
0: Un ultimo capitolo di questo percorso triennale di One Way, progetto artistico che ha accompagnato il vostro percorso, anche quello del pubblico che vi segue, con tre parole chiave che sono Together, Memories e adesso appunto questo sorriso fondamentale.
1: Esatto.
0: Che accompagnerà questi concerti in cartellone, sono 8 in tutto.
1: Sì, sono 8 concerti, in realtà sono quelli principali, poi intorno alla stagione principale c'è una stagione di musica da camera con altri 8 concerti, ci sono dei talk con il sottoscritto, quindi con la direzione artistica, e andiamo a toccare anche delle cose quotidiane come l'innovazione, come la grafica, come il corpo, come l'architettura, cioè le facciamo entrare in contatto con la musica e vediamo quali sono i punti in comune oppure i punti in conflitto, ecco. Però
0: esatto,
1: facciamo entrare la musica nella casa delle persone con quello che vivono tutti i giorni.
0: Infatti tra le novità di OFT dell'Orchestra Filarmonica di Torino c'è Fuori Orario, questo ciclo di incontri appunto pensato per avvicinare il pubblico che va al di fuori della sala da concerto, poi effettivamente.
1: Sì, ma volutamente, perché poi alla fine fuori dai luoghi deputati si sente tutti un pochettino più liberi magari di chiacchierare in maniera più informale, ovviamente, sia da parte nostra che siamo operatori, sia da parte del pubblico che magari o dei partecipanti che magari si osano chiedere o parlare di cose che abitualmente nelle sedi deputate non sarebbe possibile, insomma.
0: E allora, sempre sull'onda del sorriso, si inizia questo programma molto ricco con il concerto inaugurale, parliamo prima di questo e poi se ti va anche random andiamo in giro per vedere le altre date,
1: certo.
0: Al Conservatorio Verdi di Torino il prossimo 20 ottobre.
1: Esatto, è la perfezione dei numeri dispari, diamo un titolo ad ogni concerto, in questo caso perché ci sono due sinfonie che hanno una al numero 1 e l'altra al numero 7, quella di Mendelssohn, la sinfonia numero 1 che ha composto quando aveva 15 anni, quindi era un ragazzino.
0: Prodigio proprio.
1: Beh, sì, fantastico, insomma, pensiamo a cosa si può, cioè oggi a 15 anni si va giustamente in motorino, all'epoca si scriveva una sinfonia, e poi c'è la settima di Beethoven che credo sia una delle sinfonie più famose conosciute, insomma.
0: Esatto.
1: E quindi l'accostamento di questi due autori che sono due colossi della musica sinfonica, e uno in giovanissima età con la sua prima sinfonia e l'altro con una sinfonia invece più di maturità, insomma.
0: E poi mi incuriosiva il titolo di Mai fermarsi a Bach, che insomma sarà la giornata di martedì 26 gennaio.
1: Sì, esatto. Allora, ci sarà ospite questo flautista strepitoso, che è un flautista italiano, Alberto Navarra, che ha vinto il concorso Nielsen, che è uno dei concorsi più prestigiosi a livello internazionale per il flauto. Mai fermarsi a Bach è volutamente un poco scherzoso, sempre nell'ottica Smile, perché si farà tutta musica anche di Bach, ma del figlio di Bach, e quindi si prende un pochettino di sponda il famoso Johann Sebastian Bach, no? Famosissimo.
0: Sì.
1: E quindi faremo musiche di Vivaldi, di Gluck e di Benda, con tre concerti per flauto e due sinfonie di Carl Philipp Emanuel Bach, che è uno dei numerosissimi figli di Bach. Quindi mai fermarsi Bach era volutamente appunto uno scherzoso per dire al famoso Bach, ecco, perché si è andati un pochettino oltre.
0: Esatto, poi sono i luoghi importanti, abbiamo citato il Conservatorio Verdi di Torino anche quest'anno, anche appuntamenti a Cascina Roccafranca, dove c'è una rassegna chiamata Officina.
1: Sì, sì, esatto, di musica da camera, perché noi abbiamo un'attenzione particolare per i giovani. L'Officina è proprio perché si costruisce in questo luogo il futuro dei giovani musicisti. All'interno dell'orchestra ovviamente hanno un tipo di formazione che è quella tipica dell'orchestra. Nell'officina loro si mettono un pochettino più in mostra, perché fanno magari dei recital per flauto e pianoforte, per violino e pianoforte o per piccoli ensemble, quindi sono un pochettino più responsabilizzati, ed è un luogo nel quale loro mostrano le loro capacità e costruiscono un pochettino il loro futuro.
0: È bello anche tutto il contorno, no? Oltre la musica, che è la regina principale di tutti gli eventi, però diciamo, Michele, che ogni serata, ogni giornata sarà accompagnata da immagini originali realizzate da un certo Gabriele Mo, non so, sei parente? Sì.
1: Sì, figlio. sì, un cognome non particolarmente diffuso, c'è sempre un po' di imbarazzo in questo senso, però sì. Effettivamente come grafico l'abbiamo scelto perché è bravo, ecco.
0: Beh, certo. Cioè, non perché è parente tuo, ovviamente, perché è tuo figlio, giustamente. Va bene. Allora, Michele, è una stagione veramente ricca. Vogliamo dare anche il sito internet ai nostri ascoltatori, così possono prenotare anche il loro biglietto per vedere tutti questi eventi.
1: Allora, sul sito www.oft.it trovate la biglietteria e potete acquistare i biglietti online, oppure scrivere in biglietteria per avere informazioni. Ci sono ancora, siamo ancora aperti agli ultimi abbonamenti, ma abbiamo quasi esaurito la sala, quindi ecco. Siamo molto felici, perché evidentemente il pubblico ha molto apprezzato questa proposta.
0: E quindi vi è venuto il sorriso di cui sopra, di cui parlavamo prima.
1: Esatto, era ben augurante e l'abbiamo confermato.
0: Allora, One Way Smile, ricordate, la nuova stagione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, e per noi ci ha parlato di tutta questa bella cavalcata verso il prossimo anno Michele Mo, direttore artistico. Grazie Michele di essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi, buona
0: giornata. Alla prossima. Noi continuiamo con i Police, questa è Son Lolly.

so, forse un po' più freschino nel weekend, ma sicuramente sarà un bel weekend soleggiato, ce l'auguriamo, per vivere appieno le giornate fai d'autunno. L'appuntamento per sabato 10, appunto domenica 11 ottobre, si tratta della 15ª edizione, darà la possibilità di ammirare oltre 700 luoghi della nostra bella Italia, da nord a sud, a essere coinvolte 350 città che apriranno ufficialmente ville, chiese, palazzi storici, solitamente non accessibili, e le visite sono a contributo libero e saranno guidate da volontari del Fondo per l'Ambiente Italiano. Per quest'anno poi l'artigianato di eccellenza e il Made in Italy saranno i grandi protagonisti, con più di 75 aperture, visite speciali che metteranno in luce i saperi, gli antichi mestieri e anche quelle eccellenze produttive che rendono davvero il nostro paese un punto di riferimento nel mondo. Per partecipare, attenzione, a queste giornate fai d'autunno c'è un lungo elenco di tutti questi siti, ricordiamo che la prenotazione dipende anche dal luogo, non sempre necessaria, e trovate tutte le informazioni e i luoghi sul sito fondoambiente.it, dove trovate anche le modalità di accesso, gli orari, i luoghi scelti per questa nuova edizione delle giornate fai d'autunno 2026 che scattano appunto domani e per tutto il weekend. Vi ricordo ancora una volta di partecipare anche attraverso la mail al nostro appuntamento del pomeriggio, diretta a radiumblu.it, anche con i vostri artisti, canzoni preferite. Nell'ultima mezz'ora parleremo proprio di canzoni, di artisti che fanno la differenza in questo periodo di cui si parla tanto, e insomma faremo anche il punto della situazione su una vicenda che riguardava qualche tempo fa, non so se la ricordate, Vasco Rossi, e quindi insomma approfondiremo l'argomento che interessa credo anche al nostro Daniele Caruso, essendo il primo fan di Vasco che c'è nel nostro paese. Alle 15.51 questa è in Blu 2000, scaricate anche la nostra app Play 2000 oppure andate sul sito play2000.it, ci potete seguire da lì anche in streaming per ascoltare ad esempio la prossima canzone prima delle news, Space Cowboy, loro sono i Jamiroquai.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Buongiorno in Blu 2000. Dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità. Uno sguardo alla salute. Un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale. Con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su In Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
2: Buongiorno in Blu 2000.
1: Con Chiara Placenti.
3: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
4: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: TV 2000.
6: Non una televisione qualsiasi.
5: Canale 28 del digitale terrestre.
6: 157 di Sky.
5: 18 TV Sat.
6: tv2000.it.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Radio Orizzonti in blu, la radio più vicina a te.
1: In blu 2000, news.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato attribuito oggi a Navanathem Navi Pillay, 85 anni, è una giurista sudafricana, giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origine tamil, è stata anche la prima donna non bianca presso l'Alta Corte del Sudafrica ed è stata pure magistrato presso la Corte Penale Internazionale e presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda. Torniamo in Italia con la cronaca: 7 arresti, altre 7 persone denunciate a piede libero, oltre 100.000 file di materiale pedopornografico sequestrati. È il risultato di una vasta operazione della Polizia Postale contro gli orchi del web che si è sviluppata in particolare in Lombardia, Veneto e Toscana.
9: Gli investigatori hanno monitorato per mesi alcuni canali online utilizzati per condividere e scaricare immagini e video di sfruttamento sessuale dei minori. Attraverso l'analisi delle attività in rete sono riusciti a individuare diversi account riconducibili alle persone finite al centro dell'indagine. L'operazione, chiamata Priver, condotta dalla Polizia di Stato per contrastare lo scambio e la diffusione di materiale pedopornografico online, ha interessato Lombardia, Veneto e Toscana con il coinvolgimento di oltre 60 operatori della Polizia Postale. Le perquisizioni hanno portato all'arresto in flagranza di 7 persone di età compresa tra i 38 e i 78 anni per detenzione di materiale pedopornografico. 2 arresti sono stati eseguiti in provincia di Milano, 2 in provincia di Bergamo, 1 nel Varesotto, 1 in provincia di Vicenza e 1 a Firenze. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
8: Grave infortunio sul lavoro a Milano in un cantiere edile in via Varesina 181, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Vicenda ex Ilva, l'unico aspetto aperto della discussione col governo è quello degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori e per tutti gli stabilimenti, senza una reale prospettiva di rientro al lavoro. Lo dicono FIM, FIOM e WILM nazionali sull'ex Ilva, ribadendo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto per lunedì prossimo e non escludendo fin d'ora di estendere la stessa mobilitazione nelle giornate successive anche con articolazioni territoriali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Se vi siamo mancati giusto per qualche minuto, siamo ritornati in diretta con le parole di Blu 2000 dopo l'informazione, quindi grazie alla nostra redazione, un'altra mezz'ora insieme in questa giornata di venerdì. E allora abbiamo ascoltato Gracie Abrams in apertura dell'ultima mezz'ora con Good Reason. Sapete che in questo spazio parliamo di tanta tanta musica e Vasco Rossi, lo avevamo accennato qualche settimana fa che avrebbe ricevuto questo premio, ha ricevuto una laurea dall'Università di Salerno, tanto strombazzata e tanto pubblicizzata. E quindi Vasco Rossi ha ricevuto ufficialmente il riconoscimento in dottorato in politica e comunicazione dall'Università di Salerno, in un'aula, neanche a dirlo, piena di gente che ha ascoltato attentamente le parole di Vasco. Si è svolta questa cerimonia che testimonia ancora una volta la grandezza del rocker di Zocca. E lui ha detto: quando ho saputo che il conferimento di questo dottorato era stato votato all'unanimità, sono rimasto davvero sorpreso. Sono sempre stato considerato divisivo, questa unanimità per me è la prova concreta che lo studio e la conoscenza aprono le menti e rendono davvero liberi dall'ignoranza e dai pregiudizi. Quindi chi ascolta le mie canzoni, continua Vasco, sa da che parte sto e di che pasta sono fatto. Quindi complimenti al neodottore Vasco Rossi per aver conseguito anche quest'altro obiettivo nella sua vita. Ritorniamo alla musica, c'è Lucio Battisti con Una donna per amico.

Lil Nas X con World's Greatest è ritornato e qui su Embro 2000 novità in questo pomeriggio alle parole. Se magari non avete voglia in questo weekend o nei prossimi giorni di uscire da casa, andare a vedere un bel live, quindi un bel concerto dal vivo, non vi preoccupate, siete un po' pigri, vabbè, c'è la soluzione, perché la grande musica dal vivo arriva sotto casa vostra, anzi sotto casa tua, soprattutto a Roma e dintorni. Parliamo di un hashtag che è anche in rete, sotto casa tua, dove ci sono vari protagonisti della scena italiana, tra cui Daniele Silvestri, Karima e Cristina D'Avena, che saranno a Prenestino e Labaro. Quindi violini, violoncelli, flauti e trombe in una piazza di periferia con le grandi colonne sonore del cinema, ad esempio tra i palazzi, e della grande musica dal vivo che vi ho detto prima. È un progetto che per due notti trasformerà queste due zone, rendendolo un palcoscenico da

davvero a cielo aperto nella zona di Roma e dintorni. Quindi colonne sonore mitiche, da Star Wars e Top Gun, passando per 007, Mission Impossible, fino ad arrivare ai classici della Disney. Quindi sotto casa vostra preparatevi, il 9, quindi oggi, il 23 ottobre alle 21, va in scena la grande musica dal vivo sotto casa tua, con le più famose colonne sonore della storia del cinema. Ed è un progetto dell'orchestra da camera di Perugia, che arriva dritta dritta nella capitale per questi due appuntamenti speciali gratuiti, con due quartieri e tre ospiti speciali che vi ho detto prima, ovvero Daniele Silvestri e Karima nella prima serata, Cristina D'Avena nella seconda. Quindi ci sarà anche l'occasione per ascoltare le melodie dell'infanzia all'Amaro, insieme proprio a Cristina D'Avena, la voce che ha accompagnato l'infanzia di milioni di italiani e anche intere generazioni con i cartoni animati, le sigle, e che continua a unire davvero genitori e figli attraverso le sue canzoni dei cartoni animati e non solo. Bella, bella questa iniziativa tutta romana. E adesso ritorniamo alla musica, c'è Sombre con My Body Isn't Ready.

Avete ancora qualche minuto a disposizione per scrivermi e raccontarmi come sta andando questo pomeriggio di venerdì 9 ottobre, diretta a radioinblu.it. Dopo Sombra, noi ritorniamo ancora una volta alla musica, ci sono i Garbage. She gave you-

Risuonano in queste ore anche le parole di Claudio Baglioni, le ha scritte anche sui social. Ha scritto così: quando sono stato male qualche mese fa ho temuto di non poter tornare più su un palco e diciamo che ho rosicato, ha scritto lui, perché volevo decidere io quando terminare il giro e non farlo decidere alla sorte. Quindi questo ritorno live ha un grande valore per lui, una ripartenza. Pensava che la parola fine fosse arrivata, invece c'è un altro pezzo di viaggio da riprendere, per fortuna. E poi il palco, il luogo dove lui si nasconde meglio, ha definito così, anche perché Claudio Baglioni, lo ricordiamo, dopo lo stop forzato, il rinvio del Grand Tour La Vita Adesso, che era partito nella scorsa estate, non solo è pronto a tornare live con Che Notte È Questa, la partenza con 7 appuntamenti a Piazza di Siena, Villa Borghese a Roma, 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre, 1 novembre, ma lo fa anche in un luogo e in una data simbolica per lui e la sua carriera, ovvero 24 ottobre 1982, proprio in occasione a Piazza di Siena si svolse Aleo, tra i primi raduni della musica dal vivo nel nostro paese con 250.000 spettatori. In bocca al lupo al grande Claudio Baglioni. Fammi sapere.

Vi devo dire veramente grazie per essere stati con me anche in questo pomeriggio di venerdì e grazie per avermi accompagnato in questo viaggio musicale delle parole che sono state prima le parole dell'estate, per tutta l'estate insieme, sempre nello stesso orario più o meno, e poi anche in questa appendice, diciamo così, di inizio autunno, di inizio stagione radiofonica, con la compagnia che mi avete fatto, e anche grazie a tutti voi per i vostri messaggi. Vi ricordo che da lunedì prossimo ritornerà Marco Parce a occupare questo spazio, quindi dalle 15 alle 16:30. Non mi resta che salutarvi, augurarvi davvero buon weekend, grazie a tutti, buon fine settimana e noi ci risentiamo poi lunedì in altre collocazioni, ma soprattutto ricordatevi gli appuntamenti anche con Replay alle 13:15 e naturalmente le classifiche a partire dalle 14. Ciao a tutti e buon weekend.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Umbria, la voce Daniele Morini è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, ben trovata Federica.
1: In questa puntata, senza che nessuno di voi vi siete messi insomma d'accordo, si parla di giovani, di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, di orientamento anche per capire quali sono le proprie capacità, in che direzione si può andare. E almeno in due di questi casi sono proprio le diocesi a sostenere queste iniziative. Da voi che cosa succede, Daniele?
2: Da noi parte domani, è stato presentato proprio nei giorni scorsi in questa fase operativa dopo le selezioni, il bando di selezione che c'è stato nei mesi scorsi, parte un progetto che si chiama Orientarsi a partire da sé. Di progetti per i giovani, per il mondo del lavoro, per l'inserimento nel mondo del lavoro ce ne sono tantissimi. In questo caso le diocesi di Gubbio, Città di Castello, insieme con le istituzioni locali, la Fondazione Perugia, non partono tanto da offerte di lavoro, dalle aziende, dai curriculum, ma proprio dalle persone, cioè da quelle che sono le capacità, i talenti, le aspirazioni. Insomma, prima di chiedere a questi giovani quale lavoro cercare o insomma dove orientarsi, saranno aiutati da domani appunto a capire meglio chi sono loro e quale strada poi desiderano in fondo intraprendere. Sono una trentina di ragazzi divisi fra le diocesi appunto di Gubbio e quella di Assisi. Sono arrivate tante candidature che c'è dovuta arrivare pure una selezione per potervi selezionare, scegliere tutti a fronte appunto dei 30 posti disponibili. Questa è la storia che arriva dall'Umbria.
1: E allora sentiamo Anna Rita Cetorelli, che è la direttrice della Caritas diocesana di Assisi.
3: Il progetto Orientarsi a partire da sé è rivolto a giovani dai 18 ai 35 anni e nasce dalla rete e dall'alleanza fra le diocesi di Assisi, Nocera, Gualdo e Gubbio, e grazie alla Fondazione Perugia. E l'obiettivo è quello di aiutare i ragazzi a integrarsi nel mondo del lavoro e con il supporto dell'agenzia Adecco, che poi si preoccuperà di trovare le aziende, ma soprattutto la cosa più importante è il percorso formativo, che nasce come un accompagnamento anche di orientamento e di sostegno psicologico. Questo ha visto partecipare e iscriversi tantissimi giovani, soprattutto dalle periferie, e questo è un buon segno perché comunque raggiunge le realtà che sono, diciamo, più ai margini della diocesi.
1: Ecco, questa è una sottolineatura importante, anche perché vuol dire che c'è voglia di partecipare e che anche le realtà più marginali però vengono raggiunte, cioè a doppio senso la cosa, Daniele.
2: Sì, esatto, e questo dà la dimensione di come non tanto il giovane debba andare a scavare, a cercare, a rintracciare piste o tracce, ma è, come dire, è l'accompagnamento, no? Che è il fulcro del progetto, che va in qualche modo incontro ai giovani, perché quando si hanno 20 o 30 anni, specie in piccoli borghi, parliamo di zone che sono a ridosso anche dell'Appennino, quindi davvero aree interne, marginali, periferiche, non sempre è facile capire per un giovane quale direzione prendere, spesso la scelta è anche tra me ne vado da qui, resto, che cosa faccio, eccetera. Per cui una volta conclusi gli studi, se non si trova un'occupazione soddisfacente, una strada interessante, si rischia di appunto di abbandonare. E per questo primo mese di attività sarà proprio dedicato all'orientamento con professionisti del settore, formazione, conoscenza di sé, appunto, come dicevamo, per aiutare a trovare un po' le proprie, a ciascuno la propria strada, no? Quindi qualcosa di sartoriale, cucito su misura, direi.
1: Ecco, e poi da questo si passerà ovviamente a una prova, insomma un accompagnamento verso possibili esperienze lavorative, perché a questa iniziativa partecipa anche Adecco, che è un'agenzia proprio per il lavoro. Tu hai intervistato anche Veronica Copernico, che è animatrice di comunità del progetto Policoro della diocesi di Gubbio. Sentiamola.
0: Dopo una prima fase di candidature con un bando online sul sito della fondazione, abbiamo ascoltato i ragazzi tramite dei colloqui, perché sono arrivate più richieste di quelle che potevamo accogliere, e sono stati selezionati 15 ragazzi per la diocesi di Gubbio e 15 ragazzi per la diocesi di Assisi-Nocera Gualdo. Questo sabato partirà il corso di orientamento per aiutare i ragazzi a capire quali sono le inclinazioni o quelli che sono i propri desideri per trovare poi un'occupazione, e ci sarà Adecco che nella fase successiva li aiuterà proprio concretamente a trovare un tirocinio che possa essere sulle corde dei ragazzi.
1: Ecco, tutto questo tipo di anche di offerta di lavori sono sempre sul territorio, Daniele?
2: Sì, esatto, questo diciamo la novità di quest'anno di un progetto che ormai è stato sviluppato già e pensato e sviluppato in questi ultimi anni, è proprio questo: dare oltre all'aspetto formativo delle potenzialità concrete in base alle esigenze del territorio e alle potenzialità appunto dei ragazzi. Quindi l'agenzia Adecco farà proprio questo, si è aggiunta quest'anno appunto con questo ulteriore tassello del mosaico, cioè riuscire a tradurre le skill, come si dice, no? Quelle competenze acquisite, la voglia di fare, insomma le strade che i ragazzi sognano e desiderano, proprio in un tirocinio reale, insomma, certo, nel mondo delle aziende, e chissà poi cosa succederà, insomma, se si piaceranno l'un l'altro si ritroveranno insieme.
1: Sicuramente è una possibilità in più. Comunque, per chiudere, è la prima volta che si fa o è un'esperienza già collaudata?
2: Il progetto Orientarsi a partire da sé non è una novità, lo è in questa forma appunto di sbocco concreto nei tirocini lavorativi. È un po' uno dei progetti che i progetti Policoro, scusa il gioco di parole, portano avanti da tanti anni dentro ai nostri territori, sì, grazie a questo progetto generale della Chiesa italiana nato negli anni 90, che punta veramente a dare opportunità, sbocchi, insomma, ai ragazzi. Solo da un punto di vista pastorale, ma proprio anche concreto, appunto, di lavoro.
1: Daniele, grazie per avercelo presentato.
2: Grazie a te. A presto.
1: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi. Siamo collegati con Giovanni Azzara. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te, Federica, e a tutti i radioascoltatori.
1: Dicevo all'inizio che oggi, senza che nessuno sia messo d'accordo, parlate tutti di giovani e di lavoro. E proprio Daniele poco fa accennava alle aree interne, perché anche in Umbria, sì, ovviamente ci sono moltissimi paesi e borghi, paesini. E noi con te parliamo delle Madonie, della zona delle Madonie, Giovanni.
4: Sì, assolutamente sì, perché diciamo si parla di giovani ma anche di restanza sulle Madonie, perché c'è una situazione davvero molto bella, c'è un fermento giovanile molto forte e sicuramente buono per il futuro delle Madonie, però è chiaro che i giovani chiedono
1: per restare, chiedono qualcosa, se no se ne devono andare.
4: Certo, assolutamente sì, e sicuramente si parla di supporto al trasporto, alle aree sicuramente di settore, per esempio, no? Ma anche dare un supporto ai giovani per quanto riguarda non solo il rimanere sicuramente, ma parla sicuramente anche del fatto di dare, per esempio, un supporto scolastico, per esempio, no? Che manca magari più a fondo, a volte.
1: Beh, perché si possano anche formare e poi si possano anche inserire in realtà imprenditoriali, che bisogna, certo, che ci siano.
4: Ci vuole sempre la formazione, però.
1: Prima la formazione.
4: Non si può procedere.
1: No, però dopo ci vogliono anche le occasioni di lavoro, se no vanno tutti, esatto, in città, come si diceva, esatto, una volta, anzi non una volta, ancora adesso. Voi avete intervistato Francesco Lobianco, che è presidente, sì, della Consulta Giovanile di Castelbuono, che è appunto un paese delle Madonie. Sentiamo.
5: I giovani madoniti riscontrano ogni giorno innumerevoli problematiche legate al mondo del lavoro, legate alla sanità, all'accesso ai servizi. Per questo motivo noi giovani intendiamo sempre di più rivendicare un ruolo centrale nella programmazione politica di medio-lungo termine, in modo tal che i nostri territori possano essere plasmati, costruiti in funzione degli interessi, delle esigenze, delle istanze delle future generazioni che dovranno vivere questi territori, non dimenticando un necessario dialogo intergenerazionale. In questo contesto siamo quindi un pungolo nei confronti delle istituzioni e soprattutto siamo portatori di proposte, idee e importanti forme di valorizzazione del nostro territorio che sono esito di un processo di democrazia partecipativa che permetta a tutti, indipendentemente dal colore politico e dalla visione politica della società, di portare avanti le proprie istanze e di dare un apporto al miglioramento del nostro territorio, assumendo quindi un'accezione dell'espressione politeia nel termine più ampio possibile, come partecipazione solidaristica e filantropica al bene comune.
1: Ecco, in questa iniziativa è molto impegnata la diocesi di Cefalù, Giovanni. Giovanni, mi senti?
4: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo.
4: In, okay, questa, sono qui.
1: In questa iniziativa è molto impegnata la diocesi di Cefalù?
4: Assolutamente sì. Sicuramente, ecco, il vescovo ha richiamato spesso l'attenzione sulla restanza, ecco, sicuramente una parola che lui ama moltissimo e che sicuramente è una riflessione sulla libertà di poter scegliere se rimanere oppure scappare, ma soprattutto sul fatto di rimanere. E c'è da dire che la diocesi si attiva spesso sui giovani e offre loro pure, diciamo, dei servizi,
1: certo, sì. Delle opportunità. C'è un altro paese, Isnello, sempre in quella zona, e c'è sempre il presidente della consulta giovanile, che questa volta è Natale Civello. I vostri microfoni, sentiamolo.
6: Restare non deve essere una resa, ma una scelta consapevole. Anche io vivo in prima persona lo spopolamento, dove tanti amici sono andati via, e soprattutto d'inverno Isnello appare come un paese più vuoto e silenzioso. Con la consulta giovanile, della quale ne sono il presidente, ci mettiamo in gioco ogni giorno, organizzando eventi, portando avanti proposte e idee per valorizzare il nostro territorio e renderlo più vivo e più attrattivo. Isnello è un paese molto antico, quindi è pieno di storia, di cultura e con tradizioni molto importanti. Certo, ovviamente Isnello ha molte criticità legate ai trasporti, alla mancanza di servizi essenziali a volte e alla mancanza di lavoro, ma da qui possiamo ripartire scommettendo su alcuni fattori molto importanti come il turismo sostenibile, puntando sull'ospitalità alberghiera, valorizzando anche le nostre eccellenze gastronomiche. Io non sono assolutamente contrario a chi decide di partire, perché migrare è un diritto e ognuno deve avere l'opportunità e la possibilità di potersi spostare per lavorare o comunque per scoprire il mondo e arricchirsi umanamente e professionalmente. Io contesto l'emigrazione forzata, ovvero quella di chi è costretto ad abbandonare la propria terra pur volendo restare. Ecco, io ho deciso di rimanere, consapevole dei problemi e delle criticità che mi circondano, però credo fortemente di voler costruire il mio futuro a Isnello e nelle Madonie.
1: Ecco, la restanza e la resistenza anche attiva, ovviamente. Giovanni, grazie per essere stato con noi.
4: Ma grazie a voi, alla prossima.
1: Alla prossima. Allora, adesso andiamo a Cortona, Radio Incontri. Fernanda Cherubini è collegata con noi. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: E anche con te continuiamo a parlare di giovani, di opportunità, di riuscire a orientarsi e anche a trovare, insomma, la propria strada, incontrando anche le imprese. L'abbiamo visto per l'Umbria, adesso l'abbiamo visto per le Madonie, adesso lo vediamo con te. Che cosa c'è tra poco a Cortona? Che iniziativa ci sarà?
7: Allora, l'iniziativa si chiama Hack Cortona, deriva un po' dal termine che ha dato origine anche ad hacker. Non ci sono gli hacker cattivi, ma ci sono solamente degli studiosi, dei curiosi, degli esploratori della conoscenza imprenditoriale. Si tratta di una maratona di idee dove ci sarà il contatto per 3 giorni consecutivi tra giovani e aziende. Giovani scelti in un ventaglio di richieste, 8 giovani in 10 tavole di 10 aziende. L'analisi di progetti concreti per realizzare l'idea imprenditoriale, vinceranno un premio di 500 euro e l'occasione per essere inseriti proprio nel mondo direttamente del lavoro. Il loro profilo sarà inserito, giovani universitari delle università toscane e umbre.
1: Ecco perché lo diciamo questo progetto dalle associazioni è sostenuto da associazioni ma anche dalla regione toscana, e tu hai intervistato Jacopo Mancini, che è presidente dell'associazione Cauta e organizzatore dell'HAC Cortona Festival. Sentiamo.
8: Le candidature sono aperte da marzo-aprile e abbiamo diffuso l'avviso per le richieste di partecipazione in nei territori tra Toscana e Umbria attraverso le università partner, cioè l'Università di Perugia, l'Università di Siena, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Normale di Nidra, che hanno diffuso al loro interno, tramite principalmente i prorettori della terza missione ma in generale i docenti, hanno diffuso ai loro dottorandi, studenti, ricercatori, assegnisti l'avviso di partecipazione. Questo è stato diffuso anche agli istituti superiori grazie ai preti, ai docenti, quindi abbiamo dei candidati solo dalle quinte superiori, in questo caso per i tavoli, tramite i media, alla generale, alla cittadinanza, e quindi abbiamo anche degli under 30 occupati o in cerca di occupazione, e quindi ognuno poteva candidarsi a un tavolo dei 10, uno soltanto. Abbiamo raccolto quindi le candidature ai tavoli e le abbiamo consegnate alle aziende, che hanno scelto gli 8 partecipanti al loro tavolo, in modo da creare dei team eterogenei e che possano essere funzionali anche a quel orientamento sia al lavoro sia al percorso universitario anche per i ragazzi più giovani.
1: Ecco, quindi c'è stata già una preselezione, 3 giorni, ma insomma è una cosa impegnativa.
7: Esatto, perché il 14, 15, 16 veramente si dovranno dare da fare una maratona vera e propria per poter mettere in atto e concretizzare i progetti che le aziende hanno, tra virgolette, inventato, ma che in realtà appartengono alle loro attività. Quindi si va dall'artigianato, si va all'informatica, all'elettronica, piuttosto che l'agricoltura. E, insomma, ci sono delle grandi idee, ma soprattutto concretamente c'è il passaggio dallo studentato, disoccupazione all'occupazione, e questo è importante.
1: È importantissimo. Allora, sentiamo anche Roberto Calzini, che è il presidente della Banca Popolare di Cortona, che anch'essa ha sostenuto l'iniziativa.
8: L'intento è proprio quello di far convergere su Cortona il meglio che sia possibile, diciamo, degli ambienti universitari. E per questo il primo giorno, che è il giorno 14, un'apertura di Cautamese ma anche di Cortona, ci sarà un panel con i rettori dell'università dove parleremo appunto di questi temi, quindi dell'imprenditorialità, però con un piglio molto più pratico, perché di seminari, di workshop, di vari dibattiti siamo fin troppo pieni. Ecco, prendiamo a riferimento il motto del nostro fondatore Girolamo Mancini nel 1881, quando fondò la banca, che disse: prima il pensiero, poi l'azione. Ecco, non vogliamo solo fermarci al pensiero, per cui i 10 tavoli che metteremo appunto in pista sono l'idea di non fermarsi al convegno, di non fermarsi al confronto, ma di partire veramente con l'azione.
1: Ecco, giustissimo, anche perché quando si studia non si capisce poi che cosa ti aspetta dopo, è proprio tutto un altro mondo. Poi chiudiamo noi, però intanto sentiamo ancora Mancini.
8: Questi ragazzi che verranno a Cortona dormiranno qua e quindi Cortona si popolerà di persone che non si conoscevano tra loro, quindi non solo dentro al team si potrà lavorare anche al di fuori del contesto dell'Hackathon, ma ci si potrà confrontare anche con i ragazzi degli altri tavoli. L'idea è quella di creare un ambiente dinamico e propositivo, a prescindere poi dai risvolti concreti immediati che verranno fuori, perché questa capacità di favorire la relazione sicuramente aiuterà poi nel percorso di incontro tra le aziende, quindi il mondo del lavoro, i ragazzi, le istituzioni e l'istruzione.
1: Sì, altra cosa importantissima, la relazione. Fernanda, grazie per essere stata con noi.
7: Grazie a voi, a presto.
1: E noi ci fermiamo qui, in regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna lunedì.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
2: Pirandello, un anno di novelle.
1: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
2: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22, su In Blu 2000.
3: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
4: Attenzione, tutti in studio!
5: È pronto, Giacomo?
6: Ogni giorno c'è un'Italia che si sveglia con il sorriso.
7: E noi ve la raccontiamo da vicino. Storie di comunità, tradizioni, arte e vita quotidiana.
6: Cominciamo insieme la giornata con un caffè, nuovi incontri e tante sorprese da scoprire.
7: Di buon mattino, dal lunedì al venerdì alle 8 su

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hasan, lo psichiatra autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Di Bella è editorialista, esperto di società americana.
2: La richiesta di trasmettere pubblicamente via internet una fucilazione non è un gesto estemporaneo dell'amministrazione Trump, è una scelta politica precisa di un gruppo dirigente preoccupato per il voto imminente a midterm, nel quale i repubblicani rischiano di perdere sia il Congresso che il Senato. La vittima designata è un cittadino nato in America di fede musulmana. La scelta tende a rassicurare il cristiano bianco americano preoccupato per l'immigrazione e per il terrorismo islamico. Ma forse qualche calcolo è sbagliato. Nel 2001 una indagine di mercato rivelò che soltanto il 20% degli americani voleva la pubblica esecuzione di un terrorista responsabile dell'attentato a Oklahoma City.
1: In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro. Secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di Prevenzione degli Infortuni, le denunce di incidenti mortali sul lavoro al netto degli studenti, presentate entro il mese di agosto 2026, pur nella provvisorietà dei numeri, sono state 498, 10 in più rispetto alle 488 registrate nello stesso periodo del 2025. In aumento anche gli infortuni in itinere occorsi, cioè nel tragitto di andata o ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro. Quelli denunciati entro l'agosto di quest'anno sono stati 66.149, in aumento del 7% rispetto ai 61.799 del 2025. 191 sono stati gli infortuni in itinere che hanno avuto esito mortale. E grave infortunio sul lavoro in un cantiere edile a Milano, in via Varesina, dove un operaio indiano di 21 anni è stato investito oggi dal crollo di un muro. Il giovane, che ha riportato numerose fratture al bacino e al torace, è stato soccorso e trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il lavoratore 21enne stava armando un cordolo quando un collega, impegnato nelle manovre di un escavatore a circa 10 metri di distanza, avrebbe provocato il crollo della parete che lo ha travolto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela e Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è Gerenzano, la farmacia comunale, via Primo Maggio 8, telefono 02 964 81 016. Il cinema Saronno, al cinema Silvio Pellico, L'Estranea, alle ore 21. Al cinema Prealpi, L'Albero di Molto Lontano, alle 17.45. E Santiago, Un Cammino per Ricominciare, alle ore 21.
2: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, il 9, il 10, l'11 e 12 ottobre, alle ore 17.25, esposizione della reliquia, e alle 18 Santa Messa.
1: Saronno, 49esima mostra micologica presso la Sala Nevera di Casa Morandi, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione. Gli orari della mostra sono dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30, domenica 11 ottobre dalle 9 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.
2: Presso la Casa di Marta Saronno, sabato 10 ottobre dalle 9 alle 11, raccolta alimenti, pasta, tonno, passata, latte, brioche e succhi.
1: Saronno, domenica 11 ottobre, presso l'area ex Isotta Fraschini in via Milano 7, dalle 8 alle 9, partenza Ride Olona, pedalata che porterà a percorrere le strade verso la Valle Olona e ritorno. Alle ore 9.30 Saronno City Ride, pedalata per le famiglie sulle ciclabili saronnesi a libera partecipazione. E dalle 9.30 alle 18 anteprima mostra 120 foglie morte.
2: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, domenica 11 ottobre alle ore 16 incontro San Francesco nell'arte con Luca Frigerio presso l'auditorium Aldo Moro in viale Santuario 15, Saronno.
1: Solaro, sabato 10 ottobre alle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo.
2: Sabato 10 ottobre in Piazza Libertà a Saronno, primo appuntamento di 120 foglie morte, tutti in piazza, a vedere il Giro Lombardia con il team Emirates. Possibilità di visitare il motorhome ufficiale della team e ammirare alcune biciclette delle maglie utilizzate dalla squadra.
1: Uboldo, domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre dalle ore 10 alle ore 16 presso Piazza degli Alpini il mercatino del riuso.
2: Santuario della Beata Vergine dei Miracoli Saronno, martedì 13 ottobre, memoria dell'ultima apparizione a Fatima, alle 8.45 esposizione della statua della Madonna di Fatima, seguirà poi alle 9 Santa Messa e alle 9.30 Rosario.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
3: Blu, la radio più vicina a te.
4: Orizzonti Magazine.

0: Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni Branca ai microfoni con Agostino Masini.
1: Buongiorno a tutti.
0: Poi abbiamo Franco alla regia e oggi i nostri ospiti sono qui in rappresentanza dell'associazione Saronno Civica, che è stata fondata da poco, e abbiamo Sabina Banfi, presidente, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: E Andrea Preti, vicepresidente.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie.
0: Tanto informiamo che se qualche nostro ascoltatore volesse telefonare per avere in diretta la risposta dalle persone che sono con noi, può telefonare al nostro numero 02 960 27 28.
1: Bene, iniziamo la nostra chiacchierata. Allora, a quel punto qua è giusto che chi ci ascolta sappia cos'è Associazione Civica Saronno Politico Culturale. La termine giusto che ho letto è politico culturale. Perché è nata questa associazione e qual è lo scopo?
2: Intanto grazie di questa disponibilità, di questo spazio che ci consente di cominciare a raccontarci alla città. Noi siamo nati solo nel mese di maggio, ci siamo costituiti come associazione. Innanzitutto abbiamo pensato che la forma dell'associazione fosse il modo per mettere, come dire, a fattor comune le nostre esperienze, le nostre sensibilità e anche la nostra disponibilità nei confronti di questa città. Ci chiamiamo Saronno Civica, legati a Saronno, e forse la spiegazione del perché nasce l'associazione è proprio questo payoff, cioè questo legati a Saronno, che è la cifra della nostra relazione con la città. Siamo molti di noi saronnesi da generazioni, molti di noi arrivati a Saronno hanno scelto di abitare a Saronno e quindi sentiamo fortemente il legame con questa città, che ha poi tutta una serie di caratteristiche anche particolari a nostro parere, ma nello stesso tempo è un po' come esortativo questo legati a Saronno, cioè è quasi legati a Saronno, cioè vuole essere un invito. La nostra associazione si pone come uno spazio di riflessione, come un luogo dove affrontare i problemi di Saronno, però in una chiave, in una visione più allargata, cercando di portare qua esperienze, testimonianze, progetti che sono funzionati da altre parti. Nasce sicuramente da una forte esperienza anche amministrativa che abbiamo fatto in città e che ha lasciato a noi una conoscenza di questo contesto, ma anche tanta energia, tanta voglia comunque di continuare ad esserci, perché appunto siamo legati a Saronno.

0: senso, e quindi mi sento di poter essere effettivamente uno di quei portatori di esperienze diverse che fanno poi bene, perché quando si tratta di mettere poi sul piatto competenze, conoscenze e quant'altro, tutto ciò che è di diverso, di nuovo, di particolare torna poi utile sul piatto. Sabina, un attimo fa, presidente dell'Associazione Salerno Civica, giustamente faceva riferimento al fatto che si tratta di invitare, cercare di coinvolgere la città su quello che possono essere effettivamente i suoi sviluppi futuri. Fondamentale perché questa città ha delle caratteristiche sue proprie, e non parliamo soltanto di area geografica piuttosto che territoriale e quant'altro, ma per esempio questa città è un fulcro, un centro per tanti comuni del circondario. 10 comuni confinano direttamente col territorio comunale di Saronno, e tutto questo mondo si rivolge a Saronno e per alcune attività particolari, per esempio quelle della formazione. Saronno è un centro importantissimo da questo punto di vista. Tutte le scuole pubbliche e private esistono, e tanti sono coloro che le frequentano, e quindi anche le famiglie che sono coinvolte in questo tipo di attività.
1: Una domanda che si pone la città, specialmente nell'ambito politico, si dice: ma per che senso ha far nascere Saronno, Associazione Saronno Civica, quando porta avanti tutti elementi legittimi e più che apprezzabili, che c'è già una forza politica che è Saronno Civica, che porta avanti le stesse cose? Non è un doppione?
0: Direi proprio di no, perché
1: anche perché dalla
0: lista,
1: da quello che ha detto prima la signora, sono tutti obiettivi puramente politici.
0: La lista
1: si conosce.
0: La lista è chiaramente di impronta politica. L'associazione vuole essere qualcosa di più ampio in grado di portare i contributi alla città e di richiedere contributi alla città.
1: Qual è lo spazio che volete andare a occupare oltre quello che fa già il partito?
0: Da un punto di vista politico è quello del centro-sinistra, sicuramente un centro-sinistra particolare, attento, moderato, dove effettivamente le sensibilità possano incontrarsi, discutersi e confrontarsi per una crescita complessiva. Noi abbiamo bisogno di questo. Saranno bisogno di recuperare degli ambiti di spazi, diciamo, di culturali, di interlocuzione. E allora una lista Saronno Civica è l'ambito prettamente politico. L'associazione ha dei risvolti invece anche di carattere culturale, che sono quelli su cui si punta per cercare di ampliare il discorso su Saronno.
1: Da arricchire il panorama, che è già molto ampio, di Saronno, di associazioni culturali.
0: Ce ne sono tantissime, sono un'infinità. Noi ci siamo iscritti per esempio al registro comunale delle associazioni, abbiamo rilevato che sono circa 180 quelle che sono iscritte. Certo. Poi quelle che sono attive magari è un altro paio di maniche, però comunque spazio per attività di questo genere ovviamente ce n'è, anche perché poi se lo tratta di mettere sul piatto sensibilità diverse.
2: Ma è un tema, quello che lei sta toccando è importante, però secondo me dobbiamo cercare anche di essere, come dire, un po' puntuali e un po' più precisi rispetto anche agli aggettivi che utilizziamo, perché un conto è essere una forza presente nell'amministrazione, prima al governo, poi diciamo di minoranza, perché poi a noi non abbiamo mai parlato di opposizione, ma ci siamo sempre definiti forza di minoranza. Quindi un conto è stare in quell'ambito lì, che è un ambito amministrativo. Un conto invece è definirsi un'associazione civica, certo politica nel senso più alto del termine, cioè nel senso di polis. Beh, nel senso di...
1: Mi perdoni, le istanze sono uguali, le istanze che portano avanti la lista civica.
2: Beh, probabilmente diciamo che il nostro obiettivo, uno dei nostri obiettivi, è attraverso l'associazione di riempire di linfa, di pensiero, di contenuti, anche in senso critico, anche osservando i fenomeni e cercando di portare una discussione sui temi. È chiaro che chi di noi, non tutti, per esempio io no, però chi di noi ha fatto l'esperienza amministrativa porta dentro nell'associazione una competenza, no? Però per esempio ci sono tanti di noi che hanno fatto invece delle esperienze di partecipazione dal basso,

0: Quindi possiedono più strumenti che sono più legati all'aggregazione su temi che certo che, come dire, se vai a stringere tutti i temi hanno una dimensione, come dire, politica, nel senso che poi traspare quella che è la nostra visione del mondo e delle cose. Però è anche vero che ci sono delle tematiche che sono estremamente trasversali. Andrea prima stava già introducendo quello che sarà il nostro, diciamo, evento di lancio dell'associazione, che ruota tutto intorno al tema del rapporto tra scuola e territorio. In una città, la nostra, che ha fatto della formazione una delle sue leve, una delle sue cifre distintive, ma questo non recentemente, cioè stiamo parlando direi storica, dagli anni 60 in poi, no? Quindi a noi interessa in questo momento provare a riflettere su che cosa significa investire in senso attivo. Oggi abbiamo la nuova scuola Rodari, ma quello è l'involucro importantissimo, è il contenitore. Se non ci fosse stato un investimento da parte dell'amministrazione su quell'involucro, su quel contenitore, non si potrebbe nemmeno immaginare delle modalità di didattica più innovative, diverse, più inclusive. Questo poi, tra l'altro, permettetemi, è un tema di grandissima attualità, no? Ecco, a noi interessa discutere con l'aiuto anche di esperienze terze, quindi allargare i confini della città e del pensiero in città.
1: Associazione, voi avete detto, sottolineato che si interessa di tanti argomenti, tra la cultura, il sociale e altre cose. Sulla cultura, qual è l'iniziativa che intendete attuare da presto, da subito?
0: Allora, il nostro
1: aspetto culturale.
0: Il nostro evento di lancio dell'associazione è giovedì prossimo, il 15 ottobre alle ore 17 presso l'Auditorium Aldo Moro, con questa iniziativa L'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Questo è un tema culturale.
1: Certo.
0: Questo è un tema culturale nel senso più ampio del termine, che poi ovviamente tocca tanti aspetti, perché tocca la socialità, lo stare insieme, tocca l'aspetto dell'inclusione scolastica, tocca l'aspetto della partecipazione del territorio alla vita della scuola, tocca l'apertura della scuola. Una scuola tanto più è aperta. C'è una bellissima frase che dice: per educare un bambino ci vuole, che è un proverbio africano, ci vuole un villaggio intero. Questo perché, diciamo, la formazione non è solo formazione in classe, ma è anche la formazione che tu
2: comunità,
0: respiri vita, nella comunità.
2: Cioè, di comunità.
0: Ecco.
1: Sono tanti che sono già iscritti a questa associazione.
0: Siamo un buon gruppo, una trentina di persone.
1: Il vostro obiettivo qual è?
0: Ma noi non abbiamo un obiettivo di numero.
1: No.
0: Abbiamo, cioè, nel senso che non c'è un requisito minimo di numero. Secondo me c'è più che altro un requisito di prospettiva, di durata. Cioè, a noi quello che interessa è fare un percorso a piccoli passi, ma un percorso serio, ecco, un percorso di persone che continuano ad essere legate alla loro città e che hanno voglia di continuare ad impegnarsi nelle forme che è consentito portare avanti.
1: La voglio,
0: ecco,
1: provocare, però.
0: Masini, no, non la conoscessimo.
1: Allora, sono, ci sono tante associazioni che hanno gli stessi obiettivi, gli stessi ideali. Qual è la differenza tra la vostra associazione e le attuali associazioni? Entrambi lavorano sul sociale, sulla cultura, sulla formazione. Qual è il distinguo tra voi e le altre?
0: Ma allora, le potrei rispondere che la differenza la fanno sempre le persone. E il portato delle persone, il linguaggio che si usa, i palinsesti che si propongono, i temi che si vogliono affrontare, le persone che si invitano a parlare. Però io direi anche una cosa, e questo è un tema su cui noi come associazione abbiamo molto riflettuto: noi non siamo in concorrenza, noi siamo in sussidiarietà eventualmente, noi cerchiamo di il nostro obiettivo è cercare di fare rete anche con le altre associazioni. Cioè non ci interessa come
2: non
0: dire
2: è un discorso di competizione.
0: Ecco, non è questo, tutt'altro, anzi noi siamo molto interessati a conoscere gli interessi degli altri e andare a eventualmente completare, se c'è da completare, confrontarci se c'è da confrontarci. Cioè, questo secondo me darebbe anche vitalità alla vita della città.
3: In quest'ottica così, che è un po', come dire, articolata, complessa, dell'associazione Saronno, ci sono degli spazi nuovi in cui inserirsi per fare quello che vi proponete di fare?
0: Ma allora adesso poi lascio anche Andrea, perché sennò finisce che monopolizzo io e non siamo una organizzazione verticistica, no, o anzi so tutt'altro. Secondo me ci sono dei temi che tutti sentono, perché per esempio un altro spoilero, diciamo, noi adesso ovviamente ci
3: lavorando,
0: esatto,
3: certo.
0: Noi adesso ci presenteremo con questo primo obiettivo del 15, no? Okay. Stiamo ovviamente già lavorando per un palinsesto annuale, poi capite bene che siamo tutti volontari, tutti che lavorano, tutti che hanno i loro impegni familiari, eccetera. Però uno dei temi che è venuto fuori nelle nostre discussioni e che ha molto a che vedere con, non direi col futuro, con l'oggi della nostra città, è quello del tema dei giovani, ma in particolare di quei giovani che non hanno accesso a tante opportunità o che comunque esprimono in qualche modo
2: le frizioni,
0: un disagio piuttosto che... Allora, questo tema fa molto rima, diciamo, fitta, come si dice, col tema della sicurezza in città e col tema della convivenza in città, perché poi sono diverse le istanze, lo leggiamo tutti i giorni, non appena l'amministrazione organizza un evento qualcuno dice ah però in centro faccio fatica a dormire alla sera, cioè ci sono tante istanze, no, che si devono comporre. Ecco, allora noi per esempio abbiamo pensato che ci piacerebbe portare qua delle esperienze che hanno funzionato, anche delle esperienze molto forti presenti in altre città. Forse questo è un modo pochino diverso,
2: un modo diverso per ampliare l'orizzonte, per aprire, nel momento in cui ti confronti effettivamente con quelle che sono state esperienze diverse, altrove sviluppate, altrove conosciute che hanno funzionato, allora puoi prendere spunto eventualmente per poter introdurre nella tua città qualcosa che effettivamente possa essere valido. Proprio questo, perché Saronno non può essere una città chiusa in se stessa, non può esserlo. Non a caso, per ipotesi, siamo all'incrocio tra quattro province. Questo incrocio tra quattro province deve dare il là, deve dare il segnale all'apertura verso l'esterno, a conoscere quelle che sono le esperienze sviluppate da altri per cercare di mutuare quanto più possibile il meglio da poter replicare con le opportune modifiche, integrazioni, rilievi all'esperienza saronnese. Quello della outdoor education, il tema dell'educazione anche al di fuori delle aule scolastiche, è uno, e portiamo per questo a Saronno un professore universitario, il professor Roberto Farnè, che è un docente di pedagogia, pedagogia generale, pedagogia dello sport, esperto appunto di educazione all'aperto. Prima esperienza forte, utile, su cui potersi confrontare. Negli altri temi che andremo a sviluppare come associazione, tra cui appunto a cui accennava per esempio poco fa Sabina Banfi, appunto quello della integrazione di questi giovani che non riusciamo poi a capire effettivamente quanto apportano Saronno, quanto sono critici nei confronti della città e via dicendo, avremo la possibilità di portare altri esperti che ci raccontano delle loro esperienze per poter noi capire cosa recepire, cosa portare in città. Ecco perché questo diventa un discorso di associazione che integra, vuole integrare, fare l'integrazione di competenze diverse, perché questo è ciò di cui ha bisogno la città, e non soltanto quello di guardare in un'unica direzione, con un unico schema, con un'unica metodologia. Se noi ampliamo questo discorso, arricchiamo la città.
1: Senta, un problema che hanno tutte le associazioni, non lo auguro anche la vostra, è quello di coinvolgere le persone, perché tutte le associazioni, le iniziative ne fanno tante, però purtroppo l'adesione del pubblico a molte volte è molto lacunosa. Ecco, voi come pensate di supplire a questo gap per invogliare le persone a un ruolo attivo anche nelle associazioni e nella partecipazione?
0: Ma allora, intanto diciamo...
1: Soprattutto mi rivolgo ai giovani, che sì, sono la cosa più importante.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Tutti parlano ai giovani, sì, ma sì, i giovani vi rispondono.
0: No, noi non abbiamo comunque, come dire, l'ardire di parlare ai giovani, al limite di ascoltare. Ma, no, ma nel senso che non gli parli sopra, non gli parli addosso, non in questo magari anche delle esperienze professionali di alcuni di noi possono, secondo me, essere utili a orientare le modalità con cui ci poniamo, un po' anche in ascolto della città, cioè questo è fondamentale. Ci sono tanti modi per partecipare, perché io potrei dire: allora, il nostro indirizzo mail è saronnocivica@gmail.com, approfitto per dirlo, scriveteci, fateci domande, fateci proposte, venite ai nostri incontri. Noi ci incontriamo mediamente una volta ogni 15 giorni, di solito al giovedì sera. Iscrivetevi alla nostra associazione. Dopodiché, come dire, credo che sia anche giusto che ognuno scelga un po' il suo modo. Mi viene qua anche da, come dire, citare un'antropologa americana che diceva, Margaret Mead, diceva che solo un piccolo gruppo di cittadini consapevoli e convinti può cambiare il mondo. È l'unico modo per farlo, cioè i numeri. Certo che sarebbe bello essere capaci di aggregare tante persone, però è anche vero che sono piccoli passi che si fanno insieme per raggiungere degli obiettivi, e per noi oggi l'obiettivo è quello comunque di essere una delle voci della città, non l'unica, di essere una voce competente, una voce disponibile,
2: attenta.
0: Questo, noi partiamo in modo molto, come dire, vorrei dire basico, cioè non...
3: Una sede ce l'avete già.
1: Avete toccato tanti argomenti, ma a vostro parere, quali sono le lacune che ha la città di Saronno? Visto che l'associazione ha questo scopo anche di andare a occupare e sanare queste lacune, se ci sono.
0: Ma allora... Io rifarei mi viene da reagire facendo leva invece sulle opportunità, sulle risorse. Certamente una risorsa importante di Saronno è la varietà del tessuto associativo, la numerosità delle associazioni. Quindi secondo me è una leva importante. Queste associazioni nella mia testa sono quelli che in qualche modo poi orientano le politiche in senso ampio. Quindi il meccanismo non dovrebbe essere dai partiti, dalle liste alle associazioni, ma l'inverso. Quindi io personalmente sono più portata a pensare che abbiamo delle opportunità.
1: Sai, cioè, qual è comunque... il rischio dell'associazione? Che chi partecipa si parla addosso.
0: Dice.
1: Sì, questo è uno dei rischi grossi, perché non riescono a portare fuori dall'associazione le proprie idee e far coinvolgere le persone. Vediamo una cosa che è banale, no? Lei va a un consiglio comunale, c'è nessuno. Siamo una città di 40.000 abitanti, l'organo più importante è il consiglio comunale, va là, siamo là in quattro gatti a vedere. Ecco, il coinvolgere le persone non è una cosa facile e semplice da fare. Cioè, ben vengono queste associazioni che hanno lo scopo proprio di coinvolgere le persone a essere soggetti attivi e non soltanto subire quello che decidono gli altri.
2: Sì, beh, sulla frequenza alle riunioni del Consiglio Comunale si possono dire tante cose. c'è da dire anche che non è più necessaria soltanto la presenza fisica a riunione del Consiglio Comunale. Voi alla radio, il servizio che voi stessi fornite come Radio Orizzonti, è possibile seguire le riunioni del Consiglio Comunale. YouTube, piuttosto che un canale del Comune di Saronno, Saronno Civica, Civicam e via dicendo. Quindi le possibilità sono tante e sono diverse. Quello che conta poi effettivamente è quello di riuscire a vedersi nell'ottica di dire: nessuno nasce imparato a questo mondo. Allora, per imparare a fare coesione si può sperimentarlo sul campo. Noi ci siamo passati con l'amministrazione negli anni del quadriennio della Giunta Airoldi. Quello che è l'associazione rispetto a quel tempo è un gruppo che si è integrato con obiettivi comuni, quelli di cercare di arricchire la città, arricchire di esperienze, di contributi, di conoscenze. Proprio perché noi non siamo alternativi, non siamo alternativi a un'amministrazione in carica. Ci proponiamo come strumento di integrazione.
1: Ci sono i partiti per far quello.
2: Ci sono i partiti per far quello, beh, il compito loro, poi la pappa, la ciccia è quella lì, certo, no? Insomma, certo. Dire. Per cui l'aspetto fondamentale è proprio quello di cercare effettivamente la coesione e la convergenza su dei temi fondamentali. Abbiamo parlato di educazione e lo svilupperemo con questo incontro del 15 di ottobre. Parleremo di integrazione, di inclusione sociale e quant'altro in un altro momento. E poi gli altri temi che andremo poi a sviluppare come associazione saranno quelli che cercheranno appunto di coinvolgere la città per tutte quelle che sono le problematiche oggi presenti che noi cercheremo di affrontare anche, come abbiamo detto, con il contributo di esperti anche dall'esterno.
1: Ecco, quest'anno avete focalizzato con questo evento.
2: Esatto.
1: State già pensando al 2027?
0: Sì, stiamo già pensando al 2027, anche se per noi il 15 ottobre ovviamente anche perché sarà un po', come dire, la cartina di tornasole anche per capire come abbiamo lavorato, se gli strumenti che abbiamo messo in campo sono stati efficaci, se abbiamo in qualche modo intercettato un interesse, no?
3: Se quindi, c'è un ritorno, certo.
0: E quindi per quanto noi sul 2027 sicuramente diciamo la nostra previsione è dopo le festività natalizie, quindi diciamo tra la metà di gennaio e la fine di gennaio, quello di tornare con un altro appuntamento diciamo focalizzato sul tema dei giovani, ma soprattutto della lettura di quei fenomeni che sono presenti nei nostri territori, non solo a Milano.
1: Non dimenticate che la società moderna oggi, la terza età ha un ruolo importante, si vive di più e nessuno ci guarda a quel gruppo lì di persone.
0: Siamo anche i più numerosi.
1: Fatelo come associazione.
0: No, guardi che...
1: Guardate anche la terza età, che aumentano le persone anziane.
0: Assolutamente. Quindi diciamo, in palinsesto abbiamo il prossimo appuntamento su cui stiamo lavorando per la metà di gennaio. Poi, insomma... dovremo ovviamente valutare. In questo momento ci viene da dire che la città e la scuola, cioè ci sembra uno snodo ricchissimo questo, ricchissimo, da tantissimi punti di vista. Da tantissimi punti
1: scuola
0: di vista.
1: È fondamentale.
0: Ovviamente, lo si diceva prima, ci sono 12.000 studenti di ogni ordine e grado a Saronno, tanti che vengono da fuori.
2: 7.000 che vengono per mattina in treno.
0: Però c'è un'articolazione scolastica anche di scuole primarie e secondarie di primo grado che mi viene da dire va preservata. Una città senza dei presidi scolastici perde il suo essere città.
1: Per Saronno è un patrimonio della scuola.
0: Sì.
3: Bene, allora ricordiamo l'evento che si terrà appunto il 15 ottobre presso l'Istituto Aldo Moro Viale Santuario, presente il professor Roberto Farnè da Bologna, ordinario di pedagogia all'Università degli Studi di Bologna.
0: Mi faccia dire solo una cosa sull'orario.
3: Prego.
0: Ecco, è alle 17. Ovviamente questa cosa qua è un orario particolare, però noi abbiamo diciamo voluto agevolare molto la partecipazione anche della comunità scolastica intesa anche come del corpo docente, perché poi quando parliamo di nuove modalità di apprendimento, di una didattica innovativa,
2: chi sono i protagonisti?
0: I protagonisti sono Innanzitutto gli insegnanti.
3: I docenti. Avete una sede?
0: Allora sì, noi abbiamo una sede legale, che è quella di Via Leopardi 3,
3: sì.
0: E poi abbiamo una sede dove ci incontriamo, che ovviamente è la sede della cooperativa popolare saronnese. Sì.
3: Siamo arrivati alla fine del nostro tempo, allora ringraziamo Sabina Banfi, presidente dell'associazione Sarono Civica, Andrea Preti, vicepresidente, grazie a entrambi.
2: Grazie a voi.
3: Grazie. Ai nostri radioascoltatori, buona giornata.
0: Grazie, crepi, grazie.
2: Una volta si diceva crepi, adesso si dice qualcos'altro, comunque va bene uguale.
3: Viva il lupo, va bene uguale.
1: Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e sempre con Radio Orizzonti. Buona giornata a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel Blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel blu dipinto di blu, felice di
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Orizzonti Magazine, salute e benessere con Rosangela.
1: Ciao ciao a tutti gli ascoltatori, sono Rosangela Busnelli e in regia Franco Pacini. Diamo il via a questa seconda parte di benessere psicofisico con due ragazze, Serena e Serena, che operano nell'asilo che si chiama Code Serene di Cermenate. Allora, ciao ragazze, ben trovate e grazie soprattutto di essere qui con noi, perché senz'altro ci darete delle cose bellissime sul progetto di questo vostro asilo e di tutto quello che fate ogni giorno per rendere, diciamo così, felici i nostri amici a quattro zampe, che sappiamo benissimo che portano benessere proprio a ciascuno di noi, cioè perlomeno ai proprietari dei cani. Io lo dico con giusta ragione perché mia figlia ha una cagnolina di media grandezza che si chiama Eira, e diciamo che soprattutto parte della giornata, insomma, è con me, e che chiaramente adoro come avevo adorato anche altri cani che ho avuto in precedenza. Ebbene, vi do subito la parola e vi chiedo un attimino di raccontarci, presentatevi ai nostri ascoltatori e di raccontare appunto del vostro asilo.
2: Buongiorno a tutti, grazie a voi per l'invito, e noi, come già detto, appunto siamo Serena e Serena. È molto facile ricordarselo, molto facile confonderlo.
3: Poco margine di errore,
2: esatto.
3: Facile.
2: Abbiamo dato vita qualche mese fa, in realtà è una nuovissima realtà, la nostra, a questo progetto in ambito cinofilo, appunto, che si chiama Code Serene. Noi siamo amiche da molto tempo, siamo due educatrici cinofile, professioniste, abbiamo una enorme passione per gli animali e in particolar modo per i cani, e quindi per questo è nata questa idea e questo...
1: Ottimo!
2: Questo salto.
3: Questa follia.
2: Esatto, questa follia. Il nostro asilo appunto nasce proprio con l'intento di dare benessere, come diceva lei prima, perché appunto a noi ci piace infatti definirlo non solo un asilo ma un laboratorio di emozioni, perché noi cerchiamo di gestire ogni cane individualmente. Quindi ovviamente nel nostro asilo si è inseriti in un contesto di gruppo, tutti i cani sono liberi, vengono gestiti da noi gruppi in base al carattere, la taglia, le dimensioni e le compatibilità, ma loro tendenzialmente stanno tutti liberi tutto il giorno, giocano e socializzano.
1: Proprio il che non è facile.
2: Il che non è facile.
1: Insomma.
2: Esattamente, infatti diciamo che il punto più importante per poi dare benessere ai cani stessi e anche a noi poi in secondo luogo,
1: certo,
2: e ai proprietari a casa, è proprio quello di creare il giusto match tra i caratteri, e quindi per questo noi facciamo un inserimento. L'inserimento è obbligatorio, viene fatto in assenza del proprietario, proprio per capire il carattere del cane, come si comporta all'allontanamento del suo punto di riferimento, e cerchiamo in quel momento di capire un po' a grandi linee, perché poi, come noi nella prima presentazione, non ci conosciamo mai fino in fondo.
1: Sì, ci vuole un attimino,
2: ci vuole tempo, esatto,
1: e tanta pazienza,
2: molta pazienza. E quindi cerchiamo, diciamo, di fare il match più idoneo in quel momento. Vengono creati questi gruppi e dopodiché i gruppi appunto si alternano, si possono mischiare se non ci sono grandi disagi fra i cani. Questo inserimento viene fatto principalmente però per garantire appunto benessere, proprio perché noi vogliamo che per il cane sia un percorso esperienziale, quindi che si possa godere in tutte le sue fasi, quindi dal momento dell'entrata al momento dell'inserimento al momento poi dell'arrivo ogni mattina in questo luogo, che per lui deve essere un luogo di divertimento, deve,
1: certo,
2: associarlo in maniera positiva. E quindi per questo appunto cerchiamo di far sì che ogni tipologia di disagio sia minimizzata.
1: Mm-mm. E per quanto tempo deve rimanere il cane? Cioè, può rimanere tutto il giorno, solo qualche ora?
4: Allora, i nostri ospiti vengono accolti dalle 9 alle 19, quindi dipende anche dalle necessità del proprietario, dalle,
1: certo,
4: necessità del cane. L'ingresso, come diceva lei, appunto è ammesso solo previo inserimento conoscitivo della durata di 2 ore. e nulla. Quindi il proprietario può decidere fondamentalmente
1: decidere quanto
4: esatto, quanto fa soggiornare
1: poi anche dipende un po' anche dal cane, no? Cioè esatto, se questo in si inserisce facilmente è un discorso, se invece ha delle difficoltà per il carattere o quant'altro
4: cerchiamo di fare un percorso
1: di,
4: personalizzato per il cane, per far sì che si adatti con calma l'ambiente,
1: certo,
4: alle persone nuove, ai cani nuovi, a tutto.
1: Quindi non è una pensione il vostro asilo, ma che differenza c'è in poche parole tra pensione per un cane ovviamente e un asilo per cane?
2: Allora no, noi non siamo pensione, appunto siamo solo asilo diurno. La grande differenza fra pensione e asilo è proprio il soggiorno notturno.
1: Ah, ho capito.
2: Quindi questa è la macro differenza. Poi ci sono anche altre piccole differenze, nel senso che la pensione nasce proprio come una necessità del proprietario di trovare un soggiorno al cane in un momento in cui lui non può e deve andare da qualche parte,
1: in ferie,
2: quindi in vacanza, piuttosto
1: per
2: viaggio di lavoro, esattamente,
1: cose,
2: per tanti impegni di varia tipologia. E lì ha anche lo stazionamento notturno. Nella pensione solitamente ogni cane non è inserito in un gruppo, quindi ha il suo box singolo e non vengono previste attività né individuali,
1: sì, è una
2: né
1: cosa
2: di
1: triste
2: gruppo,
1: diciamo, secondo me la pensione
4: è una cosa diversa.
1: Cioè, vabbè, se il proprietario ha delle necessità più che valide, d'accordo, perché non può lasciarlo così allo sbaraglio.
2: Certamente.
1: Però, è vero.
2: Assolutamente. Io non nulla togliere alle pensioni,
1: sì,
2: ripeto,
1: no,
2: che fanno un lavoro utilissimo,
1: anche
2: assolutamente.
1: Lì, sì.
2: E ovviamente, come in tutto, ci dividiamo in chi lo gestisce più o meno bene, ma di base sono gestite anche nel miglior modo.
1: Certo.
2: Però assolutamente è vera questa cosa.
1: Sì.
2: Infatti, sinceramente, la nostra scelta è ricaduta sull'asilo diurno proprio anche per questo punto di vista, perché noi per la nostra etica non ce la faremmo, diciamo, a vedere cani sballottati, se così si può dire, in questa maniera, perché comunque è un cane casalingo che è abituato a stare nel suo divano piuttosto che nella sua cuccia, nel suo ambiente domestico, e viene d'improvviso buttato in una gabbia.
1: Anche perché i cani sono abitudinari
4: molto,
1: e poi ne soffrono. Poi vabbè, c'è cane cane, voglio dire, c'è quello più sensibile che poi può portare anche dei malesseri fisici, non solo a livello comportamentale, emotivo, eccetera.
2: Assolutamente, è diverso proprio,
1: insomma,
2: se così si può dire, il mindset con cui il cane entra in quei luoghi, nel senso che la pensione cioè non viene fatto neanche un percorso di avvicinamento per il cane alla pensione, quindi è proprio un cambio netto, repentino, come se a noi ci buttassero in un hotel al buio così e ci costringessero a rimanere lì. Poi ripeto, poi ci sono pensioni che sono realtà bellissime, con spazi bellissimi,
1: che vengono trattati anche bene,
2: comunque,
1: per carità,
2: esatto,
1: però
2: un cambio repentino.
1: Diciamo che la pensione è sempre un piccolo trauma,
2: esatto,
1: per il cane,
2: esatto, può essere un piccolo trauma,
4: esatto,
2: ecco, non
4: dipende sempre da come è gestito,
1: no,
2: come
1: anche
2: gestito
1: perché i traumi, cioè i cani non li superano facilmente. Per esempio io so di alcuni cani che sono stati presi non so, magari in certi luoghi dell'Italia meridionale, quindi fanno, diciamo, un viaggio, chiamiamolo così, della speranza, come sono stati trattati prima di entrare, diciamo, nella quotidianità con qualche proprietario magari anche molto sensibile, affettuoso, eccetera. Però ecco, il trauma, cioè difficilmente riescono ad annullarlo, per cui insomma
2: è vero,
1: no, questo per dire che bisogna tenere presente anche queste cose se uno veramente ama il proprio
2: cane, animale.
1: Okay.
2: È verissimo, è proprio per questo appunto che abbiamo iniziato il discorso dicendo, parlando del laboratorio di emozioni, proprio perché a volte ci dimentichiamo quasi che anche loro provano emozioni, hanno i loro sentimenti, le loro scelte, le loro passioni, ed è proprio vera questa cosa, come noi ogni esperienza della vita ci dà qualcosa o ci toglie qualcosa.
1: Indubbiamente
2: è ugualissimo per il cane, quindi il suo percorso, il suo passato, ciò che ha vissuto, i contesti in cui è stato abituato a fare determinate cose sono fondamentali, e a volte si lavora proprio in recupero comportamentale, come si lavora con noi, con gli psicologi, con i riabilitatori, uguale succede proprio in ambito cinofilo. Oggigiorno stanno nascendo sempre di più queste figure, perché è sempre più importante appunto il benessere anche dei nostri amici a quattro zampe, e è fondamentale questa cosa. Noi in asilo stiamo proprio attenti anche a questo.
1: Bravissime.
2: Proprio perché vogliamo che il cane stia bene e lo leghi a un luogo di felicità, e quindi vogliamo che torni a casa stanco, appagato, e che il giorno dopo non veda l'ora di ritornare col suo codone scodinzolante da noi, è proprio per questo che cerchiamo di fare il percorso graduale. Quindi ci sono capitati cani un po' paurosi, che hanno alcune fobie, che hanno alcuni problemi. In quel caso si ricalibra un po' il percorso, si fa personalizzato, si cerca di star dietro ai loro tempi, non si forza nulla, si danno delle indicazioni, diciamo degli aiuti che possono migliorare il suo inserimento, ma vengono rispettati i tempi di ognuno, i limiti e il proprio passato, ecco.
1: Ottimo, veramente.
2: Noi ci occupiamo anche appunto per questo di educazione cinofila, quindi contestualmente all'asilo, noi sia in asilo con le attività individuali che facciamo con i nostri cani, perché noi facciamo sia attività di gruppo che attività individuali, in base alle loro motivazioni, alla razza, alle esigenze, ai caratteri.
1: Un sacco di cose, bravissime.
2: Sì.
1: Ci proviamo.
2: Ci proviamo,
1: bravissime.
2: Ci si prova, ci si prova. E proprio per questo affianchiamo a volte anche dei percorsi educativi, quindi a volte non sempre il cane è pronto per entrare in asilo, perché magari, ripeto, ha delle cosine da sistemare prima, e quindi magari ci si abbina un percorso educativo che può poi far risultare più semplice l'ingresso, e in quel modo sì che se lo può godere nel migliore dei modi, divertirsi.
1: Va bene, ascoltiamo una musichetta e poi continuiamo. Allora, adesso vi chiedo, quali sono i benefici per il proprietario?
4: Allora, in realtà molteplici. Innanzitutto, proprio perché lasciando il cane in struttura da noi è tranquillo, perché sa che il suo cane si diverte in un ambiente sicuro e controllato. Sta al lavoro senza il pensiero di dover ristrutturare casa nel momento in cui torna a casa, o
1: certo,
4: comunque di dover controllare ogni 3x2 le telecamere di casa per vedere cosa sta combinando il cane. Non ha il senso di colpa anche di vederlo annoiato tutto il giorno in casa, perché comunque da noi sa che fa cose divertenti, sta facendo esperienza, esatto.
1: Va bene.
4: E poi anche comunque beneficia anche di tutti gli aspetti educativi che possono andare a migliorare anche la convivenza in casa, perché anche nel momento in cui sono lì in struttura da noi, noi ci facciamo anche dei lavori proprio perché valutiamo la singolarità di ogni singolo individuo e cerchiamo di concentrarci sulle problematiche che si vengono evidenziate dal cane,
1: certo,
4: e vediamo se con un po' di lavoro riusciamo a dare del beneficio anche lì. Quindi sicuramente anche sotto quell'aspetto il proprietario poi va a beneficiarne. E basta.
1: Sì, quindi poi in poche parole il proprietario è tranquillo,
4: esatto,
1: è contento.
4: Esatto.
1: E quanto costa lasciare il cane da voi? Ad esempio, non so, una mattinata, quanto verrebbe?
4: Allora, dipende se fa la mezza giornata o la giornata intera. Giornata intera viene 35 euro, mentre la mezza giornata 25. Però ovviamente ci sono anche tutte le varie formule, tutti gli abbonamenti e vari pacchetti.
1: Certo.
2: Quindi, sì, abbiamo creato, sì, di tutto.
4: Esatto.
2: Diciamo,
4: sì, qualunque, sì, cosa,
1: esatto,
4: cioè,
1: è una cosa completa, ecco,
2: esatto,
1: diciamo così.
2: Sì, più che altro appunto che ci sono necessità diverse, quindi si sono creati abbonamenti mensili, settimanali,
4: esatto,
2: carnet, qualsiasi cosa per la necessità del proprietario, ecco.
1: Certo, quindi se rimane tutto il giorno ovviamente mangia,
2: sì,
1: anche. E se, sì, ad esempio un cane, non so, magari è un po' depresso, sì, soprattutto le prime volte non riesce a mangiare, come fate a...
2: In quel caso
1: non
2: chiediamo...
1: potete imboccarlo.
2: No. Chiediamo al proprietario il libretto di istruzioni, perché non ce le ha date.
1: Funziona.
2: E questo cane non funziona. No, in quel caso appunto, come detto precedentemente, si cerca sempre la motivazione che c'è dietro al disagio. Quindi cerchiamo di capire perché il cane non mangia, perché magari è irrequieto, perché abbaia molto. Cerchiamo di arrivare a capire il perché non sta in quel momento a suo agio in quel contesto.
1: Okay.
2: Capita questa motivazione, non è sempre facile, a volte ci vuole un giorno, a volte una settimana, a volte un mese.
1: Magari iniziate con un biscottino, una
2: cosina
1: piccola,
2: esatto,
1: golosa,
2: bravissima, si cerca come un po' con i bimbi, no?
1: Sì,
2: quando,
1: sì,
2: non,
1: sì,
2: mangiano,
1: sì,
2: la minestra, si cerca di,
1: sì,
2: dire,
1: certo,
2: vabbè, lo vuoi un pezzettino di prosciuttino, e si cerca di arruffianarseli in questo modo.
1: Okay.
2: Poi sotto potrebbero esserci delle motivazioni più grandi, quindi un vero e proprio disagio. A quel punto, ripeto, si riesce dal contesto asilo e si si cerca di capire che problema ha il cane, come si può lavorare su quel contesto.
1: Magari chiedete anche al proprietario,
2: assolutamente,
1: perché questo magari
2: deve
1: anche in casa.
2: Bravissima, deve essere sempre un confronto col proprietario, perché comunque il proprietario vive il proprio cane e lo conosce,
1: certo,
2: dal momento in cui è entrato nella sua casa al momento in cui lo affida a noi, quindi sicuramente lui conoscerà di più le sue abitudini, le sue passioni e il suo passato anche, che
1: certo,
2: a volte è
1: certo,
2: super importante,
1: certo,
2: come dicevamo prima, dei traumi, e quindi si cerca sempre questo colloquio col proprietario per cercare di capire più cose, cioè più elementi, okay, per creare, diciamo, una diagnosi, ecco.
1: Benissimo. Un altro abbiamo poco tempo, una cosa.
2: Vai.
4: Un altro fattore di comodità che non ho detto prima per il proprietario è che stiamo cercando di creare all'interno della nostra struttura proprio un centro tutto tondo dove non ci sarà solo l'asilo diurno, ma col tempo stiamo creando anche una toilettatura, una sala che conterrà i professionisti nel settore, quindi magari il nutrizionista, l'ortopedico, il fisioterapista.
1: E splendido, poi veramente, cosa veramente allargata così diventa veramente un centro super.
4: Esatto, e poi una sala dove ci piacerebbe organizzare corsi, seminari in ambito sempre cinofilo o anche, okay, perché no, delle feste di compleanno per i cani.
1: Esatto. Va bene, ragazze, vi ringrazio, siete state,
2: grazie,
1: veramente esaurienti, i nostri ascoltatori saranno felicissimi, come la sottoscritta, e quindi vi saluto cordialmente e a prestissimo.
2: Grazie,
1: ciao,
2: a voi.
1: Ciao.
2: Ringraziamo voi.
1: Salutiamo il regista Franco e Rosangela. Ora a tutti una buona giornata. Ciao, ciao.
2: Grazie, buona giornata.
4: Buona giornata.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in
1: Ciao,
0: blu.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in blu.
2: La radio più vicina a te.
0: In blu 2000 news.
3: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hassan. Lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009. E domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace è assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione dei cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera ad Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hassan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna a capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
4: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense Nidal Hassan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 3 dicembre in diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
3: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
5: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
3: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
6: Il Nobel per la pace a Navi Pillai per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillai è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati, lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio onodiatrice di Stati Uniti e Israele, il post di Trump. Positive le reazioni della presidente della Commissione europea von der Leyen e del primo ministro spagnolo Sanchez. La Pillai, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta: se applaudite un po' più forte potrei dividere il premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
3: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati. Oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
7: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti. Strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio come a Nettuno l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici, avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
3: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
8: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sui social, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala. Nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquida vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite i ribelli Houthi, alleati dell'Iran, denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
3: Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
9: Nella città di Zaporizhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
3: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
10: Eni taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola. E l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali. Ed il prossimo 26 ottobre per 3 ore i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
3: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma, naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo?
11: Sì, esattamente. Buonasera Andrea. È fatta la legge, possiamo dire, ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027, oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di blef, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla consulta che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
3: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro secondo i dati forniti.

ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dedè in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: la radio più vicina a te.
1: Radio Orizzonti in Blu presenta Vangelo e Vita, il Vangelo della Domenica e la vita di comunità.

0: Amiche e amici all'ascolto, ben ritrovati. Come sempre ci troviamo in questo quarto d'ora per dare uno sguardo insieme alla parola di Dio che ci accoglierà domenica nella celebrazione. E in questo nostro incontro per oggi mi sono lasciato così guidare da una frase che incontreremo nel Vangelo. Il Vangelo proposto è quello di Matteo, il brano è quello della parabola del seminatore, e a un certo punto Matteo sottolinea: gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero: perché a loro parli con parabole? Mi ha incuriosito, perché effettivamente, cioè davvero, perché Gesù spesso e volentieri usa il linguaggio delle parabole e non dice le cose apertamente? Bel discorso, chiaro, tondo, così se uno vuole capire capisce, e se uno non vuole capire peggio per lui. Questo sarebbe forse un po' il nostro modo di impostare la cosa. Discorso bello, chiaro, preciso, una volta per tutte. E invece Gesù ragiona in un altro modo. Lui sì, vuole arrivare a proporre a tutti la sua parola, vuole offrire a tutti la possibilità di conoscere, di comprendere, di fare proprio il suo modo di guardare la realtà, il suo modo di leggerla, quel modo che è capace di cogliere e di rivelare la presenza di Dio in ogni situazione. Solo che gli piace farlo senza imporsi, gli piace farlo senza imporre nulla a nessuno, rispettando fino in fondo la libertà dell'interlocutore. E arriva ad accettare anche il rifiuto, e lo sappiamo bene, no? fin dei conti la croce è il massimo rifiuto che è stato opposto a Gesù e alla sua parola. E quindi Gesù sceglie la parabola. Ma che cos'è una parabola? Come funzionano le parabole? Proviamo a dire qualcosa, senza la pretesa, come sempre, di esaurire tutto il discorso. E così, per descrivere la parabola, possiamo usare l'immagine di un pacco regalo, un pacco ben confezionato. Tu regali a qualcuno questo pacco e il destinatario, anche se non è curioso, presto o tardi aprirà questo pacco. Ecco, Gesù sceglie di consegnare l'annuncio del regno di Dio, sceglie di consegnare la verità di Dio così, come con un pacco regalo. Un discorso chiaro, un discorso aperto della serie: adesso mettetevi lì che vi spiego io chi è Dio e che cosa vuole da voi. Forse rischia di creare nell'interlocutore una chiusura preventiva. Non mi interessa, non ho voglia di ascoltare queste cose, non c'ho tempo. È un po' come accade a Paolo quando ad Atene comincia a parlare di Gesù e butta lì anche la questione della risurrezione, e si sente rispondere dagli ateniesi: su questo ti ascolteremo un'altra volta. E questo è il risultato che porta a casa. Invece una bella storia, una storia raccontata bene, non la butti via subito perché non capisci o perché non hai voglia di ascoltare certi discorsi. Una bella storia rimane lì, appunto come un bel pacco regalo, un bel pacco confezionato bene che qualcuno ti ha lasciato, sperando che anche solo per curiosità tu prima o poi quel pacco lo vai ad aprire, lo vai a guardare. Ecco, se dobbiamo dire cos'è una parabola, è un modo per dire la verità senza offendere nessuno, un modo per dire la verità rispettando la libertà, rispettando i tempi di tutti, rispettando i tempi dell'interlocutore, senza però rinunciare al fatto di lasciare intendere che vale proprio la pena aprire quel pacco, vale proprio la pena guardare dentro. Vale la pena che quel pacco sia prima o poi aperto. E la cosa di per sé funziona, perché in fin dei conti l'uomo è così, è un'anima curiosa che cerca di vedere, che cerca di capire. Se c'è qualcosa che non capisce, cerca di approfondire. Allora questo è il modo di agire di Dio. La parabola è quel modo rispettoso, quel modo discreto proprio di Dio di dire la verità. la verità su di lui e la verità su di noi, che poi in fin dei conti sono la stessa cosa. E allora accade che se uno ha occhi per vedere, vede, se uno non ha occhi per vedere, Dio non glieli apre con la forza. Continua a rivelarsi, continua a manifestarsi, continua ad attendere che l'altro abbia la voglia, la possibilità, il modo di leggere. Rimette alla tua libertà tutto questo. E qui allora si pone un altro problema interessante, un altro tema: quali sono le condizioni per leggere le parabole? Non so, mi veniva in aiuto proprio la frase iniziale, quando Matteo dice che si avvicinano a Gesù i discepoli e gli dicono. Da questa semplice immagine, secondo me, viene fuori quelle che sono le condizioni per capire la parabola. In primo luogo ci parla di discepoli. Chi è il discepolo? Il discepolo è uno che è lì per imparare. No? È uno che vuole imparare, uno che non ha le sue sicurezze da difendere, e quindi è uno che è disposto ad accettare qualcosa di nuovo, si tiene aperto, ha la mente e il cuore aperti, e questa è la prima condizione, non pensare di non avere più niente da imparare, non pensare di aver capito tutto, non pensare di conoscere ormai tutto, quindi direi anche un po' forse di umiltà. E Matteo dice poi che questi discepoli si avvicinano a Gesù. Quindi, banalmente, i discepoli hanno dei piedi per andare vicino a Gesù. Però è bella questa immagine. Matteo ci dice che la parabola la capiamo anzitutto con i piedi. Il discernimento è fatto di piedi. Cioè, non deve essere fatto coi piedi. Quella è un'altra cosa. È fatto di piedi, nel senso che, provate a pensarci, se guardiamo la direzione dei nostri piedi, generalmente è la stessa verso cui è orientato tutto il nostro corpo. Quindi, se guardiamo nella direzione in cui vanno i piedi, vediamo qualcosa. Dietro, se la direzione opposta, non la possiamo vedere. E quindi il discepolo è così, è uno che ha trovato nel Signore Gesù la direzione della sua vita, è orientato verso quella direzione e di conseguenza può vedere qualcosa. E chiaro, deve esserci anche la disponibilità a muoversi, la disponibilità a fare qualche passo, la disponibilità a camminare, perché non basta essere orientati verso il punto giusto, occorre anche muoversi, fare qualche passo. Allora, mente aperta a conoscere, piedi per camminare. Però Matteo ci dice anche che questi discepoli parlano, quindi hanno anche una bocca che parla, una bocca che interroga, una bocca che fa domande, e le domande le fanno dopo aver ascoltato la parabola, quindi hanno anche orecchi che ascoltano. Mente, cuore, piedi, bocca, orecchie. Sono solo queste le condizioni per conoscere il mistero di Dio. Sono le cose normali dell'uomo, sono le cose normali che abbiamo. Orecchi che ascoltano, piedi che camminano, una bocca che parla, un cuore che vuole intendere. È tutto qui. Di per sé abbiamo tutto a disposizione. Eppure ci riesce così difficile. Sembra che si adatti proprio bene a noi quello che dice il profeta Isaia, citato da Gesù in questo brano: perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, sono diventati duri di orecchi, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore. Il risultato qual è? Non si convertono e Dio non può guarirli. Allora forse da questa pagina, ecco, ci viene l'invito. È l'invito a custodire il nostro cuore, a mantenerlo aperto, a tenere aperto il cuore e la mente, questo desiderio di crescere, di conoscere, di approfondire, di non sentirsi arrivati, porre domande, ascoltare e, per quanto c'è possibile, fare qualche passo nella direzione che il Signore ci indica, anzi non solo ci indica, fare qualche passo nella direzione in cui il Signore ci precede. Questo è quello che Gesù ci consegna come strumento, come possibilità per arrivare a conoscere e a vivere la sua verità. Come sempre a tutti, grazie per l'ascolto e a risentirci.
1: Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori, sono Igea di Radio Orizzonti su FM 88 e di Popoli. Andiamo nello Sri Lanka.

Buongiorno a tutti voi cari ascoltatori, sono Igea di Radio Orizzonti su FM 88 e di Popoli. Andiamo nello Sri Lanka, un terzo delle scuole a rischio chiusura o fusione. Colombo, capitale. Secondo alti funzionari del Ministero dell'Istruzione, un terzo delle scuole pubbliche in Sri Lanka rischia la chiusura o la fusione. Il Ministero ha avviato un programma di riorganizzazione scolastica con un progetto pilota in corso in due stretti per verificarne la fattibilità. Le statistiche indicano che vi sono 3.144 scuole con meno di 100 studenti, ovvero un terzo di tutte le scuole pubbliche. Le decisioni definitive relative alle fusioni saranno attuate dai comitati di coordinamento distrettuali competenti. Inizialmente 170 scuole selezionate subiranno una ristrutturazione, mentre alcune saranno accorpate. Ciò rientra in un ampio sforzo con l'obiettivo di migliorare il sistema educativo e creare un ambiente di apprendimento più a misura di persone. Tutte le strutture delle scuole selezionate saranno ammodernate nell'ambito di questo piano. Le dichiarazioni dei funzionari. Alti funzionari del Ministero hanno riferito ad Asia News che attualmente circa 11.100 scuole sono gestite dal governo centrale e dai consigli provinciali. Di queste oltre 5.000 hanno meno di 200 studenti. La riorganizzazione mira a utilizzare meglio le risorse e a migliorare le condizioni di apprendimento per gli scolari in tutta l'isola. Il progetto valuterà il numero di studenti nelle scuole, il corpo docente e le infrastrutture, comprese le carenze strutturali, aggiungono. Durante la seconda fase saranno valutate tutte le 10.000 scuole del paese, il che comporterà anche la chiusura di alcune di esse. Verrà valutata la popolazione scolastica di queste scuole e laddove il numero di studenti sia esiguo, alcuni alunni provenienti da scuole piccole saranno trasferiti in quelle rimanenti. Inoltre alcune scuole saranno potenziate per accogliere classi di livello superiore con insegnanti e altre strutture fornite su base equa. Il governo aveva annunciato l'intenzione di accorpare in un'unica scuola gli istituti con meno di 100 studenti, situati entro un raggio di 3 chilometri. Secondo le statistiche, nel 2023 c'erano 98 scuole che non accettavano nuove iscrizioni, 115 scuole contavano meno di 10 studenti, 406 meno di 20 e 752 meno di 30. Vi erano inoltre 1.141 scuole con meno di 40 studenti e 1.506 con meno di 50. Circa il 15% dell'intero sistema scolastico rientra in queste categorie. Gli accademici, dibattito pubblico insufficiente. Secondo gli accademici, le riforme dell'istruzione devono mirare a una revisione della struttura socio-economica, poiché è un fatto ampiamente riconosciuto che il sistema educativo dello Sri Lanka debba essere trasformato sia nella struttura che nei contenuti. Sempre gli accademici. Il problema principale del sistema educativo dello Sri Lanka sarebbe l'enorme divario nella distribuzione delle risorse tra le scuole urbane e quelle rurali. Ad esempio, l'approvvigionamento idrico nelle scuole dello Sri Lanka varia il 76% ad accesso all'acqua potabile, spesso proveniente da pozzi e da condutture. Circa 500 scuole in tutto il paese non hanno accesso all'acqua potabile. Il divario relativo alle strutture igienico-sanitarie nelle scuole rappresenterebbe un problema ancora più ampio, che ha impedito ad alcune decine di migliaia di studenti di frequentare la scuola. In alcune zone gli studenti devono percorrere a piedi diversi chilometri per raggiungere la scuola a causa della mancanza di mezzi di trasporto, il che ha portato la maggior parte di loro ad abbandonare gli studi.

missionaria in Corea del Nord. Alla fine è tutto una questione di sguardi. Se riesci a vedere i nordcoreani non come robot sottoposti al lavaggio del cervello, ma come individui unici, ciascuno con le proprie speranze, i propri sogni e le proprie paure, allora puoi amarli e perfino spendere per loro 30 anni della tua vita. Parola di Katharina Zellweger, la donna occidentale che al mondo meglio conosce il regno eremita. Lo documenta in Miss Cathy, un libro scritto con Mike Crinoy, pubblicato in lingua inglese, che restituisce in 384 fitte pagine l'unicità dell'esperienza di questa laica luterana nata nel 1952 nel villaggio di Teufen in Svizzera. Racconta lei stessa: tra il 1995 e il 2019 ho compiuto 75 viaggi in Corea del Nord e ho vissuto a Pyongyang per 5 anni, dal 2006 al 2011, lavorando dapprima per la Caritas, poi per la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione del governo svizzero e in seguito alla guida della mia organizzazione non governativa Cor Aid. Per quanto ne so, nessun altro vanta una storia così lunga e ininterrotta di impegno umanitario in Corea del Nord. Ha scritto un giornalista di Los Angeles Times: sembrava improbabile che una europea potesse diventare una persona così ben informata dall'interno. Eppure Cathy è riuscita a conquistarsi la fiducia della gente, tant'è che il libro mette in luce l'umanità e persino l'umorismo della vita all'interno della Corea del Nord. Il fatto, sottolinea Zellweger, che la maggior parte dei nordcoreani sono persone comuni che lottano per sopravvivere. Tra loro ci sono i più vulnerabili, donne e bambini, i più poveri, gli affamati, i disabili, le persone al centro del mio lavoro. Uno slogan di Caritas: un mondo in cui una persona soffre meno è un mondo migliore. E ciò che ha affascinato la giovane Cathy è la spinta a lasciare la fattoria paterna dove faceva il fieno d'estate e il sidro in autunno. La svolta decisiva data nel 1978 dopo aver lavorato per alcuni anni come assistente sociale. Cathy vede su un giornale un annuncio per un posto di lavoro dall'altra parte del mondo e nell'anno dei tre papi si trasferisce a Hong Kong, dove diverrà un'infaticabile collaboratrice del coordinatore della Caritas locale, padre Francesco Lerda del PIME. Nel 1995 la Corea del Nord, devastata dalla carestia, abbandona la dottrina dell'autosufficienza e chiede aiuti alla comunità internazionale. Cathy coordina l'invio di 1.400 tonnellate di riso per conto di Caritas. Nonostante l'attuale clima cupo a dispetto di un sistema politico incredibilmente rigido e profondamente diffidente nei confronti degli estranei, Zellweger continua a nutrire speranza. Le decine di migliaia di nordcoreani che sono sopravvissuti alla carestia grazie agli aiuti internazionali e le 30.000 persone che hanno riacquistato la vista grazie all'aiuto di Cor Aid dimostrano che è possibile ottenere risultati, aiutare chi ne ha più bisogno, anche nelle circostanze più difficili. Proprio per il suo impegno inesauribile e coraggioso, nel 2006 ha ricevuto, lei di fede protestante, l'onorificenza pontificia dell'Ordine di San Gregorio Magno, la più alta attribuita a un laico. Carissimi ascoltatori, con Silvana e con Giancarlo alla regia vi salutiamo. Le nostre notizie sono tratte da Asia News e da Avvenire.

0: Orizzonti in Blu.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Angela Valeria, alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Gerenzano, la farmacia comunale, via Primo Maggio 8, telefono 02 964 81016. Il cinema Saronno, al cinema Silvio Pellico, L'Estranea, alle ore 21. Al cinema Prealpi, L'Albero di Molto Lontano, alle 17.45. E Santiago, Un Cammino per Ricominciare, alle ore 21.
3: Ed ora passiamo agli appuntamenti. Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, Santuario Beata Vergine dei Miracoli, per i 20 anni dalla nascita al cielo di San Carlo Acutis, il 9, il 10, l'11 e 12 ottobre, alle ore 17.25, esposizione della reliquia, e alle 18 Santa Messa.
2: Saronno, 49esima mostra micologica presso la Sala Nevera di Casa Morandi, sabato 10 ottobre alle ore 10, apertura e inaugurazione. Gli orari della mostra sono dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.30, domenica 11 ottobre dalle 9 alle 12.30, dalle 14.30 alle 19.
3: Presso la Casa di Marta Saronno, sabato 10 ottobre dalle 9 alle 11, raccolta alimenti, pasta, tonno, passata, latte, brioche e succhi.
2: Saronno, domenica 11 ottobre, presso l'area ex Isotta Fraschini in via Milano 7, dalle 8 alle 9, partenza Ride Olona, pedalata che porterà a percorrere le strade verso la Valle Olona e ritorno. Alle ore 9.30 Saronno City Ride, pedalata per le famiglie sulle ciclabili saronnesi a libera partecipazione. E dalle 9.30 alle 18 anteprima mostra 120 foglie morte.
3: Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno, domenica 11 ottobre alle ore 16 incontro San Francesco nell'Arte con Luca Frigerio presso l'Auditorium Aldo Moro in Viale Santuario 15, Saronno.
2: Solaro, sabato 10 ottobre alle ore 18 presso la sede del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea, passeggiata letteraria con aperitivo.
3: Sabato 10 ottobre in Piazza Libertà a Saronno, primo appuntamento di 120 foglie morte, tutti in piazza, a vedere il Giro Lombardia con il team Emirates. Possibilità di visitare il motorhome ufficiale della team e ammirare alcune biciclette delle maglie utilizzate dalla squadra.
2: Uboldo, domenica 11 ottobre e domenica 8 novembre dalle ore 10 alle ore 16 presso Piazza degli Alpini, il mercatino del riuso.
3: Santuario della Beata Vergine dei Miracoli Saronno, martedì 13 ottobre, memoria dell'ultima apparizione a Fatima, alle 8.45 esposizione della statua della Madonna di Fatima, seguirà poi alle 9 Santa Messa e alle 9.30 Rosario.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, Ferrovie Nord, nuovi investimenti. Ancora Saronno, un nuovo sportello per le famiglie fragili. Rimanendo a Saronno, fine dei turni, da lunedì lezioni regolari. E a Saronno nasce l'associazione Saronno Civica. Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferioli e alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Saronno entra nel nuovo piano di investimenti destinato alla rete di Ferrovie Nord. La Giunta regionale Lombarda ha approvato l'aggiornamento del contratto di programma, lo strumento che definisce gli interventi di potenziamento, ammodernamento e manutenzione straordinaria della rete ferroviaria regionale in concessione. Per Saronno è previsto in particolare l'ammodernamento della sottostazione elettrica ferroviaria, intervento inserito nel più ampio programma di adeguamento degli impianti e delle infrastrutture tecnologiche. Analoghi lavori sono previsti anche sulle sottostazioni di Gemonio e Gagliate. Il piano regionale mette a disposizione complessivamente 81,9 milioni di euro per diversi interventi sulla rete. Tra le voci previste figurano 40 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria nel periodo 2028-2032 e altri 4 milioni per l'adeguamento delle gallerie e la protezione della sede ferroviaria dei sistemi idrologici. Tra gli interventi previsti figurano il potenziamento tecnologico dell'impianto ferroviario di Seveso, l'emissione di 3 passaggi a livello e i lavori sulle tratte Seveso-Camnago e Seveso-Meda. Sono inoltre state incrementate le risorse per il collegamento tra il Terminal 2 di Malpensa e la linea del Sempione.
1: Saronno. Un nuovo servizio a sostegno delle famiglie che affrontano situazioni di fragilità entra nella rete del Centro per la Famiglia di via San Giuseppe 6. È stato inaugurato lo sportello di Hauser Volontariato Saronno, che sarà a disposizione dei cittadini per offrire ascolto, informazione e orientamento. Il servizio sarà attivo ogni mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 e nasce con l'obiettivo di aiutare le famiglie a individuare le risorse e i servizi sociosanitari presenti sul territorio. Lo sportello rappresenterà un punto informativo sulle attività di Hauser Saronno, in particolare sui servizi rivolti alla popolazione anziana e ai loro familiari. All'inaugurazione presenti l'assessore Matteo Fabris, la responsabile dell'ufficio di piano e dei servizi sociali Fortunata Zucchi e il presidente di Hauser Saronno Antonio Caputo.
2: Saronno. Fine del turno di lezione allo Zappa di Saronno, trovata la soluzione per tornare tutti in classe. Con un lungo messaggio, la dirigente scolastica dell'Istituto Zappa di Saronno, Angelica De Angelis, ha annunciato la fine dell'emergenza per la mancanza di aule dovute al maxi cantiere di riqualificazione avviato a settembre dalla provincia di Varese. Dopo un mese di lezioni a turno, con classi che restavano a casa per un giorno alla settimana, sono state trovate aule per la didattica al liceo scientifico G.B. Grassi e all'istituto professionale Antonio Palma. Gli studenti potranno svolgere regolarmente le lezioni senza più stare a casa un giorno alla settimana.
1: Saronno. È stata costituita l'associazione Saronno Civica, che si presenterà giovedì 15 ottobre con un convegno allestito dalle 17 all'auditorium della Scuola Media Aldo Moro in Viale Santuario sul tema della scuola e del suo rapporto con il territorio, a partire dalla nuova primaria Rodari. Saronno Civica è un'associazione politico-culturale che nasce per promuovere la partecipazione e il confronto sul futuro di Saronno. L'idea nasce dall'esperienza amministrativa che ha visto impegnate alcune persone e che ha poi permesso di conoscere la città attraverso la complessità delle decisioni quotidiane, delle risorse da utilizzare e delle scelte da compiere, partendo da quella che riteniamo rappresenti una grande opportunità: l'apertura di una scuola innovativa come risposta concreta ai bisogni educativi del territorio. Il titolo del convegno sarà l'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Interverrà il professor Roberto Farnè dell'Università di Bologna, che aiuterà a ragionare sulle potenzialità di una didattica all'aperto rivolta al territorio.
2: Saronno, Lab, laboratori teatrali del Teatro Giuditta Pasta, riprenderanno lì il prossimo 12 ottobre, per i quali sono ancora disponibili alcuni posti. Ci sarà la possibilità di fare esperienza direttamente sul palco del Teatro Giuditta Pasta, guidati da professionisti che lavorano quotidianamente nel mondo della scena, della formazione e della produzione teatrale. Il TG Lab propongono percorsi differenziati per bambini, ragazzi, giovani e adulti da ottobre a maggio, con costi accessibili e la possibilità per gli iscritti di usufruire di agevolazioni per gli spettacoli della stagione Radici 2026-2027 e di Oltre il Sipario.
1: Uboldo esce di casa al mattino e trova un fucile da caccia a terra nel suo giardino. È davvero singolare quello che è capitato a un uboldese che vive alla Cascina Malpaga. Qualcuno nel corso della notte ha voluto disfarsi dell'arma, gettandola nella proprietà privata. Il mattino dopo, quando ha visto la doppietta calibro 16 di fabbricazione artigianale, sprovvista di matricola identificativa, il padrone di casa ha subito chiamato la caserma dei carabinieri denunciando il ritrovamento dell'arma, che è stata prontamente recuperata e ritirata dai militari del locale comando. Come previsto dalla normativa, il fucile da caccia è stato depositato nell'armeria in attesa degli accertamenti necessari e delle procedure previste dal codice civile in materia di ritrovamento di beni. L'avviso di ritrovamento è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per consentire le verifiche sulla proprietà del fucile e completare l'iter amministrativo per l'eventuale riconsegna. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla preappina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni, Angela Ferioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: radio più vicina a te.
1: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche Saronno in Piazza di Gasperi, vi invita all'ascolto di

0: buone mani, parliamo di soldi in soldoni. Eccoci qua sulle frequenze di Radio Orizzonti con il nostro appuntamento mensile di educazione finanziaria. Siamo al quarto anno, ma più pimpanti che mai. Sono come sempre in compagnia di Simone Saltarella.
1: Buongiorno a tutti e ben ritrovati.
0: Che saluto, ovviamente ringrazio, ve lo ricordo, è il consulente finanziario della BCC Cantù che ci accompagna in questo viaggio. È il quarto anno, ma io ripartirei comunque, perché è repetita iuvant, lo dicevano già i latini, perché parliamo di educazione finanziaria, semplice, bastano poche cifre. L'Italia è quasi ultima in Europa per educazione finanziaria, solo il 16,6% della popolazione raggiunge un livello di competenza sufficiente. Il punteggio medio rispetto alla media OCSE, cioè dei paesi più sviluppati, che è 63 punti su 100, l'Italia è 10 punti sotto, 53 su 100. Se ne potrebbero citare altri di numeri, ma mi fermerei qui perché la domanda è ovvia, no? Quanto e perché abbiamo bisogno di educazione finanziaria?
1: Quanto e perché? Partiamo da questa cosa. Dipende da qual è l'obiettivo che ci poniamo dell'educazione finanziaria. C'è chi vede l'educazione finanziaria come, diciamo, un qualcosa che ci permetta di approntare meglio il mondo degli investimenti. Se parliamo invece di educazione finanziaria vera e propria, come ci piace parlare di educazione finanziaria, è avere quegli strumenti, quelle conoscenze che ci permettano di prendere le scelte, il campo finanziario, e dietro poi una scelta finanziaria, ci sono gli obiettivi di vita nel fare le scelte corrette. Per fare che cosa? Quindi non per diventare dei trader, per investire, guadagnare dai soldi, guadagnare altri soldi, ma per magari rivalutare correttamente il proprio patrimonio, per assumere degli impegni finanziari, ad esempio dei debiti, nel modo corretto, evitare di ricorrere, di incappare nel sovraindebitamento, o di fare scelte nel breve periodo, che sembrano buone nel breve periodo, ma che poi nel lungo periodo si tramutano in scelte che vediamo sbagliate.
0: Guarda, hai già un po' anticipato quella che era la mia seconda domanda, perché proviamo

0: propria situazione economica, cioè basta solo sapere quanto ho da parte, no?
1: No, assolutamente, Marco. Proprio questo, guarda, è un esempio chiave, un esempio che capita spesso, perché la famiglia si presenta tante volte da noi consulente e ci chiede proprio questo gruzzoletto, questo risparmio, come lo investo. Ecco, se parliamo di educazione finanziaria non dobbiamo partire dal come lo investo. Potrei avere tutte le informazioni, anche questa educazione finanziaria, sapere come investire il proprio denaro in base ai propri obiettivi, ma se dobbiamo ragionare nel vero modo cos'è l'educazione finanziaria, è ok, non partiamo dagli investimenti. Partiamo da una situazione reale della famiglia, quindi da ricostruire un po' il bilancio familiare. Quindi sì, ho quel risparmio, ma vediamo quali sono gli obiettivi che metto dietro questo risparmio, e quindi poi partiamo dal vero bilancio familiare, che è quanto entra ogni mese, quali sono le entrate, quali sono le uscite, a quanto ammonta quindi il mio risparmio, magari il deficit che ho a livello mensile, e solo in quel momento riesco a capire con quel patrimonio che ho a disposizione il risparmio già effettuato, come poterlo investire. Se salto il primo pezzo, dicevo prima, rischio di fare le scelte sbagliate.
0: Facendo educazione finanziaria, proviamo un attimino a spiegare brevemente, anche se uno probabilmente ne ha una certa contezza, alcune parole chiave. Reddito.
1: Reddito, per reddito, le entrate regolari di una famiglia, che possono essere lo stipendio, la pensione, il reddito da utili d'impresa per chi ha l'attività impropria, perché ha l'impresa, il reddito da libera professione per chi esercita appunto la libera professione, i lavoratori autonomi. Quindi andiamo a definire quelle che sono le entrate costanti ripetute nel tempo, la componente ordinaria.
0: Perfetto,
1: diciamo così.
0: Visto che parlavi tu di budget familiare, è importante conoscerlo. Le spese, cosa bisogna tenere conto nella voce spese?
1: A spese qui le dividerei, attenzione, alle spese ordinarie, quelle delle mensilità ricorrenti, e fare lo sforzo di fare la distinzione tra le spese ordinarie e le spese straordinarie, cercando in sede di elaborazione, quando uno mette giù il budget familiare, di andare un pochino in là con il tempo e prevedere se ci siano anche delle spese straordinarie che già sono prevedibili. Oltre le spese, vediamo, ci sono anche le spese per imprevisti, quindi dedicare sempre un qualcosa del proprio patrimonio, del proprio reddito, per coprire quindi le spese ordinarie, le spese straordinarie, quelle e poi le spese impreviste.
0: Ha introdotto la parola patrimonio. Per una famiglia cosa si intende per patrimonio? Uno pensa paperon de paperoni, ma il patrimonio, come dire, è qualcosa che attiene a moltissime famiglie.
1: Assolutamente, dietro patrimonio abbiamo sempre degli obiettivi, quindi abbiamo sicuramente il patrimonio immobiliare, che quindi sono la casa, le seconde case dove potremmo avere, sicuramente il denaro presente sul conto corrente, che rappresenta il patrimonio, gli investimenti, e poi non dimentichiamoci quello che è invece il patrimonio, andando proprio a fare il bilancio familiare, diciamo anche ok, ma quale parte degli investimenti, delle entrate vuoi andare a soddisfare, per esempio per il patrimonio culturale, per il patrimonio di formazione, ad esempio, altrimenti rischiamo di non considerare che, detta banalmente, i soldi mi servono per vivere e non si vive per i soldi. Quindi nel patrimonio devono entrare poi anche tutte quelle voci, quindi il patrimonio, le entrate, i risparmi vengono destinati anche alla creazione di quel patrimonio culturale, personale, anche poi, non so, penso a chi piace viaggiare, per potersi permettere o costruire poi anche una capacità di risparmio per affrontare anche le spese, per sostenere quel patrimonio.
0: Un'altra voce importante è ovviamente quella dei debiti. Quindi in questa voce cosa rientrano o cosa deve pensare di far rientrare una famiglia?
1: Sicuramente siamo consapevoli che la voce principale del debito è rappresentato dal debito per l'acquisto della prima casa. Nel debito poi rientrano anche tutte quelle forme di finanziamento più che si chiamano il credito al consumo, per il sostentamento dei consumi nel breve periodo, per l'acquisto della macchina, per l'acquisto di un telefono cellulare, per l'acquisto di un computer per i figli che vanno a scuola, per l'acquisto dei libri.
0: Sì, molti lo usano anche per andare in vacanza, no? Il credito al consumo.
1: Esatto, qua un ruolo di educazione finanziaria, cosa vuole? Cosa andiamo a finanziare? Andiamo a finanziare qualcosa, cioè finanziare, meglio uso la parola giusta, per cosa contraiamo i debiti? Li contraiamo per un qualcosa, per un obiettivo che mi permetta di produrre ulteriore reddito, che sono in quel modo ho poi quella capacità di rimborso generato dall'ulteriore reddito per cui faccio il debito, eccezione fatta per la casa.
0: Alziamo un po' il livello, perché introduciamo un concetto che probabilmente non è molto frequente nel budget familiare, che cos'è la riserva di emergenza?
1: E invece, Marco, ti dirò che magari non è molto frequente, ma inconsciamente, insomma, in Italia è troppo frequente, perché il budget di emergenza cos'è? Un paracadute di liquidità che mi permette di sostenere gli imprevisti, che mi permette di

0: sostenere magari quelle spese straordinarie che però non ho preventivato prima, e quindi rischio di tenere troppo alto quel budget di liquidità. In generale si dice: guarda, tieni un budget di liquidità che ti permette di affrontare 3-6 mesi, qualche imprevisto. In Italia, diciamo, tante volte questo budget è troppo elevato, si tende a tenere troppa liquidità, e quindi poi abbiamo il problema opposto, che quella liquidità che abbiamo rende poco, che non è un male, non è che la liquidità debba rendere, però non dimentichiamoci dell'altro nemico del patrimonio, dei soldi che abbiamo lì fermi, che è l'inflazione.
1: Ah certo, poi su quello, sull'inflazione, poi ci torniamo. Invece adesso facciamo un altro esempio concreto, facciamo un passo indietro, torniamo alla famiglia. Immaginiamo che abbiano messo da parte 10.000 euro e proviamo a vedere cosa succede con un'inflazione ipotetica del 2%, oggi è più alta, ma stiamo sul 2%, tanto per capire, 2% anno. Dopo 10 anni il potere d'acquisto non è più uguale, ovviamente, a 10.000, ma diciamo diventa 8.200 euro. Questo piccolo esempio potrebbe spiegare che cos'è la questione del rendimento reale, quindi come si calcola il rendimento
0: assolutamente reale. Guarda, riparto da due esempi molto semplici che uso con i ragazzi quando vado nelle scuole a fare educazione finanziaria. Quanto costava una macchina 10 anni fa? Prendiamo la Fiat Panda. 8-9.000 euro? Quindi ho messo da parte gli 8-9.000 euro, decido, siamo nel 2011, di non comprare la macchina, tenere da parte gli 8-9 mila euro, 10 mila euro per comprarmi la Panda e di comprarla nel 2026. Quanto costa la Panda nel 2026? Ne costa 15 o 16. Questa è l'inflazione. Altro esempio che dico sempre ai ragazzi: quando ero piccolino io mi mandavano a prendere pane. Pane quanto costava a chilo? Era 1,50 euro? 1 euro a chilo? Quanto costa oggi? Se va bene costa 4 euro a chilo.
1: Ok? Sì, sì, quindi l'inflazione è qualcosa che erode.
0: Erode, poche volte ed è nascosto in economia. Cos'è il rendimento reale? Investo dei soldi, che, ma qual è il rendimento reale? Quindi quanto mi resta attaccato al netto dell'inflazione? Se l'inflazione è il 2% e compro un titolo di Stato che rende il 3%, dopo un anno il rendimento reale sarà l'1%, perché il 3% ha reso il titolo di Stato, ma i soldi si sono svalutati del 2%.
1: Perché nel nostro esempio abbiamo detto l'inflazione del 2%,
0: esatto.
1: Se l'inflazione fosse del 4 e il rendimento
0: del 3, diciamo, vado addirittura in negativo, perdo valore
1: in negativo, sì. Quindi è importante sempre tenere conto l'inflazione, soprattutto in questo periodo che l'inflazione sta,
0: ecco, soprattutto in quello che dicevo prima, quel cuscinetto di emergenza di liquidità che teniamo, attenzione, va valutato bene, perché tenere un cuscinetto di emergenza di liquidità che ha un tasso di rendimento molto basso, sicuramente inferiore all'inflazione, vuol dire che su quei soldi, se non facciamo bene i calcoli, ma se poi li facciamo bene, ci accorgiamo, stiamo perdendo.
1: Ecco, a proposito di rischio di perderli, molti pensano che tenerli parcheggiati i soldi, come dire, salvino il loro potere. E invece, se noi introduciamo la questione dell'interesse composto, capiamo che il fattore tempo conta tantissimo, non è, come dire, ininfluente o neutro, giusto?
0: Assolutamente, qui utilizzo anche un esempio molto semplice.
1: Esempio, esatto.
0: Esatto, pensiamo alla palla di neve, la mettiamo in discesa, una palla piccolina con la quale ci giochiamo con i nostri figli e la iniziamo a farla rotolare, dopo un giro avrà una dimensione, avrà accumulato sopra la neve precedente tot neve, essendo più grossa al secondo giro avrà accumulato ancora più neve. E ogni giro che passa, diventando sempre più grossa, la neve che accumula nuova è sempre più alta. La stessa cosa è per l'interesse composto. Quindi 100 euro al tasso dell'1% di interesse semplice, cosa rendono? Quindi l'1% ogni anno è 1 euro per ogni anno. Se lo calcoliamo in interesse composto cambia, perché il primo anno sarà l'1% è 1 euro. Il secondo anno l'interesse dell'1% non lo calcolo più sui 100 euro, ma lo calcolo sui 101 e quindi sarà 1,01. Ho immaginato su cifre più grosse, oppure con l'effetto del tempo, che è l'altra variabile che introduciamo nell'educazione finanziaria e nell'approcciare il mondo degli investimenti.
1: Facciamo un altro esempio prima della pausa musicale, perché è sempre un argomento molto, come dire, in Italia è molto dibattuto e frequente. Esempio concreto: ho 45 anni, 25.000 euro sul conto e un mutuo. Da dove comincio? Quale deve essere il processo decisionale, diciamo così? Perché noi, più che dare indicazioni concrete, cerchiamo sempre di mostrare cosa devo tenere conto per arrivare a una buona decisione.
0: Esatto, qua partirei, dico, le informazioni che ho da questa frase sono tre: 45 anni, 25.000 euro che risparmio e ho un mutuo. Non ho ancora tutte le informazioni per poter decidere cosa fare, né sui 25.000 euro se fare eventuale investimento, né con il mutuo, che nella frase sembra passare un po' perché non mettiamo neanche l'importo. Quindi cosa farei? Innanzitutto andrei a analizzare il mutuo, che immagino che a 45 anni, ora una volta 45 anni il mutuo si era finito di pagarlo. Ora probabilmente si inizia a farlo, perché sono cambiate, esatto, si arriva un pochino più tardi, i mutui non durano più, una volta la durata media era sui 10 anni, 15, adesso si arriva a mutui a 30 anni, la durata media è un po' più bassa, però si arriva lì. Quindi inizierei ad esaminare a partire dal qual è l'elemento più impattante sul bilancio familiare a livello patrimoniale, il mutuo. Quindi andrei a analizzare il mutuo, qual è il tasso del mutuo, per quale finalità è stato richiesto appunto il mutuo. Poi andrei a definire qual è, diciamo così, quel cuscinetto di emergenza che dicevamo prima. Quindi di 25.000 euro, il cuscinetto di emergenza reale da tenere qual è? Sono 8.000, 6.000, 10.000, analizzando un po' i consumi della famiglia. Poi andrei ad analizzare le entrate e le spese per vedere se la famiglia ha capacità di risparmio oppure no, per vedere se aumentare quel cuscinetto di emergenza oppure no. Prima di passare all'investimento in surplus o agire sul mutuo, farei una pianificazione della protezione, che è l'altro tassello importante per ragionare bene sul cuscinetto d'emergenza. Perché, dicevo prima, in Italia siamo abituati ad avere un cuscinetto d'emergenza talmente alto, destinato agli imprevisti, destinato a qualcosa che può accadere che non è sotto il mio controllo. La maggior parte delle volte quegli imprevisti non li posso eliminare, ma a livello economico li posso, chiamiamo così, l'impatto economico lo posso spostare a una compagnia di assicurazione. E mi libera poi spazio nel cuscinetto d'emergenza per investire meglio quella somma.

0: Insomma, abbiamo mandato in onda Siamo solo noi di Vasco Rossi, perché possiamo dirlo, è una battuta, ma neanche tanto una battuta, siamo solo noi che parliamo bene e con chiarezza di educazione finanziaria. Sei d'accordo?
1: D'accordo, Marco.
0: Perfetto, allora adesso riprendiamo il nostro percorso, andiamo un po' a vedere, diciamo, diamo un occhio ai mercati. Insomma, nelle edizioni precedenti avevamo domande, diciamo così, molto legate anche all'attualità, ma l'attualità corre sempre più veloce, quindi non sempre le risposte, diciamo, tengono il ritmo degli avvenimenti. Sembra una cosa strana, ma gli scenari cambiano in continuazione. Allora, io ti dico un'affermazione e tu mi dai una risposta, perché secondo me in tanti sono convinti che quello che sto dicendo è vero. Quando sentiamo dire che la borsa è salita o è scesa, intanto che cosa significa davvero? E due, esempio, se l'indice di Piazza Affari, il FTSE MIB, perde il 2%, significa che gli italiani hanno perso il 2% dei loro soldi?
1: Oh, partiamo con un no, un secco no, perché non è così.
0: Il che non tranquillizza, ma diciamo almeno crea meno ansia.
1: Esatto. Poi, significa che gli italiani perdono i loro soldi? No. Quelli che hanno investito nelle aziende appartenenti al FTSE MIB, ricordiamo ad esempio in questo caso sono le 40 aziende maggiormente rappresentative, coloro che hanno investito i loro soldi lì perdono il 2% del loro valore. Ok? L'altro discorso è più a logica, vediamo a livello macroeconomico, ma quindi abbiamo le aziende che valgono il 2% in meno? Sì. Perché abbiamo le aziende che valgono il 2% in meno? Quindi chi ha investito perde il 2%, ma le stesse aziende valgono meno. Quelle aziende che valgono meno, se dovesse succedere un brusco calo, possono essere acquisite da altri, perché il nostro tessuto imprenditoriale vale meno. Ma se il nostro tessuto imprenditoriale crea valore, perché le nostre aziende valgono meno? O non stiamo più creando valore? Iniziamo a capire da cosa dipende l'andamento della borsa. Quindi tanti mi chiedono, però quelli sono comunque soldi che perdiamo. Attenzione, se qualcuno compra, qualcun altro vende.
0: Sì.
1: Ho investito in quell'azione, i miei soldi sono andati a chi l'ha venduta. Quindi i soldi rimangono, il denaro contante, cioè comunque questa è la ricchezza che non può essere prontamente spesa, gli investimenti che abbiamo, ma che ci permette di venderla in futuro per acquisire i soldi. Non facciamo l'errore di dire, questo è più difficile farlo sui guadagni. Vi faccio un esempio dove tante volte mi sconto, si discute con i clienti, guarda che ho comprato quell'azienda, devo disinvestire 10.000 euro, Marco. Vengono da te e ti chiedono, ho comprato 10 anni fa l'azienda A e 10 anni fa l'azienda B, con la prima sto guadagnando, con la seconda perdo. Quale vendo? Guarda, non voglio vendere l'azienda B, perché lì sto perdendo, se vendo nel momento in cui perdo. No, non importa più nulla. I 10.000 euro sono sempre 10.000 euro. Da quale azienda li togliamo? Da quella che ha meno prospettive di crescita in futuro. Non perché sto perdendo su un investimento non liquido, l'investimento perché su quello sto perdendo vendo quello sto guadagnando. Ma quale potrebbe guadagnare di più in futuro?
0: Questa è una cosa anche interessante. Infatti ti faccio questa domanda. Se nessuno sa con certezza se domani la borsa salirà o scenderà, perché investire nei mercati finanziari?
1: Ecco, questa è una bella domanda. Chissà se domani la borsa salirà o scenderà, non lo sa nessuno. Altrimenti avremmo, ma neanche noi consulenti, questo è da chiarire. Il consulente non sa, non possiamo andare dal consulente e pensare che lui sappia come andranno i mercati. Cosa sappiamo però? Che non dobbiamo guardare l'orologio i secondi, ma guardare le ore. Dobbiamo guardare il calendario, guardare i giorni, guardare i mesi, perché nel breve periodo nessuno sa come andranno i mercati. Perché? Perché i mercati, il valore dei mercati dipende dall'andamento dell'economia di un paese. Ora, un'economia sana può vedere le borse scendere e salire, dicevamo prima, il termometro delle borse è veloce, cambia la notizia, cambia, salgono, scendono, ma guardiamolo nel lungo periodo. È quello che dobbiamo guardare, è il lungo periodo. In base ai nostri obiettivi di investimento, in base all'entità del nostro patrimonio, in base al nostro cuscinetto di ricchezza, in base al risparmio che ho. È quello che dobbiamo guardare. So se domani la borsa salirà? No, non lo so. So se tra un anno la borsa sarà positiva? Già difficile, ho una percentuale, potrei buttarla lì. So se fra 20 anni la borsa sarà più alta di oggi? Mi viene da dire al 99% sì, rimane comunque l'1, ma al 99% sì.
0: Ecco, ti faccio una domanda interessante, perché non mi ricordo più chi l'ha detto, ma nel lungo periodo saremmo tutti morti, no? Diceva questo aforisma. Cosa intendiamo dal punto di vista degli investimenti per lungo periodo? Perché uno lungo periodo si immagina, beh, devo aspettare 30-40 anni. No, è un arco di tempo che non è misurato in giorni, settimane, mesi o anche singolo anno, ma diciamo 3-5 anni è già un buon arco di tempo, 5-10 è già un anno.
1: Esatto, io sul breve, quando parlo di breve periodo intendo l'orizzonte temporale fino a un anno.
0: Okay.
1: Medio periodo andiamo a fine 3-4 anni, dai 5 anni iniziamo a entrare nel lungo periodo, poi bisogna fare adeguate distinzioni, perché un investimento azionario dipende poi dallo stile di investimento azionario, se è sul aziende di valore capitalizzata, aziende più improntate alla crescita, anche lì si hanno diverse sensibilità sull'andare a stimare l'orizzonte di investimento consigliato per detenere l'investimento, si vanno quindi dai 5 ai 10, ai 15, ai 20 anni e poi via.
0: E perché quando arrivano cattive notizie i mercati dovrebbero scendere e invece qualche volta salgono, e quando arrivano buone notizie anziché salire?
1: Questa è una bella domanda, perché tante volte dicono è inutile investire perché tanto fa sempre il contrario, non si capisce niente, vedi, ci sono cattive notizie e i mercati salgono. I mercati anticipano sempre, i mercati anticipano sempre. Quindi se partiamo da una situazione, i mercati, se sono in una determinata situazione e arrivano cattive notizie, i mercati probabilmente sapevano già che c'era cattiva situazione, ma è che sono i mercati, è il sentiment degli economisti, è il sentiment degli investitori, delle banche d'affari che si muovono, che vanno a investire. Quando la cattiva notizia inizia a circolare, i mercati già sono scesi. Quando poi conclamate c'è bisogno di intervenire, vuol dire bisogna, quindi cattive notizie cosa vuol dire? Probabilmente la banca centrale andrà a prendere quelle misure per far ripartire l'economia. Quindi perché salgono i mercati? Sì, c'è cattiva notizia, ma arriveranno misure di stimolo monetario o fiscale da parte dei governi per far ripartire l'economia. Quindi il mercato ragiona sempre avanti. Quindi il mercato inizia a salire. Cosa contraria? Siamo ai massimi di mercati, allora compro, le cose vanno bene. Le cose vanno bene, attenzione, l'economia si sta surriscaldando. Quali sono i termometri dell'economia? Quali indicatori vado a guardare? Quindi guardo quelli, perché poi i mercati me li anticipano. Perché se sale l'inflazione e sta salendo, si scalda, le banche centrali dovranno alzare i tassi di interesse e quindi l'economia, con una ricorsa inferiore al debito per acquisto delle case, per i finanziamenti produttivi, tende a rallentare e i mercati scenderanno.
0: E questo è molto importante, perché molti commettono l'errore di acquistare le azioni quando hanno raggiunto il top, il massimo, sono cresciute tantissimo. Volevo introdurre da quest'anno una piccola rubrichetta che chiamerei vero o falso, non è molto originale però può essere interessante. Partiamo da una affermazione, poi magari nelle puntate successive ne faremo anche più di una. Tenere i soldi sul conto significa non rischiare, vero o falso?
1: Ma significa rischiare in partenza, siamo certi di rischiare, anzi siamo certi di perdere, che tenere i soldi sul conto vuol dire svalutarli pari al valore dell'inflazione. Quindi il primo rischio che sostengo è di perdita, se li tengo fermi sul conto sto perdendo, per quello che devo logicamente tenere d'occhio il tasso di interesse che mi viene riconosciuto sul conto, che non potrà essere elevato, e andare a tarare l'investimento tenuto sul conto in base al vero cuscinetto di emergenza.
0: Introdurrei anche qui un'altra piccola novità, cioè la parola del mese, perché in effetti ci sono magari dei momenti in cui alcuni termini economici finanziari tornano a galla. Spread mi sembra il momento giusto, perché per un certo periodo siamo riusciti a mantenere lo spread, diciamo, siamo riusciti a tenerlo imbrigliato, però ultimamente è cresciuto, ha superato la soglia psicologica dei 100 punti, adesso viaggia intorno ai 115-120, diciamo più o meno. Ricordiamo che lo spread è il differenziale tra il BTP, i buoni del tesoro italiani, e i bund, i titoli di Stato tedeschi. Che cos'è in pratica lo spread, cosa misura e perché è importante anche per le nostre tasche?
1: Oh, sorridevo perché, se mi sentite sorridere, non per lo spread, perché implica un aumento, sicuramente un aumento dei costi per lo Stato. Perché torniamo al 2010, lì nasce, quando c'è la crisi del debito sovrano, si inizia a parlare di spread, cosa che i mercati hanno sempre monitorato ma non si è data mai importanza, da lì è esploso. Poi sempre nello stesso periodo ridevo perché il nostro collega ha chiamato il cane spread, perché ormai girava solo spread e quindi spread era il cane del mio collega.
0: Era arrivato a 700
1: euro. Esatto. Spread a 100 euro, cosa vuol dire? Sul debito che lo Stato italiano deve contrarre per sostenere le proprie finanze, perché ricordiamoci abbiamo siamo in deficit, quindi abbiamo bisogno soprattutto di rifinanziare anche il debito vecchio, paghiamo un tasso ad oggi sui 10 anni del 4,60%. Quindi l'Italia, il governo italiano prende a prestito i soldi dagli italiani, dai cittadini esteri, dalle banche d'affari, deve pagare il 4,60% di interessi. Quanto deve pagare la Germania per richiedere lo stesso debito? Il 3,60%. Quindi quello è lo spread, l'1% di differenza, i 100 basis point. Spendiamo l'1% in più in interessi rispetto alla Germania. Quell'1% che la Germania risparmia rispetto a noi può dedicarlo per misure per migliorare le infrastrutture, per intervenire in sostegno alle famiglie. Questo è quello che, quando si va a monitorare lo spread, cosa causa? Perché è più alto? Perché probabilmente siamo un paese con un debito più alto e più rischioso, quindi per riuscire a collocare il nostro debito ci chiedono interessi più alti.
0: Adesso ti chiedo una risposta sintetica e chiuderemo sempre la puntata con il consiglio dell'esperto BCC.
1: Oh mamma!
0: Diciamo, no, ma è importante, in maniera molto sintetica, qual è la cosa, diciamo, importante da ricordare, diciamo, dopo tutto quello che abbiamo detto, quindi come consiglio che ti senti di dare?
1: Oh, sulla pianificazione finanziaria vado veloce, paga prima te stesso, sembra egoistico, ma vuol dire non pagare per qualcosa di inutile, pensa prima. Quindi quando ragioni sulle spese, pensa prima a mettere da parte qualcosa per risparmiare per il tuo futuro e a non spenderli. Il secondo, dai tempo al tempo. Quindi i risultati non arrivano subito, come in ogni ambito della vita. Anche nel mondo investimenti e educazione finanziaria dobbiamo dare tempo. Terza, affidati a un consulente di relazione. Quindi consulente finanziario, ma che sia di relazione, che mi chiede, mi fa le domande, mi fa capire e mi aiuta a scegliere. È un consulente, mi consiglia, non sceglie per me.
0: E su questo consiglio di Simone, che ringrazio ancora.
1: Grazie a voi.
0: Chiudiamo questa puntata, vi diamo appuntamento alla puntata di novembre. In buone mani, parliamo di soldi in soldoni.
2: La Banca di Credito Cooperativo di Cantù, oggi anche a Sarone in Piazza De Gasperi, vi ha presentato In buone mani, parliamo di soldi in soldoni e vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Orizzonti Magazine. Doppio sguardo. Attualità e opinioni.
1: Benvenuti a Doppio Sguardo a tutti i radioascoltatori sintonizzati su Radio Orizzonti. Sono Marco in compagnia di Antonella.
2: Buongiorno
1: e di
2: a tutti.
1: Agostino.
3: Buongiorno a tutti.
1: E oggi abbiamo una puntata, diciamo così, celebrativa, perché è giusto anche parlare delle cose belle, importanti, che hanno una grande tradizione. Perché proprio in questi giorni si stanno festeggiando i 130 anni del nostro collegio arcivescovile. Ci sono tutta una serie di iniziative che poi culmineranno tra due giorni con il concerto offerto alla città. Ma per parlare di questo evento abbiamo oggi in studio Don Cristiano Mario Castelli, che è il rettore dell'arcivescovile. Buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Buongiorno a tutti voi.
3: Buongiorno a tutti.
1: Allora, io comincerei subito facendo una domanda, diciamo, secca. 130 anni, che cosa hanno lasciato in eredità alla città di Saronno?
4: Beh, tanto. Direi che la città di Saronno non sarebbe la stessa se non ci fosse stato il collegio. Innanzitutto, il collegio nasce dalla volontà del beato Cardinal Ferrari, che era un arcivescovo estremamente attento al mondo giovanile, e alle famiglie di Saronno, che fanno delle sottoscrizioni per poter aprire questo collegio. E se dico tre nomi di tre miei predecessori, De Giorgi, Monsignor De Giorgi, che è il primo rettore del collegio arcivescovile, pensate, se non ci fosse stato Monsignor De Giorgi e la sua famiglia, a Saronno non sarebbero mai arrivate le suore del Sacro Cuore di Gesù di Brentana, perché dove vivono in via Cavour, e dove c'è l'oratorio femminile, come si veniva chiamato una volta, era proprietà della famiglia De Giorgi.
2: Ecco.
4: E il De Giorgi torna a Saronno proprio per aprire il collegio, perché era un professore. Oppure, se pensiamo al mio omonimo, Monsignor Castelli, che dà il nome anche al collegio, pensate a quanto bene fanno e hanno fatto le Orsoline in città. Le Orsoline in città ci sono perché sono state chiamate da Monsignor Castelli, perché sapete, una volta le scuole erano maschili e femminili e quindi c'era bisogno di aprire una succursale, diciamo così, del collegio arcivescovile, che per le ragazze, no? E quindi è nato tutto quel bene che c'è nelle scuole delle Orsoline. Oppure altro mio predecessore, pensate cosa vuol dire Monsignor Pedretti per tutto il rione del Matteotti. È una persona, una figura fondativa di un'identità, di una comunità parrocchiale, e pensate al COE, al Centro Orientamento Educativo, che nasce dal suo genio, che è dietro al Museo Genetti, che è una perla di Saronno. Ecco, solo pensate, se non ci fosse stato il collegio, queste cose in Saronno non ci sarebbero. Sarebbe una città forse un pelo più povera, mi pare di poter dire.
3: In questi 130 anni quanti rettori ci sono passati?
4: Dunque, se non vado errato, io sono il tredicesimo. Se non ho contato male, qui.
1: Ed è stato fatto anche un conteggio di quanti studenti sono passati, forse questo è un calcolo più complicato.
4: Questo è un calcolo più complicato, certo. Perché, capite, iniziarono in una settantina e poi ci sono stati picchi con 800, 900 alunni, adesso noi veleggiamo intorno agli 800. E poi sapete cosa vuol dire fare scuola durante la Seconda Guerra Mondiale, sfollare i ragazzi.
2: Quindi esattamente, i periodi della storia hanno anche creato problemi che però sono stati sempre risolti in modo...
4: Sì, assolutamente. Nella Seconda Guerra Mondiale il collegio diventa un porto sicuro per tanti studenti di Milano, che chiaramente in Milano non c'è più una condizione di sicurezza per poter andare a scuola. Il collegio riesce a mantenerla un po' con, appunto, i movimenti degli sfollati. C'erano le case in montagna del collegio, con la casa della Madonnina, e si riusciva anche a mangiare, che non era male.
3: Don Cristiano, cosa ha dato il collegio a Saronno, e Saronno cosa ha dato al collegio?
4: Beh, Saronno ha dato al collegio la vita. Senza i saronnesi il collegio non esisterebbe. È il motivo per cui abbiamo scelto di regalare alla città il 15 ottobre al Teatro Giuditta Pasta un concerto di musica classica con due pianoforti a coda, accessibile anche ai bambini, che verrà effettuato dagli orchestrali del Conservatorio di Milano, e sarà un evento totalmente gratuito che noi regaliamo alla città, come dire grazie. No, grazie, perché il collegio vive nella città, è della città. E che cosa dà la città? Beh, dà un sacco di persone che si sono formate. Noi in 130 anni abbiamo da banchieri, pensiamo a Caloia, pensiamo a deputati, scrittori, cantautori,
2: professionisti, ecco, di vario genere.
4: Il sindaco attuale è un'ex alunna del collegio, e tante persone che hanno conosciuto in collegio un posto che è casa, dove io ho letto tanti diari scritti che ci sono negli archivi, la nota rimane sempre un po' quella, una grande serenità unita però alla severità del dire sei qui perché devi lavorare, no? Le due cose possono viaggiare evidentemente insieme.
3: E in questi tempi moderni qual è la tradizione che si porta dietro il collegio?
4: La tradizione del collegio, beh, è la pedagogia cattolica e ambrosiana, la fattispecie ambrosiana, che vede nel ragazzo un'occasione di sviluppo. Come dico sempre, i ragazzi non sono zaini da riempire di nozioni, ma sono promesse da far fiorire. Simile est grano sinapis è il motto del collegio, simile al granello di senape, la parabola evangelica, è il seme più piccolo, fa l'albero dove gli uccelli si possono posare, no? E la nostra gioia è vedere i ragazzi che escono dal collegio forti e liberi per affrontare le sfide della vita. Questa è la gioia, al di là poi delle votazioni che sono anche buone, ma non è questo. È vederli così, affrontare la vita sapendo chi sono e sapendo cosa desiderano.
2: Ecco, una scuola che ha radici lontane, come abbiamo visto adesso, come ci ha spiegato, ma che guarda al futuro. Una scuola che è dinamica, e questo dinamismo si nota, si percepisce dal vostro nuovo programma scolastico.
4: Sì, che dipende esattamente da quello che ho appena detto, il ragazzo al centro. Direi che il sistema fordiano, quello su cui si basa un po' tutta l'istruzione in Italia, anche se formalmente se ne prende un po' le distanze, cioè di essere educati un po' a batteria. Io sono una generazione, ho 47 anni, io avevo il mio sussidiario alle elementari che ce l'avevano tutti i ragazzi d'Italia, lo stesso libro di testo. No? Ecco, come nella medicina abbiamo scoperto che le cure mediche, se fatte a persone, hanno una certa valenza, che invece fatta ad ampio spettro, perché ogni corpo risponde in maniera diversa, così anche nel campo educativo. Quindi noi abbiamo pensato di costruire, e questo già iniziamo un po' con le elementari, le medie, per esempio sia le elementari che le medie abbiamo due percorsi, per esempio noi siamo famosi per l'offerta dell'inglese che spaventa anche un po', ne abbiamo due, uno molto forte e l'altro invece graduale. No? Proprio tu scegli, oppure alle medie abbiamo anche la curvatura musicale fatta con il conservatorio, questo grande accordo, proprio perché se il ragazzo ha delle passioni, perché le deve abbandonare?
2: Certo.
4: E alle superiori la scelta diventa ancora più grande, no? Quindi sistema college ha 5 indirizzi di diploma. Quindi
3: parte già da quest'anno?
4: Parte dal 2027, dal settembre 2027 prossimo. Abbiamo già diverse iscrizioni che stanno macinando, perché è una novità sul territorio nazionale. Non è avere più indirizzi, no. Non esiste più il sistema classe.
2: Ecco, è strutturato in un altro modo.
4: Esattamente. È molto simile al sistema anglosassone, delle high school americane. Cioè, io ho il mio orario, ho le lezioni per cui posso conseguire quel titolo di studio. E non vado in giro a caso, vado nelle aule che mi sono indicate, perché non ci sono più aule anonime, ma sono aule immersive. Ne abbiamo già costruite 4, abbiamo costruito l'aula di musica, l'aula di fisica, abbiamo il nuovissimo laboratorio di biologia. Ho detto ai miei professori, abbiamo il laboratorio più nuovo della provincia di Varese, non per niente, perché l'abbiamo appena finito.
2: Nuovissimo proprio.
4: E quindi abbiamo l'aula di inglese, la language room, e l'aula della letteratura, perché studiare, per esempio, i classici, con i libri del 600, del 700 che il collegio ha, è un'altra cosa. Ecco. E il ragazzo entra lì dentro, oltretutto il cambio di aula camminando lo aiuta a riossigenarsi e a riaffacciarsi meglio alla lezione. Questo aiuta un po' anche alla contaminazione di saperi, perché non è detto che io debba fare italiano con sempre le persone che, non so, fanno, che ne so, scienze umane con me. magari ho di fianco uno che ha scelto poi di diplomarsi al liceo scientifico, no? E le sensibilità diverse ci si aiuta.
2: Certo, poi sviluppa l'autonomia.
4: Esattamente, anche i programmi vengono declinati in una chiara forma ministeriale, per esempio matematica, è evidente che il percorso di matematica di uno scientifico sia diverso da uno di scienze umane, però è evidente che la base è identica, quindi corso matematica, corso base sarà identico per tutti e io mi posso trovare insieme appunto a uno che fa lo scientifico, io che faccio scienze umane, magari mi aiuta pure perché ne capisce più di me, sì, poi sì, lui farà anche il corso superiore, certo. Io mi fermo a quello.
2: Cambia anche proprio il rapporto classe, cioè sono classi, chiamiamole elastiche, dove tutti si conoscono e dove tutti partecipano al progetto educativo.
4: Che succede anche un po' con l'alberghiero, che è partito però quest'anno, con l'alberghiero quadriennale che fornisce una maturità, perché è la nuova riforma ministeriale che prevede la maturità al quarto anno, quindi uno volendo può anche andare all'università. Noi per esempio lì non abbiamo fatto una riforma come il college, ma al pomeriggio abbiamo una serie di mini master a un numero molto elevato che porta il ragazzo a costruirsi il percorso e specializzarsi dove ha passione, perché è lì il problema, uno impara dove ha passione, dove
2: passione
4: il cuore
2: e talento
4: scalda.
2: Proprio sì veramente.
3: Ma Cristiano, la provo adesso, la voglio un po' provocare. Chi ci sta ascoltando sono anche genitori che hanno dei figli che oggi fanno seconda media, che saranno pronti il prossimo anno. Dopo aver ascoltato la sua relazione, la sua introduzione di questo nuovo esperimento scolastico, si pongono la domanda: ma qual è il valore aggiunto che mi porta questa scuola in rapporto al liceo tradizionale? Perché devo scegliere questa scuola che mi costa anche economicamente? Qual è il valore aggiunto che mi porta?
4: Ma la prima risposta che mi verrebbe da dare è molto evangelica: vieni e vedi. Il 21 novembre abbiamo un open day. Il 21 novembre
3: è troppo stringata come risposta.
4: Vabbè, certo. L'idea è proprio questa, è che il ragazzo, c'è una cura del singolo ragazzo. Sempre più noi vediamo, e non solo noi ma anche l'Università Cattolica con cui noi collaboriamo, perché il college avrà tutto un percorso che si chiama Early College Program, cioè i ragazzi del quarto anno del college potranno già andare all'Università Cattolica, frequentarla, vedere gli ambienti, seguire delle lezioni universitarie proprio per capire com'è il mondo universitario ed eventualmente, se lo desiderano, seguire piccoli corsi e fare dei piccoli esami che, una volta iscritti in Università Cattolica, varranno come credito universitario, no? Questo è un di più che non c'è normalmente, direi, ma non è tanto un di più perché vogliamo fare qualcosa di speciale, è perché a noi sta a cuore il singolo ragazzo. È qui il centro, è il ragazzo, è l'umanesimo cristiano. Non sono i numeri di una pagella che dicono chi sei. Tanto è vero che noi abbiamo anche individuato e istituzionalizzato la figura di un tutor, che non è uno che segue gli studi, ma che segue la persona, che non guarda se hai preso 4 o 5, certamente, anche evidentemente, ma che ti dice: è 3 giorni che non ridi, come mai? Cosa è successo?
3: Perché è una scuola a tempo pieno questa?
4: No, è una scuola che, bella domanda anche questa, perché come dico sempre io agli open day, no, faccio un po', gioco un po', la gente è lì seduta, io dico: se siete venuti per vedere una scuola avete sbagliato posto, mi dispiace, questa non è una scuola, è un collegio. È semanticamente qualcosa di diverso. Noi offriamo un'esperienza di vita che c'è dentro l'istruzione, ma c'è anche molto altro. C'è la parte chiaramente scolastica, con anche tutte le curvature che noi abbiamo, che rientrano nel percorso scolastico. Per esempio, nel primo triennio c'è la curvatura nel college sportiva, c'è la curvatura Cambridge, c'è la curvatura musicale, sempre con il conservatorio. Nel secondo biennio c'è una curvatura di stampo biomedicale, per cui per chi si vorrà interessare della psicologia, della medicina, l'altra che è più sulle relazioni internazionali e l'economia, e l'altra che è tutto l'ambito che io chiamo dell'ingegneria, del politecnico, no? E poi al pomeriggio, volendo, tu puoi sempre star lì, perché il collegio è casa. Nell'aula studio ci sono chiaramente dei banchi dove studiare, ma ci sono anche delle poltrone dove rilassarsi.
2: Ecco, questo concetto di casa, di appartenenza, è molto bello, perché segna l'appartenenza a un luogo, non solo a una piccola ristretta classe, ma a un ambiente, a un modo di studiare, a un modo di vivere, a un modo di crescere, perché l'insegnante chiaramente è sempre un educatore. Su questo io, da insegnante, lo dico sempre: un insegnante è un educatore, quindi deve stare coi ragazzi, capirli, seguirli, e come appunto appena detto Don Castelli, è l'ambiente che conta e che forma.
1: Sì, io volevo un attimo legare ancora questo sguardo al futuro con le radici, perché ho sentito parole importanti, appunto cambia l'offerta, diciamo così, si aggiorna rispetto ai tempi, ma ho sentito attenzione alla persona, umanesimo cristiano, e quindi la mia domanda è: in questi 130 anni ci sarà stato un filo rosso che ha guidato, diciamo così, la proposta educativa del collegio arcivescovile, che è passato attraverso anni in cui il cattolicesimo era maggioranza, era tradizione, era vissuto da tutti? Oggi viviamo in una società più complessa, è inutile girarci intorno. Ecco, che cosa lega, come viene rinnovata questa tradizione, diciamo così, della proposta educativa del collegio?
4: La passione per l'uomo. L'uomo e la donna, evidentemente, è sempre una promessa, non è mai una minaccia. È sempre qualcuno da aiutare a far fiorire. Per esempio, noi, primi giorni di scuola, terzo e quarto anno del superiore, siamo andati, invece che in classe, sul pullman, siamo andati in un posto dove non prendeva il cellulare, abbiamo fatto 3 giorni e 2 notti, dove abbiamo riflettuto, abbiamo camminato, abbiamo fatto anche scuola, abbiamo cucinato insieme, abbiamo lavato i piatti insieme. Ecco, questo ci aiuta a conoscerci sempre di più e a strutturarsi, a farsi delle domande di senso che abilitano alla vita. Quando io dico che il collegio fa sì che i ragazzi escano forti e liberi, è questo. Poi uno può anche enumerare i traguardi, non so, il 95% di C1 di inglese alla fine del percorso liceale, il fatto che secondo Eduscopio l'alberghiero è il migliore di Lombardia, che le nostre medie, le prove invalsi, sono ampiamente superiori alla media lombarda. Va bene, ma il cuore è veder fiorire il ragazzo. Questo è il leitmotiv che c'è sempre stato in 130 anni.
3: Nella scuola il bisticcio che è eterno è tra formare e istruire. In questa nuova ottica prevale la formazione o la istruzione?
4: Io credo che non esista questa dicotomia.
3: Ma esiste però, esiste. Nella scuola i dibattiti sono ancora aperti tutto il giorno.
4: Ma io non penso.
3: Formare
4: proprio
3: o istruire? Quali sono i compiti della scuola?
4: Il compito della scuola, innanzitutto, il collegio non è una scuola, è un collegio, e quindi lì non c'è questa dicotomia. Sì, certo, ma formare vuol dire esattamente aprire la mente all'incontro con una verità e quindi con il sapere. Ecco perché non c'è dicotomia. Le dicotomie non aiutano mai a quella comprensione.
2: Benissimo, grazie per tutto.
1: No, io avevo ancora una piccola domanda. Come è stato accolto dal corpo docente questa proposta,
2: questa innovazione? Novità,
1: questa innovazione. Una risposta un po', diciamo,
4: sì,
1: sintetica.
4: Io direi 2 minuti già. Io mi aspettavo di trovare molta più resistenza, invece devo dire che ho trovato una grandissima collaborazione, un grande entusiasmo, perché è una scommessa grande. Alcuni mi dicevano, insomma, è bello andare a lavorare in un posto che ha un sogno e ha qualcosa di bello da costruire e da dare. Ecco, questo è quello che ci stiamo facendo. Io ringrazio tutti i nostri collaboratori, perché vanno, se questo progetto ha preso realtà, perché ormai è una realtà, è perché la gente non ha guardato l'orario di lavoro.
2: Bello, bene.
1: Noi ringraziamo invece Don Cristiano per la sua presenza e per quello che ci ha raccontato. Diamo appuntamento ovviamente alla cittadinanza di Saronno al concerto del 15 ottobre.
4: Il 6 ottobre c'è stata la messa con l'arcivescovo, proprio nella chiesa di Santi Pietro Paolo, proprio per ricordare che il capo di tutto il collegio non è il Don Cristiano, ma è l'arcivescovo di Milano.
1: Certo. Io ringrazio anche Antonella e Agostino che hanno co-condotto con me questo doppio sguardo. Vi auguro buona giornata, ringrazio tutti e seguiteci sempre su Radio Orizzonti.
3: Buona giornata a tutti.
2: Un saluto a tutti.
4: Molto bene, salve a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Negli Stati Uniti un condannato a morte sarà fucilato in diretta streaming sul web. Suscita un coro di reazioni contrastanti la decisione sulla sorte di Nidal Hasan, lo psichiatra autore della strage alla base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e domani è la giornata mondiale contro la pena capitale. Il Nobel per la pace è assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. Tra le sue molte attività forensi in organismi internazionali spicca la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura reazione di Stati Uniti e Israele, plaudono invece Unione Europea e Spagna. Fatta la nuova legge elettorale, gli opposti schieramenti studiano le prospettive più favorevoli per la possibile consultazione dei cittadini alle politiche l'anno prossimo. Caro carburanti, l'Eni torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti. Buonasera da Andrea Domaschio. Proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la pena di morte, dagli Stati Uniti giunge la notizia che sarà fucilato da un plotone d'esecuzione militare Nidal Hasan, lo psichiatra riconosciuto in tribunale come l'autore della strage nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009, e la condanna a capitale sarà eseguita in diretta streaming. Antonio Soviero.
2: In America tutto è show, anche la morte in diretta mondiale. L'ex maggiore psichiatra dell'esercito statunitense Nidal Hasan, di fede islamica, autore della strage nella base militare di Fort Hood nel 2009, 13 morti e 32 feriti, sarà fucilato il 3 dicembre in diretta streaming, salvo appelli se concessi. È l'ultima trovata di Donald Trump a meno di un mese dalle elezioni, che rischia di perdere sia alla Camera che al Senato. L'ultima esecuzione capitale pubblica negli USA risale a 90 anni fa. È una decisione shock che riaccende il dibattito globale sulla pena di morte, ancor di più dopo la drammatica vicenda di Christa Pike, sopravvissuta a due iniezioni letali. Per i vescovi statunitensi è una barbarie, e l'ONU avverte, per quello che vale per Trump, l'esposizione pubblica violerebbe il divieto di tortura. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Domani dunque la giornata mondiale contro la pena di morte, un problema su cui negli ultimi anni si sono fatti passi avanti, ma non ancora abbastanza, soprattutto guardando alla realtà poco conosciuta di alcuni paesi asiatici, spiega Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International in Italia.
3: La giornata mondiale per l'abolizione della pena di morte di quest'anno è dedicata all'Asia sud-orientale, dove stiamo osservando un fenomeno che vediamo anche a livello globale, cioè aumentano le esecuzioni mentre diminuiscono gli stati che ancora applicano la pena capitale. Vietnam, Malesia e Indonesia stanno riducendo sia il numero dei reati capitali che il numero delle esecuzioni. Al contrario, a Singapore c'è una vera e propria emergenza, con 17 impiccagioni nel 2025 e già 19 quest'anno, tutte per reati di droga. Evidentemente è una strategia di contrasto alla droga che non funziona. Quest'anno Amnesty International lancia un appello per salvare la vita a un condannato a morte in Giappone che è stato giudicato colpevole di omicidio commesso nel secolo scorso, oltre a 30 anni fa, con evidenti segni di disabilità mentale, e sono le ultime possibilità per salvargli la vita. Sul sito amnesty.it c'è un appello.
1: È stato assegnato oggi alla giurista sudafricana Navi Pillay il premio Nobel per la pace 2026. Tra le sue molte attività forensi o in organismi internazionali, anche la sua denuncia pubblica del genocidio dei palestinesi a Gaza. Dura la reazione di Stati Uniti e Israele alla scelta. Antonella Mitola.
4: Il Nobel per la pace a Navi Pillay per il suo impegno nella promozione della pace e del diritto internazionale contro i crimini di guerra, spiega il presidente del comitato norvegese Jørgen Fridens. Nata a Durban in Sudafrica 85 anni fa, Navi Pillay è da decenni in prima linea nello sviluppo del diritto internazionale. Fra i suoi incarichi, alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e giudice presso la Corte Penale Internazionale. Come presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente dell'ONU sui territori palestinesi occupati, lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Da qui il duro commento del ministro degli esteri israeliano Saar: si legittimano odio e pregiudizi contro Israele. Vergognoso il premio, uno di attrice di Stati Uniti e Israele, il post di Trump. Positive le reazioni della Presidente della Commissione europea von der Leyen e del Primo Ministro spagnolo Sanchez. La Pillay, fra gli applausi, saluta la notizia del Nobel con una battuta. Se applaudite un po' più forte, potrei dividere il premio con Trump. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina. Italia con clima e precipitazioni sempre più tropicalizzati. Oggi pesanti nubifragi sul litorale laziale, addirittura due trombe d'aria a Marsala in Sicilia. Federico Plotti.
5: Continua l'ondata di maltempo soprattutto nell'Italia centrale versante tirrenico. Una vera e propria tempesta ha colpito in queste ore il litorale sud di Roma. Diversi comuni colpiti da forti temporali, piogge eccezionali che in poche ore hanno sorpreso tutti, strade sommerse dall'acqua, scantinati e cantine allagati e continue richieste di soccorso. Ad Anzio come a Nettuno l'amministrazione aveva già diramato l'allerta arancione e disposto la chiusura di scuole e uffici pubblici avvisando la popolazione di restare, se possibile, in casa. Crollata sempre ad Anzio una parte della famosa falesia del Turcotto, un luogo prezioso tra mare, storia e archeologia. Intanto si contano i danni a Marsala dopo il passaggio di due trombe d'aria che hanno colpito contemporaneamente la cittadina siciliana e le zone vicine. Semidistrutta una scuola elementare, 6 feriti lievi tra i giovanissimi alunni. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Torniamo all'estero. Nonostante le dichiarazioni concilianti da parte del presidente americano Trump, la tensione nella regione del Golfo Persico e fino all'Arabia Saudita e allo Yemen non accenna a diminuire. Massimiliano Cocchi.
6: Non attaccheremo l'Iran prima del voto di novembre. Con un post sui social, Donald Trump prova a raffreddare le tensioni con Teheran e parla di discussioni produttive, ma dietro la smentita i preparativi militari continuano. Secondo il New York Times, il Pentagono sta aggiornando i piani per una possibile offensiva su larga scala. Nel mirino depositi di missili e droni, infrastrutture energetiche e altri obiettivi strategici. Nella regione sarebbero inoltre in arrivo 3 portaerei. La guerra, iniziata a febbraio con i raid americani e israeliani, non si è mai davvero chiusa, ma i negoziati di pace sono bloccati da settimane. Washington continua a chiedere limiti al programma nucleare mentre Teheran respinge ogni pressione. Questo mentre la tensione nell'area resta alta. I Pasdaran rivendicano di aver colpito una nave carica di gas liquida vicino allo stretto di Hormuz, mentre sul fronte yemenite ribelli Houthi alleati dell'Iran denunciano nuovi raid sulla capitale Sana'a da parte delle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Guerra in Ucraina, ogni giorno aumentano l'intensità e la potenza distruttiva degli attacchi aerei russi, ormai chiaramente mirati a stroncare la resistenza psicologica dell'avversario, infliggendo agli ucraini sempre più vittime civili. E intanto oggi a Miami i negoziatori nominati da Trump incontrano la delegazione diplomatica di Kiev. Maurizio Dischino.
7: Nella città di Zaporizhzhia il numero dei feriti in seguito ad un attacco russo è salito a 14, tra cui un bambino, ha fatto sapere nel pomeriggio Ukrinform, l'agenzia di stampa nazionale dell'Ucraina, riportando i dati diffusi dal servizio statale per le emergenze. Le bombe russe esplose all'alba nella città ucraina di Zaporizhzhia hanno ucciso un uomo di 48 anni. Mentre le forze armate di Mosca intensificano gli attacchi in Ucraina, l'esercito di Kiev risponde. Nella regione di Belgorod, in territorio russo, 2 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite in seguito ad un bombardamento da parte delle forze armate ucraine. Inoltre il Ministero russo della Difesa ha riferito che la scorsa notte sono stati abbattuti 505 droni ucraini su 19 regioni russe, compresa quella di Mosca. Le bombe esplodono mentre c'è attesa per l'esito dei colloqui di oggi e domani tra delegazioni americane e ucraine a Miami, negli Stati Uniti, ai quali sono stati invitati consiglieri di Regno Unito, Francia e Germania, nonché funzionari della NATO e dell'Unione Europea. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E rientriamo in Italia per parlare di politica. Varata tra mille polemiche la nuova legge elettorale, il giorno dopo maggioranza e opposizione già ragionano sulla data della prossima consultazione per le politiche, con un occhio anche naturalmente alle difficoltà di far quadrare i conti pubblici. Ne parliamo con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto. Non l'abbiamo ancora in diretta il collega, vediamo di riuscire intanto ad andare avanti. Caro Carburanti, parliamo anche di questo nel nostro radiogiornale. L'Eni torna ad abbassare, vediamo, stiamo cercando anche di ricollegarci con Augusto Cantelmi da Montecitorio, penso, vediamo se in questo momento è disponibile. No, a questo punto proseguiamo, andiamo avanti parlando di caro carburanti. L'ENI torna a abbassare il prezzo consigliato alla pompa per il diesel, ma intanto si profila la protesta dei tassisti prevista per il prossimo 23 ottobre a Roma davanti al Ministero delle Finanze. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
2: ENI taglia ancora il prezzo del gasolio ai distributori, facendo scendere il listino da 2,21 a 2,19 euro al litro. Il prezzo medio nazionale del gasolio è così in calo lungo la penisola e l'osservatorio del Ministero delle Imprese ha reso noto che oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,035 euro al litro per la benzina e 2,258 per il gasolio, lievemente più alto sulle arterie autostradali, ed il prossimo 26 ottobre per 3 ore i tassisti faranno un presidio statico e pacifico sotto il Ministero dell'Economia a Roma per il caro benzina. A manifestare saranno i tassisti fuori turno a piedi e senza le auto bianche. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: E vediamo se siamo riusciti a ripristinare il contatto con il nostro collega dai palazzi di Roma, del potere di Roma, naturalmente, Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto, parliamo allora di legge elettorale, post legge elettorale e questi appuntamenti che stanno studiando gli schieramenti per la consultazione per le politiche l'anno prossimo?
8: Sì, esattamente. Buonasera Andrea. È fatta la legge, possiamo dire, ora si pensa al voto. Le date più gettonate restano quelle di maggio-giugno 2027, oppure a scadenza naturale di legislatura settembre-ottobre, sebbene sia di competenza del Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere, articolo 88 della Costituzione, le forze politiche, tra mezze verità, sfuggite di bocca e tentativi di bluff, si cimentano con il calendario nell'individuare il weekend elettorale. Resta anche un altro scoglio, ricordiamo, da superare, quello del possibile ricorso alla consulta, che poi potrebbe pronunciarsi a sua volta tra qualche mese. Per le opposizioni che hanno battagliato nelle aule parlamentari si è di fronte ad una riforma incostituzionale, mentre PD e 5 Stelle sono sempre alle prese con il nodo primarie. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie allora Augusto Cantelmi. In Italia crescono le denunce di morti sul lavoro secondo i dati forniti oggi dall'INAIL, l'Istituto di prevenzione degli infortuni, e le denunce appunto di incidenti mortali sul lavoro presentate entro il mese di agosto di quest'anno sono state 498, 10 in più rispetto

È in regia da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Angela Ferrioli e Delia Duce. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: In occasione del centenario degli Amici di Brera di Milano c'è una bella mostra curata da Alessandro Morcandotti, Lorenzo Colombo e Valentina Ferrari e presenta una selezione di una quindicina di opere comperate dall'associazione e conservate nei depositi. E si tratta di pezzi eccellenti donati o comprati, appunto. La mostra è 100 anni per Brera, 1926-2026, alla Pinacoteca di Brera, dall'orario 8:30-18, e compresa una visita all'intera Grande Brera.
1: Tra caverne e dinosauri, l'avventura comica di Dudu nella preistoria. Prosegue il cammino di terra e laghi festival che farà tappa nel comune di Sesto Calende sabato 10 ottobre alle ore 11 presso la Sala Consigliare Teatro Blu di Varese con uno spettacolo divertente dedicato ai bambini, Dudu nella preistoria, spettacolo di Mimo Clown sulla preistoria. Lo spettacolo propone una divertente rivisitazione delle tappe evolutive dell'uomo, dal Big Bang alla nascita della vita sulla Terra, sino ad arrivare all'uomo della preistoria, con le sue scoperte viste dalla prospettiva paradossale, fanciullesca e comica del clown. Una bellissima storia ricca di densi significati e di valori profondi, che Teatro Blu ha messo in scena utilizzando le tecniche legate alla comicità del teatro e al virtuosismo del mimo clown.
2: Da 22 anni l'autunno milanese si colora di fiori e piante grazie alla rassegna Flora e Decora. Per 3 giorni Piazza Sant'Ambrogio sarà animata da un centinaio di stand di piante, artigianato e creatività. Le piante saranno le grandi protagoniste, dagli alberi da frutto ai bonsai, dai bulbi alle piante grasse curiose come le code di scimmia. Nelle 3 giornate sarà possibile partecipare a masterclass botanici e a momenti esperienziali, tra cui alcune degustazioni. Ricordate dunque Flora e Decora in Piazza Sant'Ambrogio, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11, dalle 10 alle 19.
1: Strawoman torna al Parco di Monza, la corsa in rosa arriva nel cuore della città. Strawoman torna al Parco di Monza in Viale Cavriga, domenica 11 ottobre ospiterà una nuova tappa del tour dedicato allo sport e al benessere. La manifestazione prevede una corsa camminata non competitiva. Alle 8 aprirà il village con la consegna dei pacchi gara. Alle 9 inizierà il warm up, mentre alle 10 partirà la corsa camminata da 5 e 10 km. Alle 11 è previsto il cool down, seguito dalle premiazioni alle ore 12 e la chiusura dell'evento è fissata alle 12:30. Il village sarà inoltre animato da spazi di intrattenimento, attività dedicate al benessere prima e dopo le manifestazioni. Le iscrizioni possono essere effettuate online attraverso il sito ufficiale Strawoman. Il pacco gara potrà essere ritirato direttamente al village Strawoman Humanitas Medical Care in Viale Cavriga, con ingresso da Porta Monza in Viale Brianza. La distribuzione sarà attiva sabato 10 ottobre dalle 11 alle 16 e domenica 11 ottobre dalle 8 alle 9:30.
2: Cari ascoltatori, fuori porta in chiusura. Troverete senz'altro qualcosa che vi piacerà fare in quello che vi abbiamo presentato. Alla prossima!

0: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
1: Tutti martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero del dolore contempliamo l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel secondo mistero del dolore, contempliamo la flagellazione di Gesù nel pretorio di Pilato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero del dolore contempliamo la coronazione di spine di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero del dolore, contempliamo la salita al Calvario di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero del dolore, contempliamo la crocifissione e la morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

dato che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Eccoci qui anche questa sera a Radio Orizzonti 88 FM in blu. Siamo qui con Party Time anche stasera per stare un po' con voi, per aggiornarvi su le cose che sono successe in questa settimana.
1: Di cui non parliamo mai di solito,
0: no, perché non sappiamo. E invece stavolta
1: siamo sul pezzo.
0: Sì, stavolta siamo molto sul pezzo.
1: Sarebbe la prima volta dall'inizio di questa nuova stagione, e insomma è una novità anche per chi ci ascolta, quindi ecco. Molto bene, molto bene. E alla regia abbiamo il nostro Tommy J.
2: Ogni volta cambia il nome.
0: Dottor Pivetta,
1: di Aldo Giovanni e Giacomo. Dove il Tommy J, che ha selezionato per voi una serie di canzoni
2: vecchie,
1: sì, direttamente da vinili polverosi della radio. E sarà una puntata tutta italiana.
0: Vecchia italiana,
1: sì, credo che il pezzo più recente sia qualcosa tipo dell'88, giù di lì. Non so se è North, Sud, Ovest, Est, entro negli anni 90, forse a fine.
0: Sì, quello
1: forse
0: sì.
1: Forse a pelo. Forse per 91, per poco. Io ho un ricordo del primo disco degli 883, sì, fine anni 80.
0: Sì, che in realtà era
1: il primo era l'Ucciso l'uomo ragno.
0: Esatto, come spiegano nella serie TV.
1: Esatto, di cui parleremo dopo, però non freghiamoci di gli unici argomenti che abbiamo preparato per questa serata. Una serata un po' ottombrina, direi, sì, perché è ottobre, ma finalmente è arrivato un po' di fresco. La sera comincia a volerci la felpa per uscire.
0: Anche la mattina.
1: Non si va più in autocombustione quando si esce in giardino alle 2 del pomeriggio. Autocombustione vuol dire che quando esci prendi fuoco da te, senza qualcuno
0: da
1: che
0: solo,
1: per forza con l'accendino venga lì e ti attivi. Esatto. E quindi dopo 3 mesi di 45 gradi è un ottobre caldo, però finalmente abbiamo una temperatura che avremmo dovuto avere a giugno e ce l'abbiamo adesso. Quindi, bello. Bello, si avvicina Halloween, tra l'altro, per cui avremo anche la puntata di Halloween.
0: Di Halloween. No, però.
2: E cosa dobbiamo fare?
1: No? Alla puntata di Halloween?
2: Cosa si fa?
0: Non l'ho mai fatto. Dolcetto scherzetto.
1: È vero. Dolcetto scherzetto. Tra l'altro questo...
2: No, dovremmo fare tipo che si chiama...
1: A caso,
2: certo,
1: a casa
2: scherzetto.
1: Della gente. Allora,
2: ci danno la via.
1: Forse te l'ho già.
0: Penso che si possa.
1: Ve l'ho già raccontata questa cosa anni fa, quando andavamo in. Che non c'era ancora lo studio vecchio dall'altra parte. Facevamo delle telefonate casuali, prendendo, schiacciando numeri a caso, tipo 02962 a caso così, e cercando di beccare qualche numero di Saronno. E 9 su 10 rispondevano delle povere anziane, sorde, che era una casa da sole, e si spaventavano a morte per questi nostri scherzi telefonici, per cui poi abbiamo smesso.
2: Sì. E direi che è il momento di ricominciare.
1: È proprio la notte di Halloween.
2: Halloween, paura.
1: Paura, esatto. Anziane con l'infarto.
2: La più grande stupidata che si potesse dire in inglese. L'ho proprio chiesto, cosa vuol dire Halloween, ragazzi? Io, Halloween.
1: Ciao.
2: Allo, cos'è quel? Non mi ricordo.
1: Allo, ciao, win, no. Vincere, vinci, ciao.
0: Ciao, vittoria.
2: Infatti ho detto una roba del genere. Tipo, no, allora win me lo ricordo, avevo detto vincere.
1: No,
2: non lo ricordo. Tipo vincere il saluto, una cosa del genere.
1: Una roba oscena. Per cui sei stato fustigato.
2: Si è messa a ridere.
1: Vabbè, dai, l'ha presa bene. Ci sono professori che avrebbero linciato.
0: Salutiamo
1: la prof Franchi.
2: Buona serata.
1: Magari se ci ascolta, ci mandi un messaggio al nostro numero WhatsApp. Non ce l'abbiamo.
2: Chiami
1: in diretta al numero 02960 2728.
0: Comunque, se cercate su Google Radio Orizzonti, vi uscirà il numero telefonico. Quindi sì, chiamateci.
1: Avevamo dei bellissimi panel
0: che ci hanno tolto
1: sito,
0: con tutte le informazioni.
1: Il telefono. Adesso hanno messo dei panel con scritto Radio Orizzonti, Radio Orizzonti, Radio Orizzonti, Radio Orizzonti, Radio Orizzonti, in tanti colori,
0: in blu,
1: e grandezze. Che però a noi non serve a niente, perché non essendo dotati di buona memoria, ci siamo persi tutti i contatti della radio. Va bene. Cosa ci proponi come primissimo pezzo, Tommy?
2: Primo pezzo abbastanza recente.
1: Tommyx, ti ho già cambiato il nome, sei Tommyx.
2: Ok, va bene. Lanza al massimo, mi piace di più Lanza.
1: Lanza.
2: North, Sud, Ovest, Est degli 883.
1: Vai.

0: 1993 abbiamo controllato il secondo album dei mitici 883, Max Pezzali e Mauro Repetto.
1: Sì.
0: No, perché tu
2: povero
0: mi dici,
2: Repetto.
0: Io non li sopporto tanto, ma non li sopporto tanto adesso. In realtà, quando avevo la vostra età, io li ascoltavo.
1: Ascoltavi.
0: Ho comprato anche i CD. Ho anche a casa i CD originali degli 883 con il librettino tutto disegnato a mano, era molto carino, sì. Li ho straascoltati. Poi quando mi sono reso conto che era sostanzialmente musica di merda,
1: non è vero,
0: ho smesso di ascoltarli.
1: È comunque musica.
0: Però mi fa piacere che le nuove generazioni, a distanza di 30 anni, è tanto,
1: sì,
0: più di 30 anni, ascoltino ancora gli 883, di cui adesso Anna ci parlerà. Perché
1: della serie TV.
0: Visto le serie TV.
1: Eh sì, perché allora io ho visto la prima stagione. Anch'io. Che si chiama Hanno ucciso l'uomo ragno.
0: Piattaforma?
2: Sky.
1: Proprio una produzione Sky. Non avevo mai visto una serie Sky. Mi è piaciuta, cioè serie italiana. Carina, perché spiega bene la storia degli 883, quindi da dove si sono conosciuti, quindi dal 1980. Tipo 4 può essere. Non ho idea, che si sono conosciuti prima di fare la maturità e in un anno o due hanno buttato fuori dei pezzi e quindi grazie a degli agganci sono arrivati a Radio DJ e da qui sono scoppiati, esplosi completamente. E non lo so, in realtà a me piacciono gli 883 perché sono una musica diversa, perché sono un mischio tra, cioè sono pop,
0: sì,
1: ok, però è un pop quello un po' sciocco, nel senso che se leggi i testi non sono Celine Dion, sono dei testi
0: abbastanza semplici,
1: sì,
0: che però parlano di argomenti giovani per l'epoca, ovviamente, perché
1: ed è bello come loro in con poche parole e abbastanza stupide
0: con un deca, famoso pezzo,
2: Monti
0: compri manco un caffè, esatto, il deca è il famoso 10.000 lire,
1: sì,
0: di quando
1: ci non il caffè decaffeinato,
0: esatto. Esattamente, grande. Sai perché si chiamano 883?
1: Per la moto.
0: Bravissima, esatto, un modello di Harley Davidson che Max Pezzali amava talmente tanto.
1: Sì,
0: che poi se l'è
1: due,
0: comprato,
1: dico, sì.
2: Quando ha iniziato a fare i soldi.
0: Quando ha fatto i big money si è preso... tanti soldi, big money sono...
1: Money.
0: Esatto. Ed è in uscita, o è già uscita?
1: È già uscita oggi.
2: Oggi, è vero.
1: La seconda stagione. Che si chiama North, Sud, Ovest, Est, che è il secondo album, quindi parlerà della scrittura di questo album e poi in realtà non so come finisca questa stagione e se ne faranno di altre.
0: Beh, in teoria c'è La donna, il sogno e il grande incubo, che è il terzo album degli 883, che non ricordo però se sia già
1: solo Max
0: Pezzali o anche Mauro Repetto, se già all'epoca faceva il pupazzo gnappo travestito nei parchi Disney, non lo so.
2: Adesso,
0: questo
2: è Pluto.
0: Era Pluto. Un pupazzo gnappo poi.
2: Io l'ho visto.
0: Hai visto Pluto?
2: L'ho salutato.
0: È salutato Repetto sicuramente perché faceva il suo, cioè quello quando ballava sempre così, ballava in modo strano sul palco, perché poi Repetto diciamo che aiutava Pezzali nella scrittura, nella composizione dei pezzi, ma poi sul palco, non sapendo fare niente, si ballucchiava, faceva i cori.
2: Tant'è che l'hanno travestito.
0: Hanno messo un costume da Pluto e gli hanno detto vai in America.
2: Vai a Disney.
0: No, ma sicuramente poi ci sarà una stagione in cui c'è l'abbandono, la divisione,
1: sì,
0: del gruppo, no?
2: Perché ma ci sono già stati dei litigi nella prima.
1: Sì, infatti
2: finisce che...
1: Non male. Si spoilerà.
0: Vabbè, la prima...
2: Sì. Poi c'è uno che... Posso dirlo?
0: Non so. Per dire.
2: No, è Mica che mi dice spoiler, non spoilerà, è perché è proprio il gran finale.
0: E no, non spoilerà.
1: Non spoileriamo il gran finale.
0: Magari chi non l'ha ancora vista vorrebbe vederla.
2: Vabbè, lo spoilerò comunque.
0: Ma non spoilerare, che insomma.
1: No.
0: Magari c'è la signora Luigina che stasera è a casa e dice: ah, mio nipote mi ha attivato Sky per vedere
2: Luigina
0: per vedere il tenente Colombo. E stasera invece mi guarderò questa trasmissione che questi ragazzi, bravi ragazzi, mi stanno suggerendo, perché è una serie per tutti.
2: Io consiglio vivamente Mammina o The Nun.
0: Ecco,
2: signori.
1: Ma gli 883 sono molto meglio.
0: Fanno dormire di notte.
2: Oh, 50 sì. Casi.
1: E quindi oggi è uscita la seconda stagione e quindi vi consiglio di andare subito su Sky e guardarla. Ogni venerdì usciranno due puntate. Mi sembra che siano 8 puntate in tutto?
0: Sarà
1: qualcosina in, in più?
0: La decina?
2: Sì.
1: No, la prima sono 8. Sono sicura. Sì.
2: Ma massimo saranno... fanno uscire qualcosa.
1: La seconda non lo so.
0: Saranno sempre
1: comunque
0: otto,
1: saranno due puntate a, a sera, a venerdì.
2: Ogni venerdì?
1: Ogni venerdì mi sembra.
0: Voi esatto, state rinunciando, tra l'altro, vedete, a, a vedere la puntata in anteprima per la radio, quanto quanto
1: ma questo è d'altro per Radio Orizzonti.
0: 88 FM in blu, che è quello che è scritto sul panel.
1: Esatto. Mille volte.
2: 88 FM in blu, Radio Orizzonti 88 FM in blu, indovinate.
1: Radio Orizzonti
2: 88
0: FM in blu, ma in arancione grande.
1: Sì.
0: Arancione o verde piccolo. Cioè.
1: Non in blu.
0: Non in blu. Boh. Cosa ci metti, DJ Tommyb?
2: Gino Paoli con il cielo in una stanza.
0: Ma il nostro DJ 14enne cosa va a pescare?
2: Potrei mettere anche la musica che non ti piace, eppure non lo faccio. Quindi ringraziate.
1: È un mondo difficile.

0: Allora, abbiamo un caso di attualità.
1: Sì.
0: Quindi è un angolo serio questo. Di solito noi scriviamo,
2: ridiamo,
0: scherziamo. Esatto, ma adesso
1: non sto ridendo.
0: Allora, c'è un caso di cui si parla su tutti i giornali, su tutti i social da giorni e giorni, ed è il caso di
1: Christian Pike.
0: Esatto, che è? Chi è?
1: Christian Pike è la signorina Pike. Ragazza che è stata condannata a 18 anni e adesso ha fatto 30 anni di carcere e il 30 settembre doveva essere giustiziata con delle iniezioni.
0: Sì.
1: Però dopo due iniezioni Pike, il cuore di Pike batteva ancora. Quindi l'hanno portata in ospedale d'urgenza, gli hanno salvato la vita e adesso devono ricercare di ucciderla.
0: Sì, è il, questo è il sistema americano,
1: sì,
0: con le sue falle, quindi si è aperto poi il dibattito nuovamente sulla pena di morte sì, pena di morte no, perché poi in America c'è una giurisdizione federale, quindi in alcuni stati c'è la pena di morte, in altri stati non c'è. Lei è del Tennessee. Mi sembra. Tennessee è uno stato molto rurale, molto agricolo, e quindi come tutti gli stati
2: nord
0: un po'.
2: Sud?
0: Tennessee è centro, Centro America.
2: Ma più nord o più sud?
0: È un po' più a sud.
2: Allora sì, allora li ammazzano tutti a sud.
0: Lì in zona Mississippi, zona, quelle zone lì molto agricole.
2: Io dico che è fighissimo.
0: Ma allora, sono zone sicuramente dal punto di vista naturalistico stupende.
1: Ma non era un fiume il Mississippi?
0: Sì, ma è anche uno stato dell'America. D'accordo, America ha 50 stati.
1: Che si ispira al fiume.
0: Esatto, anche un fiume, cioè il Mississippi.
2: Ho fatto il libro, il Mississippi. Quello di... L'avevamo letto l'anno scorso.
0: Sì, hanno fatto dei film.
1: Che quello del battello a vapore, sì. il grande catalogo lì.
0: Il caso del catalogo Walker and Dawn,
1: sì.
0: Ambientato in
2: bellissimo,
0: Mississippi. Bellissimo, quello è un libro d'avventura veramente bello. Comunque si è aperto nuovamente il dibattito sulla pena di morte sì, pena di morte no, perché se deve essere pena di morte una dovrebbe anche appunto morire, non è che può sopravvivere a una pena di morte, no? E quindi quanto questa sia effettivamente come dire, adesso non mi viene il termine.
1: Cosa, Gian?
0: Vogliono farla fuori,
1: sì.
0: D'accordo? E cercano un modo che non sia particolarmente violento, che non sia spararle o impiccarla, no? Quindi che sia in qualche modo un po'.
1: Più umano, lungo il processo,
0: diciamo,
1: sì.
0: Così, no? Ma quanto umano è un procedimento che poi alla fine comunque ti fa soffrire come un cane, ma non muori, no? E quindi poi vieni curato.
2: Scusami, quando ti iniettano?
0: Ti iniettano prima un sedativo che ti rilassa, poi ti iniettano, sono tre fiale mi sembra, poi la seconda è un farmaco che praticamente ti addormenta i nervi in modo tale che tu non senta dolore, e poi arriva il veleno. Che in teoria dovrebbe arrestarti il veleno, tra virgolette, nel senso è un farmaco che ti arresta il cuore.
2: È una droga, immagino.
0: E vai in arresto cardiaco. In teoria dovresti essere addormentato e non sentire niente. Il problema è che questa povera Christa urlava,
1: tutto, sì.
0: Soffretto come un cane. Gli hanno fatto una doppia dose di queste sostanze, insomma, che vengono iniettate, e lei comunque non è morta. E quindi da un certo punto di vista quanto è umana questa procedura, se poi alla fine l'umano non c'è niente, perché lei ha sofferto come un cane. E poi che senso ha adesso curarla per poi nuovamente condannarla a morte, no? E questo è il grande, enorme punto di domanda che poi abbraccia un po' tutta la società moderna, no? Noi viviamo in un'epoca, sì, in cui ci sono tanti paesi che hanno abolito la pena di morte, tanti paesi anche vicini a noi invece dove la pena di morte c'è ancora.
2: In Svizzera non c'è.
0: No, in Svizzera non c'è, ma in Turchia c'è. La Turchia è, insomma, a quattro passi, o anche in Nord Africa c'è la pena di morte, in alcuni stati. E quindi quanto è ancora condivisibile nel 2026 l'utilizzo di una pena di morte, no? Anche per reati mostruosi, perché questa ragazza non è che era in carcere per niente. E poi c'è da considerare il fatto che la pena di morte è una sentenza definitiva. È vero che sono passati 30 anni, lì sono molto lunghi poi quando arriva, prima di arrivare al momento. Ma quanto è, cioè, tu hai a che fare con una pena definitiva, no? Adesso in Italia c'è la questione di Alberto Stasi, no?
1: Sì, che sentita, si è riaperto,
0: no?
1: Il caso.
0: Si è riaperto il caso. Si è riaperto il caso.
2: È un
0: dopo...
2: continuo aprire e chiudere.
0: È un aprire e chiudere, però adesso a quanto pare partirà un processo nei confronti di un'altra persona, perché a quanto pare Alberto Stasi è stato incastrato. ok? Se fosse stato condannato alla pena di morte, a quest'ora
1: sarebbe già morto.
0: Lui sarebbe già morto, e quindi tutte quelle sentenze sbagliate non sarebbero aggiustabili mai, no? E quindi c'è anche questo tema, grosso tema. In America, appunto, poi ci sono stati confinanti in cui ci sono hanno preso decisioni completamente opposte. Sì. Quindi magari se commetti l'omicidio in Tennessee, sei condannato alla pena di morte, lo commetti oltre confine in uno stato vicino e magari la pena di morte non c'è, no? Quindi anche lì l'uniformità della pena. Sono tanti i quesiti che si sono aperti con questo caso. Tra l'altro viviamo in un'epoca in cui ci sono un sacco di guerre, sono al potere delle persone che insomma sono abbastanza ambigue e pericolose.
2: Trump. Mm-hmm. Tra un po' se ne dovrebbe andare.
0: Allora, un Trump tra virgolette, nel senso che ha metà mandato.
2: Punto.
0: Manca 2 anni.
2: Non sono tanto.
0: In 2 anni è riuscito a scatenare guerre in mezzo mondo. La benzina è salita di 1 euro in 2 mesi. E ha messo dazi dappertutto, insomma, ne ha fatte di ogni. Adesso a novembre ha le cosiddette elezioni di metà mandato. Sì. Con cui viene.
2: Che non ho capito cosa serve, perché poi rimane sempre lui.
0: Allora, lui non cambierà, perché il mandato del presidente degli Stati Uniti dura 4 anni, a meno che anche lui non commetta qualcosa di straordinario, non viene mandato via. Però a metà del mandato viene praticamente sciolto e ricostituito il Senato. Il congresso, che sono praticamente un po' come noi il Parlamento, no? La loro funzione in modo un po' diverso, il presidente ha più poteri, esatto, congresso e senato, dove però lui potrebbe perdere la maggioranza. Sapete che lì ci sono 2 partiti in America, no? Ci sono i democratici e i repubblicani. Lui è repubblicano, se il congresso e il senato passassero ai democratici, lui si troverebbe senza più nessuno che gli dà corda. Perché non è che lui prende decisioni, però le decisioni devono essere avvalorate, poi approvate dal Senato e dal Congresso. Se lì non ha più la maggioranza, la sua maggioranza, allora diciamo che avrebbe un po' più le mani legate e potrebbe un po' traballare il suo seggiolino dentro le chiappe
2: e cadere giù dal trono.
0: Chissà, è un momento difficile. Ma voi cosa ne pensate di questo caso mediatico? Lo sto chiedendo a 2 quattordicenni che.
2: Ma aspetta, stiamo parlando
0: della signorina. Ah, della signora Pike.
2: Della signora
0: Pike, ti faccio un sunto. Lei ha torturato e ucciso una ragazza.
1: Sì.
0: Ok, quando aveva 18 anni, per cui maggiorenne. In quanto maggiorenne è stata sottoposta a un processo come un'adulta qualsiasi. Pena di morte. D'accordo o no?
2: Allora, io faccio un piccolo discorso.
0: Sì.
2: Lei ha fatto delle cose orribili che sicuramente non sono giustificabili. Però trovo che la pena di morte sia una cosa che va oltre a
1: la parole tue.
2: Ai reati. Cioè, è una cosa.
0: esagerata
2: per. Cioè, anche se hai fatto una strage, la pena di morte è totalmente inutile, perché vai a uccidere un'altra persona, che è una cosa inutile. E cioè, trovo che sia una cosa inutile. Basta.
0: Inutile e esagerata.
2: Inutile e esagerata, perché cioè, piuttosto dagli l'ergastolo che sta dentro tutta la vita. Che questa penso sia una cosa anche più sensata, perché boh, magari uno ci ragiona, diceva.
0: Tra l'altro in America,
2: così.
0: Ne discutevamo prima fuori onda, in America esiste. L'ergastolo è proprio ergastolo, cioè esatto. Lì per un reato del genere ti cominciano ad accumulare le pene e ti dicono tu omicidio sono 30 anni, in più c'è la tortura, ci sono altri 15, fanno 30 più 15, non è che. E poi aggiungono, alla fine ci sono queste pene di 100, 200, 300 sì. anni, che ovviamente vogliono dire che tu da lì non esci più. E quindi sì. hai tutto anche il tempo per ragionare su quello che hai fatto.
2: Quindi, a mio parere, cosa inutile e che non,
0: sproporzionata.
2: Insegna, che non insegna niente a nessuno. Perché insegnare anche alle nuove generazioni, se fai qualcosa di sbagliato, t'ammazziamo.
0: Sì, io poi credo c'è anche una cosa su cui riflettere, che dare come punizione la stessa cosa, tra virgolette, che tu hai commesso e che quindi io ritengo non giusta, la legge, è un controsenso, no?
1: Sì.
0: Quindi se tu uccidi, io considero l'omicidio un fatto grave per cui tu devi sottoporti a un processo e subire una pena, questa pena non può essere l'omicidio, perché allora...
1: Sì, andresti anche tu a pena di morte, allora tutti saremmo morti.
0: Insomma è una...
2: Apro un'altra parentesi, noi facciamo le guerre, facciamo, cioè noi, sì, i grandi fanno le guerre.
0: Gli adulti purtroppo.
2: Esatto,
0: i, purtroppo cioè, anche voi i diventate adulti della... e poi a un certo punto qualcuno impazzisce e decide di...
2: Pazzisco.
0: Speriamo, io ho grande fiducia nelle nuove generazioni.
2: Che, cioè, i grandi che stanno anche al potere fanno guerre, fanno dei disastri, ammazzano gente ovunque, in tutti gli stati del mondo, e poi si ritrovano, cioè, e poi puniscono le persone che uccidono qualcuno con la stessa cosa che fanno loro. Quindi,
1: sì, è ingiusto.
2: DJ ha parlato. Passo il microfono.
1: Ma io sarò molto breve perché avete detto già tutto voi, io sono totalmente contro.
2: Scusaci.
1: Perché no, perché secondo me lo Stato non ha il diritto di togliere una vita. Perché se tu vieni condannato per omicidio, tu stai facendo la stessa cosa e non hai il diritto. Soprattutto tu, dando la pena di morte, uno, togli la vita a una persona e togli il fatto di questa persona che potrebbe rimediare ai suoi sbagli e riflettere. Quindi secondo me è proprio disumana.
2: Ti do ragione, ma fino a un certo punto. Perché metti che uno ha fatto una strage, è entrato in una scuola armato, ha sparato a tutti, ha fatto un disastro da manicomio, cioè è una roba da
0: matti. Beh certo, poi bisogna anche...
2: Non gli darei la pena di morte perché è una roba
0: bisogna
2: assurda.
0: Bisogna ragionare
2: però...
0: caso per caso, nel senso che ci sono persone che devono essere curate.
1: Sì sì, cioè
0: d'accordo, e quindi lì c'è tutta un'altra questione che si apre. E anche persone, io non so questa, io non ho approfondito quello che ha fatto questa ragazza, so soltanto che appunto ne ha uccisa un'altra. Le motivazioni quali possono essere state? Una a 18 anni, oggettivamente ancora una
1: bambina, ancora una ragazzina, cioè una questa ragazzina. Qua ha passato 30 anni.
0: Sei una ragazzina, cioè... hai fatto una cosa terrificante, la facessero a mia figlia, il primo pensiero che mi passerebbe per la testa è andare là a strangolarla, ma penso che sia una cosa umana, no?
2: Cioè, strangolare tua figlia?
0: No, dico, facessero una cosa del genere,
2: no, perché...
0: cioè uccidessero torturando mia figlia, la prima cosa che mi passerebbe per la testa da papà è vendicarla, vendetta, no?
2: Io ma... non lo so,
0: e
2: perché quando
0: sarai papà...
2: No, aspetta, posso...
0: Vai.
2: Prima, che... Tu vedi tuo figlio e quando vedi che tuo figlio ha fatto una cosa del genere, io penso che sei profondamente deluso.
0: No,
1: ma no,
0: no,
1: c'è il contrario.
0: Se la facessero a... Non se lei facesse.
2: Ah, ok.
0: Ok, se lei fosse... Se Viola fosse la vittima, ok. Ma questo penso che sia umano, no? Però noi siamo dotati anche di razionalità e quindi... Dietro questa persona che ha fatto questo, che ha commesso questo atto terrificante, potrebbe esserci, non so, un fidanzato manipolatorio. Ci sono quelle persone che ti inducono a fare le peggio cose perché ti riescono a soggiogare. Potrebbe esserci droga, potrebbe esserci alcol, potrebbe esserci qualsiasi cosa che in quel momento l'ha mandata completamente fuori di testa. Non giustifico, è giusto che finisca dentro in carcere a riflettere su quello che ha fatto, sulle motivazioni, su perché io non giustifico l'abuso di alcol, l'abuso di droga, cioè quello è una scelta personale, quindi se tu ne fai uso sbagli, però poi se hai 18 anni ne hai 60 per rimuginare e magari da dentro il carcere anche poter in qualche modo, come diceva Anna, rimediare, perché dentro il carcere non vuol dire che tu sei chiuso in una cella e vivi lì. Poi possono studiare, incarcerati possono studiare, possono lavorare, possono ci sono quelli che producono.
1: Sì, che lavorano a maglia.
0: Esatto, fanno i meccanici, sistemano automobili, quindi si può lavorare poi e rendersi utili per la società che si è danneggiata. Per cui sarebbe più giusto così.
2: È vero, però quando tu hai la figlia, cioè quando succede una cosa del genere a tua figlia, tu non sei razionale, cioè vai fuori di matto e basta. Cioè,
1: ma infatti
2: la macchina e vai in giro finché non finisci la benzina,
0: certo,
2: in cerca di quello che la fa.
0: Certo, ma infatti
2: quando
0: è giusto,
2: lo trovi, gli
0: è giusto che in quel momento subentrino le forze dell'ordine, che invece hanno un atteggiamento più oggettivo e razionale del tuo. Cioè, ovvio che tu prenderesti la prima arma che hai di fianco,
2: il telefono,
0: e
2: glielo sgraieresti. Testa.
1: Tra quello il valore affettivo che entra,
0: esatto,
1: in gioco,
0: entra
1: cioè
0: in gioco l'emotività
2: dell'uomo.
0: Sì. Pezzo. Poi torniamo
2: facciamo qualcosa
0: a un angolo leggero.
1: Però siamo stati bravi.
0: Porca miseria.
1: Mamma mia.
0: Guarda che non c'era un angolo così serio dal 2003, credo.
1: Vorrei dire.
0: Ah, un applauso ad Anna che ha scelto l'argomento. Brava
2: dal
0: Anna.
2: Dal 1999. In che anno è finita la guerra?
0: 45.
2: Dal 1945.
0: La seconda.
2: La seconda.
0: Ok. Nel 45.
2: Nel 1945. Non succedeva una cosa del genere. Ok,
0: pezzo, pezzo, pezzo,
2: pezzo, pezzo, pezzo, pezzo, pezzo, pezzo, pezzo,
0: pezzo,
2: con il gatto e la volpe.

0: Restiamo in onda, parleremo dopo di pantaloni e persone finite nei guai.
1: E parole diverse.
0: Esatto, ahi, c'è l'angolo della barzelletta.
2: Eccolo, allora vi devo... Allora.
0: Aspetta Angela, inizia con un applausone. E la sigla, aspetta, la sigla quali era? Non mi ricordo, aspetta, la sigla era... forse era questa.
1: Sì,
0: era questa. È lunga,
2: ma... non è quella più corta.
0: Yeah.
2: Ed eccoci qua nell'angolo più aspettato di tutta la trasmissione, ovviamente.
0: Ho già i brividi.
2: Allora, abbiamo...
0: quante ne hai? Io ne ho una.
2: Tu ne hai una? Allora io ne dico tre.
0: Vai.
2: Vai già. No, parti tu, Gian.
0: Parto io?
2: Parti tu, Gian.
0: Allora
2: vediamo.
0: Ti faccio una domanda, che è una domanda sulla zoologia. Ok. Sapete, no, c'è un animale.
1: Ma
0: che non ho capito? Sapete qual è l'animale ladro per eccellenza? Cioè, questo animale qui, ogni volta che vede qualcosa di prezioso, lo ruba. Normalmente di nascosto, ed è anche un animale molto veloce nel farlo.
1: La gazza?
0: La gazza ladra? No, dai, che sarebbe.
1: La volpe.
2: Ma che la volpe? Scimmia?
0: No. Lo scippopotamo.
2: E io sapevo...
0: ma aspetta che mi faccio la risata da solo.
2: Io sapevo l'anello che rubava il rubino. Vabbè. Ok, allora.
0: Vai.
2: Tre. Che sono... abbastanza ci stanno,
1: non come quelle dell'altra una... volta che erano proprio a livello basso.
0: No, oh, ti sto offendendo in maniera...
2: non è vero. Allora qua mi serve qualcuno, perché questa è la scuola dei polli. Scuola, okay, dei polli. Gian, insomma, chiedimi qualcosa tipo lo sai che la radice di 9 è... ok,
0: lo sai, devo dire questa cosa?
2: Sì.
0: Lo sai che la radice di 9 è...
2: e di risultato...
1: quella lì l'hai rubata a Leucifero, che dice situazioni improbabili parte 3, e dice un pollo che non capisce la matematica. 2 più 2 4. Perché?
0: Perché? Bellissimo.
1: Cioè io ti ho saputo dire da dove...
2: scusate,
1: l'hai presa.
2: Sì, no, ma fa troppo ridere.
0: È bellissima.
2: Perché?
0: Sì,
1: Laura.
2: Perché?
1: Laura.
2: Vabbè. Poi ho saputo che se un fulmine cade su un fiume e acqua corrente.
0: Beh, dai, è vero, è bella questa.
1: Questa era bella.
2: Questa è...
1: questa era rispettabile.
2: Questa qua è più che altro una notizia. Perché no, si sono messi a discutere due camionisti, no? Oddio. Uno gli urla: uè, abbiamo finito l'olio! E l'altro: no, siamo fritti. Grazie, grazie.
0: Laura. E sapete qual è quell'animale che cucina il legno?
1: Il falegname.
0: No, un animale.
2: Un animale, non lo so.
0: Tarlo cracco.
2: Wow.
0: Tarlo cracco.
2: Tarlo, sì.
0: Tarlo cracco.
2: Sì,
0: dai, carina, dai, non guardarmi con quest'aria.
1: No. Anna, sì. Anna non ride perché non sa cos'è un tarlo. È questo.
0: Sigla finale. Bella questa.
1: Le fatine.
0: Drama, drama.
1: Tu lo sai che per fare ste robe hai sprecato 50 litri d'acqua?
2: Ma vai, è un'applicazione.
0: No, è un'app questa.
2: App che sta per apposita.
0: Ecco. Esatto.
2: Scusate.
0: Non sta per application, no?
2: App sta per apposita.
0: Perché è fatta appositamente per quella cosa.
2: Sì.
1: Così.
0: Così, così. Sì. L'uomo da un milione di dollari è questa. Questa è una citazione direttamente degli anni 70, ragazzi. Una serie TV che all'epoca si chiamava Telefilm, su un uomo chiamato uomo da un milione di dollari, perché praticamente lui è un soldato che ha un incidente, durante, tipo si paracaduta e si spiaccica, una roba del genere, e viene portato in ospedale, e c'è un tizio che dice: io ho un milione di dollari. sbuttateceli dentro a questo qui e cercate di ricostruirlo. E allora lo ricostruiscono bionico, quindi lui ha le gambe tipo da androide, anche se non si vedono mai perché non avevano il budget per costruire veramente delle gambe, cioè per farle con gli effetti speciali, quindi lui è normalissimo. E quindi quando corre veloce, perché ha le gambe bioniche, quindi corre sì, velocissimo, ma anche lì non avevano il budget per fare l'effetto speciale che corre veloce, allora lo fanno correre al rallentatore con questo.
2: No.
0: E questo era quando saltava, perché lui usciva a saltare tantissimo, e però lo inquadravano mentre iniziava a saltare al rallentatore, e poi c'era la scena in cui atterrava sul palazzo,
1: che era tutto letteralmente tagliato. Lui che saltava.
0: Sì, esattamente. E poi aveva l'occhio bionico, cioè riusciva a vedere lontanissimo. Sì, con 1 milione gli hanno fatto gambe e occhio. Vabbè. L'altro non avevano, cioè, ci volevano più milioni.

0: qualcuno?
1: Ce lo siamo sognati.
2: Ma aspetta, questo teoricamente.
0: Ma ormai non si è accesa. Cioè,
1: ma si è accesa una spia? Sì, si è accesa la spia.
0: Ma c'è qualcuno che ci parla?
1: Secondo me sì.
0: Se ha fatto giusto il Tommy, sì, ma non è più accesa la spia.
1: Pronto? Chiediamo a chi ci ha chiamato di richiamare.
0: Sì, richiamateci.
1: Attenzione.
0: Pronto?
2: Come si
3: risponde? Pronto?
0: Pronto? Chi parla?
3: Ciao, sono Silvia. E qui con me c'è Alessio.
0: Oh, Silvia, Alessio, incredibile. Da dove chiamate?
3: Da Saronno.
0: Ah, beh, vicino. Sì, vicino. Che coincidenza, anche noi trasmettiamo da Saronno.
3: E noi vi stavamo ascoltando prima, ci interessava molto la notizia degli 883 perché siamo molto fan.
0: State guardando la serie?
3: Sì, sì.
0: Ah, bravi, iniziate subito la nuova stagione, già che siete lì, avete un televisore. Anche Anna è d'accordo, vero? Anna, di qualcosa.
3: Sì, sì.
0: Iniziate subito, vai. Metti la puntata.
1: Sì, no! Perfetto, guardate questa nuova stagione senza di me.
0: Esatto, no. In che senso senza di te? Così svegli che...
1: Grandi, e poi ci dovete fare il feedback.
2: Brava.
3: Sì, la prossima volta, venerdì prossimo, vi daremo il nostro feedback.
0: Qual è la vostra canzone preferita degli 883?
3: Con un deca.
1: Con un deca?
0: L'abbiamo citata prima, con un deca. Sì, che si lamentava, pensa, Max Pezzali si lamentava che con 10.000 lire non riusciva più a mangiarsi la pizza.
2: E non si poteva...
3: Ah, perché... Perché si parla di 10.000 lire, perché qualcuno, sapevo che pensava fosse un caffè decaffeinato.
0: Ah, ma che strano, va bene, impossibile, dai, che ci sia qualcuno veramente così limitato da pensare che il dai, no,
1: cioè,
0: non ci credo.
1: Un po' di cultura.
0: Esatto. E pensa che erano 5 euro, oggi 5 euro non anche ti bastano per... altro che pizza. Cosa prendi con 5 euro?
1: 5 euro prendi...
0: un paio di calze dell'OVS?
1: Sì.
0: No, ma quelle fantasmino, non quelle belle.
1: Fantasmino magari ne prendi due paia.
0: Già, decisamente.
1: Vabbè, e ci sapete cantare un pezzo di Con un deca?
3: Sì, noi sì.
1: Vai. Facciamo il ritornello.
3: Vai. Con un deca non si può andare via. Fermati un attimo all'automatico. Che almeno a piedi
1: non ci lascerà tan, tan, tan. In questa città.
3: In questa città.
0: Dan, dan, dan, mi è piaciuto un sacco.
1: Grazie, e siete voi a vincere il premio Fidati Radio Orizzonti.
0: Che?
2: Peccato che il 100% se lo tiene Radio Orizzonti, quindi non arriverà nessun premio.
0: No, ormai inventa qualcosa. Noi inventavamo quell'altra cosa che facevamo tanti anni fa, quando facevamo le chiamate, telefonate a caso, era inventarsi dei premi, esatto. Finché poi qualcuno era venuto in radio cercando di ritirarlo. Tipo regalavamo magliette che non esistevano, sì, cappellini mai comprate. Potremmo fare le
1: avete
0: magliette.
1: Vinto un paio di calze dell'OVS.
0: Dell'OVS, no. Fantasmini.
1: Con
3: un deca.
1: Con un deca.
0: Da 4,99€. Potremmo fare le magliette, però.
1: Ma veramente?
2: Cioè, come si chiama? Roger.
0: Però dobbiamo pagarcele noi.
1: Radio Orizzonti è tanto.
0: No, chi te le paga? Radio Orizzonti?
1: Certo, cioè, facciamo la colletta, anzi donate il vostro 8x1000 a Radio Orizzonti.
0: Per fare le magliette.
1: Per fare le magliette.
2: Un secondo che vi diamo a chi mandarle.
0: E non Radio Orizzonti in blu 88, azzurro, in azzurro piccolo.
1: Sì, ma sì, non
2: in blu. In blu. O in rosso grande.
0: Rosso grande, sì, no, non abbiamo più l'IBAN. C'era anche l'IBAN prima.
1: Sì, ma c'era tutto prima, ce l'hanno tolto,
2: Dateci i soldi.
1: Bene, grazie per questa chiamata.
3: Grazie a voi. Buona serata.
0: Grazie.
3: Ciao.
0: E invece noi adesso ci ascoltiamo
1: un grande
0: dai,
1: pezzo.
0: Mettimi Tex che è veramente Tex che vi ricorda il fumetto
2: Rex.
0: No, Tex. Rex era il cane che investigava.
1: Ah, ok.
0: Commissario
1: pezzo.
0: Rex.
2: Ok, dopo questa perla di saggezza.
0: Ma quanto sono anziano.
2: Con il Deep Fiba,
0: ogni volta che mi guardate.

0: Tex Litfiba, che Anna ha scoperto questa sera essere una band.
1: Pensava fosse una pasta.
0: Pensava fosse, no, sì, dopo la pasta la norma, i Litfiba.
2: No.
0: Pasta friulana.
2: Non è vero.
0: No.
2: Non è vero.
0: No.
2: Io sapevo che i Litfiba fossero.
0: Vedi il congiuntivo che serve?
2: Fossero una band.
1: Fossero.
0: Ma.
2: Però.
1: C'è il però,
2: attenzione. Ho riflettuto. E ad alta voce ho riflettuto. E ho affermato questa affermazione.
0: Affermativa.
2: Affermativa. Vabbè, no. Che
0: Piero Pelù.
2: Sì. Ecco.
0: Piero Pelù è il cantante degli Litfiba. Ah. Anche gli Litfiba hanno avuto un trascorso molto complesso di litigi.
1: Possiamo dire Oasis.
0: Divisione, sì, a specie di Oasis italiani, sì, sì. Adesso gli Oasis, tra l'altro, sono ritornati insieme, fanno un tour.
1: E fanno anche la distribuzione dei biglietti totalmente casuale, mm-hmm. E ti potrebbe uscire quello da 300 euro forse. E puoi dire sì o no. Mm. Però ti potrebbe uscire quello sfigato da 5 euro che c'è in
0: che sei tipo che nel palazzo niente. Dietro
1: al
0: dietro al palazzo
1: senti e basta.
2: I palazzi, Gian, potremmo prendere tipo, ora che hanno fatto il Santa Giulia, potremmo prendere un palazzo, una tipo anche un monolocale dietro il Santa Giulia e far pagare i biglietti per entrare in casa tua e ascoltare i concerti.
1: Allora l'idea,
0: beh,
1: non
0: ascoltare
1: è male.
0: Si ascoltano, però non si vedono, fa niente, dici per 5
2: e
0: euro
2: per 20 euro.
1: Se ah,
0: 20 euro non me ne so. Cioè se adesso è una percentuale, cioè se è un concerto da 30 euro
2: sì,
0: fa bene a 5.
2: 5. Però se,
0: se è da 100 20.
2: Mettiamo che è Bad Bunny.
0: Io no, mettiamo l'esdraio. Tu fai i cocktail.
1: Io faccio un mojito.
0: Tu fai mojito?
2: Perfetto.
0: Con la menta fresca. Mettiamo le sdraiette, quattro lucine per fare atmosfera. Tiriamo su un po' di soldini.
1: Due piantine.
0: Cosa facciamo? C'è un giardino.
2: Ragazzi.
1: Però che... dobbiamo pensare anche.
0: Ma non è una macchina da idee.
2: Cioè.
1: Io sono una macchina da alcol.
0: Esatto, cioè detto così sembra che sono ubriacone. Però cioè, sei
2: no.
0: Una macchina
1: pro.
0: No niente, io do il giardino.
1: Tu guardi il lavoro.
0: Esatto.
1: Ci frusti ogni tanto. Giusto?
2: Potremmo sfruttare il giardino del Gian. Perché ora il santuario.
0: Ci basta un infiltrato. Che col telefono riprende, noi mettiamo un bel televisorone in giardino,
1: no,
0: tac, maxi schermo.
1: Ok. No, lo schermo, chi è? Cioè, chi è che
2: sì.
1: Fa scusami, guardarlo allo schermo, uno sta a casa sul suo divano con una bella tisana.
0: Sì, perché fanno le dirette
2: sì,
0: da casa del concerto di Santa Giulia.
2: Ecco.
0: Metti che.
2: Metti che va Taylor Swift.
1: C'erano i droni settimana scorsa, quando ho fatto.
2: Sì, ma poi li ripubblicano.
0: Capito, ma li ripubblicano i giorni dopo, non è come la live. Noi facciamo vedere
2: live.
0: L'immagine senza sonoro, e poi il sonoro ce l'hai perché dalla vicinanza con il parco. Non è che non è un'idea malvagia, assolutamente.
1: Spinge molto.
0: Spinge di bestia.
1: Solo che non ci sono i soldi per farlo.
2: Non è vero, perché metti che.
0: I soldi li facciamo.
2: Apriamo il ciringhito.
0: Esatto.
1: Dove?
0: È sotto il portico, lì c'è spazio per fare.
2: Ma
1: io
2: sì.
1: Non capito che state dicendo.
0: A casa mia.
1: Sì, non capisco.
2: Casa di Gian.
1: Il palazzo quello nuovo che hanno fatto bianco a fianco al Grand Milan. Sì.
0: Sì, cosa vedi da là?
1: Sì, non capivo.
0: Non senti neanche lontano quello. No, a casa mia. Giardinetto.
2: Sì, ci facciamo amici quelli che lavorano lì.
0: Tuo papà
2: tutto.
0: La griglia.
1: Oh, ma lo sai che stava uscendo fuori una bella roba?
0: Tanta roba.
1: Se ci lasci
0: finché non mi vengono a vomitare in casa, cioè.
2: E tanto poi ci pulisci.
0: No, chiudo la casa.
1: Ma sì, si può fare. Si può fare anche tipo dei cartellini con un tot di cocktail. Ogni volta che vengono a prendersi il cocktail, gli faccio un timbro. Così non mi svolano, mamma. Non ti svolano.
2: Ragazzi,
0: non mi
2: dà
0: il terzo,
2: cioè,
0: dici basta.
1: Esatto.
0: Hai svoltato, Anna?
2: Ma diventeremo milionari.
1: Sì, milionari. Secondo me tra le spese della menta, l'alcol, la televisione, l'elettricità, nessuno.
0: Sì. Dopo due ore c'è tuo papà che ubriaco sulla strada da solo.
1: Con 10 euro in meno, perché alla fine non ci guadagni niente tra bistecche.
0: Anna che si è stufata, è andata direttamente al concerto.
1: Esatto, che è a 10 metri letteralmente.
0: Ragazzi, abbiamo finito il tempo, anche stasera è volata questa puntata, come sempre. le cose belle durano poco, sì. Un altro insegnamento di vita. E ci sentiamo venerdì prossimo, che sarà il 16 di ottobre, quindi scavalliamo la metà del mese, e con una nuova puntata di Party Time.
2: Io sempre qui con voi. E quindi ci becchiamo settimana prossima.
1: Buona serata.
2: Buona serata e buona settimana. Da Party Time.

un quaderno di pagine bianche chiama l'inverno, dietro banchi di nuvole stanche di marmo muore il mare, appassito i confini, nota lieta le sere, il saluto dei giorni.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

con i piedi fuori serie, c'ho un motore con le ali, sulla spiaggia fino al mare, spacco il tempo per filmare, vado torno, su e giù per tutto il giorno, dentro fuori, entro ed esco dal mio mondo, TikTok.

mondo, percepiva da lontano un richiamo, l'eco di una questione silenziosa.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Oh, hey, Gabbè Cagno, yeah.